0: dal titolo e invece è tutta fantascienza. Santoni ha in pratica smontato l'idea stessa che il genere fantascientifico debba avere una funzione profetica, rivendicandone al contrario il valore speculativo e la sua influenza, beh, spesso sotterranea su gran parte della letteratura contemporanea e in particolare quella più ambiziosa. E proprio da questo scambio di posizioni vogliamo ripartire oggi per capire meglio cosa significhi davvero fare fantascienza nel 2026 e perché un genere così spesso relegato ai margini, ma insomma fino ad un certo punto, continui a essere, secondo molti, una delle lenti più efficaci per leggere il presente. Vanni Santoni, ben ritrovato ad Alphaville.
1: Salve a tutti.
0: Santoni, lei è autore di opere che spaziano dal romanzo generazionale alla narrativa fantastica fino alla saggistica. Il suo ultimo romanzo, lo ricordiamo, si intitola Il Detective Sonnambulo, uscito lo scorso anno per Mondadori. Kovacic nel suo intervento chiedeva provocatoriamente quale autore di fantascienza avesse mai previsto davvero fenomeni come per esempio le criptovalute, usando questo esempio come prova della mancata capacità predittiva del genere. E lei ha risposto che il compito della fantascienza non è mai stato quello di indovinare il futuro. Allora, qual è, secondo lei, il vero talento della fantascienza?
1: Beh, intanto c'era una falla iniziale nell'articolo con cui Kovacic lanciava la provocazione, perché lui stesso ammetteva di non essere un lettore di fantascienza.
0: Vero.
1: E quando un dibattito parte così è evidente che è anche troppo facile a volte contestarlo. In realtà ogni singola invenzione o fatto futuro poi elencato da Kovacic è stato previsto da qualche romanzo di fantascienza e anche in vari modi possibili. Fra l'altro, proprio in questi giorni vale la pena notare che la compagnia di intelligenza artificiale Anthropic ha annunciato il tentativo di sviluppare un modello di predittività del crimine, ovvero un sistema che vada a intercettare crimini futuri. Questo è qualcosa precisamente immaginato da Philip Dick. C'è stato fatto anche un film Minority Report, perché ovviamente tutte le volte che si va a far predire qualcosa all'intelligenza artificiale, ovviamente c'è da avere molta molta paura dei falsi positivi, e tra l'altro l'intelligenza artificiale ne fa anche parecchi. Ma il punto non è questo, cioè, benché in realtà la fantascienza abbia dimostrato nella sua storia di ormai un po' più di un secolo, includendo cose che magari possono essere più considerate proto-fantascienza, abbia previsto di tutto, la fantascienza non ha questo scopo, non è un genere che nasce per avere funzioni profetiche, quanto piuttosto per immaginare. Immaginando molto, a volte ci indovina anche, poi altre volte la fantascienza non può neanche darsi obiettivi di questo genere, perché si dà obiettivi molto più grandiosi, nel senso che quando ci si spinge decine di migliaia di anni nel futuro, quando si immaginano civiltà che hanno ormai colonizzato altri pianeti e perduto persino contatto con la Terra, è chiaro che siamo di fronte a una speculazione plausibile, ma di cui non avremo mai la dimostrazione se c'è stata una previsione o meno. Io ricordo la famosa antologia che introdusse, sia pure un po' cautamente, la fantascienza al pubblico colto, uscita per Einaudi, Le meraviglie del possibile era la parola, e penso che fosse una parola che da sola diceva tutto sul fatto che la fantascienza non è un vate chiamato a immaginare questa o quella cosa. Poi un altro elemento che va sottolineato è che in tutta la letteratura, compresa evidentemente la fantascienza, non è che la fantascienza patisca uno statuto differente, esistono anche le interpretazioni simboliche o allegoriche. In Ubik, uno dei capolavori di Dick che venivano citati nel pezzo polemico, c'è un dettaglio nel mondo futuro di Ubik che apparentemente è un po' ridicolo comparato a oggi. Tutto funziona a monetine, cioè bisogna sempre avere monetine in tasca anche per aprire la porta di casa, per esempio. E non è successo. Ma bisogna vedere come si guarda, se questo non lo si legge proprio pedissequamente alla lettera, ma lo si legge come del resto si deve fare quando si legge un'opera letteraria in chiave simbolica o allegorica, il mondo di oggi in cui tutto è in affitto, si paga per tutti i servizi che agiscono sui nostri dispositivi e i dispositivi stessi, a causa dell'obsolescenza programmata sono praticamente in affitto per quanto poco durano. Chi ha una biblioteca di ebook acquistati su Amazon ne è in realtà soltanto la persona che li custodisce, quindi era invece
0: Vero.
1: una profezia assolutamente realistica.
0: E Kovacic contestava anche la qualità letteraria del genere, definendolo spesso scritto male, preferendo, beh, prima parlavamo di Minority Report, probabilmente il film di Spielberg al romanzo di Philip Dick. Lei però ha risposto citando autori come Don DeLillo, David Foster Wallace e altri. In che modo questi scrittori che nessuno, almeno così, inizialmente collocherebbe distinto nello scaffale della fantascienza, ne sono in realtà, secondo lei, pienamente attraversati?
1: Ma io farei intanto una premessa, cioè le vette stilistiche sono appunto vette in tutti i generi o sottogeneri, anche nel cosiddetto mainstream o narrativa bianca o narrativa letteraria, con tutte le virgolette del caso. Se andiamo in quello scaffale in libreria e peschiamo un libro a caso probabilmente sarà stilisticamente scadente. Soltanto se si va nella zona dei classici, allora avremo la certezza di trovare uno stile piuttosto elevato. Questo tanto per mettere subito le cose in chiaro. A ciò va aggiunto un elemento di verità, nel senso che, dato che la fantascienza privilegia le idee, lo sviluppo dei mondi, anche molto semplicemente la trama, perché mentre a me non è mai piaciuta la divisione manichea fra letteratura di genere e non di genere, quasi a suggerire che i generi stanno su una categoria inferiore, trovo più interessante la distinzione anglosassone fra plot-driven fiction e style-driven fiction, quindi narrativa mossa dalla trama o dallo stile. Si potrebbe anche dire narrativa avventurosa e narrativa magari più psicologica, introspettiva, alla quale spesso è ascrivibile il realismo contemporaneo. È evidente che quando si ha una plot-driven fiction, una narrativa mossa dalla trama, spesso ci sono minori preoccupazioni stilistiche, anche molti capolavori del fantasy, anche molti capolavori del giallo, anche molti capolavori del noir, anche molti capolavori del rosa, insomma, anche molti capolavori del feuilleton, che è comunque avventuroso, perché sarebbe facile distruggere Dumas comparandone lo stile a quello di Flaubert o di Proust. Dunque, l'esercizio è molto semplice: quando il libro è dominato soprattutto dalla trama, spesso l'autore è meno preoccupato dello stile. Ma la letteratura non è soltanto stile. Voglio raccontare un aneddoto. Nabokov amava dire ai propri studenti, Nabokov era anche professore universitario, che Dostoevsky scriveva male. Ed è vero che se si confronta una singola pagina di Nabokov, che era un grande stilista, probabilmente troveremo una pagina scritta meglio rispetto a una pagina di Dostoevskij, però l'importanza letteraria di Dostoevskij

0: ibridazioni innegabili, più o meno evidenti. Sì,
1: Sì, i confini tra
0: cinema,
1: letteratura
0: appunto.
1: alta e narrativa di genere si sono, possiamo dire, ormai dissolti.
0: Diciamo che
1: Forse
0: non sono mai
1: non
0: esistiti
1: sono mai esistiti, va
0: fondamentalmente.
1: bene.
0: Ogni libro andrebbe piuttosto valutato singolarmente e le tassonomie sono modi per organizzare masse di materiale, d'accordo? Ci aiutano a pensare. Si tratta quindi di confini immaginari che hanno però certamente una funzione ed hanno anche una funzione puramente biblioteconomica, se non addirittura merceologica. La divisione fra generi aiuta in libreria a far sì che il lettore rapidamente vada dove ci sono le cose che gli interessano. Però Infinite Jest di David Foster Wallace, visto che lei prima ha citato quest'autore, presenta un mondo futuro in cui ci sono un sacco di bizzarre innovazioni. Ad esempio, gli anni sono sponsorizzati dalle aziende, i film si vedono su cartuccio, l'intero Nord America è una sola federazione di stati, lacerata da una sorta di enorme wasteland che è anche una discarica. Beh, detto così, sembra proprio l'ambientazione di un tipico romanzo di fantascienza
1: Fantascienza.
0: distopica. Poi, dato che Infinite Jest punta invece moltissimo sullo stile e sulla profondità della riflessione psicologica, si tende a dimenticare questo aspetto e a scriverlo in modo molto spontaneo alla cosiddetta literary fiction. Ma di esempi di questo tipo ce ne sono quanti ne vogliamo. Uno dei libri più importanti degli ultimi tempi, Abbacinante di Mircea Cartarescu, è stato ammirato da tutti i raffinati lettori di letteratura narrativa, tra virgolette, alta, ma lui stesso ha ammesso di essersi ispirato tantissimo a Philip Dick e ai videogiochi, di cui è un grande appassionato. Soltanto dato che è anche un grande poeta e un grande stilista, scrive in un modo che porta molti a non vedere l'elemento fantascientifico all'interno. In realtà, specialmente dal postmodernismo in poi, questi generi e sottogeneri si sono ibridati ed oggi anzi è raro trovare un grande romanzo di literary fiction che non abbia in sé qualcosa che viene, se non dalla fantascienza, dal fantastico, dall'horror o dal weird.
1: Certo, la tendenza della letteratura postmoderna è proprio quella di ibridare e contaminare stili e generi diversi, tra cui, beh, un autore su tutti, lo citavamo prima, è sicuramente Don DeLillo. Domani chiuderemo il nostro dossier con Nicoletta Vallorani, scrittrice, traduttrice, docente di letteratura inglese e studi culturali all'Università degli Studi di Milano, autrice di romanzi noir e di fantascienza e vincitrice del premio Urania. Intanto io ringrazio Giovanni Santoni per essere stato con noi. A presto, grazie.
0: Grazie a voi, salve.

Due album, due repertori, due diverse geografie musicali. Ma un'unica idea di fondo, verificare quanto sia ancora possibile dire qualcosa di personale attraverso un repertorio, già profondamente sedimentato nella storia del jazz e della musica brasiliana. E questo è il punto di partenza di Talking Standards, volume primo e secondo, i due nuovi lavori di Nelson Faria e Sandro Haik, pubblicati da Bobo Records e registrati negli studi Mass Music di Bari. Un progetto che mette una di fronte all'altra, e soprattutto una accanto all'altra, due personalità di primo piano della musica brasiliana contemporanea. Nelson Faria è uno dei chitarristi brasiliani più autorevoli sulla scena internazionale. Musicista, compositore e didatta, ha costruito nel corso dei decenni una carriera nella quale l'attività concertistica, insegnamento e divulgazione procedono di pari passo. È anche l'ideatore di Café La Hem Casa, il seguitissimo format nel quale incontra musicisti di tutto il mondo, trasformando l'intervista in una vera occasione di confronto musicale. Sandro Haik appartiene invece a quella particolare categoria di musicisti per i quali la definizione di polistrumentista rischia quasi di essere riduttiva. Chitarrista, bassista, arrangiatore, produttore e sperimentatore. Haik porta nel progetto una concezione estremamente ampia della musica, nella quale tecnica e curiosità convivono con una notevole capacità di ascolto. Ed è proprio l'ascolto il primo elemento che colpisce in questi due album, perché Talking Standards non è un semplice progetto di rilettura. Non siamo di fronte alla riproposizione più o meno elegante di melodie conosciute. Il repertorio è soltanto il punto di partenza di un dialogo, nel quale le due chitarre si scambiano continuamente funzioni. Una può sostenere l'armonia mentre l'altra sviluppa la melodia, poi i ruoli si invertono, oppure le due linee procedono insieme, fino a creare una sorta di contrappunto spontaneo. Il primo volume è dedicato agli standard del jazz americano e prima di procedere oltre con le parole diamo subito un assaggio della musica di questo bello e importante lavoro discografico ascoltando il monumentale Tenor Madness firmata da Sonny Rollins ed eseguita da Nelson Faria e Sandro Haik dall'album Talking Standards volume primo.

Abbiamo ascoltato Tenor Madness dall'album Talking Standards, volume primo di Nelson Faria e Sandro Eich, pubblicato dalla Bobo Records. La scelta di rileggere standard americani comporta inevitabilmente un rischio, quello di confrontarsi con brani talmente conosciuti da essere ormai parte dell'immaginario collettivo del jazz. Ma proprio qui emerge la qualità dell'operazione. Faria e Eich non cercano di stupire attraverso arrangiamenti eccentrici o attraverso un virtuosismo esibito. Al contrario, scelgono spesso la strada della sottrazione. La melodia rimane riconoscibile, l'armonia viene rispettata, ma dentro questa cornice si apre uno spazio considerevole per l'interazione. È una musica di grande raffinatezza, nella quale il virtuosismo rimane quasi sempre subordinato alla musicalità. E questo per due musicisti di tale livello tecnico non è affatto scontato. Il loro modo di suonare insieme sembra infatti fondarsi su una regola non scritta: non occupare tutto lo spazio disponibile. È un modo di fare musica che appartiene profondamente alla tradizione cameristica del jazz, ma che qui assume una particolare naturalezza grazie alla comune matrice brasiliana dei due interpreti. E proprio questo ci conduce al secondo volume. Talking Standards, secondo parte o secondo volume, cambia repertorio e cambia prospettiva. Dagli standard della tradizione jazzistica statunitense si passa agli standard brasiliani. Qui troviamo autori e composizioni che appartengono al patrimonio della musica popolare brasiliana e che, nel corso del tempo, sono entrati stabilmente anche nel vocabolario del jazz internazionale. Da Jobim a João Bosco, da Milton Nascimento a Dominguinhos, fino a pagine legate alla tradizione del choro, il repertorio permette a Faria e Eich di muoversi in un territorio che conoscono dall'interno. E questa differenza è fondamentale, perché la musica brasiliana in questi arrangiamenti non viene trattata come un semplice colore ritmico da aggiungere al jazz. Il samba, bossa nuova, choro e le diverse tradizioni della canzone brasiliana sono elementi strutturali del linguaggio dei due musicisti. Il risultato è una musica nella quale ritmo e armonia sembrano nascere contemporaneamente. Pensiamo, per esempio, a Desafinado e Insensates, due composizioni di Antonio Carlos Jobim che appartengono ormai al patrimonio universale della musica del Novecento. Ma oltre ai brani ben noti e ascoltati, troviamo anche delle perle di rara bellezza e intensità, come questa Incompatibilidade de Genios di João Bosco, che ci apprestiamo ad ascoltare.

sfumano le note di incompatibilità de The Genius dall'album Talking Standards, secondo volume, di Nelson Faria e Sandro Haik. Faria e Haik scelgono una soluzione molto precisa, non forzano la scrittura, ma ne mettono in evidenza la ricchezza armonica e melodica. Il loro è un Brasile lontano, tanto dal folklore quanto dalla cartolina turistica. È un Brasile sofisticato, urbano, colto, ma nello stesso tempo profondamente radicato nella tradizione. E se si ascoltano insieme i due volumi, emerge un aspetto ancora più interessante. Il primo album guarda il jazz americano attraverso la sensibilità di due musicisti brasiliani. Il secondo guarda alla musica brasiliana attraverso una consapevolezza jazzistica maturata anche attraverso decenni di confronto con i repertori internazionali. I due percorsi dunque finiscono inevitabilmente per incontrarsi. Non è difficile comprendere perché. Il vero terreno comune è rappresentato da una concezione della musica basata sulla libertà ritmica, sulla sofisticazione armonica e soprattutto sull'importanza dell'interazione. È esattamente ciò che troviamo in Talking Standards. E c'è poi un elemento che rende questo progetto particolarmente interessante, anche dal punto di vista produttivo e culturale. Il luogo nel quale è stato realizzato, perché l'album, i due musicisti brasiliani lo hanno realizzato in Puglia, a Bari, negli studi di Mass Music. In questo senso, Talking Standards è anche un piccolo esempio di quella dimensione internazionale che oggi caratterizza il jazz più interessante. Musicisti, repertori, studi di registrazione e produzioni attraversano continuamente i confini nazionali. Faria e Haik non hanno bisogno di dimostrare quanto sanno suonare. La tecnica è presente, naturalmente, ma non viene mai trasformata in spettacolo fine a se stesso. È piuttosto uno strumento per costruire un linguaggio condiviso. In questo senso, Talking Standards è un progetto sulla relazione. Relazione fra due musicisti, certamente, ma anche fra passato e presente, fra Brasile e Stati Uniti, fra composizione e improvvisazione, fra memoria e reinvenzione. E forse è proprio questa la ragione per cui due album di standard possono ancora risultare interessanti nel 2026, perché uno standard vive davvero soltanto quando smette di essere uno standard. Quando la partitura conosciuta diventa nuovamente una materia da interrogare, da ascoltare, da trasformare. Nelson Faria e Sandro Haik compiono questa operazione senza clamore, con eleganza e con una notevole consapevolezza del proprio linguaggio. Due musicisti che non cercano di parlare più forte del repertorio, scelgono semplicemente di ascoltarlo ancora una volta e di scoprire insieme che avevano ancora qualcosa da dire. Ci salutiamo con l'ascolto di Princesinha no Choro di Dominguinhos, nella traduzione per due chitarre di Nelson Faria e Sandro Haik, racchiusa nel secondo volume di Talking Standards. Un caro saluto a tutti dal Chester Holdy e alla prossima.

0: Come in altri paesi, anche in Austria, il tema della proibizione di indossare in pubblico il velo della tradizione islamica torna di frequente. Ora, dall'inizio dell'anno scolastico 2026-2027, in tutto il territorio nazionale è entrata in vigore una legge che lo vieta per tutte le bambine fino al compimento dei 14 anni d'età. Ma il provvedimento sta suscitando, come è facile immaginare, accesi dibattiti. Ne parliamo oggi con Flavia Foradini, buongiorno.
1: Buongiorno a te Mattia, a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, chi ha promosso questa iniziativa e con quali motivazioni?
1: Allora, diciamo subito che l'iniziativa è stata tentata già nel 2019 durante il governo di coalizione dei popolari della UVP e dei nazionalliberali della FPÖ, ma la legge venne dichiarata incostituzionale dalla Corte Suprema. Questa nuova legge, entrata in vigore appunto all'inizio dell'anno scolastico, sia per le scuole pubbliche che private, è un nuovo tentativo, questa volta firmato dalla coalizione A3 dei popolari della UVP, dei socialdemocratici della SPÖ e dei neos di orientamento liberale, che sono appunto al momento al governo. L'iniziativa era stata esplicitamente indicata a pagina 92 del programma di coalizione del 2025-2029 e lì si parla di autodeterminazione delle bambine e di protezione da segregazione e da oppressione di minorenni. Dicevo che è un tentativo nuovo perché da molte parti si sostiene che anche la riscrittura di questa legge presenti ancora degli aspetti incostituzionali, quindi è in vigore, però potrebbe di nuovo essere cassata. Va detto pure che la legge è stata appoggiata anche dai nazionalliberali della FPÖ, che ora sono guidati da Herbert Kick, che aveva cercato di andare oltre addirittura, chiedendo di estendere il divieto del velo a tutto il personale scolastico nelle scuole dell'obbligo. Quell'emendamento non ha trovato una maggioranza e quindi la legge davvero riguarda, come dicevi tu, le bambine fino a 14 anni. I Verdi in Parlamento hanno fatto opposizione su tutta la linea, dicendo di essere certamente favorevoli alla proibizione del velo, però non alla legge che è entrata in vigore, perché ritengono appunto che sia incostituzionale. Nella maggioranza di governo, secondo i popolari, il velo non sarebbe un pezzo di stoffa qualunque, bensì un segno tangibile della subordinazione delle donne. Quindi la legge non avrebbe una motivazione religiosa. E la ministra per l'integrazione e la famiglia, Claudia Bauer, che è della UVP, ha affermato che le bambine non dovrebbero crescere con la prescrizione di un certo ruolo da assumere e non dovrebbero crescere con l'idea che il loro corpo sia qualcosa di negativo da coprire, e quindi ha chiesto tolleranza zero nell'applicazione del provvedimento. Secondo la SPÖ, le bambine non dovrebbero essere esposte a costrizioni e si sottolinea che ci sarà bisogno naturalmente da un lato di sostenere le bambine in questo cambiamento, ma anche di educare ed informare i bambini e i ragazzi. E secondo i neos l'intento non è di limitare la libertà delle bambine, bensì al contrario di proteggere la loro libertà, visto che, dicono, anche in Austria sono attivi i cosiddetti guardiani della moralità, che cercherebbero di influenzare pesantemente le bambine. Comunque già da febbraio è partita una campagna di informazione per accompagnare appunto l'avvio di questo cambiamento che molti vedono come epocale, se resterà.
0: Ecco, quali sono state invece le reazioni, come si sta svolgendo dunque l'inizio dell'anno scolastico con questa nuova regola in vigore? Ci sono stati dei problemi, delle proteste organizzate?
1: Ma siamo all'inizio dell'anno scolastico, all'est del paese le scuole sono iniziate il 7, nell'ovest e nel sud il 14, quindi siamo alle prime battute, ma da ciò che sta accadendo, in particolare dal monitoraggio di questi 10 giorni a Vienna, dove la questione è ovviamente più sentita, si può dire che il confronto è fortemente politico, però anche molto culturale e sociale. È in corso un ampio dibattito sui giornali, in radio, in TV, e si è fatto avanti per esempio il presidente della comunità islamica, Ümit Vural, che ha affermato che le bambine devono poter decidere da sé se portare questo velo, che comunemente in italiano si chiama velo, però in realtà è un copricapo di stoffa morbida che può assumere varie fogge, e la legge prevede tutte le fogge che sono vietate. Quella più frequente in Austria è lo hijab, che copre i capelli, la fronte, le orecchie e anche la nuca. Se lo vogliono portare, dice Vural, è una loro decisione. Però a stretto giro di posta, diciamo così, gli ha risposto l'autorevole commentatrice e autrice Elfriede Hammer, che approva il divieto, ma sostiene che il velo sia solo una parte del problema, perché nelle loro famiglie le bambine verrebbero sistematicamente svantaggiate rispetto ai loro fratelli e tenute volutamente al margine anche poi nella loro vita futura. E fa l'esempio, per esempio, della kippa ebraica, dicendo che quella sì che è un simbolo esclusivamente religioso e non produce nessuno svantaggio, nessuno stigma, nessun pericolo per i bambini che non volessero portarlo. In più, dice ancora Hammer, il velo ha tra l'altro la funzione di coprire, per esempio, i capelli, per celarli alle bramosie maschili. E questo dice è inaccettabile. In questo dibattito è entrato anche l'autore psicologo Ahmad Mansur dalla Germania e approva la via imboccata dall'Austria perché dice, in quanto psicologo, lui appunto è psicologo, sa bene quanto sia problematico il rapporto che una bimba magari di 7 anni, che è obbligata a portare il velo, sviluppi poi con il proprio corpo. Comunque intanto nelle scuole che vengono monitorate, pare non ci siano grandi problemi. Vari direttori di scuole sono stati intervistati. Il quadro che appare è naturalmente differenziato perché le bambine turche, per esempio, e quelle siriane, di solito, dicono i direttori, arrivano a scuola normalmente con il velo a un'età più avanzata. E già da qualche anno in quelle due comunità si vede comunque una tangibile diminuzione nell'uso del velo. Invece, per i gruppi provenienti da alcuni paesi arabi, dall'Afghanistan o dalla Cecenia, si rendono necessari magari dei colloqui con i genitori. Però, secondo un sondaggio appena uscito dai sindacati, i casi di rifiuto netto sembrano essere circa il 20%, che non è tantissimo, ma non è effettivamente pochissimo. Qualche bambina ha fatto ricorso a soluzioni alternative. È comparsa a scuola, per esempio, con il turbante da sport che usano di solito le atlete islamiche, e che tiene raccolti i capelli e copre le orecchie. Oppure sono arrivate indossando queste berrette tipo berrette da sci di una volta con i pompon, che hanno naturalmente anche quelle la stessa funzione, cioè coprire i capelli e le orecchie. E nelle scuole i responsabili hanno detto va bene, d'accordo, queste alternative possono essere accettabili. Naturalmente la speranza diffusa nei sostenitori del divieto è che il cambiamento in corso diventerà via via più facile con gli anni, man mano che entreranno nuove bambine nei corsi di studio obbligatori.
0: Così istintivamente sembra strana questa idea di favorire l'integrazione proibendo con una legge a livello statale questo elemento di vestiario che ovviamente ha una connotazione religiosa, lo sappiamo comunque, di rispetto verso una religione. C'è qualcuno che ha sollevato questo dubbio, Flavia Foradini?
1: Certamente il dibattito è molto acceso, molto in corso e effettivamente tutte queste posizioni vengono in qualche modo sondate e comunicate anche al pubblico, quindi è anche un invito all'opinione pubblica a farsi un'opinione sostanzialmente. Però l'intento è quello di un approccio laico, quindi siamo una scuola laica, siamo uno stato laico e quindi tutti i simboli religiosi non possono entrare a scuola. Questo è quello che si dice normalmente.
0: E sono previste delle sanzioni per chi non si adegua dunque al divieto?
1: Sì, se una bambina compare a scuola col velo, la prima volta è previsto un colloquio obbligatorio della direzione con la bambina e con i genitori. Se la cosa si ripete, viene data comunicazione al provveditorato che deve obbligatoriamente fissare un nuovo colloquio aggiuntivo. Se l'infrazione continua, è prevista appunto se l'infrazione continua, è prevista una sanzione pecuniaria che va da 150 a 800 euro e se non viene pagata c'è lo spettro della pena detentiva fino a 2 settimane. A
0: Per
1: questo
0: chi? Per i
1: proposito,
0: genitori o per la...
1: per i genitori naturalmente, figlia minorenne, quindi non possono essere genitori, un genitore. Un altro motivo di dibattito è stata la notizia che vi sarebbero delle associazioni e delle organizzazioni islamiche che si sarebbero offerte di pagare le multe al posto delle famiglie in caso di sanzione. Però Però il presidente della comunità islamica, Ümit Vural, ha esortato pubblicamente, anche direi molto chiaramente, al rispetto della legge. Il richiamo al rispetto della legge è veramente un po' trasversale in questi giorni, è un po' generale e viene da tutti gli operatori coinvolti, anche in realtà da coloro che sono contrari a questa legge. Per esempio, ci sono molti genitori, naturalmente, ma anche molti insegnanti nelle scuole che si dichiarano contrari, però dicono tutti: questa è la legge, dobbiamo rispettarla. Al di là della macchina delle sanzioni, il problema che fanno presente proprio gli scettici rispetto al divieto è che potrebbe crescere nei gruppi delle bambine islamiche la dispersione scolastica,
0: Sì.
1: che naturalmente creerebbe forti problemi proprio nella scuola dell'obbligo, perché le autorità dovrebbero intervenire con forza e quindi questo creerebbe delle fratture sociali ancora più profonde. Del resto ci sono già stati, in questi giorni, sono stati già osservati purtroppo dei casi in cui le bambine sono state mandate velocemente nei loro paesi di origine. Comunque ci sono già un paio di denunce. Queste denunce sono state fatte però prima dell'entrata in vigore della legge, cioè prima di settembre, e quindi sono state dichiarate inammissibili, però sicuramente ne verranno delle altre. E ci sono naturalmente stati appelli a ignorare o addirittura a boicottare

0: la questione stessa dell'hijab, del velo islamico, la questione della libertà delle donne, come ci ha raccontato Flavia Foradini, ma anche del rapporto spesso conflittuale con l'Islam nelle società occidentali. Dunque, tema delicato e continueremo a parlarne, perché no, quando capiremo come sta andando questo anno scolastico, anche Flavia Foradini, grazie per avercene parlato oggi.
1: Grazie a voi, buona giornata a tutti.

0: mio padre. È stato un padre per altri. Di tutti i gesti che ha mancato in famiglia, dovrò trovarne ragioni. Come anche del fuoco che gli arse dentro, che scaldò poco per casa.
1: Il movimento elementare di Fabiano Alborghetti. Adattamento radiofonico di Massimiliano Zampetti. Domenica in scena. Domenica alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
2: Rete 2.

Ilconcerto.ch. Care persone all'ascolto, benvenute al concerto.ch di oggi. La Lita del Parente vi accoglie su Rete 2 in apertura di un pomeriggio ricco di musica selezionata per noi da Lissa Nembrini. Torna la giornata dedicata alla musica svizzera, l'intera SSR rende omaggio alla produzione musicale elvetica e anche la RSI partecipa a questo appuntamento speciale. Oggi 17 settembre celebriamo la ricchezza e la varietà della scena musicale svizzera. Durante la puntata ascolteremo brani di vari compositori e avremo un focus speciale su Heinz Holliger, musicista, compositore, premio svizzero di musica nel 2015. Heinz Holliger è una delle personalità musicali più straordinarie del nostro tempo. Nato a Langenthal nel 1939, ha studiato oboe, pianoforte e composizione a Berna, Parigi e Basilea. Dopo i primi riconoscimenti a Ginevra e Monaco di Baviera, ha intrapreso un'impareggiabile carriera di oboista. Alcuni dei compositori contemporanei più significativi gli hanno dedicato le proprie opere. Holliger lavora da anni come direttore delle più prestigiose orchestre del mondo. Tra i suoi capolavori si annoverano l'opera Biancaneve, il ciclo Scardanelli e il concerto per violino. Gli ascolti di oggi, come detto, sono numerosi e vari. Iniziamo con il primo di Ludwig van Beethoven, dal trio per due oboi e corno inglese in Do maggiore, opera 87, il finale, presto, un estratto dal CD Les Roseaux Chantants, che contiene pagine di Beethoven, Gans, Holliger, Wranitzky, Bischoff e Schuppach. CD edito da Prospero Classical nel 2022, ad interpretare il trio abbiamo Heinz Holliger e Andrea Bischoff agli oboi, Marie-Louise Schuppach al corno inglese.

Abbiamo ascoltato di Ludwig van Beethoven l'ultimo tempo finale dal trio per due oboi e corno inglese in Do maggiore, opera 87, con Heinz Holliger e Andrea Bischoff agli oboi e Marie-Louise Schuppack al corno inglese. Noi continuiamo con la musica e ascoltiamo ora un brano di Rudolf Ganz, compositore, pianista e direttore d'orchestra svizzero nato a Zurigo nel 1877. Il lavoro compositivo di Rudolf Ganz comprende principalmente sinfonie e altre opere strumentali. Inoltre ha messo in musica centinaia di testi, per lo più di artisti svizzeri. In America, sua patria adottiva, è stato anche coinvolto nelle esibizioni di compositori europei contemporanei come Maurice Ravel, Béla Bartók, Claude Debussy e Anton von Webern. Per questo fu insignito nel 1923 della Légion d'honneur francese. Vi propongo di ascoltare ora di Rudolf Ganz da Stücke für Klavier, opera 31, la versione per due oboi e corno inglese, The Little Elf, interpretato da Heinz Holliger e Andrea Bischoff agli oboi, Marie-Louise Schuppack al corno inglese.

Abbiamo ascoltato di Rudolf Ganz da Stücke für Klavier, opera 31, la versione per due oboi e corno inglese The Little Elf, interpretato da Heinz Solliger e Andrea Bischoff agli oboi, Marie-Louise Schupack al corno inglese. E ora passiamo a un estratto dei concerti Osina Auditorio, in particolare era il 16 novembre 2024, in cui l'Osi si esibiva in questo particolare concerto, Holliger a 360 gradi, in occasione degli 85 anni del maestro Heinz Holliger. Vi proponiamo dai tre brani per flauto, corno inglese, clarinetto, corno e fagotto, Andante arioso di Antonín Reija, interpretato da Bruno Grossi al flauto, Paolo Beltramini al clarinetto, Zora Slokar al corno, Enrico Bassi al fagotto, mentre la direzione e al corno inglese c'era Heinz Holliger.

Abbiamo ascoltato dai tre brani per flauto, corno inglese, clarinetto, corno e fagotto, Andante arioso di Antonín Reija, interpretato da Bruno Grossi al flauto, Paolo Beltramini al clarinetto, Zoras Lokar al corno e Enrico Bassi al fagotto, mentre la direzione è al corno inglese c'era Heinz Holliger. Con il prossimo brano incontriamo un altro compositore svizzero, Arturo Neger. Nato in Francia e vissuto per gran parte del tempo a Parigi, è stato un membro del gruppo dei Sei assieme a Milhaud, Poulenc, Taillefer, Auric e Durer. Di questo compositore ascoltiamo il terzo tempo, allegro marcato, del concerto per violoncello e orchestra, interpretato qui al violoncello da Anita Leutzinger, violoncellista svizzera, allieva di Thomas Grossenbacher e Thomas de Menga, vincitrice di numerosi premi, tra cui il prestigioso concorso Naumburg a New York. Anita Leutzinger suona il violoncello di Antonio Stradivari del 1698, messo a sua disposizione dalla Fondazione Stradivari a Bisreutinger. Dunque, ascoltiamo di Arthur Necker, allegro marcato dal concerto per violoncello orchestra, interpretato al violoncello da Anita Leutzinger, accompagnata dall'Osi, diretta da Heinz Holliger.

Abbiamo ascoltato di Arturo Neguer, allegro marcato dal concerto per violoncello e orchestra, interpretato al violoncello da Anita Leutzinger, accompagnata dall'Osi, diretta da Heinz Holliger. I prossimi tre ascolti sono estratti dal CD Schubert, Heinz Holliger, Camera Orchestra Basel, edito da Sony Classical nel 2020. Noi iniziamo con l'ouverture da Des Teufels Lustschloss, Singspiel in tre atti, interpretata dalla Camera Orchestra Basel, a dirigere Heinz Holliger.

Abbiamo ascoltato l'ouverture da Des Teufels Lustschloss, Singspiel in tre atti di Schubert, interpretata dalla Kammerorchester Basel. Alla direzione c'era Heinz Holliger. Continuiamo con Schubert e dalla Sinfonia numero 3 in Re maggiore ascoltiamo la Kammerorchester Basel che esegue il quarto tempo, presto vivace. Dirige Heinz Holliger.

Che freschezza questo presto vivace dalla Sinfonia numero 3 in Re maggiore di Schubert. Non cambiamo compositore e ascoltiamo il terzo tempo, minuetto, allegro, vivace, trio, dalla seconda sinfonia in Si bemolle maggiore di Franz Schubert, interpretato

Abbiamo ascoltato il terzo tempo, minuetto, allegro, vivace e trio dalla seconda sinfonia in si bemolle maggiore di Franz Schubert, interpretata dalla Kammerorchester Basel sotto la direzione di Heinz Holliger. Passiamo ora alla musica francese dal CD Ventaglio che raccoglie musiche di Messiaen, Jolivet, Ravel, Debussy, Milhaud e Koechlin. Da questo CD edito da ECM New Series 2023 vi proponiamo due compositori. Iniziamo con Maurice Ravel, Vocalise Étude en forme de Habanera, nella versione per oboe e pianoforte con Heinz Holliger all'oboe e Anton Kerniak al pianoforte.

Abbiamo ascoltato di Maurice Ravel Vocalise étude en forme de Habanera nella versione per oboe e pianoforte con Heinz Holliger all'oboe e Anton Kerniak al pianoforte. Restiamo sempre con lo stesso CD, ascoltiamo di Camille Saint-Saëns Le Rossignol, lead per voce e pianoforte nella versione per oboe e pianoforte con Heinz Holliger all'oboe e Anton Kerniak al pianoforte.

Abbiamo ascoltato di Camille Saint-Saëns Le Rossignol, lead per voce e pianoforte, nella versione per oboe e pianoforte, con Heinz Hölliger all'oboe e Anton Kerniak al pianoforte. Ci stiamo avvicinando al termine di questa puntata di Concerto.ch, ma abbiamo ancora tempo per due compositori, tratti dal CD Weitergeben, An Anthology of Swiss Music, edito da Neos nel 2023. Il primo compositore è Willy Burkhardt, compositore e docente universitario svizzero, figura di spicco in entrambi i ruoli. Ha insegnato teoria musicale al Conservatorio di Berna e al Conservatorio di Zurigo. La sua produzione comprende un'opera, oratori, cantate e numerose composizioni strumentali, dai brani per pianoforte alle sinfonie. Noi proprio di questo compositore ascoltiamo dalla serenata per flauto, clarinetto, fagotto, corno, arpa, violino, viola e contrabbasso, opera 77, Quodlibet, nell'interpretazione del Collegium Novum Zürich, a dirigere Heinz Hölliger.

Abbiamo ascoltato di Willy Burkert dalla serenata per flauto, clarinetto, fagotto, corno, arpa, violino, viola e contrabbasso, opera 77, Quodlibet, nell'interpretazione del Collegium Novum Zürich. A dirigere era Heinz Holliger. E siamo arrivati all'ultimo brano di questa puntata di Concerto.ch. Vi proponiamo un altro estratto dal CD Weitergeben, An Anthology of Swiss Music, edito da Neos nel 2023, che vede protagonista il Collegium Novum Zürich e Heinz Holliger. Ascoltiamo ora di Sandor Beresch, da Orbis Tonorum, per ensemble da camera, il secondo tempo siciliano nostalgico, interpretato dal Collegium Novum Zürich, diretto da Heinz Holliger.

0: Abbiamo ascoltato di Sandor Veresh da Orbis Tonorum per ensemble da camera il secondo tempo siciliano nostalgico interpretato dal Collegium Novum Zürich diretto da Heinz Holliger. La puntata odierna di Concerto.ch dedicata ad Heinz Holliger termina qui. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, a presto risentirci dalla Lita del Parente.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: L'acqua è una risorsa indispensabile alla vita e alla sopravvivenza di noi esseri umani, eppure l'accesso a quella potabile resta tutt'altro che universale. È essenziale per la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, per la nostra salute, per l'igiene e per una vita dignitosa, ma poco più di 2 miliardi di persone su una popolazione mondiale di 8,2 miliardi possono accedervi in modo continuativo, sia fisicamente sia economicamente. Va detto che 2,8 miliardi hanno a disposizione solo 2,8 miliardi hanno a disposizione servizi igienico-sanitari sicuri. Il tema dell'acqua è dunque strettamente legato a quella della giustizia sociale, dei diritti umani e della nostra responsabilità verso le generazioni future.
1: E su molti di questi argomenti è uscito, edito dal Melangolo, un nuovo libro dal titolo Ho sete, acqua, un diritto negato, in cui l'autore ricostruisce il lento percorso di riconoscimento giuridico del diritto all'acqua, sottolineando la necessità di sviluppare politiche pubbliche, infrastrutture, solidarietà e cooperazione internazionale per renderlo effettivo.
0: E questo è in effetti lo spunto da cui siamo partiti per il nostro momento di approfondimento di oggi, dedicato al diritto all'acqua, di cui parliamo con due ospiti. Il primo è qui in studio con noi, e ne siamo felici, è l'autore del saggio Ho sete, acqua, un diritto negato, Guglielmo Giumelli. Buongiorno e grazie per essere qui con noi.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti e grazie per avermi invitato a riflettere su questo tema.
0: Guglielmo Giumelli è sociologo, già docente di sociologia generale e sociologia del diritto alla facoltà di giurisprudenza dell'Università Statale di Milano Bicocca, svolge attività di ricerca e consulenza in campo sociale, è stato membro tra l'altro del gruppo di lavoro europeo Age Discrimination Against Older Workers in European Community. Ma Francesca, chi abbiamo insieme a Guglielmo Giumelli?
1: Diamo il benvenuto anche a Filippo Menga. Benvenuto alla Rete 2.
3: Buongiorno, buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
1: Menga è professore di geografia all'Università di Bergamo. Molti dei suoi studi si concentrano sulle politiche dell'acqua a livello internazionale. Tra le sue pubblicazioni cito almeno Sete, crisi idrica e capitalismo per Ponte alle Grazie. Giumelli, l'acqua è una risorsa indispensabile per la vita di tutti gli esseri viventi. Avere sete e poter soddisfare questo bisogno è un diritto universale, eppure solo poco più di 2 miliardi di persone hanno un accesso sicuro all'acqua potabile e solo 2,8 hanno a disposizione i servizi igienico-sanitari sicuri. Qualcosa non torna.
2: Qualcosa non torna, e io inizierei proponendovi una frase che a suo tempo Leonardo da Vinci ha detto: l'acqua è il sangue della terra.
0: E questa cosa poi tornerà. Prego.
2: L'acqua è la linfa che alimenta ogni forma di vita. Ora, se questo è vero, è necessario che l'acqua diventi un diritto universale di tutti. Eppure l'acqua non è ancora un diritto, anche se l'ONU ha sancito che l'acqua è un diritto universale per tutta la popolazione mondiale. È però sancita all'ONU. In realtà le varie poche nazioni hanno introdotto nella loro costituzione il diritto all'acqua.
0: E prima l'ho interrotta, ma semplicemente perché abbiamo ricevuto un messaggio che voglio leggerle, di una nostra ascoltatrice, Greta, che ci scrive a proposito dell'acqua. Dice: i miei primi ricordi legati all'acqua risalgono alla mia infanzia, ai corsi di nuoto alla piscina comunale di Bellinzona. Il mio è un legame speciale con questo elemento, e ricordo il mio professore di biologia al liceo che ci diceva come la composizione dell'acqua di mare non sia poi così diversa dal nostro sangue, ritornando a Leonardo. E considerando, aggiunge, che la vita si è originata nell'acqua, la rende ancora più speciale. Guglielmo Giumelli, il suo libro, questo recente saggio, ricostruisce il passaggio dell'acqua da risorsa bene comune a risorsa economica, ovvero a merce, e nel farlo lei analizza i processi storici e di appropriazione e di privatizzazione avvenuti nel tempo. Quali sono stati questi processi? Ci faccia qualche esempio, provi a ricostruire cosa è successo a grandi linee nel corso della storia riguardo all'acqua.
2: Cioè, nel corso della storia è successo questo: l'acqua è sempre stata considerata un bene comune e in quanto tale accessibile a tutti. Il passaggio è stato attraverso una sorta di privatizzazione. Detto in altri termini, il conflitto, se si può chiamare, è tra acqua bene comune e acqua bene economico. Chi sostiene che l'acqua è un bene economico sostiene questa tesi, dicendo che l'acqua ha un costo. Per trasformare e rendere potabile, accessibile l'acqua, ha dei costi, e quindi c'è chi sostiene questi costi, e quindi l'acqua in questo modo diventa una sorta di merce e quindi va venduta sul mercato. Il nodo è che se è vero che l'acqua, come si deve sostenere, ricordo le battaglie di Cochabamba nella Sud America, in cui questo gruppo di persone rivendicavano il diritto all'acqua e sancirono l'acqua come madre di tutti, ripeto, se è vero questo, i costi che sono legati, perché non si può negare che il produrre acqua accessibile e potabile e godibile abbia dei costi, ma è vero anche se l'acqua è un diritto, questo diritto deve essere garantito da tutti.
1: Tra le tappe che proprio in relazione all'acqua hanno progressivamente sostituito quindi la logica del diritto con quella del profitto, va citato il 2020, anno in cui l'acqua entra nella finanza globale, rendendo possibile davvero speculare sul prezzo futuro dell'acqua. Cosa è successo nel 2020 e con quali conseguenze, Menga?
3: Diciamo che lì si è finalizzato un processo che era iniziato, come diceva il vostro ospite molto giustamente, una trentina anni fa. Nel 1992 i principi di Dublino sanciscono uno dei quattro principi, che l'acqua è un bene economico. Di pari passo si è iniziato a parlare del diritto umano all'acqua, quindi sono stati questi due dibattiti che evolvono in parallelo e che rappresentano diverse esigenze e diverse anche priorità che noi possiamo dare alla gestione dell'acqua. Quella che la vede come una risorsa di fatto economica sulla quale si può fare profitto speculare si è sviluppata molto rapidamente, molto più rapidamente di quella che la vuole come bene comune. Basti pensare, per darvi un dato veloce, che nel 1991 50 milioni di persone al mondo ricevevano l'acqua da aziende private, oggi siamo a quasi 1 miliardo, no? Tra cui appunto il dibattito di Cochabamba che è stato citato, è stato un caso emblematico. Ecco, in questo veloce processo i mercati hanno iniziato a fare attenzione all'acqua, si è capito che dall'acqua si può guadagnare, e nel 2020 l'acqua è diventata quotata, ci sono dei fondi di investimento, degli ETF, dei futures sull'acqua, nelle quali si può speculare sulla futura disponibilità di questa risorsa. Ora, quello che è importante in questo caso è che nessuno di questi strumenti ha un interesse esplicito a risolvere il problema della, per esempio, scarsità idrica o della cattiva distribuzione e gestione della risorsa, semplicemente punta a una futura disponibilità dell'acqua, che può essere maggiore o minore, e in base a questo cambia il prezzo. È chiaro che si capisce che la logica è quella della speculazione. Le ingenti risorse che vengono messe in questa modellistica utilizzata per creare questi fondi sarebbero ovviamente meglio spese per magari sostenere la ricerca, ma le università non riescono a stare al passo di questo grande cambiamento, ed è una strada che diventa sempre più in salita per chi ha a cuore una gestione condivisa di questa risorsa.
1: L'acqua come bene economico, abbiamo ricostruito brevemente il percorso di questo concetto, però il riconoscimento del diritto dell'acqua, quindi l'idea dell'acqua come bene pubblico, è stato un processo lungo e non lineare. Oggi quali strumenti giuridici tutelano questo diritto a livello internazionale ed europeo? Giumelli, lei nel suo sottotitolo del libro parla di un diritto negato.
2: Allora, è un diritto negato perché in alcune costituzioni esiste il diritto all'acqua. In Europa due sono le nazioni, la Slovenia e la Slovacchia, in cui è sancito il diritto all'acqua. È sancito il diritto all'acqua in molte costituzioni del Sud America, in cui c'è questa tradizione dell'acqua e del diritto all'acqua. In realtà però si vive una contraddizione. Da un lato c'è un diritto sancito, in Italia non c'è, anche nella Confederazione Elvetica non c'è il diritto all'acqua, anche se l'acqua ha una tutela speciale in cui si dice che l'acqua è un bene da tutelare, però non c'è questo diritto. Il nodo è che i diritti sanciti rimangono sulla carta se poi non si traducono in attività concrete, servizi concreti. Cioè, detto in altri termini, per capirci, io posso garantire il diritto all'acqua, ma se mancano gli acquedotti, ma se mancano i canali di accesso, se ho diritto all'acqua come in alcuni stati africani si tenta di dire, ma se poi per andare a prendere l'acqua devo farmi un'ora di strada tra l'andata e il ritorno, e se poi devo andare al pozzo che probabilmente non è totalmente inquinato ma parzialmente inquinato, e probabilmente questo diritto rimane sulla carta. Aggiungo anche, ed è importante questo, un altro elemento che butto, che nella Carta dei diritti dell'uomo è sancito il diritto alla dignità umana. E fondamentale per garantire la dignità umana è bere acqua potabile e accessibile economicamente e anche spazialmente. E qui una piccola aggiunta: se questo è un diritto, ho il dovere di rivendicarlo, perché se non rivendico questo diritto calpesto il mio diritto. Questo è il passaggio fondamentale: prendere coscienza che ho questo diritto e che questo diritto deve essere concretizzato, e uso il termine ribellarmi nel senso vero per evitare che io calpesti questo diritto.

0: E già solo il fatto che non ci siano degli acquedotti fa sì che ci si ritrovi di fronte a un'ingiustizia.
1: Ma sì, mi ricollego proprio a quello che diceva Giumelli poco fa. Vi faccio un esempio anche per, diciamo, fare capire come questi temi che sembrano alle volte lontani, no? Quando si parla dei dati che avete dato voi all'inizio, 2 miliardi di persone non hanno accesso all'acqua, poi invece diventano molto vicini e molto localizzati, hanno a che fare con la nostra vita quotidiana, no? È stato fatto l'esempio dei paesi dell'America Latina, l'Uruguay, primo paese ad avere l'acqua in Costituzione, ce n'è un altro che è il Cile, che invece ha fatto l'opposto, no? Con il codice dell'acqua di Pinochet nel 1981, si sono per la prima volta nella storia, la proprietà dell'acqua è stata separata dalla proprietà della terra e quindi si sono comprati diritti d'uso dell'acqua senza possedere il terreno circostante. E questi diritti sono stati poi ceduti a privati, aziende a titolo gratuito e oggi vengono negoziati in borsa, sono vendibili, affittabili, ipotecabili, eccetera. Ecco, perché vi dico questo? Lei ha citato l'intelligenza artificiale, per esempio. Ecco. Pensiamo a tutti i beni che noi importiamo dal Cile. Il Cile è uno dei principali produttori di litio, il litio viene estratto soprattutto nel deserto di Atacama, ha un consumo idrico spropositato e il litio è necessario per la rivoluzione green della mobilità sostenibile. Pensiamo alla produzione di avocado, che fanno parte oramai di quasi tutte le colazioni nelle capitali europee, diciamo, servite in un brunch, eccetera. Anche l'avocado viene in grande parte dal Cile ed e richiede grandissime quantità di acqua. Ci sono tantissimi beni di consumo che noi importiamo da paesi molto lontani che richiedono una grande quantità di acqua e che poi causano dei problemi di accesso nel paese di origine, un aumento del costo dell'acqua per chi ne ha bisogno lì. E poi da noi l'illusione della sostenibilità e del progresso. Pensiamo infine all'intelligenza artificiale, ma in generale è più corretto parlare proprio della rivoluzione digitale. I data center di cui si sta parlando moltissimo negli ultimi mesi stanno suscitando un grande dibattito in Europa, in America Latina e altrove, perché si sta iniziando a capire che la rivoluzione digitale ha una sua fortissima materialità, no? L'impronta carbonica, l'impronta idrica di un data center si sente poi sul territorio e quindi i cittadini si stanno iniziando a organizzare e dire no, noi non vogliamo un data center vicino a casa nostra perché abbiamo paura che non ci sarà acqua per noi. Quindi sono delle nuove prese di consapevolezza, tutte collegate all'acqua e ci si rende sempre di più, purtroppo solamente quando questa diventa un problema, che l'acqua è essenziale.
2: Do soltanto qualche numero. I data center, appunto lei faceva riferimento allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, sono costruiti a ritmo sempre più rapido, stanno veramente aggravando ulteriormente il quadro. L'Agenzia Internazionale dell'Energia stima che il consumo d'acqua di queste infrastrutture si aggiri oggi intorno ai 560 miliardi di litri all'anno e possa salire a 1.200 miliardi entro il 2030, un volume paragonabile al consumo annuo di circa 10 milioni di famiglie. Giumelli, l'assenza di acqua sicura può compromettere la salute e le condizioni di vita delle persone, ma può anche generare conflitti. Lei conclude l'introduzione al suo saggio citando il pensiero del filosofo e giurista Norberto Bobbio, che dice: il problema di fondo relativo ai diritti dell'uomo non è oggi tanto quello di giustificarli quanto quello di proteggerli. Il problema quindi non è politico, non è filosofico, ma è politico.
3: È un problema politico.
4: Ed è un problema di scelta. Cioè l'acqua è un diritto e quindi questo diritto deve essere soddisfatto. Cioè l'acqua serve prima per bere, per i problemi igienici, igienico-sanitari, e poi anche per altro. E non vale la proposta lanciata da alcuni: l'acqua ha dei costi, allora facciamo dei costi accessibili in modo che le persone possano bere l'acqua. Comunque la battaglia è: l'acqua è un diritto umano universale, o l'acqua è un diritto economico. La battaglia, ed è una battaglia culturale, non solo giuridica, attorno a questi due poli. In questo momento la parte vincente è acqua, bene economico, e quindi accesso all'acqua e quindi costi per accedere all'acqua. Ora, in molti stati africani è impossibile, i costi sono tali che impediscono l'accesso all'acqua, ove esistono ovviamente i pozzi.

0: ove esistono gli acquedotti e via dicendo. E poi lo scontro in Africa per il godimento dei fiumi che attraversano più stati e le famose dighe a difesa di questa, nonostante si sia deciso, l'ONU abbia invitato gli stati a programmare questa disponibilità di questi fiumi.
1: Filippo Menga vuole aggiungere qualcosa proprio su questo aspetto, su quali potrebbero essere, le soluzioni per rendere più accessibili e quindi far davvero diventare un diritto, questo diritto all'acqua per tutti.
2: Ah, è una domanda molto difficile, perlomeno dando una risposta breve, però sono d'accordo. Diciamo, l'acqua è la risorsa più politica di tutte, no? Storicamente si è studiato infatti come il controllo dell'acqua sia collegato anche al controllo della popolazione, all'estensione della presenza su un territorio di uno Stato e via dicendo. Ora noi ci troviamo di fronte a un grandissimo dilemma, no? Siamo a un bivio, ma questo non riguarda solamente l'acqua, riguarda un po' tutto, no? Estate d'estate. Ci ricordiamo, ci viene ricordato che questa sarà l'estate più fresca, nonostante sia stata caldissima, di quelle che abbiamo mai vissuto. L'acqua è collegata al cambiamento climatico, ma poi c'è il degrado ambientale, ci sono le grandi migrazioni, i flussi di persone, diciamo, il problema diventa enorme. Bisognerebbe, ma ovviamente non una bacchetta magica, rimettere nel dibattito pubblico la politicizzazione di noi stessi come individui, no? Non soltanto all'acqua, perché il grosso di noi è scollegato dall'acqua. Noi non sappiamo, ci ricordiamo che l'acqua esiste o che esiste anche un'infrastruttura di gestione, solo quando apriamo i rubinetti non esce una goccia d'acqua. Ah, ci ricordiamo di fare parte di una comunità politica, di una collettività, ci ricordiamo che c'è chi ci amministra, ma per il resto, nella nostra quotidianità, abbiamo semplicemente una grande diffidenza o scetticismo nei confronti dell'amministrazione pubblica. Bisogna ripartire proprio dalla formazione di base. Spiegare quello che vuol dire far parte di una collettività è che queste risorse poi non curandocene di fatto non ci curiamo anche di noi stessi. Siamo in una fase, diciamo, abbastanza individualista e incentrata su noi stessi, no? Ognuno di noi ha il suo progetto personale, non si fanno più progetti collettivi o di famiglia, se ne fanno sempre di meno e questo poi si rivede anche in tutto il resto che facciamo. Quindi bisognerebbe partire dal basso, una nuova educazione civica. Spiegare quella che è l'importanza di vivere insieme per il bene di tutti, magari in maniera egoistica, puntare su questo.
1: Guglielmo Giumelli, la vedevo sorridere. Abbiamo davvero un minuto per chiudere, ma voglio che sia lei a chiudere perché stava sorridendo.
0: Allora, sto sorridendo, nel senso che c'è qualcun altro che è d'accordo. Io direi che la battaglia per il diritto all'acqua è una battaglia centrale. Perché l'acqua è vita, senza l'acqua si muore, quindi vincere questa battaglia vuol dire vincere il diritto alla vita. Ed è una battaglia pesante, perché dietro all'acqua, è stato accennato, ci stanno interessi economici rilevanti, pesantissimi. È ovvio che chi vuole avere il diritto a vendere, a trasformare l'acqua in merce, porrà in essere battaglie forti con strumenti forti. Quindi il passaggio, un primo passaggio è la costituzionalizzazione dell'acqua. L'acqua deve entrare nella Costituzione. L'acqua è un diritto. Nelle nostre costituzioni, quelle europee, non c'è. Si ha paura a mettere questo, perché poi nel momento in cui si dice che l'acqua è un diritto, occorre poi tradurre concretamente questo diritto. È una battaglia culturale.
1: È una battaglia sulla quale torneremo. Io ringrazio i nostri ospiti di oggi con cui abbiamo parlato di uno dei beni più preziosi e forse anche più sottovalutati che abbiamo, ovvero l'acqua, grazie al sociologo Guglielmo Giumelli, dal cui libro Ho sete, acqua, un diritto negato, uscito, appena uscito per il Melangolo, siamo partiti per questa riflessione a due voci. Grazie.
0: Grazie e grazie a chi ci ha sentito e mi auguro cominci a muoversi e a ricordarsi dei propri diritti o del proprio diritto.
1: E ringrazio anche il professore di geografia Filippo Menga, autore di Sete per Ponte alle Grazie. Grazie anche a lei per essere stato con noi. A presto.
2: Grazie a voi, buona giornata.

0: I libri per chi scrive sono spesso una via di fuga, ma non solo. Formano veri e propri mondi interiori in cui la realtà, ripensata, diventa più comprensibile, tollerabile e forse anche migliore. Cigni selvaggi di Fumetti Brutti è un romanzo intimo, violento, utile per allenare l'empatia. Prima del cielo e del mare di Jean Soldini riflette sulle tragedie del nostro tempo per affermare il valore della contraddizione. Nonostante le storture del mondo, resta l'accoglienza del prossimo. Il tempo delle foreste blu è un'antologia di poesie di Erika Burckhardt, una delle autrici svizzere più importanti del Novecento. La vita pensata, a cura di Laura Piccina. Alice, libri, storie, idee. Domani alle 14:35.
1: Rete 2.

0: Verde Aurora.
1: Buongiorno, ben ritrovate, ben ritrovati all'ascolto, ultima puntata settimanale di Verde Aurora. Sono Mattia Pelli, inizia la nostra diretta qui su Rete 2 quando sono le 6 passate da quasi un minuto. Tra pochissimo inizia la nostra rassegna stampa, nella prima parte dedicata ai temi di attualità che si trovano sui giornali di oggi, e poi dopo il notiziario delle 6.30 invece i temi culturali sulle pagine dei giornali, e poi alle 7 la nostra corrispondenza oggi ci porta in Germania dopo la vittoria dell'AfD, il partito di estrema destra, nella Sassonia Anhalt. Ci si prepara in Germania ad altre importanti tornate elettorali e Cristina Giordano ci spiegherà quali sono state le reazioni del mondo della cultura a questa avanzata dell'estrema destra e quali sono le iniziative preparate per le prossime tornate elettorali. E poi alle 7.20 sarà il momento della nostra agenda. Per la nostra rubrica stampa nazionale sarà con noi Sandro Benini, che ci parlerà dei prezzi del petrolio che si infiammano e della corsa al pieno di benzina nei distributori. E questo dunque alle 8.05 circa per la nostra rubrica stampa nazionale, e poi alle 8.18 ultimo appuntamento con il sociologo Pippo Russo, che ci ha accompagnato in altre parole per tutta la settimana. Oggi torniamo al suo primo amore, cioè il calcio, visto con una lente geopolitica. Ieri le dichiarazioni del presidente della squadra di calcio del Barcellona, che ha proposto che il Camp Nou, cioè lo stadio di Barcellona, ospiti la finale dei mondiali del 2030, ma ci sono già altre due candidature, quella pesante di Madrid e poi quella altrettanto importante del Marocco, che sarà partner della Spagna e del Portogallo nell'organizzazione dei mondiali del 2030. Cercheremo di capire con Pippo Russo che cosa c'è dietro questa vicenda e dietro le prese di posizione del presidente del Barcellone. Poi continueremo a parlare di Marocco alle 8.45 per il nostro spazio riviste. Sarà con noi Gianni Ballarini, redattore della rivista Nigrizia dei Comboniani, che si occupa di Africa e che parla di Marocco. Gli dedica la propria copertina perché tra poco ci saranno le elezioni nel paese. Poi il dossier della rivista è dedicato al ruolo, alla posizione dell'Africa nel commercio mondiale di stupefacenti. Dunque ne parliamo alle 8.45. Uno sguardo anche alle previsioni del tempo per iniziare la giornata, sapendo che cosa ci aspetta dal punto di vista meteorologico. Oggi nuvolosità ancora estesa con qualche precipitazione soprattutto nella prima parte della giornata, in seguito sviluppo di schiarite verso il Ticino e il Molisano, anche ampia, a basse quote, temperatura minima attorno a 16 gradi, massima sui 23. Il nostro numero di telefono da registrare sui vostri smartphone per scriverci messaggi via WhatsApp: 079 382 6765, 079 382 6765, un numero che vi permette di partecipare alla conversazione qui su Rete 2 per dire la vostra sui temi di cui vi parliamo nel corso della giornata e anche per mandarci semplicemente un saluto. Iniziamo in musica con un grande successo di Fabrizio De André, Il Pescatore.

assassino. Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno, non si guardò neppure intorno, ma verso il vino spezzo il pane per chi diceva o sete.

La versione originale di questa canzone di Fabrizio De André del 1970, Il pescatore, che forse molti di voi conoscono nella sua versione forse più ascoltata, quella con l'arrangiamento della PFM in un concerto memorabile che fece Fabrizio De André, una tournée che fece con questo gruppo straordinario che trasformò tra le tante anche questa canzone, Il pescatore. Inizia la nostra rassegna stampa, siamo sulle pagine del Corriere della Sera che ci parla delle sanzioni americane contro la Russia. Siamo a pagina 5, la spinta del Congresso USA per le sanzioni alla Russia. Il Cremlino dice la pace si complica. Il Congresso degli Stati Uniti spinge Donald Trump ad adottare una posizione più dura nei confronti di Vladimir Putin. Ieri la Camera dei Rappresentanti ha approvato la legge che colpisce il settore energetico, la base materiale della Federazione Russa. Sono previste sanzioni a carico dei collaboratori di Putin, istituzioni finanziarie e armatori che gestiscono le esportazioni di gas e petrolio. Inoltre, il presidente degli Stati Uniti avrà la facoltà di imporre dazi fino al 100% del valore sulle merci degli stati che acquistano idrocarburi dalla Russia. In cima alla lista ci sono naturalmente Cina e India. Ora però la norma dovrà essere firmata da Trump, come sempre ogni scenario è possibile. Leggiamo sul Corriere della Sera, va ricordato che il presidente può bloccare la promulgazione, il veto della Casa Bianca può essere superato con il sì dei due terzi dei parlamentari, sia al Senato che alla Camera. Sulla carta, se i democratici si mobilitano, i numeri ci sarebbero. Nel frattempo il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov avverte: l'introduzione di ulteriori sanzioni infernali da parte degli Stati Uniti complicherebbe senza dubbio gli sforzi per trovare una soluzione pacifica in Ucraina. E Russia che si sta avvicinando alle elezioni legislative che ci saranno questo fine settimana, se ne parla sul quotidiano La Repubblica con un'intervista a un dissidente, siamo a pagina 12, la protesta cresce, lo zar teme un voto per il no alla guerra, l'intervista di Fabio Tonacci al dissidente Kara-Murza che invita a trasformare le elezioni in un flash mob, tutti alle urne alle 12 per annullare la scheda. Parliamo delle cosiddette elezioni russe. La lunga conversazione con Vladimir Kara-Murza, il noto esponente dell'opposizione anti-Putin, comincia così con un aggettivo che spiega e anticipa: cosiddette, sì. Non è un'opinione, lo dicono i rapporti degli osservatori del Consiglio d'Europa e dell'OSCE. Le ultime elezioni parlamentari libere in Russia risalgono al 1999, le prime alle quali votai, dice Kara-Murza, e anche le ultime. 45 anni, attivista, regista, premio Pulitzer per gli articoli scritti durante la detenzione in Siberia. Kara-Murza risponde al telefono da Washington. Cosa distingue queste elezioni dalle altre dell'era Putin? Per anni gli sono bastati il controllo dei media, delle commissioni elettorali e delle risorse dello Stato al servizio di Russia Unita. Stavolta no. A fine luglio avevano ammesso Yabloko, l'unico partito apertamente contrario alla guerra. Hanno dovuto escluderlo. Qual è il reale sostegno dei russi alla guerra in Ucraina? Ha risposto il Cremlino ad agosto, togliendo Yabloko dalla scheda. Si sono accorti che, nonostante propaganda e repressione, non avrebbero potuto nascondere la portata del voto contro la guerra. Sui social l'appoggio a Yabloko è esploso. Video di giovanissimi su TikTok hanno ottenuto milioni di visualizzazioni. La nostra opposizione, di solito divisa, si è schierata insieme. Yulia Navalnaya, Ilya Yashin, io e molti altri. Forse ricorderete a inizio settimana, lunedì, nella nostra rassegna stampa, l'intervista a Yulia Navalnaya, arrivata a Lugano, intervistata da Saviano al Festival Endorfine. Dalla Russia al Canada, anzi all'Unione Europea, che ha accolto a braccia aperte il premier canadese, se ne parla sul quotidiano Il Manifesto, a pagina 6, a pagina 7. Carney superstar, UE Canada, l'intesa c'è, ma è tutta da definire. Nessuno può dirci quello che dobbiamo fare, il messaggio sottointeso del premier liberale per la Casa Bianca. Ne parla Andrea Valdambrini sul Manifesto.
Carney in Europa dopo che la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, aveva proposto un rapporto molto stretto tra UE e Canada. Il premier canadese Mark Carney viene accolto dall'Eurocamera come una star. L'ex banchiere centrale fa di tutto per mostrare la vicinanza con l'Europa. E il premier canadese ha accettato la proposta di partenariato avanzata dal presidente della Commissione europea. Nel suo discorso si rivolge agli eurodeputati, alternando francese e inglese, lingue ufficiali del paese della foglia d'acero, ma anche un omaggio al vecchio continente. E poi Carney era atteso sulla questione del confronto con Trump. Nel suo discorso non lo cita mai esplicitamente, ma rispondendo a una domanda di un giornalista a margine del discorso in plenaria, scandisce che nessuno può dirci quello che dobbiamo fare. Si riferisce alle minacce trumpiane di nuovi dazi di fronte all'intesa con Bruxelles. Carney attenua il moto di orgoglio solo nel ricordare come le amicizie internazionali fanno bene a tutti, indirettamente anche agli Stati Uniti, che troveranno un Canada più in forma. Quel che è certo è che Trump vivrà l'avvicinamento tra Ottawa e Bruxelles comunque come uno smacco, l'ennesima offesa nei suoi confronti. E infatti non si fa attendere la risposta di Donald Trump. Siamo sempre sul quotidiano Il Manifesto, ne scrive Luca Celada. L'associazione di Canada e UE è risibile, ha dichiarato il presidente Trump, che si è riservato la facoltà di decidere se eventuali accordi verranno siglati con cattive intenzioni e nel caso intervenire. Se lo riterrò un atto ostile, applicherò forti dazi o smetterò di commerciare molte cose con l'Europa, ha detto. Travolta dal parossistico crescendo di buttate e provocazioni ispirate sempre al concetto di hanno finito di approfittarsi di noi, esiste una sfera economica concreta. Se gli Stati Uniti commerciano col Canada solo per un ottavo del volume complessivo, gli stati di confine sono ben più

79 miliardi di dollari. Dunque, una difficile transizione, se questo sarà l'obiettivo del Canada, verso rapporti più stretti con l'UE e rapporti meno importanti con gli Stati Uniti. Noi ci fermiamo per un po' di musica con Caterina Valenti, 39 de Fièvre.

Che bel modo di bruciare con la febbre a 39, una febbre d'amore ovviamente, in questa canzone portata al successo da Elvis Presley, forse la ricorderete, Fever, qui nella versione francese con un testo di Boris Vian, la traduzione di Boris Vian e la voce di Caterina Valente. Continua la nostra rassegna stampa, siamo sulla prima pagina del Corriere del Ticino, il titolo principale: frontalieri disoccupati a Berna, sale la pressione, il Consiglio nazionale chiede al Consiglio federale di opporsi alla riforma UE, l'esecutivo non vuole prendere posizione, dice troppo presto. In futuro i cittadini residenti nell'UE che hanno perso il lavoro in Svizzera non devono ricevere le indennità di disoccupazione da parte della Confederazione, quanto auspica il Consiglio nazionale, che ha approvato una mozione dell'UDC per chiedere al governo di far valere la propria voce con l'UE. Il 1 ottobre sarà trattato un atto parlamentare analogo agli stati, per il Consiglio federale ancora troppo presto per esprimersi in merito. Se ne parla con un articolo di Luca Faranda, pagina 3. Leggiamo, significa che in futuro a pagare le indennità di disoccupazione dei frontalieri non sarà più il paese di residenza, bensì il paese di ultimo impiego. Questo prevede la riforma dell'UE. Applicato al Ticino, significa che in futuro a farsi carico delle indennità di disoccupazione dei lavoratori italiani con permesso G che perdono l'impiego non dovrebbe più essere l'Italia, ma la Svizzera. Di più, un lavoratore UE rimasto senza impiego

In Svizzera potrebbe aver diritto alle stesse prestazioni dei residenti in Svizzera, alle stesse condizioni, sia per quanto riguarda il periodo di contribuzione, aver svolto un'attività lucrativa per almeno 12 mesi negli ultimi due anni, sia per beneficiare delle prestazioni fino a 260, 400, 520 indennità giornaliere che possono essere riscosse in un termine quadro di due anni. I frontalieri sono oltre 410.000. Quali sarebbero le ripercussioni per la Svizzera? Si stimano costi che potrebbero raggiungere i 900 milioni all'anno. Sono circa 414.000 le persone residenti all'estero che lavorano nella Confederazione. La Svizzera, che registra il maggior numero di frontalieri in Europa, sarebbe quindi il paese più colpito finanziariamente da questa nuova regolamentazione, deplora l'UDC nel suo atto parlamentare. E dalla questione del frontalierato a quella del mercato immobiliare svizzero, se ne parla oggi sulla Tribune de Genève con un articolo intitolato "Immobiliare svizzero, offerta in aumento, ma gli affitti restano alti". L'attività edilizia in Svizzera si appresta a vivere una inversione di tendenza, leggiamo sulla Tribune de Genève: dopo un periodo di rallentamento dovuto alla legge sulla pianificazione del territorio e tassi di interesse più elevati, le stime indicano una ripresa della costruzione di alloggi. Secondo il nuovo studio del Cabinet Wüst Partner, si prevede la creazione di circa 45.000 alloggi netti quest'anno e 50.000 nel 2027. Il responsabile dello studio dice: per il 2026-2027 ci si deve attendere un aumento sensibile della costruzione di alloggi. Nonostante l'offerta sia destinata a crescere più rapidamente della domanda di nuovi nuclei familiari, questo aumento non porterà a un calo generalizzato dei canoni di locazione. La nuova attività edilizia si concentrerà soprattutto nelle periferie, nei piccoli e medi centri, mentre nelle grandi città l'attività rimarrà al di sotto della media degli ultimi anni. Inoltre, il tasso nazionale di sfitto a giugno era soltanto dello 0,93%. Un ulteriore fattore di pressione sui prezzi è rappresentato dal costo dei nuovi immobili, solitamente superiore a quello del parco abitativo esistente. Come sottolinea Urban Hodel dell'Associazione Svizzera degli Inquilini, i nuovi alloggi più cari spingono l'insieme degli affitti verso l'alto, leggiamo sulla Tribune de Genève. La soluzione è, secondo molti esperti del settore, da vedersi in un incremento delle costruzioni affiancate a una quota di alloggi di utilità pubblica, leggiamo sulla Tribune de Genève. Dunque, gli affitti destinati a restare alti per quanto riguarda l'immobiliare in Svizzera. La regione dedica il suo titolo di apertura ancora alla questione Zali. L'alta vicinanza si è estesa anche su Gobbi. La richiesta sarà formalizzata dall'MPS per chiarire la gestione della segnalazione nel 2021. Alta vigilanza anche su Gobbi e le informazioni in suo possesso. Siamo a pagina 4. La richiesta verrà formalizzata dall'MPS. L'articolo di Andrea Manna e Giacomo Agosta: l'esercizio dell'alta vigilanza dovrebbe essere esteso all'operato del consigliere di Stato Norman Gobbi, le due sottocommissioni parlamentari che stanno facendo congiuntamente gli accertamenti sul caso Zali. Dovrebbero insomma verificare se il comportamento di Gobbi nel 2021, quando l'allora direttore dell'intero Dipartimento Istituzioni era venuto a conoscenza da parte della donna trovata morta 5 anni dopo nel lago Amelide, di presunti atteggiamenti inopportuni del collega di governo e di partito, la Lega, Claudio Zali, sia stato corretto oppure no. Dunque, valutare l'atteggiamento di Norman Gobbi. A ritenere che si debba estendere l'alta vigilanza è più di un parlamentare, schieramenti differenti. Chi si dice pronto a fare una richiesta formale in questo senso già nei prossimi giorni è il gran consigliere dell'MPS Matteo Pronzini, che dice: bisogna capire cosa è successo, che informazioni ha ricevuto Gobbi e come le ha gestite, questo tenendo conto dei suoi obblighi di segnalazione previsti dalla legge. In questo modo
modo le commissioni che stanno esercitando l'alta vigilanza porteranno in gran consiglio il loro rapporto e saranno in grado di spiegarci anche questo aspetto. E restiamo sul quotidiano La Regione, che parla dell'aeroporto di Agno, concessione federale rinnovata per 30 anni, la città di Lugano può proseguire lo sviluppo dello scalo, il gruppo di lavoro ha finito i compiti, a breve la palla passa alla politica per il modello di gestione. Siamo a pagina 14, Alfonso Reggiani scrive: è stata rinnovata per 30 anni la concessione d'esercizio dell'aeroporto di Lugano, la nuova concessione attribuita dal Dipartimento Federale dell'Ambiente, dei Trasporti, dell'Energia e delle Comunicazioni è entrata in vigore ieri e sarà valida fino al 15 settembre 2050. La decisione offre allo scalo una prospettiva di lungo periodo e, informa il municipio di Lugano, consente alla città di proseguire lo sviluppo quale infrastruttura strategica al servizio della mobilità, dell'economia e dell'attrattività del luganese e dell'intero Canton Ticino. Una decisione che è giunta mercoledì in concomitanza con il voto favorevole del Consiglio degli Stati alla possibilità, a determinate condizioni, per compagnie aeree europee di operare collegamenti interni alla Svizzera. Questo dunque ci racconta il quotidiano La Regione. Un po' di musica per noi e poi è la prima edizione del notiziario. Boris Vian, Le Déserteur.

0: Pippo Russo è un sociologo, saggista e giornalista italiano. È ricercatore e docente di sociologia dell'ambiente e del territorio presso l'Università di Firenze. Ha pubblicato diversi saggi e romanzi, collabora con giornali e periodici e conduce il blog Cercando Oblivia. Pippo Russo commenta i fatti dell'attualità al microfono di Mattia Pelli. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.
2: In studio Roberto Ortelli. Il Consiglio nazionale ha approvato ieri la mozione dell'UDC contro la futura riforma europea sulla disoccupazione dei frontalieri, modifica che farebbe pagare le indennità al paese in cui si lavora e non dove si risiede, come oggi. Una decisione che anticipa un confronto più dedicato, quello che si terrà sui bilaterali 3. E sempre il Nazionale ha approvato una mozione che chiede un inasprimento dei criteri applicati alle domande di asilo presentate da cittadine afghane. Di fatto chiede un ritorno alla prassi applicata fino all'estate del 2023. Determinante sarà nuovamente il paese di provenienza e non la nazionalità della richiedente. Il Pentagono sta valutando un piano per ritirare dall'Europa aerei, navi, armi e decine di migliaia di soldati statunitensi. Lo riporta la testata NBC, che cita alcune fonti secondo le quali la riduzione potrebbe riguardare un terzo dell'intero contingente statunitense in Europa, ovvero circa 25.000 unità. Altre fonti hanno riferito a NBC che non è escluso un taglio ancora maggiore, fino alla metà del contingente, ovvero un massimo di 40.000 persone. E il Congresso statunitense ha anche approvato il primo pacchetto di sanzioni contro la Russia, varato sotto la presidenza di Donald Trump. Il via libera è arrivato dalla Camera dei rappresentanti dopo il sì già ottenuto dal Senato a fine luglio. Russia e Cina hanno posto durante il Consiglio di sicurezza dell'ONU il veto alla proposta americana di rinnovare il mandato degli esperti delle Nazioni Unite incaricati di monitorare le sanzioni nucleari all'Iran. La cronaca regionale: in Ticino potrebbe essere arrivata al capolinea la storia, lunga oramai più di 25 anni, dell'Aquapark California di Balerna, il primo parco acquatico costruito sul territorio del cantone. La chiusura del centro, per ora temporanea, è dovuta ad una serie di problemi economici. Dopo il Covid la situazione si è fatta difficile e i recenti investimenti per rinnovare l'area fitness non hanno portato al rilancio sperato. Il California fungeva come una sorta anche di piscina comunale per le scuole di Balerna, in particolare per le elementari. Un servizio che improvvisamente ora viene a mancare e anche l'impegno del municipio di Balerna alla fine è risultato vano. Sentiamo le considerazioni del sindaco Luca Pagani.
3: Negli scorsi mesi abbiamo cercato di trovare delle soluzioni che potessero permettere la continuazione di questa attività, che non è semplicemente un'attività privata ma è un servizio per tutta la regione. Credo che dipenderà un po' anche dagli altri comuni della regione. Ecco, Balerna da solo non può pensare di farcela. Se anche altri comuni si aggiungessero a noi per garantire un futuro almeno come soluzione ponte fino al giorno in cui dovesse esserci una piscina regionale, allora penso che le premesse potrebbero essere date.
2: Oggi, venerdì 18 settembre, le previsioni annunciano a sud delle Alpi tempo nuvoloso con sporadiche precipitazioni mattutine. Dal pomeriggio alcune schiarite, al nord invece abbastanza soleggiato con qualche banco di nebbia mattutino sull'altopiano. Dopo la sigla alle notizie sportive, oggi con Paolo Laurenti.
4: Lo sport.
5: Seconda giornata del campionato di hockey che prevede l'esordio casalingo dell'Ambri Piotta stasera contro il Rapperswil, mentre il Lugano affronta la trasferta di Kloten, poi Berna Davos, Friburgo Losanna, Ginevra Joie e Langnau Zurigo. Il campionato di Swiss League è iniziato con il piede giusto per i Bellinzona Snakes, che hanno vinto al debutto e non era mai capitato nemmeno quando si chiamavano Ticino Rockets, 5-4 ai rigori sul Basilea. Calcio: Europa League iniziata col piede giusto per la Juventus, che ha sconfitto gli olandesi del NEC 5-0, primi tre punti pure per il Beşiktaş in casa, superato 3-1 il Marsiglia. Tra i risultati della serata inattesi, alla sconfitta dell'Hoffenheim 2-0 sul campo dell'Ofi Creta e del Celtic in casa 3-1 dal Ferencvaros. Ancora a caccia del primo successo in Bundesliga, Mauro Lustinelli e il suo Unione Berlin affronta stasera l'impegnativa trasferta di Monaco contro il Bayern. In Italia si apre la quinta giornata con Monza-Sassuolo alle 20:45. In Coppa Davis Svizzera impegnati in Brasile, i singolari odierni opporranno Dominic Stricker a João Fonseca, considerato tra i talenti più promettenti, e Stan Wawrinka a Gustavo Heide. Dopo la retrocessione dello scorso anno contro l'India, l'obiettivo della squadra rossocrociata è tornare nell'elite.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Un grande classico composto originariamente in lingua Zulu, ma poi portato al successo nella versione inglese dal gruppo dei Tokens, qui nella versione degli Alley Cats, The Lion Sleeps Tonight. Questo è il titolo di questa canzone famosissima. Sono le 6:39 minuti e qualche secondo. Questa è Verde Aurora, seconda parte della nostra rassegna stampa che inizia sulla prima pagina del quotidiano La Repubblica di oggi. C'è un'immagine del Bacco di Caravaggio, il dipinto conservato agli Uffizi. Bomba d'acqua investe Firenze, rischia un Caravaggio agli Uffizi. Andiamo dunque a vedere di che cosa si tratta. Vi annuncio già che non è successo niente a questo dipinto, ma c'è stata un po' di paura. La pioggia dentro gli Uffizi, acqua sul Bacco di Caravaggio. Siamo a pagina 28 della Repubblica. Un violento temporale si è abbattuto su Firenze, bagnata anche la teca protettiva del dipinto, ma nessun danno, scrive Luca Serranò. Da Firenze, schizzi d'acqua sulla vetrina del Bacco del Caravaggio, sotto gli occhi dei visitatori e del personale del museo. Accade agli Uffizi, dove il violentissimo temporale che si è abbattuto su Firenze ha provocato un'infiltrazione nella sala in cui sono in mostra 7 dipinti del 600. Dal lucernario l'acqua è finita proprio sulla teca del Bacco, che per alcuni secondi è apparsa come solcata dalla pioggia. Nessun danno grazie alla protezione in vetro, ma l'allerta, pur in assenza di un concreto pericolo per l'opera, è rientrata solo dopo diversi minuti. Il dipinto è stato infatti spostato e controllato centimetro per centimetro. La sala, spiegano dalla galleria, questa mattina sarà regolarmente aperta. Anche l'opera, a meno di improvvisi cambi di programma, dovrebbe tornare nella teca. Una bomba d'acqua, quella che ieri si è abbattuta su Firenze, che non ha risparmiato altri luoghi simbolo: pioggia nel loggiato del Museo del Novecento, infiltrazioni d'acqua a Palazzo Pitti, al Bargello e in altri palazzi storici, disagi inoltre per i visitatori delle cappelle Medicee, chiuse per circa 2 ore a causa di un guasto alla centralina elettrica esterna. In tutti i casi, dalle prime verifiche, non sono emersi danni. La regione ci parla invece di una mostra nell'ambito del Festival Babel a Bellinzona, il nazionalismo bianco in bianco e nero. Siamo a pagina 19 del quotidiano, un articolo di Ivo Silvestro. Il fotografo Mark Peterson racconta White Noise, il suo progetto sulla normalizzazione del razzismo negli Stati Uniti, a Bellinzona per Babel fino al 31 ottobre. Simboli nazisti, cappucci bianchi, braccia tese, raduni antimusulmani mettono a disagio alcune delle immagini del progetto White Noise del fotografo americano Mark Peterson. Altre immagini tuttavia appaiono più quotidiane, quasi banali, ed è questo a colpire ancora di più. Peterson ha dedicato questo progetto proprio alla normalizzazione del suprematismo bianco, delle voci che invocano la creazione di uno Stato etnico in America. Una selezione di fotografie è esposta fino al 31 ottobre allo spazio 5B di Bellinzona in occasione di Babel, che ha ospitato anche Claudia Rankin, che ha scritto la prefazione al libro White Noise, ed abbiamo letto proprio ieri l'intervista a questa scrittrice. L'intervista dunque a Mark Peterson di Ivo Silvestro. Queste persone, chiede Silvestro, si mettono in posa, vogliono che si vedano la svastica, il cappuccio, il braccio teso. Quando pubblica quella foto, non gli sta dando esattamente quello che cercavano? Non sono sicuro di cosa cercassero. Dovrebbe chiederlo a loro. Questi gruppi sono attivi e fanno quello che fanno, fotografati o no. L'idea che esistano solo perché i media li fotografano non è vera. Ci sono stati periodi in passato in cui i leader dei diritti civili chiesero al New York Times e ad altre testate di non scrivere sul Klan, cioè sul Ku Klux Klan. I giornali lo fecero e in quel periodo i gruppi riuscirono a crescere ancora di più nell'oscurità della mancata copertura mediatica. Oggi hanno internet, i podcast e X, e ignorare il loro peso nel mercato delle idee sarebbe come pensare che il cancro sparisca se lo si ignora. Un'altra domanda di Ivo Silvestro: porta questo lavoro in Svizzera, un festival dedicato alla letteratura e al linguaggio. Cosa si aspetta che un pubblico europeo veda in queste immagini? Penso che l'Europa stia vivendo molto di quella che sta attraversando l'America. La crescita di partiti di destra come la AfD in Germania, Le Pen in Francia e in altri paesi sono tutti guidati da un razzismo anti-immigrazione, lo stesso che diceva Trump quando annunciò per la prima volta la sua candidatura alla presidenza. Dunque, lo sguardo di questo fotografo sui movimenti neonazisti negli Stati Uniti e uno sguardo anche all'Europa della AfD. Tra l'altro, noi di AfD e del mondo della cultura in Germania parleremo tra poco alle 7 nella nostra corrispondenza dalla Germania. Il quotidiano Letton ci parla invece di letteratura. Siamo a pagina 23 del quotidiano Le Temps, acceleratore di particelle letterarie. L'autrice dell'articolo Elisabeth Kochumov-Arman. L'Institut Littéraire Suisse di Vienna si appresta a festeggiare il suo 20° anniversario il 19 settembre, cioè domani. L'istituto offre un percorso di bachelor in scrittura letteraria in lingua francese e tedesca, basata sul dialogo e sul lavoro collettivo. In 20 anni di attività, la scuola ha formato oltre 200 studenti, tra cui spiccano autori di rilievo come Arno Kamenisch ed Elisa Schwa du Sapin, fungendo da incubatore di talenti, accelerando la pubblicazione dei loro primi romanzi. Superato lo scetticismo iniziale legato al mito del grande scrittore solitario, l'insegnamento della scrittura creativa si è affermato come una vera e propria disciplina formativa. Come dichiara la direttrice Leonie Achtnich su Le Temps, che dice: ciò che oggi è maggiormente riconosciuto è che la scrittura è una pratica artistica che si esercita, si lavora ancora e ancora e si discute. Questa pratica porta qualcosa alla scrittura. L'apprendimento a Vienna avviene attraverso atelier e tutorati gestiti da scrittori professionisti. L'esperienza non trasforma soltanto lo stile, ma amplia anche la visione della carriera letteraria, come sottolinea l'autore e docente Eugène, che dice: la pubblicazione con una casa editrice non è più il primo obiettivo degli studenti, a volte non ci pensano nemmeno. Recitare i propri testi sul palco sotto forma di podcast conta altrettanto. Infine, leggiamo su Le Temps: il percorso formativo aiuta i giovani autori a sviluppare una propria maturità critica. A questo proposito, la scrittrice Elisa Schwa du Sapin ricorda: l'istituto non mi ha insegnato particolari tecniche di scrittura, ma ha accelerato l'apprendimento dell'autocritica. Dunque, l'Institut Littéraire Suisse di Vienna compie 20 anni e si celebra domani questo anniversario, e se ne parla con un articolo sul quotidiano Le Temps. Un po' di musica per noi con Walter Valdi, Il Tic.
1: Lavoravo a Baggio, a una catena di montaggio, che mettevi una ranela sempre vena, sempre quella, su una macchina che la passava tutta fada in tocca, urcamata l'estensione, che mi resta un tic.

e il passava al naster. E mi lì come un pulaster. Ogni volta che passava la mia crapa la girava. E da furia de girala son sta bon più de fermam. Urcamata poco a poco, me restammo

sarìa niente mal avec un ticco orizzontal. Ma quando in disaronia il menaste stu carogna e il gaveva proprio nel mesicco e cos come un basel urcamata nel metic che dente ranca

farto, quanche man cambiare parto. E mandate fati bus denterindo un bar la fus. L'era su un calus un naster, ma il disaster l'era che urcamata che me ste. E passava marcia in tre.

0: per pudesta a gala, me tu cade me la spala. Ma le minga stammo a sé, miche stavi minga d're, a stu rob straordinari che passava l'incontrari. Urca mata ecco perché, me tu came fan che i te.
1: Ma guarda che me ste, ma guarda che me ste, capisci più una gota mi son tutto un cibile. Ma guarda che me ste, ma guarda che me ste.
0: Lavoravo a Baggio, m'hanno licenziato a maggio. Ma ci ha masso il direttore e il me fa, cara il mesciur, me dispiasma chi me disen che oramai lui rentro po. Orcamata valvenno, che lui le piende ti.

L'ironia di Walter Valdi con una canzone sulla catena di montaggio e le sue conseguenze sulla vita, la salute mentale e fisica di un lavoratore, il TIC, questo il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato con la voce di questo cabarettista, cantautore e attore milanese Walter Valdi. Ultima finestra della nostra rassegna stampa di oggi, siamo sulle pagine del quotidiano La Repubblica che oggi ci propone un'intervista con una performer austriaca, Holzinger. Io nuda sono percepita come una minaccia, il corpo delle donne, la violenza, il femminismo e la provocazione, parla la performer protagonista del padiglione austriaco della Biennale. L'articolo intervista di Chiara Gatti, canotta sportiva e sguardo da dura, sembra una ragazza pugile, il suo ring è un mondo dell'arte ibrido e sperimentale, attraente e respingente per via delle posizioni radicali per cui si è fatta notare in passato. Florentina Holzinger è bella e inflessibile, 40 anni, viennese, coreografa, regista, ha acceso polemiche per le sue performance emorragiche con corpi nudi sottoposti a sforzi assurdi, azioni turpi. Alla Biennale d'Arte di Venezia di quest'anno il padiglione austriaco che lei rappresenta è diventato virale per via di una performer nuda che penzola dentro una campana come un battacchio vivente, mentre una bagnante nuota in una piscina colma d'acqua, mista all'urina dei visitatori invitati a usare i bagni chimici accanto alla vasca. L'intervista dunque di Chiara Gatti che le chiede: crede che oggi la performance abbia ancora un valore politico? Lavorare con il corpo è sempre un fatto politico, perché il corpo è la prima cosa che subisce repressioni, limitazioni, controlli in un mondo regolamentato dove i corpi sono sorvegliati, manipolati o mercificati. Prendo posizione contro tutto questo usando il corpo. Le mie opere hanno una qualità dirompente perché mirano a sconvolgere le nostre comfort zone. Ancora una domanda: una nuova forma di femminismo? C'è chi sostiene che il femminismo appartenga al passato e ciò tradisce una tendenza regressiva che mette a rischio conquiste date per certe. Col ritorno delle destre stiamo assistendo a un nuovo oscurantismo. Domanda di Chiara Gatti alla Holzinger. Le pene fisiche sono cruciali nelle sue opere, c'è un'eredità di Marina Abramovic o dell'azionismo viennese? Sono il mio background culturale, ovviamente, ma appartengo a una generazione diversa. Qui non si tratta del singolo individuo, del genio artistico che soffre. Io mi nutro di un'energia collettiva, c'è una comunità dietro i miei lavori e una forma di potere femminile condiviso. Il pubblico spesso pensa che stiamo testando i limiti del sopportabile, ma siamo persone allenate, atletiche. Non si tratta di sottoporci al dolore, ma di generare disorientamento. Passiamo ore nell'acqua o a testa in giù per comunicare un'idea di resistenza. Dunque, Florentina Holzinger, performer, autrice del padiglione austriaco alla Biennale, scusate, ho avuto un attimo di assenza, questa intervista che racconta il suo lavoro si trova sul quotidiano Repubblica nelle pagine culturali. Il quotidiano Neue Zürcher Zeitung invece ci porta a Salisburgo con un articolo intitolato Peter de Calouvet alla guida del Festival di Salisburgo, la fida della stabilità e delle riforme. Siamo sulle pagine del feuilleton. Dopo una fase di forti tensioni organizzative, il prestigioso Festival di Salisburgo ha scelto il belga Peter de Calouvet, nato nel 63 come nuovo intendente, preferendolo tra 21 candidati. La nomina arriva dopo il fallimento del progetto di una direzione a due affidata a Sophie de Lint e Barry Koski. Il curatorium ha così deciso di ritornare al modello tradizionale con un unico responsabile artistico al vertice.
La priorità del nuovo direttore sarà chiara dopo i diverbi condotti senza esclusione di colpi attorno all'addio di Interhäuser. Il compito primario di De Kalouw sarà quello di restituire stabilità amministrativa al più importante festival culturale d'Europa e renderlo sostenibile sia dal punto di vista artistico che organizzativo. De Kalouw, già allievo di Gérard Mortier e per quasi un ventennio alla guida del teatro La Monnaie di Bruxelles, si trova di fronte a un mandato completo sul piano della programmazione. L'articolo descrive la necessità di gestire un equilibrismo tra tutela della tradizione, la presenza di star attese da tutti, e uno sviluppo contemporaneo del programma di opera, concerto e prosa. Oltre alla gestione artistica e probabili tagli al budget dovuti alla situazione finanziaria austriaca, l'ostacolo principale riguarderà la logistica, la gestione logistica. La sfida maggiore sarà rappresentata dalle imminenti misure di infrastruttura e ristrutturazione nel distretto del festival, leggiamo sull'NZZ. I lavori si protrarranno almeno fino al 2030, con la chiusura della sede principale, la Grosses Festspielhaus, a partire dal 2029, per la quale non è stata ancora trovata una soluzione alternativa. E infine vi segnalo, ultima segnalazione della nostra rassegna stampa, un altro articolo sul quotidiano La Repubblica, un'altra intervista a l'architetta Annabelle Seldorf, a pagina 42. Annabelle Seldorf, l'architetto, un umanista, costruire per le persone e non per lo spettacolo, la vincitrice del progetto per il nuovo Louvre a Bologna per una lezione magistralis, racconta perché è importante disegnare con lentezza ed empatia. Di questo parla dunque l'articolo, l'ultimo articolo che vi segnalo, e l'ho trovato oggi a pagina 42 sulla Repubblica. The Jonah Jonas Quartet, I Could Have Danced All Night.

0: i titoli dell'RG delle 7.30. Pagare la disoccupazione dei frontalieri non deve essere il paese in cui lavorano, ma il paese in cui risiedono, come adesso. Il Consiglio nazionale accoglie una mozione dell'UDC contraria alla relativa riforma europea, un segnale importante in vista dei dibattiti sui bilaterali 3. La penuria di alloggi dovrebbe attenuarsi entro fine 2027, a dirlo una società di consulenza attiva nel mercato immobiliare sulla base delle nuove costruzioni in aumento rispetto all'anno scorso. Chiuso per motivi economici il parco acquatico California di Balerne, il primo costruito in Ticino. L'appello del sindaco alla sua sopravvivenza dipende anche dalla collaborazione dei comuni circostanti. Da oggi a domenica si vota in Russia per il rinnovo della Camera Bassa del Parlamento. Sono le prime elezioni legislative dall'inizio della guerra in Ucraina. L'esito appare scontato e il partito di Putin manterrà la maggioranza. Per lo sport stasera c'è il secondo turno del campionato di hockey con il Lugano in trasferta a Kloten nell'Ambrì che ospita il Rapperswil. Uno sguardo alle previsioni del tempo. Oggi venerdì nuvolosità ancora estesa con qualche precipitazione soprattutto nella prima parte della giornata, in seguito sviluppo di schiarite verso il Ticino e il Moesano, anche ampia, basse quote, temperatura minima attorno a 16 gradi, massima sui 23.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: un ritmo per godere, cantava in Oye Como Va Tito Puente, un mambo composto nel 1963 ma poi diventato super famoso con l'interpretazione di Santana nel 1970, la versione che forse molti ricordano. Sono le 7:06 minuti, questa è Verde Aurora, Mattia Pelli al microfono. Vi ricordo che potete comunicare con noi, potete scriverci via WhatsApp, il nostro numero è 079 382 6765, 079 382 6765. La corrispondenza di oggi ci porta in Germania. Dopo il voto in Sassonia-Anhalt, che ha visto l'exploit del partito di estrema destra AfD, cioè l'Alternative für Deutschland, la Germania si prepara ad altri due importanti appuntamenti elettorali domenica 20 settembre: la regione a nord-est del Mecklenburgo e Berlino, che oltre ad essere la capitale ha uno status equivalente agli stati federali, cioè i Länder, ciò che viene definito città-stato. E cerchiamo di capire quali sono le prospettive insieme alla nostra corrispondente Cristina Giordano. Buongiorno, ben ritrovata.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Cristina, dunque la AfD ha inserito nei suoi obiettivi una lotta alla cultura anche in Mecklenburgo, come ha fatto in Sassonia-Anhalt?
1: Beh sì, ma con alcune differenze, perché se in Sassonia-Anhalt gli attacchi alla cultura sono stati decisamente sfacciati, ricordo per esempio la questione legata al Bauhaus di Dessau, che insomma è stato ritenuto un'aberrazione del modernismo, inserito persino nel programma elettorale come obiettivo da combattere, oltre ovviamente a tutta la battaglia identitaria portata avanti nelle scuole, di cui tra l'altro avevamo anche parlato in passato, nelle università e in generale nel mondo culturale. E c'è ovviamente la chiara strategia che intende la cultura come un ambito in cui si debba affermare il patriottismo più cieco, ma in Mecklenburgo la lotta alla cultura fondamentalmente è vero che è lo stesso concetto, ma con modalità diverse. Per esempio, nel programma il tema ha uno spazio ridotto, è inserita con alcuni punti all'interno di un capitolo più ampio chiamato Heimatland, patria, e viene insomma inserita tra una cosa e l'altra, per esempio tra le politiche della casa e della riqualificazione energetica delle abitazioni, si specifica poi di essere a favore della promozione della cultura tedesca ed europea occidentale. Accanto alla tutela delle Fachwerkhäuser, cioè le antiche case a graticcio, che si trovano appunto spesso in questa regione, poi si parla di difesa della lingua del Plattdeutsch, cioè la lingua tedesca che si parla al nord, ritenuto a torto a ragione dialetto. La differenza che c'è tra il Guten Morgen tedesco, l'Hochdeutsch, e il Moin del appunto Plattdeutsch del nord. E poi si accenna al finanziamento di teatri, orchestre, scuole di musica, specificando una frase che ho letto appunto nel programma, che potrebbe avere aprire diciamo a molte interpretazioni diverse, cioè dice nei limiti della disponibilità finanziaria del bilancio, e quindi questo potrebbe significare tantissimo, e quindi insomma fondamentalmente viene detto, viene fatto un attacco alla cultura, ed è chiaro che la

0: FD sottoporrebbe a un attento esame i progetti motivati ideologicamente, ma questo viene detto, diciamo così, tra le righe, non apertamente come in Sassonia-Anhalt, e forse anche per questo si è sentita una protesta un po' meno forte che in Sassonia-Anhalt.
1: Quindi la leva finanziaria, no? Come strumento per controllare la cultura o le iniziative culturali che non piacciono. Quali sono i timori allora della cultura in Mecklenburgo e in che modo il mondo della cultura ha reagito?
0: Beh, diciamo che qui si teme soprattutto quel che non si dice apertamente nel programma, ma si dice altrove, per esempio in occasione delle celebrazioni passate in onore di Caspar David Friedrich, un paio di anni fa, il portavoce AfD per la cultura aveva detto di augurarsi una rivitalizzazione dell'estetica come contrappeso alla degenerazione dell'epoca moderna. Questa è proprio una sua citazione. E secondo per esempio la Süddeutsche Zeitung, queste citazioni, queste espressioni ricorderebbero la diffamazione dell'arte moderna che ci fu durante il regime nazista, a proposito appunto dell'arte ritenuta degenerata. È ovvio che come dire, la FD non può imporre apertamente agli artisti cosa rappresentare, questo è chiaro, ma perlomeno diciamo per ora, ma potrebbe farlo, come dicevamo, attraverso l'assegnazione di fondi regionali e considerando il fatto che qui in Mecklenburgo-Pomerania anteriore, anche per motivi storici, ci sono poche fondazioni e il reddito medio è molto basso, soprattutto degli artisti, le conseguenze sarebbero molto gravi. E quindi, insomma, sono diverse voci dal mondo della cultura che hanno lamentato questi, insomma, che hanno prospettato queste possibilità e questi timori. Tra questi, per esempio, Katharina Husemann, presidente e cofondatrice di Schloss Brüllin, che è un'istituzione culturale che appunto, insomma, tra le altre cose organizza festival, residenze per artisti, che dice: senza fondi qui non si fa cultura e tra l'altro non si arriva nemmeno nelle zone rurali. Oppure Hans-Georg Wegner, che è il direttore del Teatro di Stato del Mecklenburgo a Schwerin, che ha detto: è la prima volta dai tempi dello stalinismo che l'AfD, che appunto con l'AfD ci sia di nuovo un partito che tenti di definire la funzione dell'arte, tra l'altro in un teatro dove lavorano persone di 22 nazioni diverse. E quindi, insomma, c'è paura anche per la scuola, perché appunto così come in Sassonia-Anhalt i programmi, viene detto che appunto i programmi non devono essere ideologici, non ci deve essere la sessualizzazione nelle scuole e via di seguito. Diciamo che nel Mecklenburgo non si è sentita la stessa veemenza, diciamo, di protesta che si è sentita in Sassonia-Anhalt, con appunto l'insurrezione vera e propria di teatri e di rappresentanti della scena culturale, uno perché appunto sono pochi, c'è un numero inferiore, diciamo, di istituzioni culturali, e poi perché qui c'è veramente molta paura che tagliando i fondi la cultura qui non sopravviverebbe. Cito però due esempi di proteste o comunque di tentativi di rivalutazione, diciamo, della protesta. Per esempio i campeggi, gli Ostkamp organizzati da Fridays for Future negli ultimi mesi, dedicati soprattutto ai ragazzi, per parlare con loro e spiegare loro anche attraverso le letture, i concerti, perché non votare AfD, e dall'altro alcuni strumenti simili a quelli utilizzati dall'AfD, per esempio attraverso gli influencer come Teresia Krone su TikTok, che cerca di dialogare con gli elettori dell'AfD usando un po' le strategie che usa la stessa AfD per convincere il suo elettorato.
1: Mi è venuto subito in mente quando parlavi del realismo socialista, no? In qualche modo, e questa volontà di lottare, si dice, contro l'arte ideologizzata, imponendo in realtà una vera e propria ideologia, no? Di controllo di quello che dovrebbe rappresentare o essere l'arte e la cultura. Ma Cristina Giordano, quali chance ha la FD?

0: ebbe un testa a testa, cioè la SPD nelle ultime settimane, negli ultimi giorni sta rimontando ed è arrivata addirittura a superare di poco la AfD 37%, la AfD viene data al 36%. Sabato pomeriggio a Schwerin, la capitale del Mecklenburg, ci sarà una festa di piazza in cui l'AfD celebrerà proprio la chiusura di questa campagna elettorale in grande stile, con l'appoggio anche di Ulrich Siegmund, il candidato che ha vinto in Sassonia-Anhalt e che è diventato una pop star politica negli ultimi mesi e ha tutta l'aria di essere una festa, quindi vedremo. A Berlino invece le cose sono ben diverse perché è la Linke è il primo partito, quindi la sinistra, con oltre il 22%, l'AfD invece sarebbe al 18% e poi c'è la CDU al 20%. Quindi c'è un'altra visione politica, e qui la proposta relativamente alla cultura è molto diversa, perché la Linke propone di aumentare il bilancio destinato alla cultura addirittura da meno del 2% al 3% del bilancio totale in diversi anni, in diversi step, e vuole stoppare tutti i tagli e incrementare soprattutto le offerte di quartiere. Quindi c'è proprio una prospettiva, diciamo, diversa tra la regione del Mecklenburgo e Berlino.
1: E però effettivamente anche a Berlino l'AfD è al 17%, una cifra piuttosto alta. Mi ricorda un po' questa situazione, Cristina Giordano, quella di Vienna e dell'Austria, no? L'Austria tendenzialmente a destra, Vienna invece che riesce a mantenere il suo orientamento a sinistra. Vedremo dunque che cosa succederà in queste due tornate elettorali molto importanti per il futuro della Germania e della sua, diciamo così, del suo panorama politico. Cristina Giordano, grazie mille per
0: È
1: essere stata.
0: culturale.
1: È culturale, certo, è culturale. Cristina Giordano, grazie mille.
0: Grazie a voi.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Leono Centelli, un mitico chitarrista, fondatore del gruppo di New Orleans, The Meters, qui in un album solo riscoperto nel 2021, registrato nel 1971 e pubblicato dunque da Light in the Attic. L'album si intitola Another Side e abbiamo sentito il brano Riverfront. È il momento della nostra agenda.
1: L'agenda.
0: All'Ex Panetteria Arte Bianca a Gentilino alle 18 si inaugura la mostra San Francesco al femminile di Giulia Sant'Ambrogio, curata da Marcel Henry e Giacomo Agosti. Il progetto intreccia elementi letterari, mistici e corporei attorno ai temi dell'autodeterminazione femminile, della spiritualità e del rapporto con la natura. L'iniziativa fa parte del programma S Artist in Residence, promosso dal Museo e Fondazione Herman Hesse di Montagnola. Al Parco della Pace di Locarno alle 17 si tiene la cerimonia di inaugurazione del Giardino dei Giusti, uno spazio dedicato alla memoria di donne e di uomini che si sono distinti nella difesa della dignità umana, della libertà e della giustizia. La serata prosegue alle 20:30 al Palacinema di Locarno con una proiezione cinematografica legata al tema. L'iniziativa è promossa dalla Fondazione Federica Spitzer. Alla Galleria Doppia Via Lugano alle 18:30 si inaugura la mostra Intrecci, che mette in dialogo i lavori di Margarita Brum e Anna Stankiewicz, due percorsi artistici distanti tra loro, ma con affinità sorprendenti. All'antico convento dell'Agostiniana alle 18:30 si apre il Babel Festival con i saluti delle direttrici artistiche Anna Schlossbauer e Lara Ricci, seguiti dalla tavola rotonda Quale lingua per la società che vogliamo? Con Marina Carobbio Guscetti, consigliera di Stato, Mario Branda, sindaco di Bellinzona e Henry Peter, avvocato, professore universitario e nuovo presidente dell'associazione Babel. Alle 19:00 nello stesso luogo segue la conferenza La lingua del padrone con gli scrittori Mukom Van Gugi e Uba Cristina li farà sul rapporto tra lingua, potere e identità. E la puntata di domani di Moby Dick sarà in diretta su Rete 2 dal Festival Babel. Il titolo è Cambiare la lingua per cambiare il mondo, Le Guin e Stefan, due pioniere, e sarà dedicato alle opere di Ursula K. Le Guin e Verena Stefan. Intervengono Giuliana Misserville, Lilia Bevilacqua e Lorenza Pampaloni. Il dibattito sarà preceduto da un'intervista a Nicola Gardini, che porta uno spettacolo dedicato all'Odissea al Teatro Sociale di Bellinzona. Moby Dick sarà in diretta su Rete 2 a partire dalle 10 e a condurre Moby Dick sarà Enrico Bianda. All'Officina Nefos a Bellinzona alle 15:30 seguirà poi La parola da forma al pensiero e Se la smettessimo di pensare al maschile, con Lorenzo Ciccione, professore associato di psicologia cognitiva all'Università di Paris 8, e Sandrine Zuffray, moderati da Lara Ricci. Alle 17:30 nello stesso luogo Traduzione femminista e letteratura fluida si può fare, con la traduttrice Noemi Grünenwald, fondatrice delle edizioni Hysterique et Associée, e Carla Demier, moderate da Johnny Bertoglio. All'Ex Panetteria Arte Bianca, sempre a Gentilino, dalle 16:30 si tiene il talk Storie di artiste contemporanee tra successi, sfide e cadute, promosso dal Museo e Fondazione Herman Hesse. Mara Travella modera l'incontro con le artiste Marta Margnetti e Musi, ripercorrendo il sostegno che Hesse diede a giovani creative come Maria Gero e Tobler, Margherita Toppi ed Emmy Hennings Ball. Lo stesso spazio ospita, come detto dal giorno prima, la mostra San Francesco al femminile. Nella sala spettacoli di Mesocco alle 16 si tiene Castello di Mesocco 1526-2026, a 500 anni dal suo smantellamento. Un pomeriggio con fotografie, filmati d'epoca e testimonianze teatrali sulla storia del paese, seguito da un approfondimento su Gian Giacomo Trivulzio a cura di Marino Viganò e Gian Piero Raveglia, un concerto del coro dei bambini e un aperitivo finale. Questi sono dunque gli appuntamenti in agenda per la giornata di oggi. Noi continuiamo in musica con Sinouche, Hak Delali.

0: Il paese di Villa Grande Strisaili, in Sardegna, è famoso per i suoi ultracentenari, ma non solo per questo. Ogni anno, a inizio agosto, vi si celebra un torneo di una tra le più antiche lotte conosciute in Europa, la strumpa. Per vincere non basta la forza fisica, serve una certa dose di astuzia. Quest'anno hanno partecipato lottatori dall'Islanda, dalla Scozia, dalla Bretagna e perfino dal Kirghizistan. Ci guidano tra i suoni, le leggende e le vie di Villa Grande le voci di Luigi Nonnis, ex lottatore di Sa Strumpa, Davide Scudu, maestro di arti marziali, e Antonio Coccoda, presidente dell'associazione che ogni anno organizza il torneo. Ti strumpo, a cura di Andrea Cocco. Gli audiodocumentari di Laser, oggi alle 9.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Monica Fornasie. A pagare la disoccupazione dei frontalieri non deve essere il paese in cui lavorano, ma il paese in cui risiedono, come adesso. Il Consiglio nazionale accoglie una mozione dell'UDC contraria alla relativa riforma europea, un segnale importante in vista dei dibattiti sui bilaterali 3. La penuria di alloggi dovrebbe attenuarsi entro fine 2027, a dirlo è una società di consulenza attiva nel mercato immobiliare sulla base delle nuove costruzioni in aumento rispetto all'anno scorso. Chiuso per motivi economici il parco acquatico California di Balerna, il primo costruito in Ticino. L'appello del sindaco, la sua sopravvivenza dipende anche dalla collaborazione dei comuni circostanti. Da oggi a domenica si vota in Russia per il rinnovo della Camera Bassa del Parlamento. Sono le prime elezioni legislative dall'inizio della guerra in Ucraina. L'esito appare scontato, il partito di Putin manterrà la maggioranza. E per lo sport stasera c'è il secondo turno del campionato di hockey con il Lugano in trasferta a Kloten e l'Ambrì che ospita il Rapperswil. In apertura andiamo a Palazzo Federale, dove a pochi giorni dall'inizio del dibattito in Parlamento sui nuovi accordi bilaterali con l'Unione Europea arriva un segnale politico forte. Il Consiglio nazionale ha approvato la mozione dell'UDC contro la futura riforma europea sulla disoccupazione dei frontalieri, modifica che farebbe pagare le indennità al paese in cui lavorano e non dove risiedono come oggi. Una decisione che anticipa il confronto più delicato sui bilaterali 3. Da Berna sentiamo Anna Valenti.
4: Entre 600 e 900 milioni di francs supplémentaires chaque année.
5: Tra i 600 e 900 milioni di franchi supplementari ogni anno, la deputata UDC Céline Amodru parte dritta quantificando l'esborso stimato se la riforma europea sulla disoccupazione venisse recepita dalla Svizzera. Una cifra insostenibile per il suo partito che chiede al Consiglio federale di respingere la direttiva.
4: Nous demandons une ligne rouge.
5: Una posizione appoggiata da una forte maggioranza del Consiglio nazionale, 109 voti contro 72. Ma la questione finanziaria in realtà è solo una parte della discussione. C'è un nodo politico molto più stretto attorno a questo voto. Pur non essendone trattati, il dossier frontalieri è una prova tecnica sui bilaterali 3. Tocca infatti un principio cardine dell'intesa, come sottolinea la stessa Amodru. Il nuovo pacchetto prevede la ripresa dinamica del diritto europeo. Ci dicono che potremmo dire di no, ma bisognerebbe avere un governo che voglia farlo.
4: Encore faudrait-il un gouvernement qui veuille l'exercer.
5: Un affondo diretto a Beat Jans e all'esecutivo federale accusati di attendismo, perché ritenevano prematura la mozione, visto che Bruxelles non ha ancora ratificato l'adeguamento delle regole sulle indennità di disoccupazione. Lo scontro dunque di nuovo fra chi teme la marcata perdita di sovranità e tra chi ricorda che grazie ai bilaterali 3 la questione verrebbe affrontata nel tribunale paritetico, pensato proprio per appianare divergenze normative di questo tipo senza creare strappi. Un voto che è solo l'anteprima di un dibattito che si annuncia complicato e la conferma che la strada per i bilaterali 3 sarà in forte salita.
3: E ieri il Consiglio nazionale ha approvato anche una mozione che chiede un inasprimento dei criteri applicati alle domande d'asilo presentate da cittadine afghane. Di fatto chiede un ritorno alla prassi applicata fino all'estate del 2023. Determinante sarà nuovamente il paese di provenienza e non la nazionalità della richiedente. Sempre da Berna, Alessio Veronelli.
6: Un ritorno a un passato non tanto lontano, 3 anni fa, e per un'ampia maggioranza del nazionale, contro il parere del governo, Donne e ragazze afghane non dovranno più godere di una procedura speciale per chiedere asilo in Svizzera. La mozione del democentrista Gregor Rutz, accettata con 101 voti contro 84, chiedeva infatti l'annullamento della modifica effettiva dall'estate 2023 e che ai fini dell'esame della domanda si torni a considerare determinante il paese di provenienza e non la nazionalità della richiedente.
7: La mia mozione chiede qualcosa di molto semplice, ha detto Rutz. Ovvero che la Segreteria di Stato della Migrazione revochi il cambiamento di pratica adottato, un cambiamento peraltro illegale, e che si torni dunque ad esaminare i casi individualmente affinché coloro che ne hanno realmente bisogno ricevano protezione e asilo. Altrimenti qui si invita chiunque a venire in Svizzera. Per il consigliere federale Beat Jans, i casi vengono però già esaminati uno per uno, anche per le donne afghane, escludendo i casi soggetti alle procedure Dublino e quelli relativi a persone che possono essere rinviate in uno stato terzo. Obiezione però inutile quella del responsabile dell'asilo, come detto infatti, mozione adottata e che passerà ora al Consiglio degli Stati.
3: Si va verso un miglioramento dell'offerta sul mercato dell'alloggio. Ad affermarlo è la società di consulenza Wüst Partner, specializzata nel mercato immobiliare. Ma per beneficiare di questa crescita dell'offerta sarà necessario aspettare almeno l'anno prossimo, senza contare che non si realizzerà in tutta la Svizzera. I dettagli con Johnny Canonica.
8: L'allarme alloggio era stato lanciato mercoledì dall'Ufficio federale delle abitazioni, secondo cui la situazione su questo mercato continua a restare tesa. A gettare un po' d'acqua sul fuoco ci ha pensato ieri Wüst Partner, che invece ritiene che dall'anno prossimo, in alcune zone della Confederazione, la situazione dovrebbe migliorare. Tra il 1990 e il 2025 la popolazione svizzera è cresciuta del 37%, una crescita che ovviamente ha avuto importanti ripercussioni sulla domanda di alloggi. In uno studio pubblicato ieri, Wüst Partner afferma che il punto più basso nella costruzione di alloggi dovrebbe essere stato superato. Lo scorso anno il numero di nuovi alloggi in Svizzera è stato stimato in 39.000, il livello più basso dal 2009. Quest'anno le nuove unità abitative dovrebbero invece essere 46.000 e 50.000 l'anno prossimo, cifre che fanno dire alla società di consulenza che la penuria di alloggi dovrebbe attenuarsi entro la fine del 2027. Un allentamento che però non sarà generalizzato in tutta la Svizzera, la situazione dovrebbe restare difficile soprattutto nei grandi centri.
3: In Ticino ora il Tribunale Amministrativo Cantonale ha dato ragione a una docente che, assunta dal Cantone, voleva far riconoscere nella propria anzianità di servizio anche gli anni lavorati presso gli istituti comunali. Umberto Gatti.
9: I docenti delle scuole comunali potranno far valere i loro anni di servizio anche dopo essere passati ad un istituto cantonale e viceversa, e questo anche se gli anni di anzianità sono stati accumulati prima del 2020. Questo almeno è quanto è stato stabilito dal Tribunale Cantonale Amministrativo, che ha accolto il ricorso di una docente impiegata dal cantone contro appunto il mancato riconoscimento degli anni di lavoro svolti in una struttura comunale. Dal 2020 un cambiamento di legge riconosce già gli anni per il calcolo dell'anzianità tra comuni e cantoni, ma non quelli precedenti a questa modifica legislativa, ed è proprio su questo che si basava il ricorso. Edoardo Cappelletti, co-segretario del sindacato VPOD.
10: Questa sentenza ha fissato un principio chiaro: i docenti che avevano un rapporto di impiego già il 1 agosto 2020 devono vedersi riconosciuti anche gli anni di anzianità di servizio precedenti alla nuova norma entrata in vigore. Quindi noi ci attendiamo che questo principio venga ora applicato e esteso d'ufficio a tutti gli altri docenti che si trovano nella stessa situazione.
9: Il Consiglio di Stato, tramite il Dipartimento Educazione, Cultura e Sport, da noi contattato, ha comunicato che al momento sono ancora in corso le valutazioni in seguito alla sentenza. Resta da chiarire soprattutto quanti siano i docenti potenzialmente toccati da questa modifica e quali le conseguenze su gratifiche e anzianità di servizio.
3: Sempre in Ticino potrebbe essere arrivata al capolinea la storia lunga più di 25 anni dell'Aquapark California di Balerna, il primo parco acquatico costruito in Ticino. La chiusura del centro, per ora temporanea, è dovuta a una serie di problemi economici. Ce ne parla Marcello Ierace.
11: C'è chi ha ricevuto offerte di rinnovo di abbonamenti fino a pochi giorni fa e c'è chi si è trovato col borsone in mano ad osservare interdetto la porta d'entrata insolitamente chiusa, con un foglio sui vetri esterni della struttura e poi anche sui propri canali social la direzione dell'Aquapark California di Balerna ha annunciato l'improvvisa chiusura del centro. In questo momento l'attività è sospesa, recita l'annuncio. Stiamo cercando la strada migliore per tornare. Grazie a chi ci è stato vicino. Un fulmine a ciel sereno per gli utenti, ma non per le autorità comunali che da tempo erano al corrente della difficile situazione finanziaria del centro sportivo, attivo ormai da 26 anni. Dopo il Covid la situazione si è fatta difficile e i recenti investimenti per rinnovare l'area fitness non hanno portato al rilancio sperato e anche l'impegno del municipio di Balerna alla fine è risultato vano. Il sindaco Luca Pagani.
12: Negli scorsi mesi abbiamo cercato di trovare delle soluzioni che potessero permettere la continuazione di questa attività, che non è semplicemente un'attività privata ma è un servizio per tutta la regione.
11: Anche perché il California fungeva come una sorta di piscina comunale per le scuole di Balerna, in particolare per le elementari, un servizio che improvvisamente ora viene a mancare. Sindaco Pagani, quali prospettive possono esserci a questo punto?
12: Ma io credo che dipenderà un po' anche dagli altri comuni della regione. Ecco, Balerna da solo non può pensare di farcela. Se anche altri comuni si aggiungessero a noi per garantire un futuro, almeno come soluzione ponte fino al giorno in cui dovesse esserci una piscina regionale, allora penso che le premesse potrebbero essere date.
11: Collaborazioni tra comuni che nel basso Mendrisiotto però finiscono sempre, ormai, per intrecciare nel complicato e spinoso discorso legato all'aggregazione.
3: Dall'estero i seggi sono aperti in Russia e nei territori ucraini occupati per le elezioni legislative che porteranno al rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento. Si vota fino a domenica. Ci sono pochi dubbi sul mantenimento della maggioranza da parte del partito di Vladimir Putin, Russia Unita, e di una Duma allineata alle sue posizioni, anche se il voto si svolge in un momento delicato con i russi che sentono anche in casa loro le conseguenze dell'invasione. Sentiamo da Mosca Alberto Zanconato.
13: Sono queste le prime elezioni parlamentari dall'inizio della guerra in Ucraina. 111 milioni di russi sono chiamati alle urne negli 11 fusi orari del paese e quasi 2 milioni all'estero per una consultazione che promette di essere una nuova conferma della presa del presidente Putin sul potere. Il suo partito, Russia Unita, dovrebbe mantenere la maggioranza assoluta nella Duma, dove devono essere eletti 450 deputati, metà con sistema proporzionale basato su liste di partito e metà in collegi uninominali. Gli altri quattro partiti ammessi costituiscono quella che è chiamata l'opposizione di sistema, cioè che si limita a blande critiche e richieste su temi specifici, ma non attacca mai direttamente il Cremlino. Soprattutto non prende posizione contro la guerra, come invece ha fatto lo storico partito Yabloko, che la Corte Suprema ha escluso dalla competizione proporzionale e che mantiene solo candidati in alcuni collegi uninominali. Oltre allo stretto controllo sul processo elettorale, il Cremlino continua a fare affidamento su un buon sostegno popolare, secondo il centro statistico Levada, il più affidabile in termini di indipendenza, essendo stato bollato come agente straniero dalle autorità. In agosto, riferisce Levada, il tasso di popolarità di Putin è calato dal livello record dell'87% di un anno prima, ma rimane pur sempre del 76%.
3: In conclusione andiamo in Germania. Le autorità sanitarie sono in allarme a Francoforte, dove in prossimità dell'aeroporto internazionale sono stati registrati diversi casi di malaria, tre dei quali con conseguenze letali per i pazienti. La malattia, che viene trasmessa con le punture delle zanzare, è presente quasi esclusivamente nelle aree tropicali, ma in casi estremamente rari può arrivare anche in Europa. Sentiamo da Berlino Walter Raue.
14: Se scoperta in tempo, la malaria è una malattia relativamente innocua e facile da curare. Se il contagio avviene però in zone atipiche, come ad esempio l'Europa, spesso non viene diagnosticata in tempo e può avere conseguenze letali. È quanto sta accadendo a Francoforte, dove già lo scorso mese di luglio 8 persone impiegate all'aeroporto della città hanno contratto la malattia, 2 delle quali sono poi morte. Ieri è arrivata la notizia della morte di un'altra persona, in questo caso un abitante del quartiere di Schwanheim, situato nelle immediate vicinanze dell'aeroporto. Le autorità sanitarie ritengono che delle zanzare infette provenienti da aree tropicali dove la malaria è endemica siano giunte a Francoforte a bordo di aerei, trasmettendo poi la malattia attraverso delle punture. In questo caso si parla di malaria aeroportuale. Le autorità locali sono in allarme e hanno invitato il personale dell'aeroporto, i viaggiatori e anche gli abitanti di Francoforte a consultare immediatamente un medico in caso di febbre e di sintomi da raffreddore o da influenza. Secondo l'Istituto Robert Koch di Berlino, negli ultimi 55 anni in Europa sono stati registrati solo 145 casi di contagio da malaria e in oltre 2/3 dei casi i pazienti colpiti avevano un legame diretto o indiretto con un grande aeroporto internazionale.
3: Noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.
15: Lo sport.
16: Seconda giornata del campionato di hockey che prevede l'esordio casalingo dell'Ambri Piotta stasera contro il Rapperswil, mentre il Lugano affronta la trasferta di Kloten, poi Berna Davos, Friburgo Losanna, Ginevra Joie e Langnau Zurigo. Il campionato di Swiss League è iniziato con il piede giusto per i Bellinzona Snakes, che hanno vinto al debutto e non era mai capitato nemmeno quando si chiamavano Ticino Rockets, 5-4 ai rigori sul Basilea. Calcio, Europa League iniziata col piede giusto per la Juventus che ha sconfitto gli olandesi del NEC 5-0, primi 3 punti pure per il Beşiktaş in casa, superato 3-1 il Marsiglia. Tra i risultati della serata inattesi, alla sconfitta dell'Hoffenheim 2-0 sul campo dell'Ofi Creta e del Celtic in casa 3-1 dal Ferencvaros. Ancora calcio del primo successo in Bundesliga, Mauro Lustinelli e il suo Unione Berlin affronta stasera l'impegnativa trasferta di Monaco contro il Bayern. In Italia si apre la quinta giornata con Monza-Sassuolo alle 20.45. In Coppa Davis, Svizzera impegnata in Brasile, i singolari odierni opporranno Dominic Stricker a João Fonseca, considerato tra i talenti più promettenti, e Stan Wawrinka a Gustavo Heide. Dopo la retrocessione dello scorso anno contro l'India, l'obiettivo della squadra rosso-crociata è tornare nell'elite.
17: La meteo.
18: Oggi sarà spesso nuvoloso con qualche precipitazione, in particolare nella prima parte della giornata, a partire dal tardo pomeriggio, prime schiarite in serata e nella notte, su sabato, dissoluzione della nuvolosità a partire dalle Alpi. A basse quote, temperatura massima sui 22 gradi, in alta in catena 16.

elettronica, sintetizzatori, chitarre microtonali per rielaborare la musica folk siciliana è il progetto di Lero Lero, un collettivo siciliano composto da Alessio Bondi, Donato di Trapani e Fabio Rizzo, che qui abbiamo sentito con un brano tradizionale intitolato Ova Niki. Sono le 7:50, anzi 51 minuti in questo istante, questa è Verde Aurora, io sono Mattia Pelli. Uno sguardo ai temi di cui vi parleremo oggi ad Alphaville, iniziando dalla nostra pagina locale delle 11:05. Il castello che non c'è più e i miti o le storie che restano, questo è il titolo della prima pagina. Si parla di una fortezza in Mesolcina, dove domani si festeggiano 500 anni dallo smantellamento del castello di Mesocco, avvenuto nel 1526 per decisione delle Tre Leghe. I grigionesi allora temevano di perdere il castello e, per non lasciarlo cadere nelle mani dei nemici, decisero di distruggerlo. Una fortezza antica che aveva attraversato quattro periodi storici a partire dal Mesolitico e che divenne il centro feudale dell'intera Mesolcina a partire dagli inizi del XIII secolo. Ecco, proprio domani, sabato, il castello, o meglio ciò che rimane delle sue mura e della sua storia e dei suoi miti, sarà al centro di una giornata di appuntamenti e festeggiamenti. In particolare ci sarà la messa cantata dalla corale di Mesocco, una visita guidata e poi concerti, canti e interventi legati alla storia, ai restauri e al futuro del castello. E per l'occasione ad Alphaville ripercorreremo i punti salienti della storia del castello con l'esperto Luigi Corfù, appuntamento dunque alle 11:05 circa. Il dossier, vi ricordo, questa settimana è stato dedicato ai mondi possibili, in particolare alla fantascienza, prendendo spunto dal Festival Babel che si apre oggi. Torniamo anche oggi sul dibattito che ha attraversato le pagine della lettura del Corriere della Sera, con Mauro Kovacic che sosteneva che la fantascienza aveva fallito nel suo obiettivo di raccontarci il futuro. Oggi sarà con noi Nicoletta Vallorani alle 11:30, che ha aggiunto un tassello importante a questo dibattito. Lei è scrittrice, traduttrice, docente di letteratura inglese e studi culturali all'Università degli Studi di Milano e ha esordito nella fantascienza nel 1993. E parleremo anche di Ursula K. Le Guin, che sarà al centro anche del Moby Dick di domani. Dunque appuntamento con Nicoletta Vallorani oggi alle 11:30. E poi per il nostro tema del giorno alle 11:45 parleremo di polipi, polpo e granchio blu. Il granchio blu, che è diventato uno dei simboli della fragilità degli ecosistemi costieri italiani, una specie invasiva arrivata dall'Atlantico occidentale, si è diffusa rapidamente nelle lagune e lungo le coste dell'Alto Adriatico. Per contrastarne la proliferazione, la Regione Emilia-Romagna e l'Università di Bologna hanno avviato un progetto che si chiama OctoBlu, e ne parleremo oggi alle 11:45 con Oliviero Mordenti al microfono di Fabio Mario. E infine, per il nostro approfondimento, parleremo di guerra e clima, Palestina, Israele, Ucraina e Russia, le tensioni tra Iran e Stati Uniti. Il nostro presente, lo vediamo ogni giorno, è segnato da guerre continue, con effetti distruttivi incalcolabili, morti, feriti, malattie infettive, malnutrizione, distruzione materiale, sociale e culturale. Ma poi ci sono anche i danni ambientali e all'ecosistema, i territori devastati, pozzi di petrolio bruciati, veleni che si propagano nel suolo e nell'acqua. E un saggio appena uscito per il Saggiatore, dal titolo Guerra e Clima, analizza proprio l'impatto della guerra sul sistema ecologico terrestre. Noi ne parleremo oggi alle 12 nell'approfondimento con l'autrice Stefania Di Vertito e con il diplomatico e docente Grammenos Mastroieni, coautore di Effetto Serra, Effetto Guerra, Clima, Conflitti, Migrazioni, scritto con Antonello
Pasini per Chiare Lettere nel 2018. Questo dunque in programma oggi ad Alphaville. Noi continuiamo in musica con Ciro Battista, Bala.

0: titoli del flash informativo delle 8.30. A pagare la disoccupazione dei frontalieri non deve essere il paese in cui lavorano, è l'opinione del Consiglio nazionale che accoglie una mozione dell'UDC contraria alla relativa riforma europea. La penuria di alloggi dovrebbe attenuarsi entro il fine 2027. Le nuove costruzioni sono in aumento rispetto all'anno scorso, a dirlo è una società di consulenza attiva nel mercato immobiliare. Da oggi a domenica si vota in Russia per il rinnovo della Camera Bassa del Parlamento. Scontato l'esito, il partito di Putin manterrà la maggioranza. Le previsioni del tempo per oggi: al sud nuvoloso, soprattutto al mattino qualche precipitazione, al nord in mattinata nuvoloso, lungo le Alpi qualche goccia, poi passaggio a tempo abbastanza soleggiato a partire da ovest, temperature massime attorno a 22 gradi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: Petit mari qui rêve.

0: Isola di grande musica, l'Île de la Réunion, qui con un gruppo che si chiama Graine Sémée, che ci ha proposto un brano intitolato Ti Marik. Sono le 8:05, da poco passate, questa è Verde Aurora, vi ricordo che siamo in diretta qui su Rete 2. Io sono Mattia Pelli, è il momento di andare a curiosare tra le pagine della stampa nazionale. Siamo in settembre e gli svizzeri cominciano a preoccuparsi per l'inverno che arriva, per il freddo e per come scaldare le proprie case. Buongiorno Sandro Benini.
1: Buongiorno.
0: Tu sei redattore cultura e società del Tages-Anzeiger, ci proponi su questo tema un articolo apparso sul tuo quotidiano che riguarda il combustibile per scaldare le case.
1: Esattamente. Allora, chi guida un'auto sa che negli ultimi tempi i prezzi della benzina sono salati e che fare il pieno costa molto caro. Ora il mio collega Simon Schmidt descrive nel suo articolo la situazione rispetto al combustibile da riscaldamento. Sotto il titolo potrebbero esserci tempi di attesa. L'articolo comincia con la situazione. Con la citazione di un fornitore di combustibile da riscaldamento che dice, cito, questa settimana molti proprietari di immobili si sono innervositi e vogliono comprare gasolio. Perché? Perché attualmente il prezzo del gasolio da riscaldamento è di poco superiore ai 170 franchi ogni 100 litri. Questo corrisponde allo stesso prezzo come poco dopo l'inizio della guerra in Iran a marzo, ed inoltre, e questo è abbastanza, diciamo, preoccupante, i costi per il riscaldamento non sono nemmeno molto inferiori al record registrato nel marzo 2022, ovvero poco dopo l'invasione dell'Ucraina da parte dell'esercito russo. Ora, i proprietari immobiliari, secondo l'articolo, speravano poter fare acquisti a un prezzo più basso prima dell'inverno, ma la drammatica situazione attuale militare nel Golfo Persico ha distrutto queste speranze. Al contrario, molti ora temono che nelle prossime settimane il prezzo del petrolio salga ancora, per cui adesso comprano, vogliono comprare, anche se i prezzi sono alti, perché temono che fra poco saranno ancora più alti. E le conseguenze, secondo l'articolo, potrebbero essere ritardi nelle consegne, infatti i fornitori non hanno abbastanza autocisterne e altri mezzi di trasporto e non hanno abbastanza personale per gestire in tempi brevi la marea di ordini che arriverà nelle prossime settimane. Però l'articolo contiene una buona notizia: in Svizzera perlomeno non si dovrebbe arrivare a una vera e propria crisi di approvvigionamento. Adesso non sarò qui a spiegare il perché, dato che queste ed altre informazioni si trovano nel contributo del Tages-Anzeiger di oggi, che online si trova nella sezione Economia.
0: Dunque,
1: Poi, sì.
0: è da leggere assolutamente anche per rendersi conto, farsi un'idea di quello che potrà essere poi anche l'inverno qui da noi e la necessità di approvvigionarsi di nafta. In particolare, leggevo sull'articolo che un terzo delle case in Svizzera riscalda ancora con questo metodo. Poi, Sandro Benini, c'è un altro tema curioso che invece riguarda l'aeroporto di Ginevra: è un aereo russo.
1: Sì, esattamente. Questo è un articolo che si trova nell'edizione Catania, sulla stessa pagina sotto, firmato da Julian Vermut, che parla di un aereo della compagnia russa Aeroflot, e questo aereo è atterrato a Ginevra il 27 febbraio 2022 e in teoria avrebbe dovuto ripartire dopo un'ora. Questo però non è successo perché lo spazio aereo è stato chiuso alle compagnie aeree russe a causa dell'attacco russo all'Ucraina. Da allora questo aereo resta fermo lì a Ginevra senza servire a nulla e, secondo l'articolo, ormai è in condizioni tecniche così cattive che probabilmente non volerà mai più. Ma Anche questo articolo finisce con una buona notizia, cioè la tassa di stazionamento di ben 30.000 franchi al mese finora è sempre stata pagata puntualmente.
0: Mamma mia, molto precisi, più di, cioè quasi 2 milioni di franchi, sin
1: Esattamente,
0: dal
1: per un aereo che
0: 2022,
1: si sta, sì,
0: che si
1: esattamente.
0: sta smontando e che non potrà
1: Sì.
0: probabilmente mai più essere usato. Una storia, veramente particolare e strana, che non si capisce bene, dove andrà a finire. Chi lo sa, magari, Sandro Benini ce lo racconterai tu in una prossima, appuntamento di, Stampa Nazionale.
1: Se decolla, senz'altro,
0: Sì,
1: sì, però lo dubito.
0: se decolla, diciamo, non ci salirei, ecco, da quello che raccontano. C'è anche un problema roditore.
1: Neanche io, esattamente, roditori, cibo che sta, è diventato marcito, cioè definitivamente anche se un giorno decollasse non è da prendere.
0: Un disastro, sì. Sandro Benini, grazie mille, a presto.
1: Grazie a te, buona giornata.

Kurt Elling con la VDR Big Band, questo Stepping Out. Sono le 8:14 e 41 secondi, tra poco alle 8:18. Appuntamento, ultimo appuntamento con Pippo Russo. Oggi torniamo al suo primo amore, potremmo dire così, cioè il calcio, studiato da sociologo, e ci interessiamo alla presa di posizione del presidente del Barcellona, che ha proposto di fare la finale della Coppa del Mondo 2030 proprio a Barcellona, scatenando un dibattito internazionale. Ma prima, Altobondi, Adon Paez.

0: In altre parole,
1: il presidente della squadra di calcio del Barcellona, Joan Laporta, ha proposto il nuovo Camp Nou come sede per la finale del Mondiale di Calcio 2030, che si terrà tra Spagna, Portogallo e Marocco. Ha dunque messo in discussione le attuali candidature del Santiago Bernabéu di Madrid e del nuovo stadio di Casablanca, definendole equivalenti e chiedendo che l'impianto catalano sia valutato come terza opzione ufficiale. E dietro a quella che pare una vicenda tutta calcistica si intuisce invece un vero e proprio conflitto, potremmo dire geopolitico ed identità, destinato a scatenare enormi polemiche. Buongiorno Pippo Russo.
2: Buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
1: Lei è sociologo, saggista, giornalista italiano, si occupa in particolare di sociologia dello sport, quindi oggi torniamo, diciamo così, al suo primo amore. Scrive articoli e inchieste per testate come Domani, calciomercato.com, Corriere dello Sport. La sua più recente opera di narrativa si intitola L'estate di Totò Schillaci ed è stata finalista del premio letterario internazionale Merano Europa. Lei di calcio se ne intende come, e questa presa di posizione del presidente del Barcellona le ha fatto fare un salto sulla sedia. Ecco, vuole spiegare anche a noi e a chi non se ne intende che cosa nasconde questa questione?
2: Ma questa questione intanto si innesta in un gioco veramente caleidoscopico fra la dimensione globale e la dimensione locale del calcio. Abbiamo un mondiale del 2030 che sarà il primo mondiale intercontinentale, perché organizzato non soltanto da tre paesi, ma anche da paesi che appartengono a due continenti diversi: Spagna e Portogallo per l'Europa, Marocco per l'Africa. E quando c'è un mondiale, quando c'è il caso di un mondiale organizzato da più paesi, la grande domanda che ci si fa è chi ospita la finale, l'atto più importante, anche una questione di politica di potenza. E quindi ci sono già le grandi manovre fra quelli che sono i due paesi forti della candidatura, cioè Spagna e Marocco, col Portogallo che sta un po' più in disparte. E la disputa sarebbe appunto fra gli stadi delle due città forti, Madrid e Casablanca. Invece ecco che interviene la Porta a rivendicare la candidatura di Barcellona non soltanto come altro grande polo in Spagna, ma anche in fondo come rappresentante della catalanità. Entra in ballo l'ennesima puntata del conflitto tra Real Madrid e Barcellona,

0: che anche l'eterno conflitto tra centralismo castigliano e autonomismo catalano. E in questo senso l'indicazione di una candidatura alternativa per la finale, oltre a sparigliare completamente il gioco, ripropone l'eterna tensione fra i due grandi poli geopolitici interni alla Spagna.
1: È dunque una proposta destinata a suscitare tensioni, a sparigliare le carte, e in più la vicenda della finale del 2030 si incrocia anche con le difficoltà che sta vivendo Gianni Infantino, presidente della FIFA, che organizza i mondiali. Vogliamo parlare anche di queste difficoltà, Pippo Russo?
0: Ma rispetto alle grandi difficoltà che Infantino sta avendo dopo che è stato denunciato e di fatto messo da parte il progetto di privatizzazione della FIFA, una delle grandi necessità è di ritrovare la propria base elettorale di consenso che in Marocco e in Africa in generale è al suo punto forte. C'è da ricordare che la prima riunione di emergenza del cerchio magico infantiniano, la sua classe dirigente più stretta, si è tenuta proprio a Rabat ai primi di agosto. Quindi, come dire, sotto protettorato del Marocco, che oltre a essere stato beneficiato dall'organizzazione dei mondiali del 2030, è anche uno dei grandi sostenitori di Infantino, uno dei paesi che continuano a sostenerlo. E il gossip che è stato svelato in quei giorni è che Infantino, per ricambiare questo appoggio che non deflette, avrebbe promesso al Marocco la disputa della finale dei mondiali del 2030, ciò che porrebbe già un tassello importante e una condizione di conflitto all'interno della candidatura. E se in questa condizione di conflitto si inserisce pure il terzo incomodo della candidatura barcellonista, capirete che il gioco diventa estremamente complicato, una sorta di tutti contro tutti.
1: Appunto, tutti contro tutti, ma secondo lei, Pippo Russo, come andrà a finire? Qual è il dibattito in Spagna e qual è il dibattito a livello internazionale?
0: Ma in Spagna il dibattito comincia a montare perché effettivamente questa uscita di Joan Laporta, presidente del Barcellona, non se l'aspettava nessuno. Nessuno si aspettava che il presidente barcellonista arrivasse ad alzare così la posta. Certo, questo indebolisce oggettivamente la pretesa della Spagna ad avere una finale se davvero dovesse esserci una controforza interna. Il Marocco se ne gioverebbe. Beh, sarebbe anche dal punto di vista geopolitico un esito veramente sorprendente che darebbe il segno di come la geopolitica stia cambiando, perché un paese di ciò che continuiamo a chiamare il sud del mondo, e forse ancora una volta riprendendo il tema di ieri, dovremmo rivedere le mappe,
1: Eh sì.
0: alla meglio su un paese del nord del mondo.
1: Sì, è dunque un conflitto che mostra anche conflitti geopolitici sottostanti. Tra l'altro, tutta questa vicenda nel bel mezzo di una crisi dei migranti tra appunto Marocco e Spagna nella exclave di Ceuta.
0: Esattamente, questa crisi ha messo a durissima prova, continua a mettere a durissima prova le relazioni fra due paesi che devono comunque nel frattempo lavorare alla coorganizzazione del mondiale, ma ha avuto anche riflessi interni al calcio spagnolo, al campionato, alla Liga, con la polemica dei tre calciatori del Real Madrid, segnatamente Mbappé, Vinicius e Konaté, che in occasione dell'ultima partita hanno semi nascosto il messaggio della maglia di solidarietà agli abitanti di Ceuta, perché parzialmente in disaccordo rispetto al messaggio che veniva veicolato. C'è un messaggio che formalmente è una solidarietà agli abitanti di Ceuta, ma che dalla parte molto di destra dell'opinione pubblica spagnola viene anche cavalcato come un messaggio anti-immigrati. Ecco, i tre calciatori hanno provato a dissociarsi da quella parte del messaggio, ma come spesso succede quando i messaggi sono così pieni di risvolti e di implicazioni, anche discostarsene è un'arma a doppio taglio. I tre calciatori sono finiti nel bel mezzo della polemica. Mi piace anche aggiungere che invece il Barcellona da questo messaggio si è soavemente messo da parte, perché il presidente del Barcellona, il già citato Joan Laporta, ha lasciato piena libertà ai calciatori di fare come volessero, e in fondo viene da dire è un messaggio che riguarda la Spagna, non un messaggio che riguarda la Catalogna. E torniamo al punto di prima.
1: Quindi c'è una tensione di fondo nella previsione, nell'organizzazione dei mondiali del 2030, ce l'ha raccontato Pippo Russo, ma insomma il calcio sempre più fenomeno globale, sempre più strumento di soft power, di geopolitica per gli stati e per i paesi.
0: Sempre più fenomeno globale, ma io sottolineerei sempre più specchio di una globalizzazione che in questo decennio del XXI secolo sta ridefinendo il profilo. Avevamo un'altra idea di globalizzazione, di mondo completamente integrato, ma in fondo con gli stati-nazione ancora capaci di segnare una presenza forte e di prossimità geografiche nette. Adesso abbiamo una globalizzazione molto più segmentaria, caleidoscopica, con paesi che hanno fortissime tensioni sull'immigrazione, ma devono sottostare al patto di coorganizzazione di un mondiale. La nuova globalizzazione probabilmente è questa cosa qui, e il calcio ci aiuta a leggerla con qualche difficoltà in meno.
1: Tra l'altro, sulla questione migranti, che suscita tensioni all'interno di molti stati in Europa, che è diventata, centrale nel dibattito politico, c'è da ricordare che nelle squadre più importanti, ma anche in quelle non così importanti, ci sono tanti migranti, alcuni dei quali veramente, di lusso, ma che fanno la forza di queste squadre, come nel caso, per esempio, di Mbappé, che ci ha raccontato Pippo Russo, spesso non dimenticano, no, la loro origine, quindi in qualche modo prendono delle posizioni anche politiche, e il calcio è anche questo, il luogo per mostrare posizioni politiche, per prendere posizione, per dire delle cose, no? E da qui anche il suo interesse come arena culturale e politica. Noi ci fermiamo qui, Pippo Russo, io la ringrazio molto per questa settimana passata insieme, per i temi che ci ha portato qui in diretta. Allora, alla prossima.
0: Grazie a voi, è sempre un piacere e buona giornata a tutte e tutti.
2: Rete 2.

con il disco Kaleidoscope, vincitore della Targa Tenco 2025, Ginevra Di Marco propone la sintesi di oltre 30 anni di ricerca. Un viaggio musicale tra lingue, culture e sonorità diverse, dove tradizione e ricerca contemporanea si intrecciano in un concerto intenso e ricco di sfumature.

0: Ginevra Di Marco, in concerto. Con Cristian Gilardi, in diretta su Rete 2, dal Teatro Sociale di Bellinzona. Oggi alle 20.45.
1: Rete 2.
2: Buongiorno da Monica Fornasia. Pagare la disoccupazione dei frontalieri non deve essere il paese in cui lavorano. Il Consiglio nazionale accoglie una mozione dell'UDC contraria alla relativa riforma europea. La penuria di alloggi dovrebbe attenuarsi entro fine 2027. Le nuove costruzioni sono in aumento rispetto all'anno scorso. A dirlo è una società di consulenza attiva nel mercato immobiliare. Da oggi a domenica si vota in Russia per il rinnovo della Camera Bassa del Parlamento. Scontato l'esito, il partito del presidente Putin manterrà la maggioranza. Pochi giorni dall'inizio del dibattito in Parlamento a Berna sui nuovi accordi bilaterali con l'Unione Europea arriva un segnale politico forte. Il Consiglio nazionale ha approvato ieri la mozione dell'UDC contraria alla futura riforma europea sulla disoccupazione dei frontalieri. Una riforma che farebbe pagare le indennità al paese in cui lavorano e non più al paese in cui risiedono, come avviene oggi. Ma sentiamo da Berna Anna Valenti.
3: Entre 600 e 900 milioni di francs supplémentaires chaque année.
4: Tra i 600 e 900 milioni di franchi supplementari ogni anno, la deputata UDC Céline Amodru parte dritta quantificando l'esborso stimato se la riforma europea sulla disoccupazione venisse recepita dalla Svizzera. Una cifra insostenibile per il suo partito, che chiede al Consiglio federale di respingere la direttiva.
3: Nous demandons une ligne rouge.
4: Una posizione appoggiata da una forte maggioranza del Consiglio nazionale, 109 voti contro 72. Ma la questione finanziaria in realtà è solo una parte della discussione. C'è un nodo politico molto più stretto attorno a questo voto. Pur non essendo nei trattati, il dossier frontalieri è una prova tecnica sui bilaterali 3. Tocca infatti un principio cardine dell'intesa, come sottolinea la stessa Amodru. Il nuovo pacchetto prevede la ripresa dinamica del diritto europeo. Ci dicono che potremmo dire di no, ma bisognerebbe avere un governo che voglia farlo.
3: Encore faudrait-il un gouvernement qui veuille l'exercer.
4: Un affondo diretto a Beat Jans e all'esecutivo federale, accusati di attendismo, perché ritenevano prematura la mozione, visto che Bruxelles non ha ancora ratificato l'adeguamento delle regole sulle indennità di disoccupazione. Lo scontro dunque di nuovo fra chi teme la marcata perdita di sovranità e tra chi ricorda che grazie ai bilaterali 3 la questione verrebbe affrontata nel tribunale paritetico, pensato proprio per appianare divergenze normative di questo tipo senza creare strappi. Un voto che è solo l'anteprima di un dibattito che si annuncia complicato e la conferma che la strada per i bilaterali 3 sarà in forte salita.
2: Si va verso un miglioramento dell'offerta sul mercato dell'alloggio. Ad affermarlo è la società di consulenza Wüst Partner, specializzata nel mercato immobiliare. I dettagli con Gianni Canonica.
5: L'allarme alloggio era stato lanciato mercoledì dall'Ufficio federale delle abitazioni, secondo cui la situazione su questo mercato continua a restare tesa. A gettare un po' d'acqua sul fuoco ci ha pensato ieri Wüst Partner, che invece ritiene che dall'anno prossimo in alcune zone della Confederazione la situazione dovrebbe migliorare. Tra il 1990 e il 2025 la popolazione svizzera è cresciuta del 37%, una crescita che ovviamente ha avuto importanti ripercussioni sulla domanda di alloggi. In uno studio pubblicato ieri, Wüst Partner afferma che il punto più basso nella costruzione di alloggi dovrebbe essere stato superato. Lo scorso anno il numero di nuovi alloggi in Svizzera è stato stimato in 39.000, il livello più basso dal 2009. Quest'anno le nuove unità abitative dovrebbero invece essere 46.000 e 50.000 l'anno prossimo, cifre che fanno dire alla società di consulenza che la penuria di alloggi dovrebbe attenuarsi entro la fine del 2027. Un allentamento che però non sarà generalizzato in tutta la Svizzera. La situazione dovrebbe restare difficile soprattutto nei grandi centri.
2: In Ticino potrebbe essere arrivata al capolinea la storia lunga più di 25 anni dell'Acquapark California di Balerna, il primo parco acquatico costruito in Ticino. La chiusura del centro per ora temporanea è dovuta a una serie di problemi economici. Dopo il Covid la situazione si è fatta difficile e i recenti rinnovamenti non hanno portato al rilancio sperato e anche l'impegno del municipio di Balerna alla fine è risultato vano. Sentiamo il sindaco Luca Pagani.
6: Negli scorsi mesi abbiamo cercato di trovare delle soluzioni che potessero permettere la continuazione di questa attività, che non è semplicemente un'attività privata ma è un servizio per tutta la regione. Credo che dipenderà un po' anche dagli altri comuni della regione. Ecco, Balerna da solo non può pensare di farcela. Se anche altri comuni si aggiungessero a noi per garantire un futuro, almeno come soluzione ponte fino al giorno in cui dovesse esserci una piscina regionale, allora penso che le premesse potrebbero essere date.
2: Dall'estero, seggi aperti da oggi a domenica in Russia e nei territori ucraini occupati per le elezioni legislative che porteranno al rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento. Il voto si svolge in un momento delicato, con i russi che sentono anche in casa loro le conseguenze dell'invasione, ma sono pochi i dubbi sul mantenimento della maggioranza da parte del partito di Vladimir Putin, Russia unita, e di una Duma allineata alle sue posizioni. Da Mosca, Alberto Zanconato.
7: Sono queste le prime elezioni parlamentari dall'inizio della guerra in Ucraina. 111 milioni di russi sono chiamati alle urne negli 11 fusi orari del paese e quasi 2 milioni all'estero per una consultazione che promette di essere una nuova conferma della presa del presidente Putin sul potere. Il suo partito, Russia Unita, dovrebbe mantenere la maggioranza assoluta nella Duma, dove devono essere eletti 450 deputati, metà con sistema proporzionale basato su liste di partito e metà in collegi uninominali. Gli altri quattro partiti ammessi costituiscono quella che è chiamata l'opposizione di sistema, cioè che si limita a blande critiche e richieste su temi specifici, ma non attacca mai direttamente il Cremlino. Soprattutto non prende posizione contro la guerra, come invece ha fatto lo storico partito Yabloko, che la Corte Suprema ha escluso dalla competizione proporzionale e che mantiene solo candidati in alcuni collegi uninominali. Oltre allo stretto controllo sul processo elettorale, il Cremlino continua a fare affidamento su un buon sostegno popolare, secondo il centro statistico Levada, il più affidabile in termini di indipendenza, essendo stato bollato come agente straniero dalle autorità. In agosto, riferisce Levada, il tasso di popolarità di Putin è calato dal livello record dell'87% di un anno prima, ma rimane pur sempre del 76%.
8: La meteo.
9: Le previsioni fino a questa sera: al sud nuvoloso soprattutto al mattino, qualche precipitazione al nord in mattinata, nuvoloso lungo le Alpi, qualche goccia, poi passaggio a tempo abbastanza soleggiato a partire da ovest, temperature massime attorno a 22 gradi.

0: La rivista.
1: Parliamo di Africa oggi nello spazio dedicato alle riviste qui a Verde Aurora, con il nuovo numero di Nigrizia, il mensile dei comboniani che racconta il continente con inchieste e approfondimenti. Numero ricchissimo anche quello di questo mese, al centro un dossier, la bussola, dedicato al traffico di stupefacenti in Africa. Buongiorno Gianni Ballarini.
2: Buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta.
1: Tu sei redattore di Nigrizia. Ecco, una delle questioni alle quali cercate di rispondere è come è cambiato il ruolo dell'Africa nel mercato globale delle sostanze stupefacenti. Allora, qual è una delle risposte che date su Nigrizia?
2: Beh, storicamente l'Africa è stata raccontata, ma anche di fatto era così, come un ponte tra il Sud America per quanto riguarda l'eroina e l'Asia per quanto riguarda la cocaina e l'Asia per quanto riguarda l'eroina verso l'Europa. Oggi invece questa immagine non basta più, perché è diventato l'Africa stessa un nodo strategico del narcotraffico mondiale. E, lì la droga resta, viene smerciata all'interno del continente, non è che poi è solamente un luogo di transito. E tra l'altro si sviluppano anche droghe locali molto diffuse, poi ad esempio il Kush, che è questa droga sintetica estremamente pericolosa, che è comparsa in Sierra Leone, che poi si è diffusa in Liberia, in Guinea Bissau, e il fatto che l'Africa diventi strategica come snodo lo dimostra anche i collegamenti con i grandi cartelli sudamericani. Non sono solo questi cartelli non utilizzano solo la milizia locale o i gruppi criminali locali per smerciare la propria droga, ma ci sono proprio accordi economici, scambi e poi il livello da un punto di vista politico si alza sempre di più nella gestione, nell'affare della droga. E di qualche mese fa l'arresto dell'ex vicepresidente della Liberia, la moglie di Charles Taylor, che appunto è coinvolta, Taylor, che è appunto stata coinvolta in traffici di droga. Per cui il livello della diffusione, della contrattazione, dello scambio con i cartelli sudamericani è sempre più ampio. Ed è perché l'Africa? Perché ha una ampie zone ovviamente non controllate, ma poi ci sono anche strutture, infrastrutture importanti. Penso ai porti, in Africa occidentale c'è quello di Abidjan, di Lagos e di Dakar, che sono strategici appunto per la cocaina, mentre nell'Africa orientale c'è quello di Mombasa, che è diventato praticamente un hub regionale. E poi ci sono appunto, come accennavo prima, ampi territori non controllati dove è possibile il contrabbando non solo di droga ma anche di armi, di esseri umani, come sappiamo, e lì le rotte terrestri principali sono quelle del Sahel. Questi traffici passano dal Mali, dai deserti del Mali, del Niger, del Burkina, per poi finire anche in Europa. Per cui insomma si è modificato nel tempo il ruolo dell'Africa, dell'Africa, dei paesi africani, che non è più passivo ma è attivo, ecco, in sintesi.
1: Eh sì, questo racconta il vostro dossier, il vostro approfondimento su Nigrizia. Quali sono i centri del traffico? E poi si parla anche di narcostati come la Libia, di che cosa si tratta?
2: Quando si parla di narcostati non si deve pensare a paesi che sono governati direttamente dai trafficanti,
1: certo.
2: ma indicano quei paesi dove il peso delle economie criminali, questo peso influenza gli apparati pubblici, quindi anche le forze di sicurezza, i sistemi economici, le dinamiche politiche. Prima accennavo appunto all'arresto anche dell'ex vicepresidente Aliberi. Per cui, ecco, ci sono diversi paesi che si possono qualificare in questo modo, se la definizione di narcostati è quella che ho appena detto. Storicamente è stato considerato un altro stato la Guinea-Bissau, che appunto è stato l'approdo, il punto di approdo privilegiato della cocaina latinoamericana. Lì proprio c'erano collegamenti strettissimi fra i vertici militari e politici del paese, soprattutto negli anni scorsi, con i cartelli sudamericani. Ma poi altri paesi, la Sierra Leone ad esempio è un paese molto a rischio perché c'è appunto questa cooperazione opportunistica tra i cosiddetti broker della droga africani e i gruppi latinoamericani. Poi c'è un paese come la Libia, stranamente, stranamente non tanto, ma essendo un paese non governato, cioè diviso fra l'est e l'ovest, dove ci sono due amministrazioni diverse, due governi diversi, dove i passaggi sono ampi e liberi, dove c'è una forte presenza di milizie che controllano sia il contrabbando del carburante, ma anche della droga, dove insomma c'è abbastanza anarchia, ecco, è diventato uno snodo importante anche la Libia per il passaggio della droga. Quindi questo in sostanza.
1: Tra l'altro, invece, la vostra copertina è dedicata al Marocco, Marocco di cui abbiamo parlato poco fa con Pippo Russo, perché sarà uno degli organizzatori dei mondiali del 2030, ma è anche un paese che si sta avvicinando alle elezioni parlamentari che saranno il prossimo 23 settembre. Ecco lì, qual è la situazione, qual è la posta in gioco, Gianni Ballarini?
2: Sì, il Marocco, che è diciamo, un paese che è sulle pagine della cronaca di questi ultimi mesi per le vicende di sempre, è un'immagine contraddittoria perché ha questa immagine di successo internazionale. Probabilmente avete parlato dei previsti mondiali del 2030 che si svolgeranno in Marocco, Spagna. Sì, ma ha vinto anche la recente Coppa d'Africa, anche se in modo
1: Contro il Senegal.
2: carambolesco. Sì, poi ci sono molti e grandi cantieri per il 2030, anche da un punto di vista civile. Però tutti questi successi economici, con l'economia che cresce, ecco, questa economia che cresce non genera abbastanza lavoro. E quindi crea un malessere sociale soprattutto tra i giovani. Il tasso di disoccupazione tra i 15 e i 24 anni si aggira sul 27%, cioè è bassissimo, quasi la media nazionale è il triplo. La partecipazione femminile è ferma al 18%, cioè uno dei movimenti giovanili più importanti in Africa è quello della generazione Z, che si è sviluppato in diversi paesi, è partito da Madagascar, ma è il Marocco che ha avuto diciamo, la consistenza maggiore, perché i giovani sono quelli più sacrificati e la contraddizione a cui accennavo prima è che appunto il Marocco del re, della sua clientela, di sistemi clientelari e della grande industria funziona benissimo, perché è diventato il primo paese industrializzato dell'Africa, superando il Sudafrica per la prima volta. Però c'è una frattura netta fra loro e la parte, diciamo, che meno abbiente, soprattutto quella giovanile. E noi mettiamo in risalto questo aspetto, cioè ci avviciniamo a questo appuntamento importante del 23 settembre con un paese che ha diversi snodi e diverse difficoltà che deve affrontare. Poi c'è tutta la politica estera che è un grande punto di domanda. La questione del Sahara occidentale, che sta regione contesa, che il Marocco ritiene sua, mentre gli abitanti, i Salawi, il fronte polisario, dagli anni 70, rivendicano un'autonomia che non viene riconosciuta dal Marocco. I legami extra, sappiamo che Ceuta e quindi anche i migranti che sono scappati, che sono arrivati via mare nell'esclava spagnola, ecco, testimoniano quello che accennavo prima, cioè che se scappano in massa, soprattutto quelli di luglio, erano quasi tutti marocchini, se scappano in massa vuol dire che la situazione all'interno del paese non è così florida. E il fatto poi che abbia chiuso un occhio e le autorità abbiano chiuso un occhio sul passaggio di questi loro concittadini, diciamo, sta a significare anche che c'è l'utilizzo politico di queste migrazioni da parte del Marocco nei confronti, in questo caso, della Spagna, ma più ampiamente verso l'Europa. Per cui il Marocco si muove su piani molto diversi, punta all'Europa per avere maggiori finanziamenti, ma allo stesso tempo sostiene le politiche statunitensi e israeliane. È l'unico paese che ha un rapporto molto stretto con Israele. L'altro giorno c'è stato questo scambio e questo accordo fra Tel Aviv e Rabat, per cui ritornano gli ambasciatori reciprocamente in Marocco e in Israele, quindi hanno un rapporto consolidato con un paese in difficoltà internazionalmente come Israele. Per cui il Marocco è un paese che dalle mille sfaccettature, dalle fratture, ma allo stesso tempo ha un'immagine esterna molto di successo internazionale.
1: Certo, vedremo anche allora come andranno le elezioni parlamentari il prossimo 23 settembre, magari chissà, le commenteremo con te, Sandro Ballarini, intanto, scusami, Gianni Ballarini, redattore di Nigrizia, intanto grazie mille per essere stato con noi.
2: No, grazie a voi per l'opportunità e per lo spazio.

Trio Sense è un trio jazz tedesco qui con un brano intitolato Yukwei, composto dalla band leader Bernard Schuller al pianoforte. E sono le 9 e 12 secondi, è il momento del nostro laser di oggi che ci porta in Sardegna, Villa Grande Strisaili, un paese di 2.800 abitanti nel cuore dell'Ogliastra, nella parte orientale della Sardegna, un luogo famoso perché è uno dei paesi al mondo con il maggior numero di persone che hanno superato i 100 anni d'età, ma non solo, perché in questo paese ogni anno a inizio agosto si celebra un torneo di una tra le più antiche lotte conosciute in Europa, Sta Strump. Chissà se c'è una relazione tra l'età degli abitanti e il fatto che pratichino questo tipo di lotta, magari lo sentiremo in questo laser che si intitola Ti Strumpo ed è a cura di Andrea Cocco, che intervista Luigi Nonnis, ex lottatore di Sa Strumpa, Davide Scudu, maestro di arti marziali, titolare di una palestra in paese, Antonio Coccoda, presidente dell'associazione che ogni anno organizza il torneo. E con questo viaggio nella Sardegna della Strumpa, di Sa Strumpa, si conclude la Verde Aurora di oggi, ultima Verde Aurora della settimana. Da lunedì al mio posto ci sarà Natascia Fioretti, non mi resta che salutarvi da me, da Mattia Pelli, l'augurio di una buona fine settimana, di un buon fine settimana in compagnia dei programmi di Rete 2.

0: sa strumpa, la lotta. Per noi la lotta è in sardo e sa strumpa.
1: Beh, innanzitutto non è propriamente un gioco, anche se spesso quando ci si riferisce alla strumpa si dice giocare, tipo si giocava alla strumpa o stanno giocando alla strumpa.
0: Praticamente era una sfida tra ragazzi, cioè chi era il più abile a mettere a terra, diciamo, l'avversario. Si usavano quando si facevano le tosature, le marcature del bestiame, sempre con il, come si dice, nel rispetto dell'avversario. Ecco.
1: E qui, a Villagrande Strisaili, nel cuore dello Jastra, in Sardegna, si strumpa da sempre.
0: Strumpa, diciamo, per me è stata una cosa che mi ha sempre diventata una cosa, ormai è entrata nella pelle.
1: Dal terrazzo in cui mi trovo, insieme all'ex lottatore Luigi Nonnis, si vede il panorama dal Monte Gennargentu fino alla costa orientale. Arbatax, Tortolì, Barisardo.
0: Questa dove sono quelle nuvole, lì c'è Baunei e i vari paesi, Lozzolai, Girassole.
1: Che poi Luigi aveva iniziato a fare strumpa sul serio solo dopo aver compiuto 30 anni.
0: Poi per me è diventato una sorta di sport.
1: Ma in poco tempo è diventato una specie di leggenda. La roccia di Villanova, che è la frazione di Villagrande Strisaili.
0: Cioè, puoi stare con gli amici, andare nei paesi, fare questa strumpa, diciamo. Per me è stata una cosa.
2: Capitolo primo. Come funziona sa strumpa?
3: Ma come funziona sa strumpa? Quali sono le regole principali?
0: Sa strumpa è, noi ci agganciamo una presa e ci prendiamo o le dita così in questo sistema. Io poi ho avuto sempre la mia presa a dita.
3: Personale?
0: Personale. Tanto è vero che anche gli amici di Villagrande, per far conoscere anche sa strumpa, hanno messo questa mia presa a due dita.
2: Capitolo secondo. Sì, ma come inizia un incontro di sa strumpa?
3: Come si inizia questa la strumpa?
0: Devi cercare di buttare a terra l'avversario. Sbaglia a terra, fianco a terra, puoi cadere anche entrambi su un fianco. Se cadi entrambi su un fianco, è patta.
3: Ok.
0: Poi quando una volta che l'avversario devi subito mollare, perché può anche essere pericoloso, che non è mai successo in tanti anni che l'ho praticata, sinceramente ho fratturato una costola, però non è successo niente. Il più delle volte è raro che succeda a patta, per me, cioè, a meno che non siano proprio due che si un po' si conoscono, e allora è più.
2: Capitolo terzo. Un buon giocatore, o meglio, un buon lottatore di sa strumpa, o meglio, un buon guerradore.
0: Ma non c'entra niente essere grosso, pesante, magro. Cioè, la forza ci deve essere, anche se poco ci deve essere. Però deve essere molto astuto, anche sapere a volte anche capire le debolezze dell'avversario.
3: E che trucchi si possono usare?
0: Trucchi ce ne sono vari, come ad esempio gli puoi mettere il piede al fianco, gli metti il piede così, oppure il ginocchio al ginocchio, oppure lo alzi, lo fai girare un po' e lo butti spalle a terra. Cioè, poi ci sono anche altri trucchi che non posso dire.
2: Capitolo quarto. La famigerata presa a due dita di Luigi Nonnis. Parte pratica.
3: Come funziona questa stretta tua particolare?
0: Ovviamente io la tengo così e ci prendiamo così.
3: Allora, stiamo facendo una prova, eh. Aiuto!
4: Io faccio così.
0: Mi prendo le dita qua. E cosa è successo? Non è che bisogna chiamare qualche dottore, no?
1: Alla fine ho capito che la strumpa è una specie di abbraccio. Non ci si può mai sganciare dall'avversario e vince chi schiena l'altro.
0: La strumpa è una cosa antica, perché...
3: Quanto antica è?
0: Antica, molto antica.
1: Dalle parti di Cagliari, sul monte Arcosu, è stato anche ritrovato un bronzetto di epoca nuragica, i lottatori di Uta. Raffigura due personaggi a piedi scalzi, di cui uno è disteso a terra e l'altro da sopra lo blocca. Sembra la fine di un round di strumpa.
5: Uè, salute, ciao. Come ti stas? Infatti da molto prima si scolavo.
1: Del resto, allora, le regole della strumpa sono sempre le stesse. Sono semplici e in paese più o meno tutti le conoscono.
6: Cioè, volevano vedere chi riusciva a sollevarsi da terra.
7: Giocano prendendosi, cercando di farsi un po' lo sgambetto, di proiettarsi a terra l'uno sull'altro.
8: Non c'è cattiveria, uno cade per terra e l'altro in piedi. Un regolamento semplice semplice, un regolamento facile da capire anche da un esterno, dal pubblico.
1: Siamo in piazza Chiesa. Ed è da poco arrivato il camion con le impalcature che serviranno a montare gli spalti per il torneo di strumpa, che si celebra di qui a due giorni.
8: Sì, siccome dopo l'alluvione abbiamo dovuto un po' ridimensionare il posto, perché il paese offre poche zone dove fare il torneo, quindi poi comunque rimane centrale.
1: Tra due giorni qui verranno lottatori da tutta la Sardegna, ma anche da fuori. E sugli spalti c'è posto per 2000 persone.
8: No, qui c'è la giuria, qui c'è il tatami mezzo.
1: Davide Scudu fa parte del gruppo che ogni anno organizza il torneo. E tra le cose che fa nel tempo libero c'è il maestro di arti marziali.
8: Ma tanto devo andare in macchina.
1: Stiamo andando a visitare la sua palestra.
8: Sì, sì, è lontana, sono 2 chilometri da qua. Sali, sali, che io la uso per lavorare, quindi un po' super extra disordinata. Quindi tu non hai origini sarde?
1: Davide conosce la strumpa per via dei racconti che si sono sempre fatti in famiglia.
8: Perché mia nonna era fortissima a fare la lotta sarda. Mia nonna faceva le competizioni, cioè facevano le competizioni così, che ne so, magari c'erano centinaia di bambini prima, di ragazzi, ragazze, facevano.
9: E con chi lo faceva?
8: Sicuramente sarà con uomini e donne. Anche c'era distinzione prima. Io mi ricordo da piccolo, ci mettevano a combattere a casa con mia cugina. E poi non ho mai mollato con la lotta sarda, oltre a essere uno dei soci che dà la mano per cercare di tenere viva questa tradizione, alla fine facevamo i turni per i bambini, quindi è la tradizione, ci continui a tenere viva la tradizione del paese. Nella palestra. Piccolina, questo era il mio garage. Mi sono privato del garage per sviluppare questo sogno. Io sono partito proprio subito con l'idea di aprire una palestra nel mio paese. Ma non per una questione di economica, ma per una questione proprio di passione, no? Perché io ho girato veramente tutta l'Italia. Però quello che mi dispiaceva è che io mi sono dovuto spostare dappertutto perché non c'era niente qua.
1: La palestra di Davide è l'unica nel raggio di chilometri. Conta 31 allievi e diverse medaglie e premi vinti negli ultimi anni anche a livello nazionale.
8: Guarda, questa, faccio vedere una foto qua. Qui avevo portato 3 atleti, capati di lotta olimpica, under 16, e ne sono tornato con 2 medaglie.
1: Tatami, kimoni, poster appesi al muro con ideogrammi. Davide porterà 2 giovani atleti alla strumpa di dopodomani, ma molti degli oggetti qui dentro rimandano alla cultura giapponese più che a quella sarda.
8: Che significa Yaukki? Che significa Nana Korobi Yaukki? Che significa cadi 7 volte e rialzati 8 volte? Giapponese? Beh, fa parte della vita quella di cadere sempre, cadi sempre nella vita. Quindi qualsiasi cosa che ti accade, tu devi provare in realtà.
1: È che, anche secondo quello che mi hanno detto altre persone qui a Villa Grande Strisaili, tra Giappone e Sardegna ci sono più di una cosa in comune. soprattutto con Okinawa.
8: Abbiamo due cose.
1: Per esempio il fatto di essere un'isola.
8: Okinawa con la Sardegna. Due, c'è la lotta. Qui ad esempio c'è Sastrumpa, lotta tradizionale che non si fa in tutta Italia. Lì a Okinawa c'hanno il Tegumi, che è il sumo di Okinawa, che non ha niente a che vedere col sumo tradizionale giapponese.
1: E poi il fatto che è uno dei luoghi al mondo con il maggior numero di ultracentenari.
8: Villa Grande, abbiamo noi il record di longevità maschile. Loro hanno il record di longevità femminile.
1: A Villa Grande Strisaili, 2801 abitanti, l'hanno anche inserita nella Blue Zone, che comprende le aree del pianeta con i maggiori indici di longevità. E in paese, nelle vetrine, nei bar, capita facilmente di imbattersi in qualche articolo di giornale incorniciato che parla di quello o quell'altra centenaria che magari hanno compiuto gli anni.
10: De via Ballero, ora assai manca.
11: Messo.
3: Buongiorno.
12: Buongiorno.
11: Puoi entrare, sì?
12: Certo.
3: Come va?
11: Andrea, Annina.
12: Nina.
11: Wow. Classica cantina del pastore, hai visto?
1: Se sono nella cantina della casa di Nina, dove oggi come un tempo si conservano le forme di pecorino, è per capire meglio questa storia della longevità a Villa Grande.
12: Eh sì, perciò sono durati a 100 anni. È la vita dei, dei centenari qua a Villa Grande. E che tu non la tenne?
11: Adesso sei viventi ci sono.
12: Sei viventi, centenari. Ma ce ne sono stati. C'è da Romiana, c'è una cugina di mia nonna che è arrivata a 111, zia Damiana.
1: Ma è cambiato tanto lo stile di vita qui?
12: Si viveva proprio in un modo primitivo, perché non c'era niente. Oggi c'è la macchina, ad esempio, ma allora si camminava solo a piedi. Si andava la mattina e si rientrava di sera, come erano i pastori, ad esempio. Zio Gabriele Mireu, ad esempio, ha fatto sempre una vita da campagna, sempre il pastore, e a più e a 101 deve compiere. C'è una signora che ha 103, deve compiere 104, deve compiere, però la testa ce l'ha, le funziona, proprio, cioè, mi ha sempre lavorato, ha sempre lavorato.
3: Posso sapere, secondo voi, quindi, qual è il segreto di questa longevità?
12: Di questa longevità, mangiare le cose naturali, proprio le cose, non c'erano le cose che conservanti, ad esempio, non c'era il freeze. Adesso facciamo una cosa subito in freeze, perché altrimenti si guasta.
11: Sì, quello è. E poi, come diceva prima, anche le persone non avevano né mezzi né niente, si viveva molto più umilmente. E quindi c'erano relazioni anche più sane, che quello comunque influisce, non c'era stress, non c'erano neanche orologi, alla fine non è che eri stressato, non eri stressato da dover dire alle 5 c'è un appuntamento, alle 6 o ne un altro, alla fine si viveva, sì. Secondo me vuol dire molto quello.
12: Non era altro, purtroppo eravamo proprio primitivi.
13: Cerchio, cerchio.

0: dei bretoni. È per la prima volta anche un rappresentante del Kirghizistan e dell'Iran, oltre ovviamente agli atleti sardi.
1: E che lotte portano?
0: Allora, fondamentalmente il torneo è solo di strumpa, quindi faranno il torneo, si baserà principalmente sulla strumpa, però ogni nazionalità ha la sua lotta.
1: Quindi diciamo si sfideranno tutti con le regole e le modalità della strumpa?
0: Sì, sì, loro la conoscono perché comunque sono affezionati a Juntos dall'inizio, dalla prima edizione. Però oltre alla strumpa è comunque, come dice il nome, Juntos, che vuol dire unione. È un motivo anche per comunque essere uniti e per fare amicizie, rinsaldare le vecchie e stare tutti uniti. Quindi per noi è una festa con pranzi e cene insieme. Quindi si è offerta il classico carne arrosto, la pecora arrosto fatta alla sarda, più formaggio marcio. E poi anche gatholi, che sono un tipico piatto villagrandese.
1: Il caso marzu è il formaggio con i vermi, mentre i gatholi sono delle specie di frittelle. E durante l'incontro con il sindaco di Villagrande, alcuni tra gli ospiti stranieri che ormai sono arrivati non nascondono che il cibo insieme all'ospitalità sono probabilmente tra i motivi che li spingono ogni anno a tornare per partecipare al torneo. È arrivato il giorno degli incontri e dentro la sala dei giudici si stanno completando gli abbinamenti.
2: Questi sono da 4.
1: I lottatori iscritti sono 42 e sono divisi per fasce di peso e di età.
2: Questa è la prima parte di gara. Tieni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 incontri. Dimostrazione.
3: Okay. Io vorrei partecipare, ma sai quante volte me lo dicono i compagni, a volte me lo dicono anche scherzosamente: ah, ti prendo, ti sbatto per terra, ti strumpo.
1: E una volta fuori, mentre Luigi si sistema tra il pubblico, sugli spalti incomincia ad arrivare la gente.
4: Lei è venuta a vedere la strumpa?
5: Sì, quello sì che la vedo.
6: Sì, sì, il paese risponde in modo molto affettuoso a questa manifestazione. Poi è una lotta antica. Io sono mamma, ho sempre portato i miei figli adesso sono grandi, il più grande ha 19 anni, quindi lo portavo da quando era piccolino.
1: Però, a vedere?
6: Sì, a vedere la strumpa, sì, qui è molto sentita.
7: Luigi, a tutta grande, l'occasione del 13° torneo internazionale Juntos di strumpa. Questa associazione, tutto, che oggi compie 30 anni, è diventata maggiorenne.
8: On the mat, first match, Frey Chokan. Next match, Gurian Sagedu.
1: La prima cosa che capisco è che un incontro fatto di 3 round può durare anche meno di un minuto.
9: Ma, io sono qui solo nel ruolo come medico di gara. Medico rianimatore, fondamentalmente, perciò sono qui sperando che faccia soltanto lo spettatore.
1: Se dovesse capitare, è pronto a intervenire?
9: Sì, assolutamente, perché mi è già successo in altre competizioni un pochino più aggressive. Qui fondamentalmente, per fortuna, i danni fisici rientrano nel fatto di eventuali lussazioni o dislocazione articolare, niente di importante.
1: E poi capisco anche che ci sono mosse e abilità che un occhio poco allenato difficilmente riesce a comprendere.

0: In sardo sa vuol dire è l'articolo, no?
1: Sì, la.
0: Ah,
1: come sa. Dico, come dico, la lotta.
0: Ah?
1: Sa strumpa.
0: E in questa sa strumpa ci sono delle parole tipiche che si usano?
1: Parole... No, sinceramente non ho mai...
0: Tipo sgambetto, come si dice?
1: No, dietro, dietro deve. Dietro deve.
0: Dietro deve?
1: Ti metto il piede, no? Oppure... tietto di osseddu, cioè magari l'osseddu questo praticamente
0: il pollice
1: questo se glielo ficchi qua nella spina dorsale è un po', sai, fa male, non è che ti indebolisce, è un sistema per indebolire magari.
0: Come si chiama? Questo era un segreto,
1: ma non dirlo,
2: non lo dice, non abbiamo...
0: Come si chiama però?
1: Osseddu.
0: Ci sono varie leggende sui combattimenti di Luigi Nonnis, la roccia di Villanova.
1: Io quando ho iniziato, ad esempio, davano anche premi in danari. Sì, la prima volta che ho gareggiato qua a Villa Grande avevo vinto 250.000 lire, perché era. Mi ero pagato la rata della macchina.
0: E uno è quello di quando lo hanno chiamato Puffo.
1: Sì, io ho sempre avuto la mia tifoseria anche negli altri paesi, perché sarà stato il mio, questo essere piccolino, mi hanno sempre voluto bene, diciamo, ecco.
0: Quella volta in cui l'avversario gli avrebbe detto ti tronco in dio su Puffo, che sarebbe ti spezzo in due Puffo.
1: Mi ricordo questo ragazzo di Oliena, pesava 122 kg e io pesavo 83 kg. C'è stato quel momento, lui magari pensava che invece è bastato poco, è bastato mettere un piede e lui è caduto con tipo Davide Golia. È così.
0: Oggi la maggior parte degli applausi sicuramente va ai due lottatori di qui, quelli che si allenano nella palestra di Davide. E tra le persone del pubblico c'è una persona che desta sicuramente l'attenzione. A volte sta in piedi, a volte si siede, a volte ritorna in piedi. Lei quante volte è venuto a vedere la strumpa?
3: Più volte. Quante bicchieri? C'è strumpa, ragazzi. Casa buona di mamma noi, il mio nonno. Lottava, non so se era qui o dov'era, con quelli famosi. E lui era piccolo, no? I giovani d'oggi gli sembra tutto niente.
0: Quanti anni ha?
3: Adesso. Adesso ho passato 100. 100 l'ho fatto a gennaio.
0: Alle 20:38, dopo due ore di combattimenti e zero infortuni, arriva il momento delle premiazioni. I riconoscimenti sono tanti in tutte le categorie, fino al premio di miglior lottatore di sa strumpa.
4: The best wrestler of Juntos.
0: E ad aggiudicarselo è uno scozzese che è venuto a lottare la strumpa con il caratteristico gonnellino.
4: Max Frey, Scozia.
0: Ma c'è ancora un altro atto del torneo ed è probabilmente il più ambito, la cena finale del torneo con una tavolata apparecchiata per 130 persone.
1: La strumpa comunque, ti dico la verità, è una cosa da provare. Una volta che la provi, almeno io parlo per me, una volta che l'ho provata.
5: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
6: Oggi la puntata di Laserti Strumpo è a cura di Andrea Cocco. Potete riascoltare la puntata sul nostro sito web oppure tramite l'app RSI Play.

0: Nella settimana in cui esce il nuovo, attesissimo romanzo di Vincenzo Latronico, Una splendida rovina, Alphaville ripropone Robot, una storia umana. I robot, la letteratura e il futuro che è in noi, in una serie di dossier firmata dallo scrittore italiano. Robot, una storia umana, di Vincenzo Latronico. Oggi alle 12:30 in Alphaville.
1: Rete 2.

0: Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Monica Fornasia. A pagare la disoccupazione dei frontalieri non deve essere il paese in cui lavorano, ma quello di residenza, come avviene adesso. Il Consiglio nazionale accoglie una mozione dell'UDC contraria alla relativa riforma europea. Da oggi a domenica si vota in Russia per il rinnovo della Camera Bassa del Parlamento. Scontato l'esito, il partito del presidente Putin manterrà la maggioranza. Chiuso per motivi economici il parco acquatico California di Balena. L'appello del sindaco, la sua sopravvivenza dipende anche dalla collaborazione dei comuni circostanti. A pochi giorni dall'inizio del dibattito in Parlamento sui nuovi accordi bilaterali con l'Unione Europea, da Berna arriva un segnale politico forte. Il Consiglio nazionale ha approvato la mozione dell'UDC contraria alla futura riforma europea sulla disoccupazione dei frontalieri. Questa riforma farebbe pagare le indennità al paese in cui lavorano, non al paese in cui risiedono, come avviene oggi. Sentiamo Anna Valenti.
2: Entre 600 et 900 millions de francs supplémentaires chaque année.
3: Tra i 600 e 900 milioni di franchi supplementari ogni anno, la deputata UDC Céline Amodru parte dritta quantificando l'esborso stimato se la riforma europea sulla disoccupazione venisse recepita dalla Svizzera. Una cifra insostenibile per il suo partito, che chiede al Consiglio federale di respingere la direttiva.
2: Nous demandons une ligne rouge.
3: Una posizione appoggiata da una forte maggioranza del Consiglio nazionale, 109 voti contro 72. Ma la questione finanziaria in realtà è solo una parte della discussione. C'è un nodo politico molto più stretto attorno a questo voto. Pur non essendo nei trattati, il dossier frontalieri è una prova tecnica sui bilaterali 3. Tocca infatti un principio cardine dell'intesa, come sottolinea la stessa Amodru. Il nuovo pacchetto prevede la ripresa dinamica del diritto europeo. Ci dicono che potremmo dire di no, ma bisognerebbe avere un governo che voglia farlo.
2: Encore faudrait-il un gouvernement qui veuille l'exercer.
3: Un affondo diretto a Beat Jansz e all'esecutivo federale, accusati di attendismo, perché ritenevano prematura la mozione, visto che Bruxelles non ha ancora ratificato l'adeguamento delle regole sulle indennità di disoccupazione. Lo scontro dunque di nuovo fra chi teme la marcata perdita di sovranità e tra chi ricorda che grazie ai bilaterali 3 la questione verrebbe affrontata nel tribunale paritetico, pensato proprio per appianare divergenze normative di questo tipo senza creare strappi. Un voto che è solo l'anteprima di un dibattito che si annuncia complicato e la conferma che la strada per i bilaterali 3 sarà in forte salita.
1: Si va verso un miglioramento dell'offerta sul mercato dell'alloggio. Ad affermarlo è la società di consulenza Wüst Partner, attiva nel mercato immobiliare. Dettagli con Gianni Canonica.
4: L'allarme alloggio era stato lanciato mercoledì dall'Ufficio federale delle abitazioni, secondo cui la situazione su questo mercato continua a restare tesa. A gettare un po' d'acqua sul fuoco ci ha pensato ieri Wüst Partner, che invece ritiene che dall'anno prossimo in alcune zone della Confederazione la situazione dovrebbe migliorare. Tra il 1990 e il 2025 la popolazione svizzera è cresciuta del 37%, una crescita che ovviamente ha avuto importanti ripercussioni sulla domanda di alloggi. In uno studio pubblicato ieri, Wüst Partner afferma che il punto più basso nella costruzione di alloggi dovrebbe essere stato superato. Lo scorso anno il numero di nuovi alloggi in Svizzera è stato stimato in 39.000, il livello più basso dal 2009. Quest'anno le nuove unità abitative dovrebbero invece essere 46.000 e 50.000 l'anno prossimo. Cifre che fanno dire alla società di consulenza che la penuria di alloggi dovrebbe attenuarsi entro la fine del 2027. Un allentamento che però non sarà generalizzato in tutta la Svizzera. La situazione dovrebbe restare difficile soprattutto nei grandi centri.
1: Nestlé ha reagito con un breve comunicato alla decisione della Russia di prendere il controllo delle sue filiali nel paese. Nestlé farà il necessario per tutelare i suoi diritti, compresi gli interessi dei propri dipendenti, scrive la multinazionale con sede a Vevey, prendendo atto del decreto presidenziale pubblicato ieri da Mosca. Di fatto Nestlé resta proprietaria, ma non può più prendere decisioni autonome sulle sue attività in Russia. Nel paese il gruppo realizza circa il 2% 10% del suo fatturato dopo l'invasione dell'Ucraina. Nestlé aveva rinunciato a interrompere la produzione di generi alimentari in Russia, dove gestisce, tra l'altro, stabilimenti di caffè, dolciumi, alimenti per neonati e cibo per animali. E sempre in Russia e nei territori ucraini occupati, da oggi a domenica si vota per le elezioni legislative che porteranno al rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento. Un voto che si svolge in un momento delicato con i russi che sentono anche in casa loro le conseguenze dell'invasione, ma sono pochi i dubbi sul mantenimento della maggioranza da parte del partito del presidente Putin, Russia Unita, e di una Duma allineata alle sue posizioni. Da Mosca, Alberto Zanconato.
0: Sono queste le prime elezioni parlamentari dall'inizio della guerra in Ucraina. 111 milioni di russi sono chiamati alle urne negli 11 fusi orari del paese e quasi 2 milioni all'estero per una consultazione che promette di essere una nuova conferma della presa del presidente Putin sul potere. Il suo partito, Russia Unita, dovrebbe mantenere la maggioranza assoluta nella Duma, dove devono essere eletti 450 deputati, metà con sistema proporzionale basato su liste di partito e metà in collegi uninominali. Gli altri quattro partiti ammessi costituiscono quella che è chiamata l'opposizione di sistema, cioè che si limita a blande critiche e richieste su temi specifici, ma non attacca mai direttamente il Cremlino. Soprattutto non prende posizione contro la guerra, come invece ha fatto lo storico partito Yabloko, che la Corte Suprema ha escluso dalla competizione proporzionale e che mantiene solo candidati in alcuni collegi uninominali. Oltre allo stretto controllo sul processo elettorale, il Cremlino continua a fare affidamento su un buon sostegno popolare, secondo il centro statistico Levada, il più affidabile in termini di indipendenza, essendo stato bollato come agente straniero dalle autorità. In agosto, riferisce Levada, il tasso di popolarità di Putin è calato dal livello record dell'87% di un anno prima, ma rimane pur sempre del 76%.
1: E infine in Ticino potrebbe essere arrivata al capolinea la storia lunga più di 25 anni dell'Aquapark California di Balerna, il primo parco acquatico costruito in Ticino. La chiusura del centro, per ora temporanea, è dovuta a una serie di problemi economici. Dopo il Covid la situazione si è fatta difficile e i recenti rinnovamenti non hanno portato al rilancio sperato. E anche l'impegno del municipio di Balerna alla fine è risultato vano. Sentiamo il sindaco Luca Pagani.
5: Negli scorsi mesi abbiamo cercato di trovare delle soluzioni che potessero permettere la continuazione di questa attività, che non è semplicemente un'attività privata ma è un servizio per tutta la regione. Credo che dipenderà un po' anche dagli altri comuni della regione. Ecco, Balerna da solo non può pensare di farcela. Se anche altri comuni si aggiungessero a noi per garantire un futuro almeno come soluzione ponte fino al giorno in cui dovesse esserci una piscina regionale, allora penso che le premesse potrebbero essere date.
1: Era l'ultimo contributo di questa edizione, adesso spazio allo sport.
6: Lo sport.
7: Bene ritrovati all'ascolto, torna il campionato di hockey con il secondo turno che oggi vede Lugano impegnato a Kloten, mentre Ambri Piotta farà il suo esordio casalingo accogliendo il Rapperswil. Le altre sfide in programma sono Berna Davos, Friburgo Losanna, Ginevra, Ajoie e Langnau Zurigo, partite delle ticinesi da seguire in diretta radiofonica dalle 19.45 su Rete 3 nel nostro Sport e Musica. La presentazione della serata è affidata a Lorenzo Boscolo.
8: Chiamarle affinità elettive sembra eccessivo quando soprattutto di mezzo ci sono i cugini dell'hockey a Lugano e Ambri Piotta. Analogie casuali sì, perché sono tre i punti in comune che possono andare bene ad entrambe le squadre impegnate stasera nella seconda di campionato. Intanto tutte e due dovrebbero schierare portieri diversi. Sen alla Gottardo Arena, Van Pottelberghe a Kloten. Terraneo e Brian Zanetti, due difensori difensori sono arruolabili, ma soprattutto sia Mittel che Tapola non dovrebbero questa sera modificare i loro assetti. Ma soprattutto la terza analogia è il power play. Inquietante quello della Lugano, che ha incassato addirittura due reti contro la Servette, rischiandone una terza. Inconsistente quello dei Leventinesi, anche contro la Joie, che di certo non è una superpotenza dell'hockey. Ed è proprio questo punto, naturalmente determinante per il proseguio della stagione, che accomuna entrambe. Questa affinità elettiva deve assolutamente essere sistemata.
7: E ieri è iniziata anche la Swiss League con il Bellinzona che in casa ha superato ai rigori il Basilea 5-4. Per il calcio ieri largo successo della Juventus, che a Torino ha battuto 5-0 gli olandesi del NEC, primi tre punti anche per il Beşiktaş, 3-1 sul Marsiglia, sorprendente storica vittoria dei portoghesi del Torrese, formazione che milita in seconda divisione, impostasi 2-1 in Norvegia sul Lillestrøm. In Serie A si apre oggi la quinta giornata con Monza Sassuolo. In Bundesliga, ancora in cerca del suo primo successo, l'Union Berlino di Lustrinelli affronta in trasferta il Bayern di Monaco. Infine il tennis e la Coppa Davis con la Svizzera, che gioca in Brasile. Dopo la retrocessione dello scorso anno, l'obiettivo rosso-crociato è quello del ritorno nell'elite della competizione. Oggi i primi singolari, Stricker, Fonseca e Wawrinka, Haide.
9: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Care persone all'ascolto, un buongiorno dalla Lita del Parente. Noi siamo pronti per iniziare questa mattinata musicale con Parade. Per cominciare daremo uno sguardo agli articoli di giornale. Alle 10 gli eventi da sentire e andare a vedere. In questo spazio ospiteremo Elisa Netzer per parlare del concerto che si terrà domenica 20 settembre a Curzoneso in Valle di Blenio. Ultima data del Festival Ticino Musica DOCG promosso dall'Associazione di Musica nel Mendrisiotto. Intorno alle 10.20 racconteremo cosa succede oggi sulle frequenze di Rete 2, poi alle 10.35 l'anticipazione del concerto appunto CH e infine la recensione alle 10.45 oggi a cura di Luisa Sclocchis che ci parla della quinta di Mahler incisa dalla Mahler Academy Orchestra in un nuovo album edito da Alpha Classics. Oggi è il 18 settembre, noi ascoltiamo un brano e poi passiamo alla lettura dei giornali.

Questo era Der Dichter spricht dalle Kinderszene di Schumann, interpretato da Andras Schiff. Siamo a pagina 25 del Corriere del Ticino, l'articolo è a cura di Giovanni Conti. Un legame senza tempo. La nuova produzione discografica dell'etichetta svizzera Claves si presenta come un itinerario poetico e spirituale di rara coerenza. Il programma, concepito con un'intelligenza curatoriale che merita di essere sottolineata, accosta tre opere distanti per epoca e linguaggio, ma sorprendentemente convergenti nella loro tensione verso l'interiorità. I sette poemi di Alexander Blok di Dmitri Shostakovich, Faceglia di Sofia Gubaidolina e Zvenia di Nicholas Bolens, nuova creazione su testo dello stesso Blok. Ne scaturisce un percorso che attraversa la poesia russa come matrice di visioni simboliche, interrogazioni metafisiche e vibrazioni spirituali. Il ciclo di Shostakovich, scritto negli ultimi anni di vita, è una delle testimonianze più intense della sua maturità tardiva. Qui il compositore sembra distillare la propria esperienza espressiva in una scrittura cameristica essenziale, quasi ascetica, dove la voce si muove come un filo teso tra confessione e reticenza. La poesia di Blok, con la sua aura simbolista, diventa per Shostakovich un luogo di riflessione sul destino, sulla possibilità di un riscatto spirituale. Accostare a questo monumento un'opera giovanile di Sofia Gubaidolina è un atto critico che illumina la continuità sotterranea tra due poetiche apparentemente lontane. Faceglia, registrata qui nella versione con pianoforte, è una pagina sorprendente, composta quando la giovane Gubaidolina era ancora studentessa al Conservatorio di Mosca. Rivela già quella tensione verso la trascendenza che avrebbe segnato tutta la sua carriera. La nuova creazione di Nicholas Bolens, Zvenia, non si limita a completare il quadro. Introduce una prospettiva contemporanea che dialoga con Shostakovich e Gubaidulina, senza imitarli, ma condividendo la stessa urgenza di interrogare la parola poetica come luogo di risonanza spirituale. La poesia di Blok, con la sua densità simbolica, diventa per lui un terreno di esplorazione acustica e metafisica, dove il gesto compositivo si fa ascolto, meditazione, apertura verso l'ignoto. L'esecuzione contribuisce in modo decisivo alla riuscita del progetto. Il soprano Larissa Rosanoff offre una lettura intensa, controllata, capace di modulare la voce tra la trasparenza lirica richiesta da Gubaidolina e la densità emotiva dei poemi di Shostakovich. Il violino di Oleg Kaskiv, i pianoforti di Alexander Shaikin e Irina Kukurindina e il violoncello di David Pia costruiscono un tessuto sonoro ricco di sfumature, attento alle esigenze di una scrittura che alterna rarefazione e drammaticità. Il disco si configura così come un viaggio attraverso tre modi diversi di intendere il rapporto tra musica e parola, tra gesto compositivo e visione poetica. Un contributo prezioso alla discografia dedicata alla vocalità cameristica del Novecento e del nostro tempo. E un invito a riscoprire la forza segreta che lega la musica alla poesia, la creazione artistica alla libertà dello spirito.

Questo era Vom Fremden Ländern und Menschen dalle Kinderszene di Robert Schumann, interpretata al pianoforte da Andras Schiff. Noi andiamo a Lucerna, o meglio alla Luzerner Symphony Orchester. Numa Bischof Ullmann conclude il suo mandato di direttrice generale nell'estate del 2028 dopo 25 anni. Numa Bischof Ullmann ha assunto la direzione generale dell'Orchestra Sinfonica di Lucerna nel 2003 e da allora ha lasciato un'impronta determinante sull'istituzione. Sotto la sua guida l'orchestra ha subito un ampio processo di sviluppo e potenziamento. Grazie a una chiara visione artistica e a una coerente internazionalizzazione e a un potenziamento strutturale, ha affermato l'Orchestra Sinfonica di Lucerna come una delle principali orchestre svizzere di rilievo internazionale. La presidente Karin Aufdermauer dice: la stagione 2027-2028 segnerà la conclusione di un'era durata 25 anni. Con progetti particolarmente eccezionali intendiamo rendere omaggio a questa era e al contempo guardare al futuro. Il suo mandato di direttrice artistica terminerà alla fine di giugno 2028, dopo 25 anni. L'annuncio anticipato garantisce tempo sufficiente per un accurato processo di successione. E allora vi propongo di ascoltare di John Sibelius il primo tempo della Sinfonia numero 2 in re maggiore, eseguita dalla Luzerner Symphony Orchestra, diretta da James Gaffigan.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Abbiamo ascoltato di Jean Sibelius il primo tempo della Sinfonia numero 2 in Re maggiore eseguita dalla Luzerner Symphony Orchestra, diretta da James Gaffigan. È il momento dell'agenda e noi andiamo ad accogliere la nostra prossima ospite in musica.

0: Questo era l'Allegro dalla sonata in La maggiore per clavicembalo di Paradisi, in una rielaborazione interpretato all'arpa da Elisa Netzer. E così vi ho svelato la prossima ospite di questa mattinata. Dunque, questa sera l'Osi sarà in concerto a Mesocco alle ore 20:30 nella chiesa di Santa Maria del Castello, un concerto nell'ambito del Festival Ticino di OCG Festival, che è alla 9ª edizione, una rassegna promossa da Musica nel Mendrisiotto in collaborazione con l'Orchestra della Svizzera Italiana, ma si è dedicata anche alla musica da camera con diversi appuntamenti sul territorio. L'ultimo appuntamento della stagione si terrà domenica 20 settembre alle ore 17 a Corzoneso in Valle di Blegno con due musiciste ben note, Silvia Zabarella, oboista e cantante, e Elisa Netzer, arpista. Noi questa mattina a Parata abbiamo il piacere di ospitare Elisa Netzer. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Elisa Netzer, sarà proprio il vostro concerto a chiudere il Festival Ticino di OCG. Quali sono le peculiarità di questa rassegna musicale, a cui tu peraltro hai già partecipato?
1: Sì, vabbè, è sicuramente un'ottima occasione per poter ascoltare dei musicisti ticinesi, perché alcuni di noi risiedono ancora nel territorio, altri invece fanno parte della diaspora di musicisti e talenti che ormai popolano le città musicali di tutta Europa e oltre. Quindi questo è il caso per dire di Silvia, avere l'occasione di incontrarla musicalmente in occasione di questo concerto è sicuramente un piacere per me e speriamo anche per il pubblico.
0: Esatto, condividerai il palco con Silvia Zabarella, appunto, che sarà presente sia come oboista e sia come cantante. Allora, com'è nato il vostro programma tra arpa, oboe e voce?
1: Ma abbiamo una confessione da fare che secondo me rende il tutto ancora più interessante. Questo è il nostro debutto universale come duo. Clodauri
0: che prima cura la
1: programmazione. Esatto. Clodauri che cura la programmazione di questo festival ci ha proposto di fare questo concerto insieme. E noi, prese dall'entusiasmo, abbiamo accettato, pur non avendo mai suonato io con un oboe e lei mai con un'arpa. E quindi ci siamo trovate e abbiamo detto, ma allora, che repertorio creiamo? Perché di musica originale per questo duo c'è qualcosa, ma non tanto. Esatto. E questo tante volte è un vantaggio, perché si è costretti ad essere molto inventivi. Mm-hmm. E, in particolare noi arpisti siamo dei noti gaglioffi della musica, andiamo a rubare il repertorio tutti quanti, lo trascriviamo con piacere, e quindi appunto siamo andati a pescare sia delle perle del repertorio boistico che abbiamo trascritto per l'accompagnamento all'arpa, ma avendo Silvia anche questa voce soave ci siamo anche lanciate nel mondo delle folk songs ripensate da compositori noti come De Faia o come Luciano Berio.
0: Esatto, è proprio lì che volevo andare. Possiamo avere qualche anticipazione, visto che il vostro repertorio varia proprio tra le epoche storiche? Troviamo Bach, ma troviamo anche Berio.
1: Assolutamente, però devo dire che tutta questa musica è collegata da un filo sottile che non riguarda il compositore o il periodo storico, però una certa verve un po' pizzicoriccia, insomma, di tutti questi brani qua. Anche Luciano Berio nelle sue folk songs ha tirato fuori un linguaggio piuttosto diverso da quello che spesso associamo alla sua musica. Un modo di fare musica piuttosto istintivo, direi, no? Quindi sicuramente proprio delle folk songs e della musica tradizionale, anche quando è rivisitata da compositori. Ed è proprio anche delle altre composizioni che abbiamo scelto.
0: E una, tra l'altro, suonerete in una cornice, come dire, un po' lontana da quello in cui si immagina sempre la musica classica, nelle sale da concerto. E com'è? Come ci si adatta con questo tipo di ensemble in un altro tipo di acustica?
1: Beh, questo è sempre divertente perché ci permette di mantenere una piccola incognita fino al giorno del concerto. Spesso, se il luogo del concerto non è proprio dietro casa, è piuttosto complicato fare delle prove con grande anticipo per poter prevedere l'acustica. Però è anche come dire, una giusta sfida. Il musicista deve sempre rimanere attento e sveglio e riuscire a calibrare quello che prepara in maniera che funzioni anche per quella specifica acustica. Diciamo, i nostri sono due strumenti diversi, d'accordo, ma abbiamo in comune un suono che ha un attacco molto preciso, ma che poi risuona, è molto rotondo. Probabilmente all'interno di una chiesa questo diventa ancora più bello.
0: Ma noi siamo curiosissimi. Dunque, ma magari questo programma lo porterete anche altrove? Ci sono già delle prossime date o, visto che è un debutto, vi godete questo debutto e poi si vedrà?
1: Ci godiamo questo debutto, però stiamo tramando di proseguire perché abbiamo trovato un sodalizio musicale veramente entusiasmante per quanto ci riguarda e abbiamo già cominciato a parlare di tanto altro repertorio che possiamo andare a scavare e scoprire e quindi, come dire, rimanete su queste onde di frequenza per il nostro futuro musicale che sicuramente si svilupperà.
0: Dunque, vi ricordo, l'appuntamento è per domenica 20 settembre alle ore 17 alla Chiesa dei Santi Nazario e Celso di Corzoneso in Valle di Blegno con Silvia Zabarella e Elisa Netzer. Grazie Elisa per averci dedicato il tuo tempo.
1: Grazie a voi.

Abbiamo ascoltato di Turina, Toccato e Fuga per pianoforte in una rielaborazione per arpa sola con Elisa Netzer all'arpa. Siete sempre in compagnia della Lita del Parente per questa mattinata musicale di Parade e diamo uno sguardo al palinsesto di questo pomeriggio. Oggi è venerdì e quindi alle 15.35 avremo il ridotto dell'opera a cura di Davide Fersini. Oggi con una puntata che parte da Ginevra con Frank Martin e arriva a Modena con Leona Magera. Dopo la lunga pausa estiva, infatti, ripartono anche in Svizzera le stagioni d'opera e il primo teatro a proporre una nuova produzione è il Grand Théâtre di Ginevra con un titolo svizzero, La Tempête di Frank Martin. Nella sede distaccata dei Bâtiments des Forces Motrices, la regista Nethia Jones trasforma il dramma shakespeariano nell'esperimento visionario di uno scienziato pazzo. Dopodiché ci trasferiamo a Modena per raccontare insieme a Eloisa Magera il senso e l'attività dell'associazione dedicata a suo padre Leone Magera, uno dei più illustri vocal coach della storia dell'opera. Io vi propongo di ascoltare di Frank Martin l'allegro dal concerto per sette strumenti a fiato, timpani, batteria e archi, eseguito dalla Württembergisches Kammerorchester Heilbronn.

0: Abbiamo ascoltato di Frank Martin l'Allegro dal concerto per sette strumenti a fiato, timpani, batteria e archi, eseguito dalla Württembergisches Kammerorchester Heilbronn. Noi ci ritroviamo dopo il notiziario per le anticipazioni della puntata di concerto.ch e la recensione.
1: Steve Della Casa, animatore radio, cofondatore di Hollywood Party, direttore di festival e critico cinematografico. Indovina chi viene al cinema, quando il pensiero critico e l'amore per il grande schermo diventano una professione. A cura di Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Domani alle 12.45.
2: Rete 2.
3: In studio Fabiano Rizzi. Si è chiusa oggi la consultazione del progetto federale sugli alimenti contaminati da PFAS, le sostanze chimiche altamente persistenti che si accumulano nell'ambiente e possono finire nella catena alimentare. Il progetto, che prevede tra l'altro la possibilità di miscelare alimenti che superano i valori massimi di PFAS con altri meno contaminati per far rientrare nei valori limite il prodotto finale, ha sollevato numerose critiche. La proposta non piace a consumatori e scienziati, secondo i quali la diluizione delle PFAS non elimina le indesiderate sostanze. Respingono il progetto anche i contadini, favorevoli alla miscelazione ma contrari ad alcuni dei vincoli previsti. Potrebbe essere arrivata al capolinea la storia lunga ormai più di 25 anni dell'Aqua Park California di Balerna, il primo parco acquatico costruito in Ticino. La chiusura del centro, per ora temporanea, è dovuta a una serie di problemi economici. Dopo il Covid la situazione si è fatta difficile e i recenti investimenti per rinnovare l'area fitness non hanno portato al rilancio sperato. Vani finora anche gli sforzi garantiti dal municipio di Balerna. Il Pentagono sta valutando un piano per ritirare dall'Europa aerei, navi, armi e decine di migliaia di soldati statunitensi, un terzo dell'intero contingente americano in Europa, ovvero circa 25.000 unità. Lo rivela l'emittente statunitense NBC. Se il piano fosse attuato, sarebbe la più significativa riduzione in Europa dai tempi della Guerra Fredda. In Ucraina è di almeno 2 morti e 2 feriti il bilancio dei bombardamenti russi che hanno colpito un impianto industriale nella regione di Zhytomyr, a ovest di Kiev. Feriti anche a Odessa, Zaporizhia e nella regione di Sumy, ne danno notizia alle autorità locali. La Russia rivendica invece l'abbattimento di 75 droni ucraini lanciati nella notte verso Mosca e verso la regione di Tula, più a sud. E comincia oggi in Russia il fine settimana elettorale per rinnovare la Duma di Stato, la Camera Bassa del Parlamento russo, e numerose assemblee locali. Sono le prime legislative dall'inizio della guerra. Scontato il successo del partito che sostiene il presidente Putin, urne aperte anche in Crimea e in altre 4 regioni ucraine occupate. Le previsioni del tempo. Oggi in tutto il paese mattino nuvoloso con piogge sparse, soprattutto al sud e lungo le Alpi, seguito da schiarite a partire dal pomeriggio con temperature massime di 22 gradi. Domani generalmente soleggiato con ultime nuvole mattutine a sud.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: A Parade è il momento di sbirciare cosa ci propone la puntata di questo pomeriggio di concerto.ch. Oggi pomeriggio ascolteremo brani di Paul Juon, Brahms e Ravel. In particolare ci dedicheremo alla musica cameristica con composizioni per quartetti d'archi. Ad interpretare queste pagine musicali sarà il Loewe Quartet. Il quartetto Loewe è stato fondato nel 2020 presso la Zürcher Hochschule der Künste di Zurigo. Nel 2021 ha vinto il primo premio al concorso Kivanis e in breve tempo il quartetto si è affermato come un giovane e promettente quartetto d'archi svizzero. Nel 2022 si è esibito nella Kleiner Saal della Tonhalle di Zurigo in occasione dell'inaugurazione della stagione. Si è perfezionato con Wendy Enderle del Carmina Quartet, Thomas Grossenbacher, Alexander Zitkowski del Julia Fischer Quartet e Lorenz Power. Livia Löwe Berthold e Bastian Löwen sono tra i membri fondatori del quartetto. Dal 2023 fa parte del quartetto Juan Carlos Escobar Ossa e dal 2024 Milena Marina. Noi ora ci ascoltiamo di Brahms, il quartetto numero 1 in do minore, il primo tempo allegro, interpretato dal Löwe Quartetto.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Abbiamo ascoltato di Johannes Brahms il quartetto numero 1 in do minore, il primo tempo allegro, interpretato dal Löwe Quartet. E siamo arrivati al momento della recensione, oggi come anticipato, curata da Luisa Sclocchis. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, tra poco Alphaville con il collega Mario Fabio. A presto, risentirci dalla Lite del Parente.
0: La recensione di Parade.

Abbiamo appena ascoltato l'inconfondibile primo movimento della Sinfonia numero 5 in do diesis minore di Gustav Mahler, tratto dal CD Mahler, Symphony No. 5 on Period Instrument, interpreti Mahler Academy Orchestra e Philipp von Steinecker per l'etichetta Alpha Classics, poiché proprio a questo album di recentissima uscita ho pensato di dedicare questa recensione. Un saluto intanto da Luisa Sclocchis. Avete certamente già colto qualche particolarità nelle sonorità maleriane proposte ed ora capiremo la ragione. Intanto l'uscita di questo CD risale allo scorso 28 agosto. Interpreti sono, come accennato, Philipp von Steinecker alla guida della Mahler Academy Orchestra, interpreti della Sinfonia numero 5 di Gustav Mahler nell'ambito dell'Original Klang Project. Progetto che, restituendo queste sinfonie al suono per cui erano state concepite, consiste in una sorta di viaggio alla radice delle sonorità e della prassi esecutiva maleriana, reso possibile dalla collaborazione fra la Busoni Mahler Foundation di Bolzano e la Euregio Kulturzentrum Gustav Mahler Toblach Foundation, e realizzato sotto il patrocinio di Marina Mahler, nipote di Alma Mahler, a cui peraltro è dedicato l'adagietto della quinta sinfonia scritto da Mahler dopo il loro incontro nel 1901. La Mahler Academy Orchestra fa parte della Gustav Mahler Academy di Bolzano, fondata da Claudio Abbado, e riunisce giovani musicisti professionisti e membri di blasonate compagini orchestrali europee, tra cui Camerata Salzburg, Symphony Orchester der Bayerischen Rundfunks, Utopia Orchestra, NDR Elbphilharmonie Orchester, Concerto Köln e Royal Concertgebouw Orchestra. La registrazione dell'album Mahler Symphony No. 5 on Period Instruments, che segue al successo della precedente della Sinfonia numero 9, è avvenuta dal vivo presso il Kulturzentrum Toblach nel settembre 2024 e propone la quinta sinfonia maleriana eseguita su strumenti d'epoca meticolosamente ricostruiti, gli stessi modelli utilizzati dai Wiener Philharmoniker all'epoca in cui lo stesso Mahler ne era direttore. L'uso di corde in budello, sordine in legno, fiati quasi privi di vibrato e portamenti udibili ricreano un universo sonoro che potremmo definire perduto da oltre un secolo, frutto delle ricerche del musicologo Clive Brown e della nuova edizione critica Urtext di Breitkopf und Hertel, che integra le numerose correzioni autografe del compositore. Sono coinvolti nell'esecuzione 45 giovani musicisti della Gustav Mahler Academy e 55 strumentisti provenienti dalle più prestigiose orchestre europee, alcune delle quali abbiamo peraltro elencato, proprio oggi impegnati nell'ultima tappa all'Elbphilharmonie di Amburgo di un tour che, partito il 9 settembre dal Teatro alla Scala di Milano, si trattava di un evento speciale di chiusura della 65esima edizione del Festival di Stresa, è proseguito con, tra le tappe, Royal Albert Hall di Londra per i BBC Proms, Kölner Philharmonie di Colonia, Concertgebouw di Amsterdam, Bruckner House di Linz e Konzerthaus di Vienna. Ma torniamo al CD. Nel booklet è riportato l'ampio saggio in cui von Steinecker ripercorre la storia della sinfonia, composta all'ombra di una malattia che rischiò di costare la vita a Mahler, costruita attorno a una marcia funebre pervasa dal senso della morte e a uno scherzo che è una gioiosa danza macabra e culminante nell'adagietto, noto appunto come proposta di matrimonio senza parole rivolta ad Alma Schindler, per poi concludersi in uno dei finali più trionfali di Mahler. L'esecuzione riconduce a quel 1901 in cui la sinfonia fu concepita e risponde al quesito di come suonassero veramente quelle pagine allora. Quindi oggi, come la scrittura maleriana abbia acquistato forma con la prassi esecutiva e gli strumenti del tempo, e prima ancora come possa aver ricercato e costruito il compositore boemo quel suono, cesellandolo per ogni strumento, movimento dopo movimento. Dal tentativo di dare risposta a questi quesiti muove Original Klang Project. Progetto che vuole essere un vero e proprio tuffo nel passato, in cui un ruolo da protagonisti nel ricostruire le atmosfere sonore giocano certamente gli strumenti originali, tra cui strumenti a fiato fatti acquistare da Mahler nel suo periodo di direzione dell'Opera di Stato di Vienna tra il 1897 e il 1907, ma anche strumenti a percussione viennesi e archi con corde in budello. Clive Brown, abbiamo ricordato, tra i massimi esponenti della prassi esecutiva del periodo romantico a guidarli, e il risultato di questo
questa operazione una massa sonora dall'impatto dirompente, più ruvida certamente, dall'intonazione talvolta meno precisa, in cui il vibrato è trattato con parsimonia e i portamenti tornano al ruolo essenziale di strumento espressivo. Insomma, un risultato davvero lontano dal gusto delle più recenti esecuzioni maleriane, ma certamente ricco di grande fascino. Prima di proseguire passerei al secondo ascolto. Abbiamo accennato al celebre Adagietto, il quarto movimento della Sinfonia numero 5 di Gustav Mahler, ed eccolo tratto dal CD a cui questa recensione è dedicata, nella lettura di Philipp von Steinecker con la Mahler Academy Orchestra on Period Instruments per l'etichetta Alfa.

Credo sia interessante fare cenno alla storia di questo progetto e per questo cederei simbolicamente la parola proprio a Philipp von Steinecker, ideatore dell'Original Klang Project, da me incontrato alcuni anni fa, che si era appunto soffermato in una dettagliata spiegazione del progetto maleriano. Inevitabile chiedersi e chiedergli quindi come sia nata l'idea di riproporre, partendo da Dobbiaco, le sinfonie di Mahler come avrebbero suonato alla loro prima esecuzione. L'idea nasce lentamente attraverso gli anni, spiega. Due sono state le ispirazioni principali. Innanzitutto il maestro Abbado, perché per anni sono stato membro della Mahler Chamber Orchestra e della Lucerne Festival Orchestra, e suonare tutte le sinfonie di Mahler con lui è stata ovviamente un'esperienza non solo indimenticabile, ma formante e profondissima. Poi, per un breve periodo, quando eseguì la Sesta alla Scala, fui anche suo assistente. Questo mi ha permesso di entrare ancora di più nella sua concezione interpretativa di Mahler. L'altra ispirazione è Confessa, il suo lavoro con John Elliott Gardiner, di cui è stato primo violoncello nella sua orchestra e assistente, seppur mai per Mahler, compositore che Gardiner dirige non frequentemente. Ecco, prosegue, suonare un così vasto repertorio con gli strumenti d'epoca mi ha fatto capire veramente tante cose, e a un certo punto nella vita vengono idee per progetti che rappresentano in un certo senso la propria vita, le proprie esperienze e qualcosa di veramente personale. Così è nato questo progetto. Entrando nello specifico dell'esatto e fedele interpretazione della scrittura suonando le sinfonie di Mahler, ci si chiede il perché di alcune delle tante indicazioni presenti sulle parti, e anche questo l'abbiamo domandato a von Steinecker, che ovviamente ha svolto un esercizio di ricerca accurato. Assolutamente, ad esempio, che senso ha leggere l'indicazione vibrando se si sta già vibrando dall'inizio del primo movimento? Cosa significano per lui i termini portamento e libertà del tempo? Per questo ho ritenuto occorresse provarlo, ma sarebbe stato efficace solo con gli strumenti che lui aveva in mente, che conosceva e per i quali componeva. Così è nata la ricerca su quali fossero gli strumenti interessati. Aspetto documentato molto bene, ci spiega, perché Mahler tra il 1897 e il 1907, quando era direttore dell'Opera di Vienna, fece acquistare per l'orchestra dei nuovi strumenti a fiato e a percussione. Il carteggio riguardante questo acquisto ci è pervenuto e si trova nell'Archivio Nazionale a Vienna. Così per molti anni ci siamo messi alla ricerca di questi strumenti, spiega, molti dei quali sono stati ritrovati e restaurati, e in seguito abbiamo dovuto, in un certo senso, imparare nuovamente a suonarli. Infatti, l'altra parte della ricerca ha riguardato soprattutto il cercare di capire come si suonasse all'epoca di Mahler. Gli archi avevano ancora le corde di budello e lo stile esecutivo prevedeva un uso meno costante del vibrato, che a sua volta era di una qualità molto differente rispetto a quello in uso oggi. Poi c'era il portamento, un mezzo espressivo molto elegante e diverso dal moderno glissando, decisamente più espressionista. C'era poi tanta libertà nel tempo, sia da parte del direttore, che lo gestiva in maniera molto fluida, sia attraverso il cosiddetto rubato, una sorta di libertà individuale. Il direttore dava un impulso generale e il musicista, individualmente, cercava di non suonare esattamente ciò che era scritto, ma di dare più valore a certe note, recuperando poi su altre per ritrovarsi in tempo con tutti gli altri sul battere successivo. Oggi ovviamente non si suona più così, si pensa tutto insieme e verticalmente. Tutti i sedicesimi devono essere insieme, per esempio, invece all'epoca non era così. Poi abbiamo cominciato a provare e abbiamo cercato di liberarci di questa prigione ritmica, ma cercando sempre una giusta motivazione musicale. In questo modo abbiamo scoperto davvero moltissime belle cose e abbiamo avuto un po' la sensazione di essere come esploratori che stanno disegnando la carta geografica di una nuova terra. Un'esperienza di ascolto davvero unica e decisamente molto differente rispetto a quella di Mahler, che nell'interpretazione dei più grandi abbiamo oggi presente. A von Steinecker infine domandiamo come a suo avviso suonino quindi le sinfonie in questa veste, la loro originale. È difficile descriverlo, è sicuramente un suono molto caldo, tridimensionale, spiega, in cui sembra quasi che i suoni si possano toccare. L'articolazione è molto acuta, può essere aggressiva ma mai insopportabilmente forte. Tutti gli equilibri che scrive Mahler sono perfetti. So che Abbado nella partitura cambiava le dinamiche perché non funzionavano, e lo faceva giustamente e con tantissima cura, perché anche Mahler diceva: se cambiano gli strumenti, se dovete cambiare, cambiate. Ma se si suona con gli strumenti di Mahler non c'è bisogno di cambiare nulla, perché tutto è perfetto così come è scritto. Infine, concluderei con un terzo e ultimo ascolto, il quinto movimento, Rondò finale allegro allegro giocoso Frisch, della Sinfonia numero 5 in do diesis minore di Gustav Mahler.
Mahler. Lo ricordiamo ancora una volta nella lettura di Philipp von Steinecker con la Mahler Academy Orchestra on Period Instruments, tratta dall'album per l'etichetta Alfa a cui questa recensione è dedicata. Un saluto da Luisa Sclocchis.

0: Alphaville.
1: Manca ancora qualche secondo allo scoccare delle 11 di venerdì 18 settembre. Benvenuti e benvenute ad Alphaville. Mario Fabio al microfono e con me in redazione Francesca Rodesino e Natascia Fioretti, con cui abbiamo immaginato e impaginato questa puntata. Una puntata che apriremo occupandoci di un castello che molti di voi all'ascolto avranno probabilmente anche già visitato. Mi riferisco al castello di Mesocco, di cui quest'anno ricorrono i 500 anni dallo smantellamento. E per ripercorrerne la storia e capire cosa resti oggi di quel patrimonio della storia del castello di Mesocco avremo fra poco Luigi Corfù. Alle 11.30 si chiude invece la settimana del nostro dossier dedicato alla fantascienza e alla sua capacità di immaginare mondi possibili. A chiudere il percorso sarà la scrittrice, traduttrice e docente di letteratura inglese Nicoletta Vallorani, vincitrice nel 1992 del premio Urania. A seguire poi alle 11.45 ci occuperemo dell'impatto di una specie invasiva che si è diffusa in maniera davvero allarmante nell'alto Adriatico. Parleremo del progetto Octoblu e quindi anche dell'utilizzo del polpo come predatore naturale utilizzato per contrastare il famigerato granchio blu. Ne parleremo con il professor Oliviero Mordenti dell'Università di Bologna, che è fra i promotori del progetto Octoblu. Alle 12.05 per il nostro immancabile approfondimento a più voci, curato questa settimana da Francesca Rodesino, ci occuperemo di guerra e clima e di come i conflitti devastino l'ambiente e alimentino anche la crisi climatica. Lo faremo con Stefania Divertito, autrice di Guerra e Clima, da poco uscito per Il Saggiatore, e con il diplomatico e docente Grammenos Mastroieni, coautore insieme ad Antonello Pasini di Effetto Serra, Effetto Guerra, Clima, Conflitti, Migrazioni, pubblicato da Chiare Lettere nel 2017. A proposito della guerra, vi chiediamo una vostra riflessione. Fatelo scrivendoci allo 079 382 67 65 e chiuderemo attorno alle 12.35 con l'ultima puntata della serie Robot, una storia umana, serie curata dallo scrittore e traduttore Vincenzo Latronico. La canzone scelta da Corrado Antonini, con cui apriamo oggi gli ascolti, si intitola Cha Cha Cha Pa Ca ed è dell'orchestra Akokan.

0: Oggi apriamo questa puntata di Alphaville raccontandovi di un castello che non c'è più, ma di cui restano intatti i miti e le storie che l'hanno abitato. La fortezza in questione si trova in Mesolcina, dove domani si festeggiano i 500 anni dallo smantellamento del castello di Mesocco, avvenuto nel 1526 per decisione delle Tre Leghe. I grigionesi, temendo di perderlo, preferirono distruggerlo piuttosto che lasciarlo cadere in mano nemica. Una fortezza antica che aveva attraversato quattro epoche storiche e divenne il centro feudale di tutta la Mesolcina fin dagli inizi del XIII secolo. Domani sabato 19 novembre, magari fosse novembre, siamo ancora a settembre. Quindi domani, sabato 19 settembre, il castello, o meglio ciò che resta delle sue mura, anche della sua storia e dei suoi miti, sarà protagonista di una ricca giornata di appuntamenti, tra cui, ricordo, ci sarà la messa cantata dalla Corale di Mesocco, una visita guidata e poi concerti, canti e interventi dedicati proprio alla storia, ai restauri e anche al futuro di questo maniero. Per ripercorrere parte del castello di Mesocco abbiamo con noi il piacere di avere in collegamento telefonico l'esperto della sua storia, un esperto della sua storia, Luigi Corfù, che domani insieme ad Albina Cereghetti guiderà la visita. Buongiorno e benvenuto ad Alphaville.
1: Buongiorno.
0: Luigi Corfù, chi visita oggi le rovine, fatica forse a immaginare il passato di questo luogo, quella che per esempio fu una appunto maestosa fortezza tra il 400 e il 500. È vero che il castello si componeva di quattro parti principali. Beh, che forma aveva? Com'era? Provi a farci immaginare com'era il castello di Mesocco prima che 500 anni fa venne in pratica demolito.
1: Ma era una fortezza imprendibile e per questo l'hanno demolito, perché era molto pericoloso lasciarlo in mano a qualcuno di malintenzionato. Quindi hanno praticamente abbattuto un muro, che è quello verso la chiesa di Santa Maria, e così si poteva entrare. Prima era impossibile, perché era dotato di armi, di artiglieria, e non ci si poteva avvicinare.
0: Tra l'altro, ovviamente rimane molto del castello, rimangono le mura, c'è una torre. E a questo proposito esiste anche un progetto di ricostruzione virtuale firmato da Niccolò Federici che può aiutarci a capire com'era un tempo il castello di Mesocco.
1: Sì, dunque sul castello sono stati 4 anni di lavori, di ricerche, diciamo, fra cui anche questo lavoro di Nicolò, che ha ricostruito inizialmente la torre, la grande torre medievale, poi la rocca e poi il castello in quanto tale. Ed è un lavoro molto complesso, perché il castello, bisogna immaginarsi che nell'epoca del Trivulzio aveva 74 locali, quindi non era proprio un piccolo castello.
0: Certo, e Luigi Corfù, storicamente il castello era un luogo di potere con una forte importanza politica, oltre che un avamposto strategico. Pensando sempre al suo splendore in epoca medievale, quali furono le famiglie protagoniste della sua storia e cos'è importante sapere di loro? Penso naturalmente in particolare a Gian Giacomo Trivulzio.
1: Allora, Gian Giacomo Trivulzio, quando è arrivato a Mesocco, quando ha acquistato la signoria della valle, era già oggi diremmo un capitalista, un protocapitalista. Aveva una cerchia di grandi finanziatori e lui stesso era un habitué di questa cerchia, e quindi ha potuto acquistare la valle. E ha avuto nei primi anni ha avuto un po' di contrasti, perché naturalmente impattava su una realtà molto diversa, che era una realtà di economia alpestre e di transito. Qui si viveva del transito delle merci sul passo e degli Alpi. che erano, allora i capitali erano le mandrie, diciamo, di bovini e i gregi di pecore che pascolavano sui pascoli in estate.
0: Ecco, e chi era invece Gaspare del Negro? Come possiamo interpretare la vicenda che diede origine al mito di Gaspare Boilini?
1: Gaspare del Negro era appunto il rappresentante, era praticamente il factotum di De Sacco, uno personaggio incredibile che ha fatto delle leggi che sono durate 500 anni a Mesocco, la Carta dei 27 Uomini o la ripartizione degli Alpi. Quindi un personaggio di grande calibro che però interpretava una economia appunto diversa, con una visione diversa dal tribù. I due si sono scontrati dopo 2 anni di collaborazione, si sono, 1 anno e mezzo di collaborazione, si sono scontrati, ma neanche tanto direttamente, ma attraverso diciamo i rappresentanti del tribù in valle. E quindi anche lì c'è una storia che presentiamo sul sito in costruzione, che è un po' più complessa di quella che si è raccontata. Poi dopo, 100 anni dopo, dopo il 1600, c'è un momento in cui gli Asburgo vorrebbero prendere tutta l'Europa e quindi Grigioni si trova tra gli Asburgo d'Austria e quelli che hanno in mano Milano, e ecco che torna diciamo, d'attualità il cercare di prendere in mano la Mesolcina. E ecco che lì la valle reagisce e ti inventa la storia del Boelini, che è poi l'eroe di cui che abbiamo imparato a conoscere a scuola, buttato dalle mura, eccetera, eccetera.
0: E per lo sviluppo del castello fu cruciale, stiamo sempre nel passato, il quarantennio che va tra il 1480 e il 1520. Cosa accadde di particolare, di importante in quei 40 anni?
1: Ma appunto sul sito che abbiamo preparato, per esempio, per il momento abbiamo specialmente l'assedio. C'è stato un assedio nel gennaio del 1483, che è secondo me molto interessante per i risvolti, perché si legge molto bene come funzionava un assedio di quel tempo, poi anche la funzione che aveva il castello, perché si parla di mangiare, di alimenti, di necessità
0: Della vita quotidiana in pratica.
1: dove il blocco della strada di valle poteva diventare un problema di fame, perché sia la gente sia Mesocco aveva bisogno delle riserve alimentari che arrivavano dalla pianura, e il castello in realtà era molto attrezzato in quel senso, aveva la torre che era piena di grano, quindi si vede questi erano praticamente una guarnigione che c'era sul castello con il castellano, e questo praticamente è quello che fa il diario. Lui descrive appunto quando loro passavano del cibo agli ambasciatori, che erano poi i rappresentanti del convento di Zentise, delle leghe, insomma, che venivano per cercare di far fare la pace. Quello è, secondo me, interessante.
0: Tra l'altro vogliamo dire a chi ci ascolta come si arriva a questo sito e se è già online, se c'è la possibilità di consultarlo.
1: Ma diciamo che è in
0: È in
1: costruzione,
0: costruzione e
1: diciamo
0: quindi ci
1: che
0: torneremo
1: si può
0: più avanti.
1: consultarlo,
0: Sì.
1: ma non vogliamo pubblicarlo troppo. Chi viene domani e dopo,
0: Sì.
1: gli daremo l'indicazione del come può accedervi.
0: Bene, allora è un invito a partecipare domani a questa grande festa che, lo ricordiamo, in realtà si collega a un evento che forse non è così festoso, ovvero lo smantellamento del castello avvenuto nel 1526. Qual è la sua opinione rispetto a questo pezzo di storia che rimangono le sue storie, ma rispetto alla fastosità di questo luogo, beh, purtroppo lo dobbiamo dire, rimane molto meno di quello che era un tempo.
1: Ma sì, rimane poco, ma interessante e significativo. Nel pomeriggio di domenica, alle 4 del pomeriggio di domenica, saremo nella sala spettacoli di Mesocco, E lì sarà piuttosto, mentre solo la festa sul castello, vi dicevo stamattina, il mondo che è lui che ha organizzato praticamente tutto, il nostro segretario del centro culturale, diceva è un giardino, sarà un giardino, perché sarà molto bello il castello, specialmente quando è il tempo, ci sono i bambini, ci sarà tutto bello. Invece nella sala spettacoli di Mesoco, lì sarà piuttosto una commemorazione, ma specialmente vedere come è stato vissuto questo smantellamento nel corso degli anni. Quando era 100 anni fa, eravamo in fase pericolosa, stava crescendo il fascismo, c'erano problemi importanti sul Prato. Ecco che quindi è stato fatto il teatro dal dottor Piero Amar, che è stato creato il teatro Boelini, che proprio parlava della libertà, dell'acquisto della libertà. Oggi, 100 anni dopo, siamo in una situazione assolutamente diversa, dove è molto importante anche tornare un po' sulla storia. Lui teorizzava, diceva, ci sono momenti in cui bisogna andare sul mito e momenti in cui bisogna andare più sulla storia. Quello attuale, con tutto quello che succede online, è importante cercare di mettere i piedi sulla storia, insomma.
0: E vorrei chiudere con una domanda personale che la riguarda. Come si è appassionato? Perché Luigi Corfù ha scelto, insomma, di approfondire la storia del castello, di Mesocco? Da dove nasce questa passione?

0: di partire da un certo punto per vedere la storia, perché la storia parte da lontano e è collegata a avvenimenti molto lontani, e quindi un castello che ha una storia, perché è stato studiato sull'arco di quasi 10.000 anni o anche di più questa storia, e quindi c'è uno sviluppo nel tempo che tocca il clima, tocca tantissime questioni, tocca l'impero, al tempo dell'impero romano era una chiusa importante, più tardi appunto feudalesimo, ma con, secondo me, con aspetti diversi da quelli che si raccontano dall'Ottocento, e poi dopo il Rinascimento con questo personaggio fenomenale che viene e lo fa diventare una fortezza imprendibile, e poi dopo un bel periodo di 500 anni dove va in rovina e diventa la cava delle case di Nasone. Insomma,
1: la storia è lunga, e tra l'altro domani si aggiunge un tassello, ovvero la ricca giornata di appuntamenti e di festa per questo luogo storico, lo ripetiamo, ricco di storia e di miti, tra gli appuntamenti la messa cantata della corale di Mesocco. Io ringrazio Luigi Corfù, esperto della storia del castello di Mesocco. Grazie per essere stato con noi e buona festa.
0: Grazie a voi.

Eliane Elias, la cantante jazz brasiliana Eliane Elias Boligna du Papel. Ed ora dal Brasile torniamo in Ticino, ma per parlare del Giappone. Perché parliamo del Giappone? Perché il Japan Matsuri torna a Bellinzona questo weekend, tra sabato e domenica, all'Expo Centro della capitale. Lo fa con un altro colpo grosso dopo aver portato lo scorso anno Go Nagai, il papà di Goldrake e Mazinga. L'ospite d'onore di questa edizione è Yumiko Igarashi, la mangaka giapponese che ha dato vita a due personaggi che hanno popolato l'infanzia di molti che oggi sono adulti, ovvero Candy Candy e Giorgi, due tra i personaggi più amati di intere generazioni cresciute con i cartoni animati giapponesi. La mamma di Candy Candy sarà protagonista sabato di una conferenza con disegno dal vivo e di sessioni di incontro con il pubblico, un'occasione

più unica che rara per chi è cresciuto con quel retaggio culturale, con quella storia. Noi tra l'altro Yumiko Higurashi la intervisteremo per una puntata di Charlot che andrà in onda a ottobre. Il Japan Matsuri è il più grande evento dedicato alla cultura giapponese in Svizzera. Lo scorso anno aveva registrato quasi 19.000 visitatori in 2 giorni, un record per la manifestazione. Quest'anno il programma promette altrettanta ricchezza tra arti tradizionali, workshop, musica e danza, ma anche street food e cosplay. Nato nel 2011 sull'onda della solidarietà dopo il terremoto e lo tsunami che colpirono il Giappone, il Japan Matsuri continua a sostenere iniziative benefiche, tra cui c'è anche la Sendai Rainbow House.

0: Cause you said forever, now I drive alone past your street.
1: Driver's License, la voce inconfondibile di David Byrne, David Byrne che ha riletto una canzone di Olivia Rodrigo. Il nostro dossier Lingue per Mondi Possibili chiude oggi la settimana dedicata alla fantascienza, tornando ancora una volta al dibattito che ha attraversato l'estate sulle pagine della lettura del Corriere della Sera e dopo l'affondo di Mauro Kovacic e le repliche, quella di lunedì, di Matteo Strucul, Nicola H. Cosentino e Vanni Santoni, che abbiamo avuto ospite ieri. Tocca oggi a Nicoletta Vallorani che nel suo intervento sulla lettura, il appunto supplemento del Corriere della Sera, ha aggiunto a sua volta un tassello importante al confronto di idee, al dibattito sul ruolo e sul senso della fantascienza. Scrittrice, traduttrice e docente di letteratura inglese e studi culturali all'Università degli Studi di Milano, Nicoletta Vallorani ha esordito nella fantascienza nel 1993 con Il cuore finito di D.R., vincitore del premio Urania, ed è tornata al genere con Avrai i miei occhi, premio Italia nel 2021 e Noi siamo campo di battaglia. I suoi studi si concentrano su confini, corpi e distopie contemporanee ed è anche legata a Ursula K. Le Guin, di cui ha curato la prefazione a un'edizione italiana e proprio alla scrittrice americana il Festival Babel che è in corso dedica domani un omaggio e con la nostra ospite proviamo a chiudere il cerchio aperto da Kovacic tra letteratura di genere e sguardo sul presente. Nicoletta Vallorani, benvenuta da Alphaville.
2: Buongiorno, grazie.
1: Nicoletta Vallorani, nel suo intervento sulla lettura lei si unisce al coro di autori che hanno rifiutato la tesi di Kovacic. Qual è dal suo punto di vista di studiosa e scrittrice insieme l'errore di fondo nel giudicare la fantascienza dalla sua capacità di prevedere il futuro? Lei in quell'articolo parla della fantascienza come anche come di un atto politico.
2: Esattamente, sì. Devo dire che quello di Kovacic è assolutamente un errore scusabile, che peraltro lui stesso ammette. Lui dice: io non sono un esperto. Poi magari uno si chiede perché un non esperto si faccia carico di due pagine di articolo su un argomento, ma vabbè, questo è un problema suo tendenzialmente. Diciamo così, però, la fantascienza non ha mai davvero previsto il futuro, anche se è vero che nel Golden Age, quindi negli anni d'oro della fantascienza, questa era un'opinione diffusa. Quel che accade è che la fantascienza come tipologia narrativa traffica col futuro, nel senso che prova a immaginarne alcuni aspetti nel bene e nel male, ma bisogna ricordare che questa non è mai stata una previsione, non siamo maghi e neanche vogliamo esserlo, piuttosto direi che è un progetto. Piuttosto direi che scrittrici e scrittori di fantascienza sanno bene che per cambiare il mondo bisogna prima immaginarlo, ma poi non è detto che questa immaginazione si realizzi.
1: Lei, lo ricordavo poc'anzi, insegna studi culturali e ha dedicato buona parte della sua ricerca ai confini e ai corpi nella narrativa, diciamo così, fantastica. In che modo la fantascienza, più di altri generi, riesce a raccontare le paure e le trasformazioni del presente? Tra l'altro ricordo che il suo ultimo romanzo dello scorso anno si intitola Ogni cosa e nessuna, romanzo pubblicato da Zona 42, è un'opera di fantascienza distopica ambientata in una Milano del futuro colpita da una spietata sterilità e a me ha subito ricordato un film che è stato citato nel corso di questa settimana, ovvero I figli degli uomini di Alfonso Cuarón.
2: Sì, che tra l'altro arriva da un romanzo di una donna, appunto P.D. James, forse il suo unico romanzo di fantascienza, per cui non so come dire, io penso, sono profondamente convinta che la fantascienza sia oggi il nuovo romanzo sociale, ovvero sia il genere letterario, perché di letteratura si tratta, che è in grado di affrontare questioni molto delicate della contemporaneità. Quindi la riproduttività è uno dei problemi, è una delle questioni, la riproduttività e l'abuso del corpo delle donne, che è il corpo riproduttivo e che però forse può anche scegliere di non esserlo, no? Quindi non so come dire, femminicidio e guerra sono i temi che ho tratto più spesso, ma anche la fragilità sociale. Credo che la fantascienza sia predisposta a questo tipo di attenzione. Qualcuno pensa che insomma la fantascienza è escapismo perché usa l'immaginario. Il punto è che viviamo in una realtà assolutamente complessa e per rappresentare la realtà io credo che oggi il realismo non sia abbastanza, ci vuole immaginazione.
1: Il suo romanzo d'esordio, Il cuore finito di Ere, che tra l'altro ha vinto il premio Urania nel 1992, il suo romanzo era ancora inedito, quanto è cambiata da allora, dal 1982, la fantascienza italiana e quanto è considerata dai lettori e dalla critica?
2: Allora, è cambiata moltissimo, perché moltissimo è cambiato il mondo, quindi se prendiamo come punto fermo quel che dicevo prima, ovvero che la fantascienza è uno strumento per rappresentare le dinamiche, uno strumento politico, quindi uno strumento che serve a rappresentare le dinamiche della polis, allora per forza la polis cambia e quindi cambiano anche le narrazioni. È cambiato però anche l'atteggiamento. Allora eravamo un'enclave della quale la letteratura non si occupava, semplicemente, e vivevamo in questo nostro ghetto dorato pacificamente. Adesso abbiamo ambizioni, adesso guardiamo lo spazio esterno, adesso rivendichiamo il diritto di essere definiti letteratura, perché letteratura siamo, e senza volerlo Kovacic ha finito per toccare un nervo sensibile, accusandoci di non avere una voce, di non avere uno stile. Noi abbiamo una voce, abbiamo uno stile e abbiamo anche una cura del linguaggio. A proposito di quel che diceva lei prima, una cura del linguaggio e della struttura che sono particolarmente importanti nella fantascienza italiana contemporanea.
1: Mauro Kovacic, che forse in qualche modo dobbiamo anche ringraziare, perché grazie a lui si è davvero riflettuto molto. Tra l'altro domani, lo ricordavo, Babel dedica un omaggio a Ursula K. Le Guin, di cui lei ha curato la prefazione a un'edizione italiana. E cosa ci lascia in eredità la sua idea di fantascienza come strumento di riflessione politica, ma anche antropologica?
2: Le Guin è stata importantissima, per me è una maestra, ma è una maestra insieme a tante altre. La cosa secondo me più interessante di Le Guin è questa idea che le cose si fanno assieme, e quindi si fanno assieme nel presente, radunandosi attorno persone che in qualche modo si battono per gli stessi temi, e possono essere uomini o donne, non è mai stata separatista Le Guin, e si fanno assieme, e qua arriva l'interesse antropologico, assieme al passato che ci ha costruiti così come siamo, assieme alle culture che si sono edificate anche in luoghi diversi da quelli in cui viviamo, perché tutto questo è necessario per riuscire a creare un orizzonte un pochino più ampio, un orizzonte un pochino meno ristretto. E poi Le Guin è importante perché ha sempre rivendicato la libertà dello scrittore, questa è la libertà di pensiero e la libertà di espressione, questa non è mai stata preziosa come oggi, come lei sicuramente sa, facendo il giornalista.
1: Sì, non posso che essere d'accordo. Tra l'altro, Nicoletta Valorani, nei suoi romanzi Avrai i miei occhi e Noi siamo campo di battaglia, lei mette al centro corpi fragili e giovani ai margini, quanto la sua ricerca accademica sulle distopie contemporanee la ritroviamo anche nella sua scrittura, nelle sue opere di narrazione.
2: Sono due percorsi che per molto tempo sono stati completamente separati, adesso sono assolutamente sovrapposti. È vero, io a livello di ricerca mi occupo di identità vulnerabili, quindi di donne, Di migrazione, moltissimo, e di mondi difficili e di confini. Allora, la cosa è questa. Il lavoro accademico mi serve per fare una cosa che in Italia, nella narrativa, non usa moltissimo, cioè studiare. Io studio e il lavoro accademico mi serve per quello, per costruire relazionalmente, culturalmente, storicamente quello che poi voglio raccontare in un altro modo, in modo che arrivi a più persone e che in qualche modo apro gli occhi a chi non li ha ancora aperti.
1: Apro gli occhi a chi non li ha ancora aperti. Mi piace questo modo di vedere la narrazione, il fatto di raccontare storie che devono essere storie che aprono gli occhi. In questa settimana Matteo Strucul, Nicola Cacosentino e Vanni Santoni ci hanno parlato di immaginazione, distopie e ibridazione dei generi, l'abbiamo fatto con Vanni Santoni. Margaret Atwood è stata citata in più di un'occasione, ma se dovesse indicarci un'opera di fantascienza scritta da una donna che non sia la Atwood, ma anche più di una, e che ben rappresenta l'idea di fantascienza come lente sul presente, e cosa consiglierebbe, cosa direbbe a chi ci ascolta?
2: Ecco, lei ha detto più di una, perché in realtà è veramente difficile, secondo me adesso, citare un solo nome e non citare invece un nome o un romanzo, o più nomi o più romanzi, perché il ragionamento è diventato veramente molto più corale. Atwood è stata assolutamente geniale nell'individuare alcuni spunti, però poi dei giovani che stanno portando avanti questo ragionamento sono tante e sono tutte interessanti. Non so, Nnedi Okorafor, nigeriana americana che citavo anche nel mio pezzo sulla lettura, racconta il colonialismo e il neocolonialismo in Laguna, pubblicato da John 42, e del neocolonialismo, e raccoglie l'eredità di Octavia Butler. E poi ci sono, non so, Lorenzo McKay e Agostina Bazzerica che ragionano sul cibo e sul rapporto tra animale, uomo e animale. Però forse il romanzo che citerei e la scrittrice che citerei, anche se è un'opera prima, e però secondo me è super promettente, è un romanzo di Portia Allen, una scrittrice americana, intitolato Verso casa, pubblicato da EO. Strano, perché EO non ha una collana di fantascienza. Allora, il romanzo è interessante intanto perché si muove su varie piste temporali, quindi analizza vari contesti politici e sociali, e poi tocca un tema che è importantissimo oggi, perché è stato sollevato dalle riflessioni recenti, dagli outing recenti sull'intelligenza artificiale, quindi queste riflessioni di OpenAI, Anthropic, questo ricercatore che si è licenziato proprio per richiamare l'attenzione su una tecnologia che può diventare cattiva. Allora, Portia Allen mette in rilievo nel romanzo, non vi dico come, perché sarebbe uno spoiler, la possibilità di usare la tecnologia in modo buono, in modo positivo. Ecco, quindi forse citerei lei.
1: Bene, io ringrazio Nicoletta Vallorani per averci aiutato a chiudere questo nostro dossier sulla fantascienza, offrendoci uno sguardo insieme accademico e narrativo su un genere che continua ad essere una delle lenti più efficaci per leggere il nostro presente. La ringrazio evidentemente anche per questi consigli, preziosi consigli di lettura. Grazie e a presto.
2: Grazie a voi, arrivederci.

0: Una canzone, forse più famosa nella versione di Chad Baker, che però vi abbiamo proposto, But Not For Me, qui cantata da Amos Lee. E oggi parliamo di granchi e di uno in particolare, di quello blu, una presenza sempre più ingombrante nel mar Mediterraneo, soprattutto un problema concreto per chi vive di pesca e acquacultura. Il tema è quello delle specie invasive, con il quale anche nella Svizzera italiana siamo confrontati, e che in più di un'occasione, un tema di cui in più di un'occasione ci siamo occupati. Arrivato dall'Atlantico occidentale attraverso le rotte commerciali, il granchio blu è una specie invasiva particolarmente aggressiva, si riproduce molto rapidamente, ha pochi predatori naturali e si nutre di molluschi, crostacei e di altre specie. È molto vorace e tutto ciò non ha fatto altro che alterare gli equilibri degli ecosistemi marini. E per cercare di contenerne la diffusione, un paio di settimane fa nelle acque a largo di Cesenatico sono stati rilasciati circa 20.000 piccoli polpi nell'ambito di un progetto che si chiama OctoBlu, promosso dalla regione Emilia-Romagna e dall'Università di Bologna. Un intervento che punta a rafforzare la presenza di uno dei maggiori predatori naturali del granchio blu e quindi a limitare i danni di questa specie invasiva. Ma può davvero funzionare? Lo chiediamo a Oliviero Mordenti dell'Università di Bologna, che è tra i responsabili scientifici del progetto. Buongiorno e benvenuto ad Alphaville.
1: Buongiorno a tutti quanti, buondì.
0: Chi è questo granchio blu? Che abitudini ha e perché si è diffuso così velocemente nel mar Mediterraneo?
1: E in parte accennato anche lei, della provenienza, viene diciamo dall'Oceano Atlantico, nell'area diciamo un po' più calda, e niente, è arrivato diciamo nell'Alto Adriatico in modo particolare ed ha trovato un habitat veramente idoneo per la sua vita, alte diciamo temperature, tantissimo pabulum, quindi tantissimo alimento di facile diciamo disposizione, facile diciamo disposizione, e anche delle aree diciamo sia lagunari che di fosse dei fiumi dove poteva diciamo riprodursi abbastanza facilmente. E quindi questi sono stati diciamo tre elementi: l'ambiente, l'alimento e la possibilità di riprodursi, che hanno causato l'esplosione di questo granchio nella nostra area.
0: E il granchio blu viene spesso presentato come il responsabile della crisi della pesca e della crisi ecologica dell'Adriatico, in particolare dell'Alto Adriatico. Ma è davvero così? È l'unico colpevole?
1: Allora, diciamo che non tanto la crisi ha causato diciamo una crisi della pesca, ma ha colpito soprattutto l'area di produzione delle vongole, quindi di allevamento più grande d'Europa. Calcola che diciamo l'area di Goro e di Comacchio produce il 40% della produzione di vongole europea, e quindi è entrato lì, ha trovato un habitat come dire perfetto, e ha fatto proprio per questo motivo un danno enorme. Si calcola una riduzione di quando è entrato, quando c'è stato proprio l'esplosione, di circa il 90% della produzione di vongole, quindi il danno è sicuramente stato elevatissimo.
0: Io in una battuta direi piatto ricco, micifico, professor Mordenti. Il progetto OctoBlu ha appena completato un nuovo rilascio di piccoli polpi nelle acque dell'Adriatico. Da dove nasce l'idea di utilizzare proprio il polpo come alleato nella lotta al granchio blu, diciamo al contenimento, e quali risultati vi aspettate?
1: Allora, in realtà noi è già tanti anni che lavoriamo diciamo sul polpo e soprattutto sulla sua riproduzione, e proprio grazie anche al progetto OctoBlu, che non riguardava solo diciamo la semina, la liberazione dei piccoli, ma diciamo quella è la punta di un iceberg di tutto il progetto. In realtà abbiamo visto che già nei nostri laboratori era un fortissimo competitore nei confronti del granchio blu, E proprio per stringere, proprio in maniera molto sintetica, perché succede questo? Perché abbiamo visto che se soprattutto la femmina si nutre esclusivamente di crostacei, tende a raddoppiare la produzione di uova e di piccoli. Quindi, come dire, mangio crostacei significa produrre più piccole e avere maggiore probabilità di sopravvivenza. E quindi questo è stato, diciamo, un elemento forte nei confronti del polpo. E poi altro elemento sempre visto, diciamo, durante questa sperimentazione è che il polpo, come dire, non ha paura di questo granchio che può superare che il mezzo chilo, è molto, diciamo, aggressivo, può superare il mezzo chilo di peso, e anche un polpo giovane di 400-500 grammi è in grado di attaccare e, diciamo, mangiarsi, alimentarsi di un granchio adulto, di una femmina che può produrre milioni di uova. Quindi, come dire, l'abbiamo visto proprio come elemento principe per avere un controllo nei confronti dello sviluppo del granchio blu.
0: Professor Mordenti, quando si parla di granchio blu si pensa soprattutto, e ne stiamo parlando, alle aree costiere, alle lagune, ma la sua presenza interessa anche il Po, leggevo. E qual è oggi la situazione nel delta di questo fiume? Ci sono zone particolarmente sotto pressione e cosa accade appunto all'ecosistema fluviale del delta del Po?
1: Allora, non solo delta del Po, l'ho già accennato prima, nel senso che il granchio e tutta l'attività di sviluppo e di riproduzione in realtà non avviene in mare aperto, ma avviene nei delta, negli estuari, diciamo, dei fiumi. Sono lì che sotto un certo aspetto, soprattutto nei confronti di alcune specie migratrici, come può essere l'anguilla, che è una specie addirittura in via di estinzione, nessuno lo sa, ma entra, diciamo, è una specie proprio altamente a rischio. Ecco, lì lui si nutre, ad esempio, faccio un esempio, dei piccoli di anguilla che risalgono in fiume, che le poverine hanno attraversato l'Atlantico, hanno impiegato 3 anni a raggiungere diciamo, l'entrata dei fiumi, e lì purtroppo, ad esempio, ne perdiamo circa il 90%. E una delle cause, appunto, è la forte presenza di granchio blu. Quindi il danno ecologico, questo è un esempio, e il danno ecologico è molto molto elevato. E addirittura, ritornando alla sua domanda, il granchio blu è quindi è presente nelle acque dolci. Per quanto riguarda il Po, proprio è stato trovato, quindi, ed è presente anche a oltre 100 km all'interno, diciamo, del Po, quindi in acque molto lontane dal cuneo salino. Quindi è una specie purtroppo che si adatta molto facilmente a, diciamo, tante situazioni ambientali.
0: Nella storia della gestione delle specie invasivi esistono, casi in cui il controllo biologico ha funzionato, altri in cui, però possiamo dire che in alcuni casi, si sono creati nuovi squilibri. Non si corre il pericolo di creare un nuovo problema, senza risolvere quello da cui si era partiti quando, l'uomo interviene in situazioni come quella di cui stiamo parlando? È una domanda che
1: Allora,
0: evidentemente non riguarda solamente il granchio blu.
1: sì, no, è una domanda che sorge spontanea. Allora, logicamente il granchio blu, dal mio punto di vista, non lo debelliamo più. Gli errori più gravi storicamente sono stati fatti quando si è pensato di introdurre un'altra specie alloctona per contrastare la prima. E noi stiamo parlando invece di una specie completamente autoctona che è presente anche nell'Alto Adriatico. Molti pensano che il polpo nell'Alto Adriatico non ci siano le caratteristiche di vita ideali, ma in realtà, diciamo, i dati della pesca, come dire, smentiscono questo. E dal mio punto di vista, come dire, io lo vedo positivamente perché stiamo parlando di una specie autoctona di alto pregio. E grazie anche a questo progetto noi abbiamo messo a punto una tecnica di riproduzione spontanea, naturale, in cattività, che ci permetterà un domani di, grazie a progetti, diciamo, di ripopolamento, di poter, come dire, intervenire in aree dove purtroppo, e lo stiamo segnalando in tante aree italiane, la presenza del polpo sta diminuendo.
0: Vorrei
1: Quindi, come dire, la nostra paura è sì, se introduciamo una specie alloctona per eliminare, contrastare la prima, è un errore grave e gli esempi a livello mondiale ce ne sono tanti. Parlando di una specie, diciamo, autoctona, il discorso, dal mio punto di vista, cambia totalmente.
0: Vorrei chiudere con una domanda semiseria, è una curiosità personale, ma dalle vostre parti il granchio blu non è entrato nel menù dei ristoranti? Glielo chiedo perché ci sono due chef stellati noti per aver introdotto proprio il granchio blu nella loro cucina a Venezia, sono Chiara Pavan e il compagno Francesco Brutto, co-chef del celebre ristorante Venissa che si trova sull'isola di Mazzorbo all'interno della laguna veneziana. Potrebbe essere questa un'altra misura per contenere in parte questa invasione oppure no? Nel senso ci si può anche nutrire noi esseri umani di questo granchio blu.
1: E sfondi una porta aperta, scusami se, no, è esattissimo. Io ho il nostro centro di ricerca qui a Cesenatico e se scusa se ti do del tu, se tu vieni a Cesenatico, qualsiasi ristorante, diciamo, ti offre, diciamo, il granchio blu. E poi è nata una forte commercialità. Io ricordo ad esempio le Marisca Doras che hanno attivato una forte commercializzazione con gli Stati Uniti, dove è richiesto perché là è in diminuzione, quindi sicuramente è un prodotto di ottima qualità e che può entrare, diciamo, nelle cucine italiane, e sicuramente quello darà un contributo importante non solo economico ma di, diciamo, controllo nei confronti dello sviluppo di questo granchio.
0: Il granchio blu è ormai il simbolo di ciò che significa avere a che fare con le specie invasive. Per contrastarlo, l'Università di Bologna ha lanciato nel 2024 il progetto OctoBlu. Nei laboratori di Cesenatico vengono fatti crescere e nascere migliaia di piccoli polpi che sono il principale nemico naturale del granchio blu, ma abbiamo scoperto che, insomma, volendo potremmo cibarcene e io a questo punto farò un salto dalle vostre parti anche per assaggiarlo, dato che non mi è mai capitato. Oliviero Mordenti, battute a parte, io la ringrazio. Oliviero Mordenti, professore del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell'Università di Bologna, esperto nel campo dell'acquacoltura e della riproduzione artificiale di specie ittiche. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie per avermi invitato, è stato un piacere. Buongiorno a tutti ancora di nuovo.

0: È il momento del nostro approfondimento a più voci di oggi. Intanto do il benvenuto alla collega Francesca Rodesino. Buongiorno Francesca.
1: Buongiorno.
0: Palestina e Israele, Ucraina e Russia, la tensione tra Iran e Stati Uniti, il nostro presente è segnato da guerre continue con incalcolabili effetti distruttivi. Ci sono morti, feriti, malattie e malnutrizione, tutto ciò accompagnato da distruzione materiale, sociale, culturale, ma anche da incalcolabili danni all'ambiente e agli ecosistemi. Territori devastati, pozzi di petrolio in fiamme, veleni che si propagano nell'aria, nell'acqua e nel suolo. Insomma, un inquinamento che ha una storia lunga quanto quella delle guerre, un inquinamento che a volte non consideriamo.
1: Sì, la devastazione di Gaza, infatti, oltre all'uccisione di più di 73.000 palestinesi dal 2023, ha distrutto grosso modo 2.000 aree agricole e circa 60 milioni di litri di liquami ogni giorno finiscono nella terra e nelle falde acquifere. Un altro esempio di ciò che la guerra lascia dietro di sé lo racconta l'assedio a Sarajevo, finito nel 1995, ma nel suolo della città bosniaca c'è ancora l'uranio impoverito dei 3.000 chili di munizioni lanciati dagli aerei della NATO sulla città. Guerre che distruggono l'ambiente, ma anche crisi climatica che alimenta essa stessa nuove guerre. La guerra e le instabilità geopolitiche infatti possono nascere anche a causa delle crisi ambientali. Oggi vogliamo quindi riflettere sul legame tra guerra e ambiente a partire da un volume appena uscito per il Saggiatore con il titolo Guerra e clima, l'ecocidio che distrugge la terra. Tra i nostri ospiti anche l'autrice del libro, Stefania Di Vertito, benvenuta alla Rete 2.
2: Grazie mille, grazie a voi e buongiorno a tutte e tutti.
1: Lei è giornalista d'inchiesta specializzata in tematiche ambientali. Molti i premi ricevuti per i suoi lavori, tra cui il premio Pasolini per il suo impegno contro l'amianto. L'anno scorso con il Saggiatore ha pubblicato Uccidere la natura.
0: E diamo il buongiorno anche a Gramenos Mastroieni, benvenuto.
3: Buongiorno a tutti quanti.
0: Lei è diplomatico, docente e scrittore. Tra le sue tante pubblicazioni citiamo almeno il saggio Effetto Serra, Effetto Guerra, Clima, Conflitti, Migrazioni, scritto con Antonello Pasini per Chiare Lettere ed è uscito nel 2017. Stefania Di Vertito, uno dei simboli maggiori del disastro ambientale causato dalle guerre è probabilmente Verdun in Francia, dove fu combattuta la battaglia tra francesi e tedeschi durante la prima guerra mondiale. 60 milioni di proiettili sparati hanno contaminato la terra con arsenico, piombo, rame, zinco. Cosa ci dice questo luogo che è un luogo simbolo sul rapporto tra guerra e ambiente?
2: E ci dice che la guerra non finisce quando vengono deposte le armi, ma i danni ambientali delle guerre continuano. Verdun è un caso emblematico perché la Francia ha scelto di rendere quel luogo un monumento a cielo aperto proprio ai danni ambientali della guerra. Adesso Verdun è un luogo dove, almeno nella zona rossa, dove non è possibile vivere, non è possibile coltivare, non ci sono allevamenti, è stato scelto di utilizzare quel luogo come luogo per visite da parte di giovani, quindi gite scolastiche, percorsi per poter conoscere e vedere, quindi vedere con occhi cosa succede a un ambiente devastato dalla guerra anche dopo tanto tempo. Nel caso di Verdun stiamo parlando di una battaglia che c'è stata più di 100 anni fa e chiaramente il pensiero va alle battaglie di cui leggiamo tutti i giorni, gli attacchi, le aggressioni, di cui leggiamo tutti i giorni purtroppo nelle cronache. Dobbiamo proiettarci assolutamente alle generazioni future a capire come poter essere noi oggi buoni antenati per quelle generazioni.
1: Infatti, se diciamo guerra oggi, il pensiero va subito a Gaza e alla guerra tra Russia e Ucraina, ma sappiamo che i conflitti nel mondo sono moltissimi. A Gaza ci sono 61 milioni di tonnellate di detriti e le bombe e i detriti tossici hanno inquinato le acque e distrutto il 97% delle colture arboree. Con le guerre che hanno cambiato anche le armi e le strategie, almeno in parte. Noi prima facevamo l'esempio della prima guerra mondiale, ma oggi ci troviamo di fronte a nuove forme di devastazione ambientale, divertito.
2: Sì, assolutamente. Noi abbiamo guerra che combatti, distruzione che trovi, potremmo dire. Il caso di Gaza è anche abbastanza emblematico perché è stato calcolato che la maggior parte del danno ambientale di Gaza è dato dalle demolizioni, quindi dalle tonnellate di edifici che distrutti che devono essere portati via e soprattutto anche dal ciclo del cemento che dovrà essere innestato per poter ricostruire Gaza. Chiaramente c'è tutto il tema delle coltivazioni arboree, quindi l'1,5% del territorio agricolo è attualmente possibile da utilizzare, soltanto l'1,5% darà da mangiare a Gaza, questi sono dati della FAO, e c'è anche un tema diverso che riguarda sempre l'agricoltura, che è la sostituzione delle coltivazioni arboree, perché è in corso un percorso di sostituzione di vecchie di tradizionale agricoltura del luogo con un'agricoltura nuova imposta e che quindi di fatto cambia, rovescia completamente quello che è un equilibrio ecosistemico agricolo del territorio. Gaza ha questo tipo di danno, i danni sono diversi a seconda che noi ci spostiamo ad esempio in Iran, dove gli obiettivi strategici sono infrastrutture energetiche e quindi là c'è un danno dovuto al petrolio che finisce in mare, al fumo nero, la famosa pioggia nera che abbiamo visto nei telegiornali nelle prime settimane dell'attacco in Iran. In Ucraina c'è una distruzione totale del Chernozem, che è un suolo agricolo fortemente produttivo che ci ha impiegato 10.000 anni per diventare così fertile e pochi anni purtroppo di guerra per distruggerne la produttività. Quindi a seconda del tipo di aggressione abbiamo anche dei danni diversi.
0: Mastro Jeni, quelli di cui abbiamo parlato finora sono esempi che ci mostrano come i danni delle guerre perdurano per generazioni e non ce ne liberiamo certo nel momento in cui vengono firmati gli accordi di pace, ma allora non dovremmo forse ripensare radicalmente al concetto di guerra e di pace e quindi tenere conto anche delle conseguenze a lunghissimo termine dei conflitti quando poi questi finiscono?
3: Guarda, io vorrei provare a connettere i puntini. In un primo momento ci siamo resi conto che il degrado ambientale fomenta i conflitti e questa è una cosa importante. Cosa succede? Quando la situazione cambia, si tenta di adattarsi. Solo che le forme di adattamento scelte dall'umanità, spontanee, tendono ad essere un po' irrazionali, sembrano soluzioni nel presente e diventano problemi per il futuro. Un paradigma di questo è: più fa caldo, più uso il condizionatore, più emetto CO2, più farà caldo, più userò il condizionatore. Tra queste forme di adattamento un po' irrazionale c'è il conflitto. Mi si è spostato il pozzo d'acqua, quindi prendo misure più o meno violente, coercitive per recuperarlo, senza considerare che attraverso queste misure si creano condizioni per cui il pozzo si sposterà ancora di più, ci sarà sempre più conflitto. Secondo segmento, quindi, l'ambiente che si altera crea conflitti. I conflitti alterano ancora di più l'ambiente e noi siamo entrati in un loop, non in una conseguenza negativa che va da A a B, ma in un ciclo che si autosostiene. Gli esempi citati ovviamente sono quelli più eclatanti, quelli che sono sotto i riflettori, però quantitativamente e come livello di importanza quello che sta succedendo è molto più pericoloso perché concerne la quotidianità che non è esposta ai riflettori della stampa. L'ambiente che si altera porta tantissima conflittualità, anche non violenta, che ci disorganizza e ci rende incapaci di proteggere l'ambiente, di prendere in mano il nostro futuro. Ci sono conflitti che non sono ufficiali, per esempio il restringimento del lago Chad è uno dei motori della crescita di Boko Haram nel Sahel. Ma andiamo anche a cose molto più normali. Il fatto che gli eventi catastrofici diventino sempre più frequenti sta creando un conflitto fra il settore assicurativo e il settore produttivo. Il settore produttivo, magari anche sospinto dallo Stato, vuole essere assicurato contro le catastrofi, e il settore assicurativo, che si occupa di alea, cioè di eventi che forse arrivano, forse no, risponde: ma io come faccio ad assicurarti contro qualcosa che sta diventando certo? Non è un conflitto armato, però disorganizza tutta la struttura produttiva. Quindi dobbiamo anzitutto renderci conto dell'ampiezza del problema, e non è una conseguenza negativa da A a B, ma è un ciclo che sta partendo e si sta autosostenendo, rischia di accelerare. La seconda cosa è che non ci sono solo i conflitti molto visibili, le tragedie umane, ma è un po' tutto che è in via di disorganizzazione conflittuale a causa del mutamento dell'ambiente.
1: Grande instabilità divertito. In che misura allora la distruzione ambientale provocata dalle guerre, oltre a essere conseguenza del conflitto, può diventare anche una strategia di guerra che porta appunto a uno stato di instabilità nella regione, che a sua volta genera altre guerre in un circolo vizioso, in un loop, come ci diceva Mastroianni?
2: Sì, assolutamente ragione, è un loop che si autoalimenta, e devo dire che nelle ultime guerre, ultime intendo negli ultimi decenni, l'ambiente è passato da diventare da effetto collaterale dell'attacco a obiettivo strategico. Guardiamo ad esempio l'esplosione che ha causato il crollo della diga di Kakhovka in Ucraina. Quell'evento non è certamente un evento collaterale di quella guerra, ma è stato un obiettivo strategico. La diga era strategica ed è stato esattamente calcolato il tipo di danno. Quello che non si poteva immaginare era la quantità enorme di residui dell'industria metallurgica che era nel fondo di quella diga, e che è finita a valle addosso a tutti i comuni e nel territorio agricolo, insieme a quelle tonnellate di acqua che hanno inondato i comuni. Però quello è uno degli esempi in cui possiamo dire che l'ambiente è proprio un obiettivo strategico, perché si sa benissimo che in quel caso non si mina soltanto la sopravvivenza delle persone che vivono intorno alla diga e quindi quel territorio, ma si sta minando proprio il futuro, le future generazioni e la possibilità di ricostruire la vita in quel luogo.
0: Mastroianni, lei nei suoi studi ci invita non tanto e non soltanto a osservare i danni ambientali generati dalla guerra, ma a riflettere su come la guerra stessa possa essere conseguenza della crisi ambientale. Ci faceva poc'anzi alcuni esempi. In che modo possiamo provare o almeno tentare a rompere questo circolo vizioso?
3: Ve lo dico subito, ma prima lasciatemi solo mettere una pillola che ci aiuta anche a capire quanta volte siamo irrazionali. L'uso dell'ambiente come arma non è una cosa nuova, e pochi sanno che il primo e, per quanto mi risulta, unico testo religioso che vieta l'uso dell'ambiente come arma è il Corano. Ma detto questo, la soluzione è l'ambiente stesso, perché noi come possiamo spezzare questo ciclo? Lo stiamo autoalimentando con questi comportamenti che sembrano di adattamento, ma che poi peggiorano la situazione. Si innalza il mare, faccio delle dighe. Fa più caldo, uso i condizionatori, mi si sposta il pozzo, entro in conflitto. Tutto questo alimenta la causa profonda di tutto, che è la distribuzione del reddito iniqua. Noi abbiamo il degrado ambientale non perché ci siamo sviluppati, ma semplicemente perché ci sono molti ricchi e molti poveri. I ricchi devono correre a produzioni sempre più concorrenziali, non si possono permettere di rispettare nella società, nell'ambiente, i poveri non possono pensare al domani e quindi aggrediscono le risorse. Allora, come fare per fermare questo loop, per spezzarlo? Ridare all'ambiente il suo posto. L'ambiente non è soltanto qualcosa di bello che ci circonda, ma ci dà tutti i servizi che ci servono per vivere. A un certo punto, avendo la tecnologia, abbiamo deciso di surrogarli con dei sostituti artificiali: l'aria condizionata, la diga e via dicendo. Questo risolve al momento, ma causa più emissioni, crea una società che non è compatibile con il mondo in cui viviamo, ma poi soprattutto crea ricchi e poveri, perché chi può produrre questi surrogati sono soltanto dei grandi conglomerati industriali. Se invece noi iniziassimo, ad esempio, ad affidare il raffreddamento delle città agli alberi, l'innalzamento del mare alle mangrovie invece delle dighe, avremo un riequilibrio generale della natura, ma allo stesso tempo avremo una vastissima operazione economica che distribuisce reddito. Perché le operazioni cosiddette di nature-based approaches, di rivitalizzazione della natura, si fanno in maniera comunitaria. Invece le grandi soluzioni tecnologiche per surrogare un ambiente che non funziona più creano sempre di più delle polarità di ricchi e poveri. Mi rendo conto che il discorso sembra complesso, ma è semplicissimo. Limitiamoci a ridare all'ambiente il suo posto, a sostenerlo nella sua funzionalità, e tutto si risolve non solo sotto profilo ambientale, ma anche creando giustizia, perché poi è l'ingiustizia il vero motore dei conflitti.
0: E a proposito della guerra, ci ha scritto Chiara, una nostra ascoltatrice, con lei che vorrei poi che noi ci si congedasse da Stefania Divertito, che purtroppo ha un altro impegno, ma insomma Chiara, questa nostra ascoltatrice, ci scrive: è difficile dire cos'è la guerra se non la si vive, importantissime sono le testimonianze di chi l'ha vissuta, a volte non c'è bisogno che parlino perché i visi, le rughe, i corpi di queste persone comunicano di per sé, diamo

0: del danno ambientale, proprio per mettere al centro l'ambiente e per dare all'ambiente un senso anche di ricerca di giustizia. Lo fanno attraverso delle piattaforme tecnologiche, attraverso anche banalmente WhatsApp, attraverso dei progetti di ricerca finanziati dalla Commissione europea e che sono quindi coordinati anche da professori universitari che sono basati in Inghilterra, in Scozia, anche in Italia, e che stanno facendo questo, stanno proprio cercando di raccogliere le prove del danno ambientale di varie categorie di danni ambientali per poter poi portare avanti il tema della giustizia ambientale nelle aule di tribunale e anche presso l'ONU attraverso il riconoscimento del reato di ecocidio. A me è interessato moltissimo vedere questo lavoro che parte dal basso e che viene però coordinato anche da chi ha gli strumenti tecnologici e che mette insieme Sudan, Congo, Afghanistan, Iran, Bosnia, Ucraina, Gaza. Ovunque in questo momento c'è un'esigenza di giustizia ambientale, di giustizia climatica. E secondo me è la più grande testimonianza che possiamo dare adesso della centralità dell'ambiente e di questa azione collettiva di metterlo al centro.
1: Stefania Divertito, giornalista che con il suo volume appena uscito per il Saggiatore ci ha offerto lo spunto per questo approfondimento su guerra e clima. Il suo saggio infatti si intitola proprio così, Guerra e Clima. Noi la ringraziamo molto, sappiamo che ci deve salutare, che è
0: Grazie.
1: un appuntamento. A presto e a
0: Grazie
1: risentirci.
0: mille, apprezzo, arrivederci.
1: Senta Mastroianni, in un suo articolo scritto sul rapporto tra guerre e crisi climatica, lei sottolinea la necessità di sviluppare una nuova strategia geopolitica che affronti il cambiamento climatico e i conflitti non come problemi separati, ma come un'unica emergenza. Lei ce lo stava dicendo prima. Se il clima e la guerra sono sempre più intrecciati, dobbiamo cominciare quindi a pensare alla tutela dell'ambiente non come una questione soltanto ecologica e di salute pubblica, ma anche come una condizione fondamentale per costruire e mantenere la pace. Allora, in che modo possiamo farlo? Quali strumenti abbiamo a disposizione?
2: Allora, io lavoro con la politica, ma proprio perché lavoro con la politica ho nozione dei suoi limiti. Noi abbiamo l'impressione che ci decidano tutto dall'alto, ma in realtà anche nei contesti che sembrano totalitari, se qualcuno prova a fare una scelta che è completamente contraria al sentire comune, non ci riesce. Dobbiamo iniziare da noi stessi, che non vuol dire deresponsabilizzare la politica. Nel momento in cui ci rendiamo conto che dalla somma di certe scelte nostre proprio della quotidianità, uso la macchina quando potrei andare in bicicletta, mi nutro in un certo modo, eccetera, eccetera, nasce un disagio all'ambiente, possiamo, se non guardiamo la situazione nella sua totalità, concludere, ma sì, mi dispiace, però in fondo l'ambiente non è nei miei interessi. Se però ci rendiamo conto di tutti questi nessi, dalla mia scelta costante di usare la macchina, nasce una situazione che poi mette a repentaglio la mia sicurezza, causa migrazioni violente, può spingere uno Stato ad attaccarmi, mette in pericolo il settore economico dove vivo, allora forse possiamo iniziare a riflettere. Il secondo punto è che tutto questo deve essere anche corretto, perché quello che ho detto suona tipo: siccome il mondo sta per crollare, devo fare il sacrificio di abbandonare questo mio bel botto di vita. Ma questo non è vero, perché tutto ciò che è comportamento sostenibile non è un sacrificio, in realtà ci lascia con più soldi nel portafoglio, più benessere, più salute, migliore relazione umana. Allora, noi che ci definiamo la specie razionale, cosa stiamo facendo? Per
1: Certo.
2: non pagare il costo di essere più felici, di essere più ricchi, decidiamo di distruggere la sicurezza del nostro futuro. È follia pura.
3: E quindi forse di fronte a quest'irrazionalità, proprio la leva economica è quella che può servire a
2: Esattamente.
3: riportarci nei ranghi. Tra l'altro abbiamo una parola per definire i danni fatti agli ecosistemi, all'ambiente, al suolo dalla guerra, ovvero ecocidio. Una parola che dovrebbe essere anche forse parte delle nostre leggi. In che modo possiamo incidere anche con le leggi e quindi

0: andando a perseguire penalmente chi si trova di fronte.
1: Guarda, io non ho mai creduto nella punizione, nella legge. Questo deve dipendere da una consapevolezza e conversione culturale. Nel 301 d.C. l'imperatore Diocleziano ha dovuto far fronte al primo esempio ben documentato di iperinflazione, i prezzi schizzavano. Cosa ha fatto? Ha risposto come l'imperatore, un decreto con cui diceva i prezzi da ora in poi non crescono più. Quello che è successo è che i prezzi sul mercato ufficiale hanno smesso di crescere, ma il mercato ufficiale si è svuotato, è andato tutto sul mercato nero, dove i prezzi crescevano ancora di più per il divieto dell'imperatore. Lasciamo stare tutte queste cose, se la gente non le condivide non funziona, non c'è incentivo, non c'è tassa che funzioni. Pensiamo invece soltanto a questo. Se io decido di nutrirmi nella maniera migliore per la mia salute, secondo la piramide alimentare, succede che mi nutro anche nella maniera che ha meno impatto sull'ambiente. Quindi è il mio benessere che diventa automaticamente sostenibile. Questo vale in tutti i settori, semplicemente perché noi siamo fatti per vivere in questo ambiente. Ma se io divento sostenibile in base al mio benessere, non è che sono positivo perché diminuiscono i miei consumi. Quello che faccio è che rinuncio all'eccesso che a me fa male, ma questo eccesso viene ridistribuito dal sistema a vantaggio di chi ne ha. Non c'è bisogno di ponti aerei per portare l'eccesso di bistecco o hamburger in qualche paese povero. Semplicemente, se non mangiamo 50 hamburger alla settimana, non c'è bisogno di così tanti mangimi, e se non ci sono così tanti mangimi non c'è bisogno di andare a fare land grabbing nei paesi poveri. Quindi il mio benessere fonda la sostenibilità. La sostenibilità costruisce giustizia, ma se c'è giustizia crollano le ragioni del conflitto. Allora, quello che noi stiamo rinunciando a fare, lo può fare solo l'individuo, lo Stato non può obbligarti, è rinunciamo a stare meglio e come conseguenza tutto il sistema. È lì la vera chiave, non c'è COP, non c'è Nazione Unita, non c'è governo che possa risolvere, perché la gente non si rende conto che il prezzo da pagare è essere più ricchi e felici per scardinare questa situazione che sta diventando veramente minacciosa.
2: Ci scusiamo con il pubblico perché la chiamata era lievemente disturbata. Comunque, consapevolezza e uguaglianza e giustizia sociale come motore del cambiamento, certo, deve partire dagli individui, ma anche gli stati e le istituzioni hanno un ruolo molto importante, perché si tratta di una questione ovviamente sistemica. Guerre che distruggono l'ambiente, ma anche crisi climatica che alimenta essa stessa nuove guerre. La guerra e le instabilità geopolitiche infatti possono nascere anche a causa delle crisi ambientali. Noi ringraziamo molto il diplomatico, docente e scrittore Grammenos Mastroianni, coautore di Effetto Serra, Effetto Guerra, Clima, Conflitti, Migrazioni, uscito nel 2017 per Chiare Lettere, per avere conversato con noi sul tema della guerra e sul tema della crisi ambientale. Grazie e a una prossima.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: E grazie a te, Francesca, per aver curato nel corso di questa settimana i nostri approfondimenti. Di cosa parleremo lunedì?
2: No, questo non te lo so ancora dire, perché sono ancora in cerca ancora degli lavorando. Ospiti.
0: Va bene, grazie comunque.
3: Rete 2.

0: I titoli del radiogiornale delle 13, il Cremlino toglie a Nestlé il controllo delle sue attività in Russia, la multinazionale valuta delle contromisure da chiarire l'impatto della misura. E da questa mattina oltre 100 milioni di russi sono chiamati a rinnovare la Camera Bassa del Parlamento, sarà una conferma per Putin. Si intensificano gli scontri tra le forze governative dello Yemen e i ribelli Houthi e cresce il coinvolgimento diretto dell'Arabia Saudita. Le procedure per regolarizzare babysitter o addetti alle pulizie sono state agevolate, ma il lavoro nero rimane un fenomeno diffuso in Svizzera.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Rosa della cantautrice siciliana Rita Botto. E si conclude oggi la serie dello scrittore e traduttore Vincenzo Latronico, serie intitolata Robot, una storia umana, che nel corso della settimana ha ripercorso un secolo di robot nella letteratura e nell'immaginario, dalla loro nascita come metafora dei lavoratori in rivolta fino alle intelligenze artificiali capaci di somigliare sempre di più a noi umani. Nell'ultima puntata, fantascienza e letterature si incontrano per raccontare i robot come specchio della nostra stessa umanità. E Vincenzo Latronico, ve lo ricordo, che appunto ci ha fatto compagnia nel corso della settimana, di Vincenzo Latronico, fra l'altro, è da poco uscito nelle librerie, pubblicato da Einaudi, il nuovo romanzo Una splendida rovina, romanzo del quale ci occuperemo presto in Alice, la nostra rubrica del sabato dedicata ai libri e alla lettura.
1: Robot, una storia umana, di Vincenzo Latronico.

Parlare di storie di robot, tendenzialmente, significa parlare di quella che chiamiamo fantascienza. In questi quattro piccoli approfondimenti che abbiamo fatto sulla storia dei robot nell'immaginazione letteraria e cinematografica, da Asimov a Chapek, da Dick a Spielberg e Jones, in qualche modo ci siamo mantenuti all'interno dei confini del genere. Un tempo la distinzione fra la cosiddetta letteratura di genere, fantascienza appunto, fantasy, gialli e così via, e la cosiddetta letteratura alta, era considerata una barriera invalicabile, custodita dalle sentinelle armate della cultura con la maiuscola. La fantascienza era un passatempo un po' spregevole, mentre la cultura letteraria era un ambito di crescita dello spirito umano. Per fortuna questi tempi sono passati, e fra quelli che dobbiamo ringraziare per aver abbattuto la gerarchia c'è anche Umberto Eco con il suo Il superuomo di massa. Però una distinzione più o meno grossolana fra la cosiddetta finzione speculativa, che è il nome ultimamente dato alla fantascienza, e la, perdonatemi il termine, letteratura normale, fra virgolette, esiste ancora. Non è una distinzione di qualità, ma c'entra con i contenuti, e cioè con le ragioni per cui si immagina una storia. I romanzi classici, in senso molto ampio, raccontano che cosa significa essere umani. Mettono i lettori nei panni di qualcuno. L'amante di un agente segreto, nel caso di John Didion. Una donna napoletana che ripensa alla propria vita, nel caso di Elena Ferrante. E raccontando la sua storia, illuminano certe parti dell'esperienza umana che altrimenti, essendo noi tutti persone diverse, capiremmo di meno. Per questo in un romanzo, di nuovo fra virgolette classico, la profondità psicologica dei personaggi è cruciale. Perché abbiano qualcosa da dirci su di noi, devono essere altrettanto complessi. Nella finzione speculativa le cose funzionano in un altro modo. Le storie di fantascienza sono spesso più simili a un esperimento mentale. Si parte da premesse ben distinte dalla realtà, chiedendosi ad esempio come sarebbe il mondo se esistesse una certa nuova tecnologia, e si cerca di trarne le conseguenze. La coerenza logica, quindi, è molto più importante della profondità psicologica. Non a caso i personaggi di Asimov e Dick sono spesso dei burattini, sono piatti. Ciò che affascina il lettore di fantascienza non è tanto lo scoprire cosa significa essere umani, ma cosa potrebbe significare. Molto spesso, il senso profondo di una storia di fantascienza non sta nel capire qualcosa delle persone che ci circondano, o di noi stessi, ma nel tentare una risposta a una domanda filosofica molto generale. Che cosa significa essere pensanti? Che cosa significa avere dei diritti? Cosa ci rende diversi dalle piante, dalle cose, dagli animali, dagli dèi? Questa distinzione è interessante per parlare di Clara il Sole, l'ultimo romanzo del premio Nobel Kazuo Ishiguro, uscito pochi mesi fa. Ovviamente è un romanzo che parla di robot. È narrato in prima persona da Clara, una babysitter robot chiamata a occuparsi di una bambina malata, di nome Josie. Clara entra nella vita di Josie, nella sua casa, nella sua società, e chi legge la scopre con lei, apprende che Josie aveva una sorella, morta da piccola, che l'Inghilterra in cui è ambientata la storia è stratificata in classi separate da un miglioramento genetico rischioso. Josie si è ammalata per questo. Scopriamo anche che Clara è stata acquistata nella speranza che potesse imparare abbastanza della piccola da diventarne una replicante qualora fosse morta. Ma nonostante questo le avrebbe garantito un impiego più prolungato e quindi una vita più lunga, Clara fa di tutto perché la bambina resti in vita. Si ricarica con un impianto fotovoltaico e quindi questo la porta a inventarsi una religione del Dio Sole, a cui promette fioretti e sacrifici perché Josie abbia salvia la vita. Quando alla fine ci riesce, Clara accetta con serenità la propria rottamazione. Alla fine del libro la troviamo a pezzi in una discarica, intenta a catalogare i propri ricordi. Da narratrice Clara ha una curiosità da adolescente, ma un equilibrio interiore da adulta. È affascinante e meticolosa, a tratti tenera, comica, ingenua. La sua voce è neutra, senza essere fredda, con una precisione di dettaglio acuta, ma leggermente obliqua, come fuori asse. Questo è un risultato letterario notevolissimo, tanto più perché una complessità formale del genere è molto, molto, molto rara nella storia della fantascienza. Ma Clara il Sole è davvero fantascienza? Che crea sicuro, se ci pensiamo, ha molti buchi logici. Come mai l'androide Clara ha un istinto religioso? È programmata per questo? Le sue reazioni sono le stesse di tutti gli altri robot? E che impatto hanno avuto sulla società umana la commercializzazione e la diffusione di oggetti in grado di pensare, in grado di sviluppare una religione, in grado di amare? Se ci pensate, queste sono le domande al centro di tutta la fantascienza sui robot, da Chapek ad Asimov, da Blade Runner a lei, perché in queste storie i robot sono una classe e ciò che interessa agli autori è introdurre questa classe nel mondo come un esperimento mentale per capire che conseguenze se ne può trarre a livello filosofico o politico-sociale. Ma Ishiguro non interessa nulla di tutto ciò. Clara, l'androide, non gli interessa come esperimento mentale, gli interessa come caso limite di psicologia umana.
Ciò che Ishiguro vuole indagare attraverso di lei non è la natura della coscienza o dei diritti, ma la natura del processo attraverso cui si impara ad amare. Non è l'esemplare di una classe come i robot di Ruhr o di Asimov, come quelli di Blade Runner e di Terminator, come l'intelligenza artificiale di lei. Clara è un individuo, è una persona, solo parzialmente diversa. Quella che era il punto d'arrivo di tutto l'inizio della fantascienza sui robot e il punto di partenza di lei, e cioè il riconoscimento del robot in quanto persona, qui compie in qualche modo un passo definitivo, e cioè Ishiguro racconta la storia di un robot unicamente come modo per raccontare la storia di una persona. Clara e il sole segna quindi, per certi versi, il risultato finale di un processo di invenzione fantastica durato un secolo. L'invenzione letteraria dei robot, nata come allegoria collettiva della classe lavoratrice, è sedimentata nell'immaginario, precisandosi e definendosi sino a poter diventare l'allegoria di un essere umano individuale, con le sue emozioni e le sue speranze. Per 100 anni ci siamo illusi che gli omini metallici di cui parlavano le nostre storie fossero in qualche modo una previsione del futuro della scienza, della tecnologia. Oggi i robot esistono davvero. Esiste Alexa, esiste l'intelligenza artificiale del mio cellulare, esistono i droni. E sono molto meno e molto di più di quanto sognato la letteratura. E forse a questo punto possiamo finalmente vedere i loro corrispettivi letterari per ciò che sono. Un'immagine di noi. Io Robot è stato il titolo di uno dei primissimi racconti di fantascienza sui robot. Asimov, che l'ho reso famoso con un'antologia, in realtà l'ho preso a prestito. Sono passati quasi 100 anni dall'uscita di quel racconto e 100 anni esatti dall'invenzione del termine robot da parte di Karel Čapek. Dopo 100 anni possiamo dire che il titolo Io Robot si è finalmente avverato.

0: Putting on the Ritz erano il trio vocale composto dalle Puppini Sisters, da Marcella Puppini, Kate Mullins e Emma Smith, e prima della quale abbiamo ascoltato la quinta e ultima puntata di Robot, una storia umana, serie di Vincenzo Latronico a cura di Enrico Bianda, una serie dedicata al rapporto tra fantascienza e letteratura e in particolare alla figura del robot come nostro possibile alter ego. Tutte le puntate che abbiamo mandato in onda nel corso della settimana sono disponibili online sulla pagina web di Rete 2. Vi ricordo inoltre che domani a partire dalle 10 saremo in diretta da Bellinzona, dove è in corso il Festival Babel, la 21esima edizione dal titolo Lingue per mondi possibili. Saremo in diretta per una puntata speciale di Moby Dick condotta proprio dal collega Enrico Bianda, che sarà ospite di K per raccontarci un po' più nel dettaglio di cosa si occuperà Moby Dick e quali saranno gli ospiti. Noi rimaniamo a Bellinzona perché le opere su carta di Pierrette Bloch sono al centro della nuova esposizione proposta dal Museo Villa dei Cedri. Importante esponente dell'astrattismo del secondo dopoguerra, svizzera d'origine e parigina d'adozione, l'occasione a distanza di 13 anni dalla prima mostra museale in Svizzera è quella di esplorare un'opera che sembra fondarsi sulla forma scritta e manoscritta, o meglio proprio sul gesto dello scrivere. Un progetto nato in collaborazione con il Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Saint-Étienne Métropole, che nel 2025 ha ospitato la prima retrospettiva di Pierrette Bloch e lo ha fatto appunto in Francia. Il percorso espositivo si concentra sulla produzione successiva agli anni 70, quando l'artista sviluppa uno stile inconfondibile basato su punti e allineamenti, inchiostro e pennello, spazio del foglio e tempo. Tutto questo, tra l'altro, si ritrova nelle opere esposte a Villa dei Cedri. Ma sentiamo Carol Ensler, direttrice del Museo di Villa dei Cedri, che torna anche proprio sulla figura di Pierrette Bloch, artista poco nota finora in ambito italofono.
1: Il rapporto di Pierrette Bloch con la scrittura è conflittuale, possiamo dire. Sempre cercato di negare che la sua opera possa essere, che le sue opere possano essere lette come scritture. Perché a lei piace molto leggere e scrivere dall'inizio, anche da bambina. E dunque, separata dai suoi genitori durante la Seconda Guerra Mondiale, dove erano rifugiati in Svizzera, tenta di creare un dialogo con suo padre tramite la scrittura. Dunque scrive una lunghissima lettera e il suo padre le dice subito di smettere. Dunque è bloccata su questo processo di scrittura. Dunque l'avrà esclusa anche come percorso professionale artistico, per questo sarà anche andata magari a scegliere altri percorsi, ma in questa dimensione della scrittura ha cercato di essere una scrittura asemantica, cioè di trovare un linguaggio universale che possa essere capito da tutti senza che racconti come racconta un romanzo.
0: Pierrette Bloch, il gesto di scrivere, questo il titolo della mostra che rimarrà aperta al Museo Villa dei Cedri di Bellinzona fino al 31 gennaio del prossimo anno.

Era il 1981 quando Yoko Ono usciva con l'album Season of Glass, con questa canzone Goodbye Sadness. E chissà se questa tristezza non si riferisse a ciò che era successo proprio l'anno prima al compagno, a John Lennon, che dopo aver pubblicato Double Fantasy, pubblicato il 17 novembre del 1980, venne assassinato a New York. Sono le 12:53 minuti, fra poco il radiogiornale delle 13 e a seguire per concerto.ch saremo anche oggi in compagnia di Lalita del Parente. Alphaville torna lunedì, in conduzione ci sarà la collega Barbara Camplani, mentre vi ricordo che in K anche questa sera ritroveremo Marco Pagani. Da parte mia, da Mario Fabio e da tutta la redazione dell'attualità culturale di Rete 2, un caro saluto, buon fine settimana o buon fine di settimana, state bene e a presto.

0: Le telecamere di Pattichiari rivelano cosa si nasconde nelle notti brave ticinesi, nell'80% di bar, discoteche e insospettabili strutture pubbliche si consuma cocaina. Questa sera RSI La 1.
1: Il radiogiornale.
2: Buongiorno da Gabriele Borer. Il Cremlino toglie a Nestlé il controllo delle sue attività in Russia. La multinazionale valuta delle contromisure da chiarire l'impatto di questo provvedimento. E da questa mattina oltre 100 milioni di russi sono chiamati a rinnovare la Camera Bassa del Parlamento. Sarà una conferma per Vladimir Putin. Si intensificano gli scontri tra le forze governative dello Yemen e i ribelli Houthi e cresce il coinvolgimento diretto dell'Arabia Saudita. Le procedure per regolarizzare babysitter o addetti alle pulizie sono state agevolate, ma il lavoro nero rimane un fenomeno diffuso in Svizzera. Anche Nestlé è finita nel mirino di Vladimir Putin. La multinazionale svizzera era tra le aziende che avevano deciso di rimanere sul mercato russo anche dopo l'invasione dell'Ucraina, ma ora le sue attività sono state poste sotto amministrazione controllata russa. L'azienda ha fatto sapere che si difenderà. Quali le motivazioni e l'impatto di questa evoluzione lo sentiamo nel contributo di Alan Crameri.
3: Non è una nazionalizzazione perché la proprietà degli stabilimenti resta di Nestlé, ma un'amministrazione forzata da parte di un'azienda russa. Dalla sede di Vevey, nel Canton Vaud, non potranno più quindi essere prese decisioni per i 6 stabilimenti in Russia che producono e distribuiscono tra l'altro caffè, alimenti per neonati, dolciumi e cibo per animali. Il decreto, firmato dal presidente russo Putin, colpisce, oltre a Nestlé, anche altri, come i commercianti francesi Auchan e Leroy Merlin. Non è la prima volta che il governo russo prende il controllo delle attività di aziende estere. L'aveva fatto con Danone e Carlsberg, ad esempio, ma a differenza di Nestlé, loro stavano pianificando il ritiro dal mercato russo. Nestlé invece aveva deciso di restare per garantire l'approvvigionamento della popolazione con alimentari, con marchi molto noti anche in Russia come Nescafé e KitKat. Ultimamente però, secondo la stampa russa, un'azienda concorrente l'aveva segnalata alle autorità rinfacciandole di mantenere troppo bassa la produzione, rinunciando anche ad esportare. Resta ora da capire cosa succederà alla struttura aziendale di Nestlé in Russia. L'impatto per la multinazionale è contenuto, ma non del tutto irrilevante. Prima dell'aggressione russa su larga scala in Ucraina, in Russia Nestlé realizzava il 2% del suo fatturato totale per un valore di quasi 2 miliardi di franchi. Nel frattempo è verosimile che la quota sia diminuita, ma sono ancora migliaia gli impiegati sul posto ed è anche per loro, oltre che per gli interessi degli azionisti, che stamattina Nestlé ha comunicato che farà il necessario per tutelare i propri diritti. Le esperienze di altre aziende occidentali non sono incoraggianti. La controllata di Danone, ad esempio, è finita in mano a un uomo d'affari vicino al dirigente ceceno Ramzan Kadyrov, dopo che era stata messa sotto amministrazione controllata temporanea, proprio come Nestlé in questo momento.
2: In Russia sono aperti da questa mattina i seggi anche nei territori ucraini occupati, annessi da Mosca, per il rinnovo della Camera Bassa del Parlamento, la Duma, e per alcuni governatori di regione. Un voto dall'esito scontato. Il partito del presidente Vladimir Putin, Russia Unita, avrà una solida maggioranza nel legislativo, privato di voci discordanti sulla gestione della cosiddetta operazione militare speciale in Ucraina. Chiara Savi.
4: Un rinnovo della Duma spalmato su 3 giorni, come già avvenuto per le presidenziali. E come per le presidenziali non cambierà nulla, con il partito Russia Unita che manterrà saldamente le redini di un Parlamento allineato alle posizioni del Cremlino. Ma perché allora questo voto rimane importante per il presidente Vladimir Putin? Sentiamo Eleonora Tafuro Ambrosetti, responsabile dell'osservatorio Russia, Caucaso e Asia Centrale presso l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale di Milano.
5: Le elezioni contano, così come i referendum, anche in paesi autoritari come la Russia, perché per il leader è necessario far vedere che gode ancora di popolarità, di consenso, e quindi non occorre solamente un risultato, una vittoria, ma occorre anche che le persone vadano effettivamente a votare. Ed è per questo che sono stati già evidenziati in passato sforzi da parte del Cremlino per incentivare, appunto, attraverso pagamenti oppure obbligare le persone ad andare a votare.
6: Come per le presidenziali del 2024, Vladimir Putin ha bisogno di riconoscimento ed è per questo che si è cercato di mobilitare il più possibile gli elettori. Il momento non è mai stato così delicato. I russi fanno i conti con i droni ucraini che penetrano in profondità nel territorio russo e con il costo della benzina sempre più alto.
5: Putin, nonostante una situazione difficile per i russi, perché stanno iniziando a vedere le conseguenze della guerra in Ucraina, gode ancora di questa immagine di portatore di stabilità, nonostante, appunto, poi non ci sia neanche una reale alternativa politica.
6: Ed è proprio questo il problema: non c'è una vera e propria alternativa alle posizioni di Putin. L'unico partito, Yabloko, che aveva osato uscire dai ranghi della narrazione del Cremlino per quanto riguarda l'invasione dell'Ucraina, definendola una tragedia alla quale metter fine immediatamente negoziando un cessate il fuoco, è stato messo fuori legge. Da vedere ora come si comporteranno gli elettori, soprattutto quegli urbani, che votavano per il piccolo e storico Partito Liberale.
5: Sì, Yabloko è un partito che non godeva di grandissimi numeri di consenso, però effettivamente era l'unico partito che si schierava apertamente contro la guerra. Adesso quello che rimane è un gruppo di partiti della cosiddetta opposizione sistemica, che non costituiscono una reale sfida al governo di Putin, per cui l'unica alternativa che rimane è votare qualsiasi partito che non sia Russia Unita, no? Quindi votare altri partiti per tentare di esprimere il dissenso in questo modo. Però, ripeto, sono partiti che realmente non fanno concorrenza politica a Russia Unita.
6: Non ci sarà nessuna sorpresa nemmeno nelle regioni ucraine occupate da Mosca. Ancora Eleonora Tafuro Ambrosetti.
5: Beh, quelle sono proprio elezioni farsa. Stiamo parlando di elezioni in territori annessi e militarmente controllati dalla Russia, tra l'altro non controllati interamente, ma è chiaro che quello è proprio un teatro che serve a legittimare l'inclusione di questi territori occupati nella Federazione Russa.
2: E la scorsa notte Mosca è stata presa di mira dal lancio di droni ucraini. Secondo il sindaco della capitale russa Sergei Sobyanin, oltre 350 droni hanno sorvolato le aree attorno alla città, la gran parte è stata intercettata e abbattuta prima di raggiungere la città. E sul terreno in Yemen si stanno intensificando gli scontri tra le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita e il gruppo armato degli Houthi sostenuto dall'Iran. Scontri che negli ultimi giorni hanno coinvolto direttamente anche l'Arabia Saudita, causando vittime da entrambe le parti. Camilla Camponovo.
7: Sì, una crisi, quella in Yemen, che inizialmente si era concentrata soprattutto sulle coste occidentali con l'avanzata dei ribelli Houthi sostenuti dall'Iran e con la loro conquista di Mocha, importante porto sul Mar Rosso, oltre che di diverse isole vicino allo stretto di Bab el Mandeb, uno dei principali passaggi marittimi al mondo. Negli ultimi giorni però i combattimenti si sono intensificati e hanno raggiunto anche l'Arabia Saudita al confine con lo Yemen. A essere stati colpiti sono stati alcuni punti strategici, tra cui l'oleodotto East-West, una delle principali arterie energetiche saudite e un nodo cruciale per il trasporto del petrolio. Scontri anche con l'impiego di droni che nelle ultime ore hanno coinvolto direttamente il territorio saudita, provocando anche la prima vittima. Riyadh accusa inoltre gli Houthi di aver intensificato gli attacchi e di aver minacciato anche la Mecca, un'eventualità che rappresenterebbe una linea rossa particolarmente delicata per l'Arabia Saudita e che potrebbe contribuire a un'ulteriore escalation del conflitto. Di fronte a questo scenario, negli scorsi giorni Riyadh ha chiesto il sostegno degli Stati Uniti, che hanno però scelto di non intervenire direttamente nel conflitto nel tentativo di evitare un ulteriore coinvolgimento militare nella regione e una possibile ulteriore escalation dello scontro. Nell'ultima settimana inoltre ci sono stati contatti tra Washington e gli Houthi. Secondo fonti citate dalla stampa, i ribelli avrebbero assicurato di non voler colpire navi americane o israeliane. Gli Stati Uniti intanto continuano ufficialmente a sostenere il governo yemenita riconosciuto dalla comunità internazionale.
2: E anche la Cina si starebbe muovendo per frenare l'escalation in Yemen. Pechino avrebbe chiesto all'Iran di frenare l'offensiva degli Houthi che minaccia le rotte petrolifere del Mar Rosso, fondamentali per l'economia cinese. L'iniziativa sarebbe nata su pressione dell'Arabia Saudita e arriva alla vigilia del faccia a faccia tra Xi Jinping e Donald Trump, previsto per giovedì della settimana prossima. Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia orientale.
8: Interessi economici, rapporti coi paesi del Golfo, segnali agli Stati Uniti. Sono le tre motivazioni che stanno spingendo la Cina ad assumere, almeno apparentemente, un atteggiamento più attivo sulle crisi in Medio Oriente. Secondo Reuters, Pechino avrebbe chiesto privatamente all'Iran di contribuire a frenare l'avanzata Houthi in Yemen. Dietro la mossa cinese ci sarebbe l'Arabia Saudita, preoccupata dall'offensiva del gruppo filo-iraniano lungo il Mar Rosso e intorno allo stretto di Bab el-Mandeb. La Cina avrebbe avanzato la richiesta due giorni fa durante la visita a Pechino del ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi. L'Iran avrebbe risposto collegando la stabilità dello Yemen alla fine della guerra contro Stati Uniti e Israele, senza impegnarsi esplicitamente a intervenire sugli Houthi. La Cina si ritrova così al centro di una doppia crisi. Tra Hormuz e Mar Rosso sono minacciate contemporaneamente le due grandi vie d'uscita del petrolio medio orientale. Circa metà delle importazioni cinesi arriva proprio dalla regione. Pechino ha legami profondi sia con l'Iran, storico partner, che con le monarchie del Golfo. A mostrare quanto siano ramificati questi rapporti c'è un dettaglio militare. In Yemen sono stati ritrovati i resti di un missile balistico cinese, mai ufficialmente esportato in Medio Oriente. Non è chiaro chi l'abbia usato, ma tra le ipotesi c'è proprio l'Arabia Saudita, la cui richiesta è un test per capire se il peso economico accumulato dalla Cina in Medio Oriente possa tramutarsi anche in peso diplomatico. Nel frattempo Pechino mostra a Trump che le minacce di sanzioni non fermano il rapporto con Teheran e sì, proverà a usare quei rapporti, insieme al dialogo con gli altri paesi della regione, come leva politica quando si presenterà alla Casa Bianca.
2: Il Consiglio federale ha approvato oggi un impiego dell'esercito con un massimo di 2.000 militi a sostegno delle autorità civili in relazione alle misure di sicurezza per la conferenza ministeriale dell'OSCE che si terrà a Lugano il 3 e 4 dicembre di quest'anno. L'esercito appoggerà la Polizia Cantonale Ticinese assumendosi in particolare compiti di protezione di infrastrutture, sorveglianza, ricognizione aerea, trasporto e logistica. Il governo ha inoltre approvato l'introduzione di una limitazione temporanea dell'uso dello spazio aereo da parte di un certo tipo di velivoli da lunedì 30 novembre a venerdì 4 dicembre per una zona incentrata su Lugano con un raggio di una quarantina di chilometri. Mezzo milione di famiglie in Svizzera impiega in casa propria babysitter o personale addetto alle pulizie. Nonostante le procedure agevoli per annunciare questi lavoratori, il lavoro nero è in aumento e i controlli sono in calo. Un fenomeno che lo Stato non si impegna sufficientemente a contrastare. È questa almeno la denuncia in arrivo dal Parlamento. Anna Riva.
9: Sono circa 500.000 le economie domestiche in Svizzera che fanno ricorso e danno lavoro a terze persone che si occupino, anche solo per poche ore, di curare i bambini o i familiari bisognosi di assistenza o ancora di tenere pulita la casa. Spesso ciò avviene però senza che il lavoro di queste persone venga annunciato alle autorità competenti. E così in 4 anni il numero di rapporti di lavoro conteggiati legalmente è diminuito di ben un terzo. In altre parole, se nel 2021 erano circa 100.000 le famiglie che avevano fatto la segnalazione, l'anno scorso erano solo 66.000. E questo nonostante dal 2008 sia disponibile una procedura d'annuncio semplificata. Parallelamente poi sono calati anche i controlli. Oggi la probabilità che un'economia domestica venga controllata è solo dello 0,05% circa all'anno. L'anno scorso, in altri termini, sono stati effettuati solo 239 controlli. Dati questi riportati dal Tages Anzeiger che preoccupano. È di fatto nell'interesse sia dello Stato sia dei lavoratori stessi che questi siano assicurati regolarmente, di modo che possano ricevere un giorno una pensione adeguata. Dati che preoccupano, dicevamo, anche la politica. Pochi giorni fa la consigliera nazionale socialista Samira Marti ha chiesto al Consiglio federale il motivo di quella che la deputata ritiene un'inerzia ingiustificabile. Tanto più che in giugno il governo ha presentato il progetto di revisione della legge contro il lavoro nero, che però, a dire di Marti, non conterrebbe provvedimenti specifici a tutela di questo tipo di lavoratori. E questa è anche la critica di altri addetti ai lavori, che ritengono che nella lotta al lavoro nero le autorità, anche cantonali, tendano a concentrarsi piuttosto su altri settori, quello edile per esempio o la ristorazione. Il punto quindi è questo: accendere i riflettori anche su chi lavora nell'intimità delle mura domestiche.
2: Il prossimo 27 settembre i cittadini del Canton Vaud dovranno decidere se accettare o meno un taglio delle imposte del 12% per le persone fisiche, e senza troppe sorprese si assiste a una battaglia tra destra e sinistra. Per i sostenitori si andrebbe a restituire potere d'acquisto alla classe media, mentre per chi si oppone si tratta di un regalo ai maggiori contribuenti a spese dei servizi alla popolazione. Aaron Guidotti.
10: Per la sinistra il taglio delle imposte corrisponderebbe un taglio ai servizi alla popolazione, ma soprattutto PS, Verdi e Sinistra Radicale contestano i vantaggi per la classe media.
11: Par exemple, on prend un cas un adulte sans enfant.
10: Prendiamo il caso di una persona sola senza bambini con un salario di 160.000 franchi l'anno. Con questa iniziativa guadagnerebbe circa 75 franchi al mese, ha spiegato la socialista Brenda Tuosto ai microfoni di RTS. Mentre due adulti con due bambini con un salario di 80.000 franchi guadagnerebbero solo qualche centesimo. Capiamo quindi che questa iniziativa favorisce i salari più alti e chi ha molta sostanza, ma sarà proprio la classe media a farne le spese, con classi sovraffollate, liste d'attesa che si allungano per preasili e case anziani, servizi che la classe media utilizza. È soprattutto una guerra di cifre, ma per la destra è anche una questione di principio.
12: Le canton de Vaud e le canton suisse qui
10: Il Canton Vaud, dopo Ginevra, è il cantone che tassa più pesantemente le persone fisiche e negli ultimi 20 anni la pressione fiscale è aumentata, ha spiegato il liberale Olivier Feller. Non capiamo perché qui la popolazione debba pagare di più rispetto ad esempio a Zurigo o Friburgo, dove le prestazioni dello Stato sono molto simili. Chiunque può avere un guadagno da questa iniziativa, che siano decine di franchi che qualche centinaio. Per noi anche qualche decina di franchi può ridare alla classe media un po' di potere d'acquisto. Feller garantisce inoltre che non ci saranno tagli nelle prestazioni dello Stato grazie alle riserve del Canton Vaud. Per il governo, a maggioranza di destra, invece, non è il momento. Dal 2023 ormai il cantone chiude i conti con deficit importanti e accettare l'iniziativa significherebbe ulteriori perdite. Il prossimo 27 settembre, quindi, saranno due visioni della fiscalità a contrapporsi, anche se sappiamo che per quanto riguarda le imposte, spesso si vota anche seguendo il proprio portafoglio.
2: E con questo è tutto per il radiogiornale. Spazio allo sport. Buon pomeriggio.
13: Lo sport.
14: Ben ritrovati all'ascolto. Torna il campionato di hockey con la seconda giornata che oggi vede il Lugano impegnato a Kloten, mentre l'Ambre Piotta farà il suo esordio casalingo accogliendo il Rapperswil alla Gottardo Arena. Le altre sfide in programma sono Berna, Davos, Friburgo, Losanna, Ginevra, Joie, Langnau, Zurigo. Partite delle ticinesi da seguire in diretta radiofonica dalle 19.45 su Rete 3 nel nostro Sport e Musica. Per il calcio, ieri largo successo della Juventus che a Torino nella prima giornata di Europa League ha battuto 5-0 gli olandesi del NEC. Primi tre punti anche per il Beşiktaş, 3-1 sul Marsiglia, sorprendente e storica vittoria dei portoghesi del Torense, formazione che milita in Serie B e che si è imposta 2-1 in Norvegia sul Lillestrøm. In Serie A si apre la quinta giornata dalle 20.45 con Monza-Sassuolo, in Bundesliga ancora in cerca del suo primo successo, l'Union Berlino di Mauro Lustrinelli affronta in trasferta il Bayern. Infine il tennis e la Coppa Davis con la Svizzera che gioca in Brasile. Dopo la retrocessione dello scorso anno, l'obiettivo rossocrociato è il ritorno nell'elite della competizione. Oggi i primi singolari vedranno Stryker affrontare Fonseca e Wawrinka contro Haide.
13: A voi un buongiorno dalla redazione.

0: Banchi di nubi basse sul sottoceneri, in Engadina e localmente sull'altopiano. Nel pomeriggio arriveranno velature e si svilupperà qualche cumulo sui rilievi. Le temperature minime saranno comprese tra 11 e 14 gradi e le massime tra 23 e 24 gradi. Per ora è tutto. A voi una serena continuazione di giornata e a più tardi. Dalla redazione Meteo, Stella Angiocu.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
1: Care persone all'ascolto, benvenute al concerto.ch di oggi. La Lita del Parente vi accoglie su Rete 2 in apertura di un pomeriggio ricco di musica selezionata per noi da Alissa Nembrini. La puntata di oggi è dedicata interamente alla musica da camera e in particolare al repertorio per quartetto d'archi. Ascolteremo infatti il Löwe Quartet interpretare pagine di Juon, Brahms e Ravel. Prima di addentrarci nelle atmosfere di Juon, conosciamo un po' meglio questo quartetto. Il quartetto Löwe è stato fondato nel 2020 presso la Zürcher Hochschule der Künste di Zurigo. Nel 2021 ha vinto il primo premio al concorso Kivanis. In breve tempo il quartetto si è affermato come un giovane e promettente quartetto d'archi svizzero e nel 2022 si è esibito nella Kleiner Saal della Tonhalle di Zurigo in occasione dell'inaugurazione della stagione. Si è perfezionato con Wendy Enderle del Carmina Quartet, Thomas Grossenbacher, Alexander Sitkovetsky del Julia Fischer Quartet e Lorenz Power. Nel 2025 il quartetto Löwe è stato ammesso al Graduate Course per quartetti d'archi tenuto da Rainer Schmidt del Lagen Quartet presso l'Accademia di Musica di Basilea. Livia Löwe-Berchtold e Bastian Löwe sono tra i membri fondatori del quartetto Löwe. Dal 2023 fa parte del quartetto Juan Carlos Escobar Ossa e dal 2024 Milena Marena. Noi ascoltiamo ora dal quartetto per archi numero 1 in re maggiore opera 5, il terzo movimento, molto presto del compositore Paul Juon, eseguito dal Löwe Quartet.

Abbiamo ascoltato dal quartetto per archi numero 1 in Re maggiore, opera 5, il terzo movimento, molto presto del compositore Paul Juon. L'interpretazione era del Loewe Quartet. Paul Juon nasce a Mosca nel 1872. Trascorre l'infanzia nell'alta borghesia moscovita, facoltosa e appassionata d'arte. Dopo studi a Mosca e a Berlino, nel 1896 riceve il premio Mendelssohn e si dedica all'attività pedagogica musicale a Baku. Nel 1897 si trasferisce a Berlino, dove insegna come docente di composizione e dal 1911 diventa professore di musica. È membro e poi senatore dell'Accademia Prussiana delle Arti, che nel 1929 lo insignisce del premio Beethoven. Nel 1934 si trasferisce a Vevey, dove si dedica esclusivamente alla composizione. Influenzata da Tchaikovsky e da Brahms e radicata nel tardo romanticismo tedesco, la sua opera gli valse il nome di Brahms Russo. Il suo lascito comprende brani musicali per orchestra, quartetti e terzetti, sonate per archi e fiati, composizioni per pianoforte e lieder. Punto di forza del suo lavoro fu la musica da camera. Noi ora ascoltiamo di Paul Juon dal quartetto d'archi numero 1 in Re maggiore gli ultimi due tempi, intermezzo e finale, interpretati dal Loewe Quartet.

Abbiamo ascoltato di Paul Juon dal quartetto d'archi numero 1 in re maggiore gli ultimi due tempi, intermezzo e finale, interpretati dal Loewe Quartet. Per il prossimo ascolto saremo con Johannes Brahms. I quartetti per archi opus 51 sono i primi due dei tre quartetti per archi pubblicati da Johannes Brahms in tutta la sua vita. Vennero realizzati pochi anni dopo il completamento di Ein Deutsches Requiem. Entrambi i quartetti furono dedicati a Theodor Billroth, famoso chirurgo, amico del compositore, critico musicale e ottimo violista, nella cui casa di Vienna venivano spesso eseguite in anteprima nuove opere cameristiche di Brahms. In realtà Brahms aveva composto molti quartetti per archi, forse addirittura una ventina prima di questi, ma poi aveva deciso di distruggere tutte le partiture. Noi di Brahms ascoltiamo ora, dal quartetto per archi numero 1 in Do minore, opera 51, i primi due tempi, Allegro e Romanza, nell'interpretazione del Loewe Quartet.

Abbiamo ascoltato di Brahms, dal quartetto per archi numero 1 in Do minore, opera 51 e i primi due tempi, allegro e romanza, nell'interpretazione del Loewe Quartet. I prossimi due ascolti sono estratti da un concerto del 2023 presso la Kunsthalle di Appenzell e vedono il Loewe Quartet nell'esecuzione di Ravel. Il quartetto per archi in Fa maggiore è stato completato nell'aprile 1903, all'età di 28 anni. La prima esecuzione della composizione avvenne a Parigi, nel marzo dell'anno seguente. La struttura si ispira al quartetto in Sol minore di Claude Debussy, composto nel 1893, sebbene le idee musicali di Ravel siano in forte contrasto con quelle di Debussy. Quest'ultimo espresse grande apprezzamento per il quartetto, in misura maggiore del suo dedicatario, Gabriel Fauré, maestro di Ravel. Noi ci gustiamo ora il primo tempo allegro moderato dal quartetto per archi numero 1 in Fa maggiore di Maurice Ravel, eseguito dal Loewe Quartet, in cui troviamo Bastian Loewe e Livia Berchtold ai violini, Juan Carlos Escobar Ossa alla viola e Alina Isabel Morger al violoncello.

Abbiamo ascoltato di Ravel, dal quartetto per archi numero 1 in fa maggiore, il primo tempo allegro moderato interpretato dal Loewe Quartet. Nel 2023 il Loewe Quartet ha vinto il primo concorso di musica da camera Paul Juon, ricevendo un sostegno triennale dall'Associazione Svizzera per la promozione della musica da camera. Siamo arrivati così all'ultimo brano di questa puntata interamente dedicata al Loewe Quartet. Noi ascoltiamo ora di Paul Juon, dal quartetto d'archi numero 1 in re maggiore, opera 5, il primo movimento, allegro moderato.

0: Abbiamo ascoltato di Paul Juon dal quartetto d'archi numero 1 in Re maggiore, opera 5, il primo movimento, allegro moderato, interpretato dal Loewe Quartet. La puntata odierna di Concerto.ch dedicata al Loewe Quartet termina qui. Io vi ringrazio per essere stati con noi, a presto risentirci dalla Lida del Parente.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Montmartre. La musica che non ti aspetti.
1: Sono le 14.30, buongiorno, bentrovati da Barbara Tartari, questa nuova puntata di Montmartre. Avremo molto di cui parlare oggi, molti argomenti con alcuni ospiti e naturalmente tutti i nostri ascolti. Allora, innanzitutto partiremo dall'attualità. Tra poco avremo con noi Andrea Ottonello, perché ritorniamo su un argomento di cui si è parlato molto in questi giorni. Molti giornali hanno pubblicato le parole di Riccardo Muti sulla Villa Verdi. C'è stato questo concerto alla presenza di alcuni ministri italiani. Insomma, la vicenda di Villa Verdi, che prosegue ormai da anni con le vicende della sua, insomma, dell'eredità, e arrivando ora all'argomento, insomma, di riportarla allo splendore, ecco, in questo argomento offre molti spunti di riflessione. Li faremo oggi con Andrea Ottonello, tra poco sarà con noi al telefono. Avremo poi una bella novità discografica, un disco che porta alla luce alcune cantate di Johann Sebastian Bach, una bella esecuzione da parte di Collegium 1704, cantate con la voce di controtenore di Benno Schachtner. Questo lo faremo intorno alle 15 più o meno. E un altro incontro poi terrà compagnia questo pomeriggio, e sarà l'incontro con Francesco Corti, direttore questa sera del concerto inaugurale di Classica Ascona, un bellissimo programma dedicato a Mozart, e parleremo di questo programma e di questo bel concerto. Avremo poi, come ogni venerdì, il ridotto dell'opera, questa settimana curato da Davide Fersini, gli spiriti della Tempête, Frank Martin a Ginevra, Leone Magera a Modena. Questo è il focus della puntata del ridotto dell'opera, che come sempre sarà intorno alle 15.35 dopo il notiziario. Chiuderemo la nostra trasmissione con gli arpeggi, l'ultima puntata delle avvelenate, arpeggi dedicate alle canzoni e curati da Andrea Scanzi e Claudio Farinone.

0: Qui la musica di Giuseppe Verdi dal Macbeth, perfidi, pietà, rispetto e amore, una aria qui interpretata da Placido Domingo in un disco pubblicato qualche anno fa per Sony con l'orchestra della Comunitat Valenciana diretta da Pablo Heras Casado. Sì, parliamo di Verdi, oggi lo facciamo sempre con grande piacere e lo facciamo oggi con Andrea Ottonello. Buongiorno Andrea.
1: Buon pomeriggio, buon ascolto a tutti.
0: Ben Ciao, ritrovato. Barbara, dunque, come dicevo, nel nostro sommario di Montmartre, insomma, andiamo a parlare di ciò che viene ormai scritto da qualche giorno, ma è una saga che continua, quella di Villa Verdi, la posizione, diciamo, che ha preso Muti riguardo alla questione di non lasciarla in abbandono. Insomma, ci sono molte cose di cui parlare e quindi lo facciamo anche noi sempre con piacere. Dunque Andrea, io partirei da una cosa, se sei d'accordo, cioè dalle parole di Riccardo Muti che hanno sollevato questo grande vespaio in questi giorni, e ho letto delle opinioni diversissime, immagino anche tu.
1: Sì, penso che Muti è sempre molto, molto efficace, molto colorito quando parla. Poi ormai dall'alto dei suoi 85 anni che porta, devo dire, molto bene, invecchia bene come il vino buono, ecco, c'è poco da fare. Io ho ascoltato per radio di recente quello che lui ha detto sarebbe stato il suo ultimo requiem di Verdi, quello che ha fatto con i Wiener a Ferragosto a Salisburgo, e devo dire che non c'è nessun paragone possibile con quelli fatti in precedenza, che erano molto più impetuosi, molto più roboanti, cioè proprio zero speranza, zero, come dire, ottimismo, quasi una cosa straziante, ma nel senso migliore del termine, i tempi lenti dei grandi maestri del passato, cioè non oso pensare a cosa deve essere stato ascoltarlo dal vivo, insomma. Quindi lui passa da questi momenti, e se ricordi avevamo parlato anche prima, un paio di mesi fa, di questa invece iniziativa dell'orchestra Cherubini. Lui aveva portato anche i ragazzi dei conservatori del Sud Italia a suonare con la Cherubini a Ostuni, erano stati a Pompei, insomma tutto un tour. Lì si era impegnato invece per i ragazzi, aveva fatto suonare tra virgolette anche le pietre, perché i Wiener suonano meglio dei ragazzi dei conservatori pugliesi, senza nulla togliere ai ragazzi dei conservatori pugliesi che hanno dato l'anima. Ecco, io ricordo che avevo ottenuto anche per voi una corrispondenza da quel di Ostuni. Sì. E adesso si è concentrato su Verdi, perché Verdi è, come dire, il suo padre putativo, ecco, chiamiamolo così. E questa è una storia un po' lunga, in effetti, è una storia di litigi tra gli eredi di Verdi, che invece aveva cercato di fare le cose al meglio, e la casa dove effettivamente nacquero tutte le sue opere, dove lui faceva il contadino, perché c'è una, poi forse avremo tempo di parlarne, una lettera della sua seconda moglie, mi pare del 1861, proprio l'anno dell'Unità d'Italia, in cui lei scrive all'editore di Verdi dicendo: guardi, io non so come fargli prendere la mano, perché quest'uomo alle 4 del mattino se ne va con i contadini in mezzo ai campi a seminare, a dare istruzioni, a seguire, cioè lui seguiva proprio questa villa, e l'amore che aveva per questa villa è andato, spiace dirlo, ma almeno momentaneamente disperso, perché gli eredi hanno litigato. Nel 2024 lo Stato ha avviato la procedura di esproprio, lo Stato italiano, perché considerandolo ovviamente un bene, perché prima era un museo. Io ricordo quando da giovane studente di conservatorio andai con una gita scolastica proprio organizzata a vedere quelle stanze, e me le ricordo bene, c'era proprio un'aura, un'emozione, per quanto io fossi un ragazzino con i calzoni corti. E adesso chiaramente piove nella biblioteca, la villa è rimasta chiusa per diversi anni perché non ci si metteva più d'accordo, e sono stati fatti vari appelli, lo Stato l'ha espropriata, ma i soldi finora, si diceva, ci sono, non ci sono, insomma alla fine i lavori non sono ancora partiti, ecco. E quindi dopo un appello tira l'altro, alla fine è arrivato Muti a fare un po' di casino, ecco. E l'ha fatto in maniera, appunto, lo possiamo ascoltare, ecco, se credi, perché direi è più eloquente di qualsiasi parola.
0: Lo ascoltiamo.
2: Non è un concerto, ripeto, non è un concerto, è una riunione di un gruppo di musicisti che si siede davanti alla Villa di Verdi e dice al mondo, e soprattutto al nostro mondo: vedate una mossa, volete svegliarvi? Quindi questo luogo deve risuonare di quelle note che sono nate in questo luogo, capito? Questo non è un concerto, non è dice ah ma quando è bravo Muti o quando è bravo questo, no, è un umile attestato di amore per Verdi ed è un campanello d'allarme di dire siamo stanchi che il mondo ci guardi con diffidenza, dicendo molto spesso non siete culturalmente degni di del vostro passato, dobbiamo assolutamente, questo è un tempio e allora noi dobbiamo darci una mossa. Che sia il governo di destra, di centro, di sinistra, hanno praticamente fatto schifo da questo punto di vista. C'è stato un abbandono d'Annunzio. Diede una voce alle speranze e ai lutti. Quello aveva capito tutto. Verdi non è un musicista di effetto, è un musicista sommo. È il Michelangelo della musica. Il Michelangelo della musica.
0: Tutto l'amore per Verdi da parte di Riccardo Muti in queste parole che sono state pubblicate sui quotidiani appunto in occasione di questo concerto, meglio non concerto, a Sant'Agata, dove appunto ha rilasciato questa intervista e dove ha avuto luogo il 13 di settembre questo appuntamento musicale, un richiamo da parte del direttore a fare attenzione a un bene inestimabile come Villa Verdi. Quindi Andrea Ottonello, il concerto c'è stato perché era il 13, alla presenza di tre dei ministri italiani, tra cui il ministro della cultura Alessandro Giuli, che ha in qualche modo assicurato il percorso almeno iniziale di appunto ristrutturazione di questa villa, quindi in qualche modo i soldi si troveranno.
1: Sì, i soldi vanno stanziati, servono i decreti, dei famosi decreti attuativi, perlomeno per come è configurato l'ordinamento italiano, insomma, cioè l'ordine di un decreto ministeriale che dice ok, prendiamo da questo fondo questi soldi e li consegniamo, ma fanno una appalti evidentemente, li consegniamo a questa ditta perché ripari il tetto, perché tagli l'erba, perché faccia questo, faccia quest'altro. Le cose da fare sono molte, come ha detto. Comunque devo dire, sì, con molta efficacia vi date una mossa, cioè, cominciamo da qualche parte, perché da qualche parte bisogna cominciare. Sicuramente il vantaggio è che una persona come Muti, che ormai, come dire, non ha più niente da perdere, tra virgolette, nel senso che ha dato tutto, è arrivato, che più in alto da arrivare non si può, è chiaro che può dire quello che pensa, tra virgolette, ecco. Si è portato dietro alcuni cantanti, devo dire, ha messo anche un impaginato molto raffinato, senza quelle aria d'effetto, per quello lui dice non è un concerto, effettivamente è stato un percorso molto delicato, molto particolare, poi il concerto era all'aperto, quindi ha fatto proprio una musica simbolica, tra virgolette, però è musica che è nata tutta tra quelle quattro mura e quei campi, questo parco sterminato, questi ettari su ettari di che una volta erano tutti coltivati, davano da mangiare, sfamavano, come dire, anche la popolazione circostante. Perché Verdi, tra le altre cose, ricordiamolo, è stato forse tra i grandi musicisti quello che ha pensato di più ai suoi colleghi meno fortunati, perché diceva sempre che la sua opera più bella non era l'Aida o l'Otello o il Falstaff, ma la sua casa di riposo per musicisti, sì, che per fortuna, da quando è stata costruita, non ha mai avuto una battuta d'arresto, cioè ospita ormai da più di 100 anni i musicisti meno fortunati, che si possono godere così una pensione, tra virgolette, protetta, un meritato riposo protetto in un ambiente più che dignitoso, più che decoroso, che vive ancora, come dire, dei diritti d'autore delle opere di Verdi. Se l'era pensata molto bene. In questo senso, in Italia noi abbiamo un detto un po' che fa un po' ridere, ecco, ma che suonerebbe bene anche sulle labbra di Muti, che è contadino, scarpe grosse, cervello fino. Verdi sarebbe stato contento di dirlo di se stesso, ecco, perché, ripeto, c'è questa famosa lettera della moglie in cui era difficile proprio strapparlo all'agricoltura, perché lui amava occuparsi delle sue terre. Non era il classico signorotto che comprava la villa per dare ricevimenti, conosceva ogni singolo pezzo di ogni singola zolla di terra di quella tenuta. Quindi, come dire, l'impegno che bisognerebbe assumere in Italia è superiore a quello della casa natale di Tizio, di Caio. Non è un piccolo museo, tra virgolette, è qualcosa di più. Cioè, le radici sono importanti, ecco, e per Verdi quelle sono le radici, perché lì lui ha, come dire, trascorso la maggior parte della sua vita. Andava malvolentieri a Milano, qualche volta andava a Genova, quando doveva, voglio dire, da Sant'Arte è andato poi a Milano, ha scritto il Requiem di cui parlavo prima, poi è andato a dirigerlo ovviamente a Milano, ma per la morte di Manzoni, ma diversamente, appena poteva, se ne tornava in campagna, che è un argomento tra l'altro molto attuale in questa epoca post-pandemica, in cui chi può va a fare smart working in cima ai monti. Quindi non so come dire, fa molto riflettere tutto questo. E quindi io credo che un nome importante come quello di Muti, che mancava a quelli inevitabilmente un po' più piccoli che si erano uniti in questi anni, perché qualcuno cominciasse non a scagliare la prima pietra, ma a riposare una prima pietra laddove c'erano pietre, ci sono pietre che hanno bisogno di essere sistemate, no? Come un muro che è crollato e che ha bisogno di essere ricostruito, perché su quelle pietre si è formata gran parte della storia del teatro italiano. Cioè, Verdi è stato molto di più di, su questo Muti ha ragione, cioè Verdi non può essere paragonato agli altri, cioè siamo tutti liberi di preferire la Turandot o di preferire la Sonnambula o di preferire, adesso andiamo pure oltre Alpe, voglio dire Nozze di Figaro o il Flauto Magico, ma quello che ha fatto Verdi in musica è quello di aver smosso proprio un popolo. Insomma, l'importanza storica che ha Verdi anche sui libri di scuola dovrebbe essere un po' diversa. È per tutti questi motivi che ha senso, credo, ricostruire e ridare dignità alla dimora di quest'uomo che ha fatto veramente molto più che illuderci per qualche ora che il mondo è diverso da come lo vediamo noi oggi, pieno di guerre, di ingiustizie, e farci sognare con una delle sue opere per tre ore. Ha fatto qualcosina di più, e in questo è profondamente diverso dagli operisti, dagli altri operisti italiani, ed è diversa anche casa sua, ecco, quella che era la sua casa, la sua terra.
0: Andrea Tonello, parole sacrosante, trovo, e è abbastanza anche un po' triste, trovo, che ci si muova in questo senso solo quando qualcuno alza la voce, qualcuno di importante come Muti, che non può non essere ascoltato. Esatto. Nel bene e nel male, perché appunto, come dicevo, ho letto commenti anche critici nei confronti di Muti, che insomma lui ha questo egocentrismo e questo non si può negare, va bene, ok, però si sta muovendo,
1: ma tutti i grandi direttori ce l'hanno, fa certo. Parte del DNA. Poi è vero, c'è qualche eccezione, ecco, Kleiber di sicuro non era egocentrico, però voglio dire, sono quelle eccezioni luminosissime che confermano la regola, ecco, è chiaro. Però in questo caso, voglio dire, Muti che cos'altro deve dimostrare? Cioè, chi lo fa fare? Può benissimo godersi la sua pensione dorata, esatto. Andare a fare l'olio sotto Castel del Monte, dove anche lui ha messo radici, perché ha comprato una tenuta a pochi chilometri da dove è nato, perché è nata Molfetta, e quindi voglio dire, anche per lui le radici sono importanti. E chi glielo fa fare? Poi tra l'altro la salute gli regge, ma come dire, io gli auguro ancora 30 anni di carriera, ma insomma non è più un ragazzino, quindi certo. Deve stare anche attento. Un paio di concerti li ha cancellati recentemente. E quindi si spende, ecco, di sicuro non si risparmia, non credo che lo faccia per il suo ego, ecco, sicuramente gli fa piacere comparire, però meglio uno che, come dire, posto che metta in gioco il suo ego, meglio uno che lo fa per Verdi piuttosto che per se stesso, ecco, perché lui in tasca tutto sommato sì, cosa ormai può venire? Sì, forse un concerto inaugurale o qualcosa del genere, come capitò ad Abbado per l'inaugurazione del Teatro Massimo, che ormai sono 25 anni da riapertura, se ne parla in questi giorni. Però voglio dire, al di là di questo, mi è sembrato, voglio dire, il suo momento di gloria se l'è preso a Salisburgo, a Ferragosto, quando ha fatto un Requiem che ricordava molto da vicino, francamente, gli ultimi di Karajan, ecco, io lo dico senza tema di smentita, sì. E voglio dire, chi mi conosce sa qual era la stima e la venerazione che porto a un uomo come Karajan, che certamente era dotato di un ego ancora maggiore, ecco. Sì. Però voglio dire, parliamone, averne di direttori.
0: Dunque,
1: di direttori
0: Andrea,
1: così,
0: allora ritorneremo sicuramente su questo argomento, perché ci porta a fare anche delle riflessioni in generale sulla tematica della conservazione dei beni, delle ville storiche, delle case museo. Insomma, è un argomento molto interessante, ci ritorneremo sicuramente e naturalmente continueremo a seguire queste vicende di Villa Verdi, perché come dicevi tu, la figura di Verdi, la sua musica ci riguarda ancora oggi tutti quanti, tutti gli appassionati della musica, e lo ritroveremo anche alla Prima della Scala. Insomma, ritorneremo sicuramente a parlare di Verdi e della sua villa. Quindi io ti ringrazio, Andrea, ritorneremo insieme.
1: Grazie
0: sicuramente molto presto. Buon pomeriggio.
1: È sempre un piacere. Buon ascolto a tutti. Grazie a te. Ciao Barbara.
0: Ciao.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Si trattava di una pagina da Nabucco, aria da Nabucco. Abbiamo ascoltato l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Gyorgy Rath, qui la voce di basso di Carlo Colombara, per raccontare delle vicende di questa Villa Verdi, di cui continueremo a parlare finché appunto questa storia non avrà un lieto fine e cioè potremo riapprezzare questo luogo così prezioso e il contenuto di questo luogo così prezioso. Ora voltiamo pagina e andiamo su una novità discografica.

come dicevamo, una novità discografica, che più novità di così non si può, perché il disco appare oggi insomma, agli acquisti, per così dire, stavo per dire tra gli scaffali dei negozi di dischi, ma ormai sono talmente pochi, però il disco è appunto ascoltabile a partire da oggi. Un bel disco con Collegium 1704, la direzione di Václav Lux e la presenza di una voce di contralto che qui non abbiamo ascoltato perché si trattava della Sinfonia di Geist und Seele wird verwirret, la cantata BWV 35 di Johann Sebastian Bach. In questo disco, che dicevo prevede anche la voce del contralto Benno Schachtner, vengono incise in maniera, trovo, meravigliosa tre delle grandi cantate solistiche per contralto che Johann Sebastian Bach compose a Lipsia nel 1726. La particolarità di questo album è che è stato registrato proprio nella Thomaskirche di Lipsia, luogo in cui Bach appunto lavorò come Thomas Cantor. La bellezza di questa scrittura è che la presenza dell'organo non è semplicemente di basso continuo, ma è un vero protagonista concertante, in dialogo con la voce e con tutta l'orchestra. Quindi siamo nell'estate, nell'autunno del 1726, Bach compone queste tre cantate nell'arco di pochi mesi. E noi proseguiamo l'ascolto della prima aria in cui potremo ascoltare la voce di Benno Schachtner.

Si trattava dell'aria Geist und Seele wird verwirrt, l'aria che dà il titolo a questa cantata per la 12ª domenica dopo la Trinità, cantata per contralto e orchestra di Johann Sebastian Bach. L'abbiamo ascoltata attraverso questa registrazione con Collegium 1704 diretta da Václav Lux. Una novità discografica, dicevamo, per Glossa con le cantate nel 1726. Abbiamo potuto ascoltare il suono di questo Bach Orgel costruito nel 2000, pensato proprio per l'esecuzione della musica bachiana, e come dicevamo la registrazione è stata effettuata nella Thomaskirche di Lipsia, quella in cui Bach lavorò per molti anni. Quindi un disco interessante perché appunto ha questo focus unitario su queste cantate. Abbiamo ascoltato il rapporto tra voce di contralto e organo così concertante e così stretto, e allora vi propongo l'ascolto ancora di questa voce di Benno Schachtner, che si sta rivelando uno dei maggiori interpreti bacchiani della nuova generazione, e andiamo all'ultima aria, l'aria finale, Ich wünsche nur, sempre dalla cantata BWV 35.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Ed eccoci a parlare nuovamente di Classica Ascona, che si apre ufficialmente questa sera, venerdì 18 settembre, nella chiesa di San Francesco a Locarno, con un bel concerto. Julia Lesnieva, artista in residence, il Tölzer Knabenchor e la Kammerorchester Basel, diretti da Francesco Corti. Bellissimo programma che prevede la grande messa in do minore di Mozart. Per parlare di questo abbiamo con noi al telefono, ed è un grande piacere, il maestro Francesco Corti, appunto, che dirigerà il concerto di questa sera. Maestro Francesco Corti, buongiorno, benvenuto a Rete 2.
2: Salve, grazie.
1: Dunque, parliamo di questo concerto di apertura di Classica Ascona, che arriva con una nuova veste, per così dire. L'inaugurazione sarà proprio questa sera, 18

0: Questa monumentalità che quasi, nonostante la forma diversa, una messa e una sinfonia, quasi li avvicina come linguaggio.
1: Sì, i due brani sono vicini non solamente come stile, ma anche per la composizione. Sono stati composti uno subito dopo l'altro. La messa è rimasta incompiuta, ma viene eseguita almeno in parte nel 1783 a Salisburgo, fondamentalmente per un voto di Mozart. E sappiamo che all'esecuzione ha preso parte la moglie Costanze, quindi la messa è veramente un omaggio sia religioso che alla musicalità della moglie, che doveva essere straordinaria per le pagine che Mozart scrive. E la sinfonia Linz, che è legata alla messa per la tonalità, perché sono entrambe fondamentalmente in do maggiore. La messa in do minore è un po' come la messa in si minore di Bach, è una messa in gran parte in do maggiore. La sinfonia, stavo dicendo, è stata scritta praticamente durante il viaggio di ritorno, è una richiesta per Linz, e la sinfonia è un piccolo miracolo perché viene scritta in una fretta per noi incomprensibile. In 4 giorni è riuscita a comporre questo capolavoro, che è la prima grande sinfonia adulta di Mozart.
0: Esattamente, quindi due opere già mature di un Mozart che ha già sviluppato un linguaggio complesso. Io vorrei approfondire questo argomento, questa messa in do minore, che è una sicuramente delle opere più belle di musica sacra mai scritta, che in qualche modo ritrova la tradizione polifonica segnata da Bach e Handel, con tutta la sua potente drammaticità di impronta operistica. Come avviene questa unione in questa pagina così monumentale?
1: Sì, in effetti la messa è un po' un riassunto di varie fonti di ispirazione per Mozart. La più chiara è quella handeliana. Ci sono citazioni quasi letterali da oratori di Handel, soprattutto Israele in Egitto. Ci sono cori con un ritmo molto puntato, quasi militare, dell'accompagnamento per orchestra, che sono tipici di Handel. C'è anche una certa pomposità delle fughe, che è tipica di quelle di Handel, degli oratori handeliani. Ma anche l'utilizzo della scrittura doppio coro, che per Handel è un'eccezione, mentre sappiamo che Mozart conosceva i mottetti a doppio coro di Johann Sebastian Bach, li aveva ascoltati a Lipsia. Quindi probabilmente quel tipo di scrittura molto densa a 8 parti reali aveva impressionato il giovane Mozart, che la impiega qua. Insieme a questo, ovviamente, c'è una capacità melodica espressiva assolutamente straordinaria, che deriva in parte dall'ispirazione di Johann Christian Bach e di Michael Haydn, per esempio, ma è ovviamente tutta mozartiana. Il Kyrie e l'Etincarnatus Est, che sono tra l'altro brani già abbozzati negli anni precedenti, hanno una qualità del grande Mozart adulto che ritroviamo poi nelle opere di Da Ponte, che ritroviamo poi in Zauberflöte. Quindi la messa, pur essendo una messa rimasta incompiuta, quindi manca una buona parte della seconda metà della messa, quindi è difficile da giudicare dal punto di vista strutturale, mostra tutte quelle qualità che rendono Mozart un maestro assoluto.
0: Maestro Francesco Corti ha accennato a questa incompletezza della messa in do minore di Mozart. Questa caratteristica forse aumenta il suo fascino perché ha consentito per oltre 2 secoli ai musicologi e ai compositori in realtà di avvicinarsi a questa pagina cercando anche di ricostruire queste parti mancanti. Ecco, vorrei capire lei come direttore di quest'opera, questa sera appunto per il concerto di Classica Ascona, come si è avvicinato dunque a questa partitura?
1: Sì, la partitura è rimasta incompleta, ed è rimasta incompleta sia perché mancano movimenti della messa, manca l'Agnus Dei, mancano buone sezioni del Credo, ed è così nella partitura, ma è così già descritta nelle lettere di Mozart. Mozart scrive al padre dicendo: c'è una messa sulla mia scrivania che sta rimanendo incompiuta, ma per me è importante eseguirla perché è un voto che ho fatto. Ed è rimasta incompiuta tipicamente alla Mozart. Mozart scrive per completo i movimenti che sono frammentari, ci sono pervenuti con le parti concertate complete, cioè gli strumenti solisti, fra virgolette, dell'orchestra e le parti vocali, ma nell'accompagnamento, quindi per esempio le parti degli archi dell'Etincarnatus Est, a un certo punto si

interrompono, non l'ha mai completata. Quindi noi non sappiamo bene che cosa è stato eseguito effettivamente nell'ottobre dell'83 a Salisburgo. Sappiamo che questa messa è stata eseguita, ma probabilmente con altri movimenti della messa, probabilmente di altre messe. Ebbene, il fatto che sia rimasta incompiuta, ma anche il fatto che la qualità di quello che è rimasto è assolutamente straordinario, apre varie possibilità per le esecuzioni. Ci sono state ricostruzioni possibili con tutti i movimenti della messa ricostruiti, presi in prestito da altre messe. Questa è un'operazione un po' troppo manipolante, secondo me. Ho preferito prendere un'edizione che semplicemente presenta i movimenti composti da Mozart, sia quelli finiti che quelli iniziati da Mozart, e completati nella strumentazione. E per questa tournée abbiamo scelto di usare la nuovissima edizione Bernreiter, completata da Leisinger, che è il capo del Dipartimento di Ricerca del Mozarteum, che ha fatto delle scelte abbastanza interessanti, soprattutto per quello che riguarda il credo e l'accompagnamento degli archi del Incarnatus Est. Per il resto la ricostruzione è relativamente semplice. Comunque non sarà una messa completa, perché mi è sembrato più giusto presentare quello che di sicuro veniva dalla mano di Mozart.

0: Maestro Francesco Corti, dunque, concerto di apertura di Classica Ascona, abbiamo detto questa sera, nella presentazione ho nominato Giulia Lisnieva, che è artista in residenza per quest'anno a Classica Ascona, ma naturalmente ci sono anche gli altri solisti. Lascio a lei la parola per presentare questo bel quartetto vocale che partecipa al concerto.
1: Sì, il ruolo dei solisti della messa in do minore è abbastanza diseguale, ma è già così all'epoca, nel senso che nelle lettere vengono citate la moglie Costanza e il castrato Francesco Ceccarelli, che all'epoca era impiegato alla corte a Salisburgo. Noi abbiamo la fortuna di avere due fantastiche soprano con due voci molto, molto differenti, e sono Marie-Lise, una giovane soprano svizzera, e Giulia Lisnieva, che come ha detto è l'artista in residenza, e che si alternano per gran parte dei soli, accompagnati da un tenore americano, Matthew Newlin, e un basso baritono francese, Nicolas Woymans, che partecipano nel terzetto e nel quartetto. E è veramente un cast assolutamente straordinario per presentare le pagine solistiche di questa musica.
0: Ecco, poi ho citato naturalmente gli ensemble che sono il Tölzer Knabenchor e la Kammerorchester Basel, che è un'orchestra che lei conosce molto bene.
1: Sì, i Tölzer sono una forza della natura, è uno dei cori di bambini professionisti più importanti, anche con una storia molto importante in Europa. Sono un coro di Monaco che riesce a presentarsi sia con le voci bianche, quindi soprani e contralti bambini o giovanissime, ma anche un gruppo di ex bambini che tornano come tenori bassi, quindi c'è una grande intesa nel gruppo e sono incredibilmente professionali. In questa pagina, che è molto difficile perché va dalle quattro voci alle otto voci concertate, quindi c'è uno scambio di voci piuttosto interessante. E poi l'orchestra Kammerorchester Basel, che è un gruppo straordinario di Basilea, con cui ho il piacere di aver lavorato negli anni passati e abbiamo molti progetti in futuro, e che ha il grande punto di forza di alternare fra strumenti moderni e strumenti storici. Per questa pagina abbiamo scelto di usare strumenti storici perché i fiati e gli ottoni hanno un grandissimo ruolo e poter usare gli strumenti storici rende molto più facile tutto un lavoro di equilibri fra le parti vocali e le parti strumentali.
0: Maestro Francesco Corti ha parlato di tournée.
1: Questo programma l'abbiamo portato in altre città. Locarno è l'ultimo concerto di questa piccola tournée, Francia a Basilea, e chiudiamo la tournée con questo concerto di apertura a Locarno.
0: Maestro Francesco Corti, grazie per le sue riflessioni, è stato un piacere parlare con lei. Auguro a voi un felice concerto questa sera, naturalmente sarà molto seguito, lo sappiamo, e chissà, ci sentiremo per i suoi prossimi progetti, sarà un piacere riaverla con noi, grazie.
1: Grazie a voi per l'invito.
2: I libri per chi scrive sono spesso una via di fuga, ma non solo. Formano veri e propri mondi interiori in cui la realtà, ripensata, diventa più comprensibile, tollerabile e forse anche migliore. Cigni selvaggi di Fumetti Brutti è un romanzo intimo, violento, utile per allenare l'empatia. Prima del cielo e del mare di Jean Soldini riflette sulle tragedie del nostro tempo per affermare il valore della contraddizione. Nonostante le storture del mondo, resta l'accoglienza del prossimo. Il tempo delle foreste blu è un'antologia di poesie di Erika Burkhardt, una delle autrici svizzere più importanti del Novecento. La vita pensata, a cura di Laura Piccina. Alice. Libri, storie, idee. Domani alle 14:35.
3: Rete 2.
4: In studio Fabiano Rizzi. Prezzo del petrolio in calo questa mattina sui mercati delle materie prime, con il WTI texano sceso dell'1% a poco meno di $101 al barile e il Brent del Mare del Nord giù di quasi un punto e mezzo percentuale a poco più di $103 al barile. Mai così caro però il diesel in Svizzera. Stando ai rilevamenti del Touring Club, infatti, il prezzo medio del carburante ha raggiunto i 2 franchi e 41 centesimi, superando il precedente primato di 2 franchi e 30, registrato nel 2022 dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Sempre più cara anche la benzina senza piombo 95, che raggiunge ormai i 2 franchi e 10 al litro, un incremento di 5 centesimi nell'ultima settimana. Il prezzo record della senza piombo 95 è di 2 franchi e 31 centesimi. Un cittadino della Repubblica Ceca è stato arrestato mercoledì a Tuzis. È sospettato di aver truffato anziani in Riviera e nel Mendrisiotto tramite le cosiddette chiamate shock, telefonate allarmanti che spingono gli anziani a improvvisare importanti versamenti di denaro per aiutare un parente in presunte difficoltà. Lo comunicano le autorità ticinesi, mettendo in guardia contro l'aumento di simili truffe nelle ultime settimane. L'Arabia Saudita ha proposto una tregua di 2 settimane agli Houthi yemeniti, lo riporta un quotidiano libanese vicino ai miliziani filo-iraniani di Hezbollah. La proposta sarebbe giunta agli Houthi tramite mediatori omaniti dopo diversi giorni di contatti tra Arabia Saudita, Stati Uniti, Egitto, Pakistan e lo stesso Oman. Il cervello non è un unico organo, lo dice una ricerca dell'Università di Stanford, secondo la quale quello che chiamiamo cervello è composto in realtà da 2 organi distinti, uno preposto a regolare le funzioni vitali, l'altro sede delle funzioni cognitive. Gli scienziati californiani, studiando lo sviluppo embrionale dei topi, hanno scoperto che i 2 organi hanno origine da 2 cellule progenitrici diverse e si sviluppano separatamente. La scoperta spiega le difficoltà di ricreare in laboratorio certi tipi di cellule cerebrali, un passo avanti nella cura delle malattie neurodegenerative. Le previsioni del tempo: oggi abbastanza soleggiato con qualche ultima debole precipitazione al sud e nei grigioni, in attenuazione nel pomeriggio. Domani nuvole basse mattutine al sud e soleggiato altrove.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: 15:36 minuti, apriamo questa seconda parte di Montmartre lasciando la parola al Ridotto dell'Opera. Questa settimana è curato dal nostro Davide Fersini, avremo modo di rimanere in Svizzera e riaprire dopo la pausa estiva con una nuova produzione del Grand Théâtre di Ginevra, un titolo svizzero, La Tempête di Frank Martin, e poi andremo a Modena per raccontare la storia di Leone Magera insieme alla sua figlia Eloisa Magera, e parleremo di uno dei più illustri vocal coach della storia dell'opera. La parola al Ridotto dell'Opera.

0: ridotto dell'opera con Davide Fersini.
1: Ben ritrovate a tutte le persone in ascolto. La puntata del ridotto di oggi si apre con fulmini e saette come ai bei tempi antichi, anche se è di un'opera del Novecento che vi parleremo, La Tempête di Franck Martin, che lo scorso 16 settembre ha debuttato ai Bâtiments des Forces Motrices di Ginevra, sede temporanea del Grand Théâtre, per il periodo necessario a completare i lavori di ristrutturazione del teatro. Una nuova produzione firmata da Nettie Jones con Thierry Fischer sul podio dell'orchestra della Suisse Romande, di cui ci racconterà tutto Gianluigi Bocelli. Nella seconda parte ci trasferiremo a Modena, ma continueremo a parlare di tempeste, quelle barocche però di Georg Friedrich Händel, la cui musica è stata protagonista del concerto inaugurale della stagione 2026-2027 della Fondazione intestata a Leone Magera, di cui discuteremo con la figlia del maestro Eloisa Magera, che della fondazione è presidentessa e direttrice artistica. Ma noi, per iniziare, ci buttiamo nella tempesta di Franck Martin.

0: Un breve estratto dalla registrazione della prova generale della Tempête di Franck Martin in scena a Ginevra fino al 26 settembre. Alla prima del 16 settembre era presente per noi Gianluigi Bocelli, al quale però prima di iniziare devo chiedere di fare una premessa, perché questo è il primo spettacolo del nuovo sovrintendente Alain Perroux, che arriva in una situazione in cui il Grand Théâtre è ancora in trasferta ai Bâtiments des Forces Motrices. Un biglietto da visita un po' complesso. Gianluigi Bocelli.
1: Alain Perroux ha appena ripreso la direzione del Grand Théâtre, ci propone questa prima stagione che è Nuovi Mondi, sostanzialmente. Ogni viaggio verso un nuovo mondo ci viene da dire che inizia da casa. La prima opera di una prima stagione, di un mandato, ha sempre qualcosa dello statement. E quindi lui è ginevrino e ci teneva a aprire la stagione con qualcosa di casa. Però facciamo attenzione, Franck Martin, è vero, è il grande compositore di Ginevra, ha attraversato con il suo stile, che è molto particolare, una buona parte del XX secolo, ma è anche il simbolo di una certa tipo di Ginevra internazionale connessa all'Europa e al mondo, capitale culturale europea, che Perù ha voglia di mettere in avanti. Questa città che sta uscendo dalle sue fortificazioni si sogna più grande. Perù per lui è un ritorno a casa, viene dalla direzione dell'Opéra du Rhin, che è a Strasburgo, Mulhouse, Colmar, torna al suo Grand Théâtre, dove è stato drammaturgo negli anni 2000, e per lui ce lo confida qualcosa di vertiginoso da un punto di vista personale, però è anche un grande privilegio poter operare nella sua città con questa maison d'opéra ideale, no? Che non è troppo grande, non è troppo piccola, ma ha dei mezzi importantissimi, delle collaborazioni internazionali di altissimo livello. Quindi questa prima opera è La Tempesta di Franck Martin, La Tempête, che lui conosce benissimo perché come musicologo ha studiato molto bene l'opera di Martin. Ci ha scritto anche un libro 25 anni fa. La propone però non solo per il suo valore simbolico, la propone perché è fermamente convinto che si tratti di un capolavoro sottovalutato, e c'è una convergenza fortuita con il lavoro di direttore d'orchestra che fa Thierry Fischer. Lui ormai dal 2024 sta portando avanti quella che è l'Odissée Franck Martin, ossia suonare l'intero catalogo del compositore di Ginevra, in occasione quindi dei 50 anni della morte del compositore, appoggiandosi sulle diverse istituzioni musicali cittadine. Questo è iniziato nel 2024, e quando Perù ha deciso di proporre in stagione questa Tempesta, per Fischer è stata una manda dal cielo, punto di coronamento di questa Odissea, no? Viceversa, Alain Perù è davvero contento di poter contare su qualcuno come Thierry Fischer per dirigerla, no? Perché la conosce molto bene, l'ha già diretta ad Amsterdam e l'ha anche registrata con la Netherlands Philharmonic Orchestra nel 2011, che è uscita per l'etichetta Hyperion. Quindi questa stagione inizia con questa Tempesta, che è l'unica vera opera nel vero senso del termine di Franck Martin.
0: E allora veniamo proprio all'opera La Tempesta. Sì. Bisogna essere onesti, non è un'opera che è entrata nel grande repertorio, nasce in tedesco, poi viene tradotta in francese proprio per il Grand Théâtre, e quindi è un ritorno a casa in qualche modo. Sì. E anche questa riproposta è una celebrazione di quel ritorno a casa di Franck Martin. Vogliamo dire due cose in più, perché anche Gianluigi Bocelli è un grande esperto di Franck Martin, così come lo è Alain Perroux. Diciamo qualcosa di più su questa opera, che veramente in realtà merita di essere riscoperta.
1: È un'opera di quello che definisce il periodo magico di Franck Martin, i suoi anni 50. Magico non tanto perché c'è qualcosa nello stile che cambia, perché lo stile di Franck Martin è lì, ma è per alcune sonorità, c'è questa atmosfera che aleggia nella produzione di questi anni, degli anni 50. No? Sappiamo che Franck Martin era appena andato a vivere in Olanda nel dopoguerra, a Naarden, perché sua moglie era olandese, e in questo periodo c'è l'eco del mare, quindi ci sono le onde e ci sono queste sonorità molto trasparenti, molto ondeggianti. Le ritroviamo ad esempio nel concerto per violino, le ritroviamo nel suo concerto per clavicembalo, lo troviamo nei Canti di Ari, lo troviamo nella Tempesta, che sono le opere di questi anni. L'origine della Tempesta sta proprio in questi cinque canti di Ariel, che sono stati commissionati da Félix de Nobel, che era il direttore del coro da camera dei Paesi Bassi, e vengono presentati nel 1950. E poi piano piano iniziano a piacergli sempre di più, perché c'è questa componente irrazionale, onirica. Nell'estate 1952, poco a poco, Martin inizia a lavorare senza ulteriori indugi a ciò che ha dato il via e che ha ispirato tutto questo periodo, ed è proprio la Tempesta. All'inizio lui pensa pensa a un progetto di fare una musica di scena per il teatro. Poi però dice no, perché non andare avanti e fare proprio un'opera? Lui aborda all'inizio la traduzione tedesca, che è quella di William Schlegel. Questo lavoro immenso lo assorbe durante 4 anni. L'opera confluisce in una commissione per lo Staatsoper di Vienna. È la prima creazione di un lavoro contemporaneo dopo la ricostruzione in seguito ai bombardamenti del 1945, i bombardamenti di marzo 1945 durante la fase della liberazione. La prima sarebbe dovuta essere diretta da Carl Böhm, poi però la cosa non va in porto perché Carl Böhm se ne va e Frank Martin non è triste, anzi è molto contento di questa rinuncia, perché lui andava molto d'accordo con Ansermet. Parlando con Ansermet gli diceva: voi, a differenza di Böhm, la mia musica la conoscete davvero e da molto tempo, da prima ancora che sia veramente esistita. È una frase abbastanza forte. Sì. La prima è il 17 giugno del 1956, c'è una scena molto simbolica di Heinz Arnold, però come dici tu, sì, questa tempesta purtroppo non avrà molto fortuna. Negli anni 50, sì, c'è questa prima di Vienna, viene ripresa poi nel 56 a Francoforte, nel 57 c'è qualcosa a Torino con la Rai, 59 a Zurigo, 60 a New York e poi c'è questo 67 a Ginevra.

0: 4.
1: Un altro breve estratto dalla prova generale della tempesta di Franco-Martin in scena a Ginevra in questi giorni, con la direzione di Thierry Fischer, un cast davvero importante di cui parleremo tra pochissimo. Dicevamo che l'opera nasce in tedesco, ma naturalmente a Ginevra si è proposta la versione francese, una versione che è arrivata un po' dopo in realtà Gianluigi Bocelli. Non ha cambiato però il senso e lo stile della musica di Franco-Martin. Corretto.
2: La versione francese è quella del 1967, che è la sua prima proprio qui a Ginevra. La musica è sostanzialmente la stessa, c'è un'aggiunta di un coro. Forse la grande differenza rispetto alla prima sta nel personaggio di Ariel, che è una soluzione nuova, è uno dei punti più affascinanti, però allo stesso tempo più controversi di quest'opera. Il personaggio di Ariel, infatti, è affidato a un ballerino, il quale può meglio esprimere così questa leggerezza dello spirito dell'aria, no? Le sue parti sono le parti corali, il coro del Gran Teatro in questa occasione sarà dietro le quinte per dare meglio questa impressione di qualcosa di sovrannaturale. Quindi Franco-Martin compone una parte ballata che il ballerino dovrà recitare in maniera ligia al ritmo e alle entrate che gli sono imposte dalla partitura. Ovviamente poi la differenza sta anche nel testo. Il testo sarà un testo in francese, che è una traduzione di Pauline Martin, la sorella del compositore. Oddio, ci manca un po' Shakespeare, devo dire la verità. Però funziona, è ottimale, diciamo.
1: E veniamo dunque a questa nuova produzione di Ginevra, curata da Nettia Jones. Si apre con un caveat: tutta la tecnologia sufficientemente avanzata è indiscernibile dalla magia, tratto da Arthur C. Clarke e il suo Profilo del futuro del 1973. Mm-hmm. Perché questo caveat?
2: Sì. Nettia Jones è una regista che è portata in palmo di mano dalla critica attuale, e in un'intervista che è apparsa recentemente si confessa una geek della tecnologia, adora tutto quello che è video, adora tutto quello che è tecnologia, e beh, la sua presa di posizione è una presa di posizione forte. È una tempesta senza magia, è una tempesta in cui la magia è tecnica. Lei è osannata per la sua precisione, una virtuosa del video che generalmente gestisce da sola, e La tempesta di Shakespeare, ci confessa, è una delle sue opere teatrali preferite. È rimasta molto colpita da questo luogo, del Bâtiment des Forces Motrices, dove si svolgono queste rappresentazioni. Come dicevi tu, Perù ha ereditato un teatro d'opera in trasferta, esatto, per ancora una stagione siamo fuori dal teatro storico, siamo in questa vecchia centrale idrica, un edificio storico di architettura industriale del XIX secolo, che è adibita da tempo a luogo culturale, a sala da concerto, la quale tuttavia conserva nella sua hall le vestigia delle turbine, delle pompe, delle canalizzazioni. Queste hanno fatto pensare alla Jones a un'idea di magia che è vista come tecnologia. Prospero, nella sua visione, uno scienziato il quale riesce a controllare gli elementi grazie alla tecnologia, all'elettricità, e ciò lo vediamo abbastanza rapidamente. Se all'inizio, cioè tutta l'ouverture bellissima di Franco-Martin con la tempesta che affonda la barca, è creato con una proiezione di onde e di persone in abiti eleganti che si tuffano in acqua, quando questo sipario si alza ci troviamo di fronte a una sorta di antenna elettrica, una stazione meteorologica che costituirà l'unica scenografia per tutta l'opera. E qui ci troviamo una presa di posizione di Nettia Jones, il Prospero, che è diventato una specie di scienziato pazzo che controlla il tempo con le sue esperienze, con i suoi esperimenti. E all'inizio devo dire che questa cosa è bella e interessante, soprattutto perché si accompagna a un aspetto visivo che ha una luminosità speciale. Tuttavia questa torre resterà come l'unica, ripeto, l'unica scenografia per tutta la durata delle 2 ore e mezza dell'opera. E ciò alla lunga si rivela davvero un poco stancante e monotono. Prospero è uno scienziato, tutto è basato su questo, su questa sua scienza. Tutte le sue magie diventano molto prosaiche, o si addormenta i personaggi con fazzoletti al cloroformio, comanda Calibano con un taser, immobilizza gli altri personaggi con l'elettricità. Ariel stesso, questo spirito aereo, magico di Shakespeare, diventa qui una proiezione elettrica che si manifesta come un'interferenza, come una neve elettrostatica sugli schermi. Lui è completamente disincarnato, è un video in bianco e nero proiettato sulle sfere di questa stazione meteorologica, il quale video è filmato in diretta dietro le quinte sullo sfondo verde, ci dice Nisha Jones. E l'idea tecnica, devo dire che all'inizio è qualcosa davvero di bello, tuttavia è un po' ripetitiva. Quindi, beh, c'è questo aspetto di luci, di video, che è bello, e d'altra parte ciò in cui Nisha Jones eccelle con il suo collettivo Lightmap, però ciò che davvero lascia un poco confusi è che in questa fissità scenografica c'è la coreografia, la gestione scenica del movimento dei personaggi è davvero molto molto povera. C'è una staticità che è terribile. Statiche e povere sono le scene in cui i personaggi vagano persi per l'isola e non fanno altro che girare attorno a questa antenna che gira a sua volta. Il risultato purtroppo è un poco maldestro e devo dire che raggiunge addirittura dei picchi di noia visiva perturbanti. Uno su tutti la scena dell'incontro tra Ferdinando, Miranda e Prospero, in cui abbiamo Frank Martin che ha una scrittura musicale finissima. L'interpretazione canora è impeccabile, però c'è una staticità soffocante, scenicamente è fisso, è immobile. La musica di Martin, tra l'altro, è finissima e meravigliosa, però è una musica che a tratti è abbastanza introversa, ha le tinte armoniche un po' combratili. Non è sempre per tutti i palati, diciamo, e lo sfoggio di melodismo e di cantabilità si manifesta solo a tratti. Ora, abbiniamo questa musica contemplativa a una regia così statica, con una sola trovata scenografica che campeggia lì in mezzo, monolite, freddo di tubi e sfere metalliche, in centro al palcoscenico per tutta la durata di 2 ore e mezza dell'opera. Gli attori molto statici, il risultato purtroppo un poco stanca. Lunga. Per quanto tutto parli di elettricità, non scatta questa scintilla.
1: Dunque, una produzione, potremmo dire, con una formula strabusata con luci e ombre, sicuramente riesce a far riflettere lo spettatore. Poi, chiaramente, come capiamo, la resa visiva non è sempre efficace. E invece, per quanto riguarda il cast, un nome su tutti guida questo elenco, è quello di Stéphane Degout nel ruolo di Prospero. Com'è andata?
2: Allora, vocalmente spettacolare, sì, no, vocalmente bellissimo. Prospero, sì, è Stéphane Degout, lui si impone con questo timbro che ha pieno, no? Questo baritono dal colore abbastanza chiaro, squillante, molto potente. Poi lui recita benissimo, è giusto, è preciso, è davvero bellissimo. Quello che a me è piaciuto tantissimo è anche il duo degli innamorati. Abbiamo Miranda che è Catherine Trotman, lei ha un timbro da soprano che è più incarnato, più caldo, meno potente della media di decibel del cast vocale, che è un cast vocale maschile in quest'opera, lei è l'unica, però è armonica, è gradevole, è piena, si sposa alla perfezione con il tenore Julien Drin. Lui incarna la meraviglia, l'ideale invece di semplice nobiltà di Ferdinando. La leggerezza elegante di lui si completa perfettamente con il calore che invece ha lei. Nelle altre parti, abbiamo Vermont et Croche che incarna Antonio, una bella potenza, una bellissima chiarezza. Alonso, il basso Nicola Cavalier, con una bella giustezza, un vibrato, a volte si allarga un pochino, però c'è. Forse tra questi cospiratori direi quello che mi è piaciuto di più è Christian Himmler come Gonzalo, il quale ha davvero un'interpretazione delle nuance spettacolari. C'è poi Calibano, questo mostruoso uomo pesce, qui nella sua caratterizzazione i pesci li ha tatuati addosso, dei polipi, è un uomo tatuato a petto nudo, in tuta sporca, difficile capirne bene la simbologia, però Alex Rosen vocalmente è davvero molto buono e si apre poco a poco, è un crescendo nella sua interpretazione, nella sua prestazione a partire dall'incontro con gli ubriachi. C'è questo trio di ubriachi che sono davvero bravi vocalmente anche loro. François Rugier è un trinculo dalla caratterizzazione molto giusta, è un annoiato ubriacone disincantato da bar di periferia. L'altro Stefano, Christophe Gay, è davvero più spettacolare, un poco esagerato, però anche lui vocalmente impeccabile. Insomma, sì, vocalmente ci siamo, è davvero molto molto bello.

0: E sulle note di Franck Martin noi lasciamo Ginevra e ci trasferiamo idealmente in Italia, per la precisione a Modena, dove questa settimana si è tenuto il concerto inaugurale della stagione 26-27 della fondazione intitolata a Leone Magera, nome leggendario per tutti gli amanti dell'opera, maestro preparatore di Luciano Pavarotti e Mirella Freni, solo per citare due nomi, assistente prediletto di Karajan per le produzioni di opere italiane, autore di innumerevoli testi dedicati al canto, e per i suoi meriti nel 2000 è stato insignito del titolo di Commendatore della Repubblica Italiana. E alla bella età di 92 anni, negli scorsi giorni, ha supervisionato i lavori preparatori per questo concerto intitolato Il cambiamento era incessante. Per parlare di questo e molto altro abbiamo invitato Eloisa Magera, che della fondazione è presidente. Prima di ogni altra cosa le devo chiedere con quali finalità è stata creata questa fondazione e quali sono appunto i suoi intenti.
1: La fondazione nasce nel 2025 in seguito ad un percorso iniziato nel 2022, in primis per valorizzare la figura e la carriera di Leone Magera, con Leone Magera ancora in vita, quindi una posizione un po' atipica per una fondazione. Proprio perché l'intento non era solo quello di conservare la memoria, ma era anche quello di ragionare su un repertorio operistico che è stato fondamentale nella carriera di Leone Magera e cercare di inserire questo repertorio nelle sensibilità del presente attraverso le arti visive contemporanee. Quindi se da un lato c'è un filone legato alla carriera di Leone Magera, insegnamento, alla promozione di talenti emergenti del canto lirico, dall'altro c'è l'intenzione di realizzare nuove produzioni che mettano in relazione il repertorio operistico con l'arte contemporanea.
0: Tutto questo in effetti parte da un'esigenza personale, diciamo, di Eloisa Magera. Prima di essere presidentessa di questa fondazione ha completato un proprio percorso artistico che credo sia importante raccontare, anche per capire come è stato pensato il concerto che ha dato spunto alla nostra conversazione.
1: Io vengo da una formazione di storia dell'arte a Venezia e poi a Bologna e al momento lavoro al Museo d'Arte Contemporanea di Roma. Questo appunto interesse lavorativo legato all'arte contemporanea mi ha portato a pensare che gli artisti potessero avere un punto di vista interessante da mettere in relazione con l'opera e anche con la musica classica in futuro.
0: Certo. Questo elemento in effetti ha già trovato una sua manifestazione all'interno dei vostri concerti, è corretto?
1: Sì, noi abbiamo iniziato questo percorso l'anno scorso con un concerto che è stato realizzato in occasione della seconda edizione del premio Leone Magera, che è stato assegnato a Giulia Alletto, e abbiamo coinvolto Lorenzo Silvestri, un artista romano molto giovane, nel realizzare la scenografia del concerto dell'anno scorso. Quest'anno proseguiamo un po' questa linea con Il cambiamento era incessante, ma coinvolgendo un illustratore, Riccardo De Biasi, e anche un fashion designer, Lorenzo Seghezzi, per l'abito che indosserà Carmela Remigio. Quindi anche in concerti lirici più semplici di una produzione completa di un'opera ci piace l'idea di ragionare anche sulla scenografia, sugli abiti, su tutti gli elementi visivi che compongono il concerto.
0: Ed in effetti questa tra l'altro non è solo un'esigenza di Eloisa Magera, ma era anche un indirizzo, ed è sempre stato un indirizzo di Leone Magera. Il consiglio ai suoi cantanti era sempre quello di nutrirsi di arte, è corretto?
1: Sì, appunto lui mi ha sempre detto che nell'affinare l'interpretazione oltre che la tecnica dava sempre come consiglio, oltre a quello di ascoltare ovviamente i grandi interpreti, anche quello di affrontare la letteratura collegata a quel repertorio, anche andare nei musei e vedere mostre che potessero comunque dare delle suggestioni visive, interpretative in un qualche modo, quindi di arricchire il proprio bagaglio culturale un po' a 360 gradi, oltre a comunque aver sempre avuto un interesse suo personale nella pittura e la scultura del Novecento, che ha un po' collezionato nel tempo.

0: Un breve estratto dal concerto del 16 settembre, concerto inaugurale della stagione 26-27 della Fondazione Leone Magera. Che cosa si è ascoltato e perché soprattutto il titolo Il cambiamento era incessante? In qualche modo vuole essere un invito ad accogliere proposte nuove anche nel super tradizionalista mondo dell'opera?
1: Allora, il cambiamento era incessante, è un concerto dedicato alla musica di Handel, che è stata interpretata dal soprano Carmela Remigio e dal controtenore Raffaele Pè, accompagnati dall'orchestra Canova diretta da Enrico Pagano. Il repertorio appunto è stato scelto con la direzione musicale di Leone Magera insieme agli interpreti e si è deciso di soffermarsi sulle figure di Armida, Cleopatra, Alcina e Rodelinda. Si è voluto, attraverso la scenografia, attraverso questo titolo, provare a rileggere queste figure nel contemporaneo, a metterle in scena chiaramente come sono state scritte da Handel, ma a ricollocarle in uno spazio scenico differente. E il titolo riprende appunto la celebre frase: il cambiamento era incessante e probabilmente non sarebbe mai cessato, dall'Orlando di Virginia Woolf, per mettere l'accento sulla fluidità del protagonista del romanzo che attraversa i secoli, cambia genere, vive molteplici esistenze in una sola, quindi un cambiamento che è sia della società, del tempo, ma è anche appunto del repertorio in questo caso.
0: Ed è quindi un modo per ripensare la forma del concerto vocale?
1: Penso che l'esperienza sia proprio a 360 gradi quando uno entra in teatro, prende il foglio di sala, legge il testo che invita un po' lo spettatore a farsi delle domande su questo repertorio senza dare forse delle risposte certe. Si siede, fruisce questa scenografia un po' particolare, anche il testo che è stato scritto è un po' un entrare nella scena che stai vedendo. Quindi è molto difficile descriverlo senza vederlo e senza fruirlo. Quello che ci interessa, però, l'abbiamo visto anche l'anno scorso, è proprio provare a modificare anche l'intera esperienza di chi entra a teatro e fruisce il concerto.
0: Quindi una Gesamtkunstwerk, come direbbe Richard Wagner, l'opera d'arte totale. Beh, la musica deve invitarci sempre a godere a 360 gradi di tutte le arti. E Luisa Magera, siamo quasi arrivati in fondo. Le devo chiedere però come procede la vostra stagione e quali sono, se ci sono già delle rivelazioni che si possono dare, i progetti futuri per la vostra fondazione.
1: Allora, non posso dare grandi
0: Va
1: anticipazioni,
0: bene.
1: anche perché ogni progetto che realizziamo nasce un po' da zero ogni volta e non è mai simile al precedente. Quello che è certo è che l'anno prossimo avremo la terza edizione del Premio Leone Magera che si accompagnerà, come l'anno scorso, a una nuova produzione con un artista visivo con cui inizieremo a lavorare a breve, ecco.
0: E nel frattempo l'attività della fondazione consiste esattamente a questo punto in che cosa?
1: Nel frattempo continuiamo a realizzare dei concerti presso gli istituti italiani di cultura nel mondo, coinvolgendo i premiati delle precedenti edizioni e altri cantanti emergenti con cui lavoriamo. Questa è l'attività più continuativa che abbiamo.
0: E allora noi non possiamo che fare i nostri migliori auguri alla fondazione, anche per un futuro prospero e naturalmente anche al maestro Leone Magera per una vita di lunghi e ancora tanti successi. E Luisa Magera, grazie.
1: Grazie a te per l'invito e grazie a voi per l'ascolto.

Rete 2. La puntata di oggi del Ridotto dell'Opera, curata da Davide Fersini, aveva per titolo Franck Martin a Ginevra, gli spiriti della Tempête, il titolo, quindi abbiamo parlato di questa apertura del Gran Teatro de Genève e poi di Leone Magera a Modena attraverso l'ospite di Davide Fersini, cioè Eloisa Magera. C'è.

Davvero molto poetico questo brano, dal titolo molto semplice. C'è un incontro, quello che si realizza tra la cantante tusca e la spagnola Silvia Pérez Cruz, che forse vi ricorderete, si sono incontrate, per così dire, sul palco del Festival di Sanremo, era il 2020, e cantarono insieme un brano di Lucio Dalla, cioè Piazza Grande, con l'arrangiamento di Gio Barbieri e che gli valse appunto la vittoria della serata delle cover. Da quel brano poi fu anche costruito un videoclip animato con acquerelle dipinto a mano, insomma un incontro proficuo che tra le due cantanti è sfociato anche nell'ultimo disco di Tosca, che è stato pubblicato nell'aprile di quest'anno, con questa C'è e con un altro brano che andremo ad ascoltare tra poco. Questa C'è è un brano inedito e in questo caso Silvia Pérez Cruz canta per la prima volta in italiano. Brano, canzone scritta da Pietro Cantarelli con Tosca, una specie di dialogo, di contrappunto tra anima e ragione, istinto e razionalità. E noi ascoltiamo a questo punto questa seconda canzone che è inserita nell'edizione deluxe di quest'album, in cui invece la stessa Pérez Cruz adatta High in questa versione cantata da lei e Tosca nella lingua catalana.

La teniamo in sottofondo, naturalmente è la stessa canzone, il titolo Hi è la canzone tradotta nella lingua catalana, lingua di Silvia Pérez Cruz. Questo dicevo dall'ultimo disco di Tosca, che si intitola Femine, un album che naturalmente rimette al centro il femminile come spazio di identità, di creazione, un tema molto importante. Tosca dice: femminile per me non significa ostentazione o rivendicazioni che possono portare alla mercificazione, ma una visione in cui fecondità, nutrimento e rifugio, qualità archetipe della mater, diventano strumenti di slancio verso una diversa consapevolezza e una nuova forma di liberazione dagli stereotipi. Ma anche Silvia Pérez Cruz è arrivata proprio da pochissimo con un nuovo disco, anche qui un nuovo viaggio, come è spesso nella cifra di questa cantante molto profonda che pensa alla creatività a 360 gradi, inserendo tutte le sue qualità di cantante, attrice, interprete e musicista.

0: soy, soy yo.
1: L'album in questione, che abbiamo ascoltato attraverso questa breve traccia, con la voce di Silvia Perez Cruz, semplicemente accompagnata da quattro corni. Quattro corniste, per la verità, perché esiste un video di questa interpretazione molto fascinoso, dove si possono vedere anche alcune coreografie di Silvia Perez Cruz. Liquido è il titolo di questo brano, che fa parte dell'ultimo album, dicevo. Oral Abisal, una immersione poetica tra il collettivo. Quindi oral, una specie di richiamo al canto collettivo, alla tradizione popolare, alla condivisione delle tradizioni che in qualche modo abitano ancora la quotidianità, e invece abisal, cioè l'abissale, ciò che si immerge in qualche modo nell'introspezione, invitando agli ascoltatori a esplorare dei sogni nascosti, nascosti come se fossero all'interno di fondali marini, un universo quasi celestiale. Ecco, una dualità in cui Silvia Perez Cruz costruisce questo dialogo tra ciò che è tangibile e accessibile, invece ciò che è più profondo e misterioso. E ascoltiamo quell'altro versante un po' più giocoso, per così dire, di questo brano, Moreno.

Moreno, qui abbiamo ascoltato ancora una traccia dall'ultimo disco di Silvia Pérez Cruz, Oral Abisal. Qui appunto la cantante ci propone questa specie di canto che unisce la forza delle radici alla leggerezza in qualche modo di un presente con memorie, storie vissute, un spirito come dire scanzonato. Un bel disco sicuramente che vale la pena di ascoltare, che rappresenta un nuovo capitolo, diciamo, della carriera dell'artista che si è sempre in qualche modo trasformata nella sua creatività, sempre andando a così a sondare dei lati inesplorati della sua espressività personale, esplorando narrazioni anche, così come fece nel suo ultimo disco da solista che risaliva ormai a qualche anno fa, un disco molto interessante perché era un disco corposo che raccontava in qualche modo la sua vita artistica, Toda la vida un día.

0: Qui le due voci di Silvia Pérez Cruz con Salvador Sobral, il cantante portoghese, tra l'altro il fratello di Luisa Sobral, tratto dall'ultimo disco il penultimo disco a questo punto di Silvia Pérez Cruz. Noi proseguiamo sull'onda delle canzoni perché siamo all'ultimo appuntamento dei nostri arpeggi e del ciclo Le Avvelenate con Andrea Scanzi e Claudio Farinone.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: È stato troppo duro vivere, ma ho paura di morire, perché non so cosa ci sia lassù oltre il cielo, recitava Sam Cooke in questa bellissima canzone che registrò nel 1963 e che poi fu pubblicata l'anno successivo, dopo la sua morte, e che diventò presto una sorta di inno per i movimenti per i diritti civili americani. Che cosa ci racconta, Andrea?
1: Ci racconta il talento di un artista dannato che se ne va troppo presto in circostanze tragiche, ci racconta il fatto che gli artisti sono spesso sfortunati perché lui non visse il successo fragoroso di questo brano, che inizialmente non ci fu, e ci dice come in alcuni momenti storici si respira un'aria irripetibile. Mi spiego, questo brano viene scritto in contemporanea a un'altra canzone che parla di cambiamento, che è The Times They Are Changing di Bob Dylan. Sam Cooke si ispira al brano precedente di Bob Dylan, del disco precedente, Blowing in the Wind. Dice: in effetti Bob ha ragione, devo scrivere anch'io qualcosa perché la risposta soffia nel vento, ma io la sento la risposta, sta cambiando il vento, lo scrive in questa canzone. Parallelamente Bob Dylan scrive più o meno la stessa cosa con il suo stile. Evidentemente gli Stati Uniti credevano che fosse possibile un cambiamento in quel tempo storico, poi di lì a poco succedono determinate cose, come per esempio la morte di Martin Luther King, e quel senso di cambiamento viene disatteso, non c'è più. E allora mi sembrava molto bello, giusto, tenero e doveroso inserire questa canzone perché racconta tutto questo e poi perché oggettivamente la voce di Sam Cooke è una delle voci più belle che si siano mai ascoltate.
0: Qual è il ponte che potremmo costruire per andare verso il prossimo brano, che è di Neil Young?
1: Beh, intanto il talento enorme del songwriting e della scrittura dei testi, perché abbiamo citato Sam Cooke, abbiamo citato Bob Dylan, beh, Neil Young, secondo me non è che arriva secondo in una sfida con Bob Dylan, potrà sembrare eretico, ma ha meritato il Nobel Bob Dylan, lo meriterebbe serenamente Neil Young per almeno 40 testi e sto basso. E poi ci sono dei punti di contatto perché comunque anche qui si denuncia un fatto di cronaca, si denuncia un tempo storico, anche se mentre nella canzone di Cooke si denunciava, in realtà si raccontava una possibilità di speranza e di cambiamento positivo, qui Young, insieme alla band dell'epoca, quindi Crosby, Stills e Nash, raccontano un fatto di cronaca, una tragedia che era avvenuta, se non ricordo male, nel 1970 in Ohio, e cioè l'uccisione di quattro manifestanti durante delle proteste. E questo è uno dei temi eterni, non solo dell'arte in generale, ma di Neil Young. Neil Young spesso si è occupato di questi fatti, spesso ci ha voluto mettere la faccia. E quello che mi colpisce di questa canzone, che è molto di Neil Young, sì, ok, esce con il gruppo, un gruppo pazzesco e stellare, ma che lui comunque ha sempre cantato in maniera magistrale, migliore di tutti gli altri. C'è una versione acustica che esiste nella versione in un live del 1971, se non sbaglio si chiama Live at Massey Hall, che è semplicemente pazzesca. Oltre a tutto questo, mi colpisce il fatto che quando scrisse il testo e lo eseguirono la prima volta insieme, si misero a piangere. Rendiamoci conto quanto possa essere bella e fantastica la musica. La canzone che tu stesso hai scritto la metti all'opera, la esegui per la prima volta e ti stupisci tu stesso di quanto sia forte. E se questa canzone faceva commuovere quattro fenomeni simili, figuriamoci quanto non può non commuovere persone comuni come noi.
0: Certo, allora l'ascoltiamo.

0: E questo, dicevamo Andrea, è un brano che Neil Young scrisse dopo la morte di quattro studenti che furono uccisi dalla Guardia Nazionale durante una manifestazione pacifista alla Kent University il 4 maggio del 1970 e fu pubblicata solamente 10 giorni dopo questo fatto. Dicevamo un testo breve quanto incisivo che purtroppo ci conferma che la storia si ripete e che, ahimè, l'essere umano non impara mai nulla.
1: No, nella maniera più assoluta, non impara mai nulla. L'unico elemento positivo è che è sempre fonte di ispirazione per gli artisti, perché essendo capace di atrocità inaudite l'essere umano, l'artista ha un sacco di ispirazioni, soprattutto per scrivere canzoni di questo tipo, ma se ne potrebbe fare serenamente a meno, ma è uno dei motivi per cui queste canzoni non invecchiano. Un po' è il talento enorme di tutte le figure che stiamo citando, e un po' è che la storia purtroppo ha questa coazione a ripetere devastante, soprattutto negli errori.
0: Proprio così, ahimè. E ora ci muoviamo verso un linguaggio completamente diverso e andiamo addirittura in Sicilia.

0: C'è chi non vive senza un leader.
1: Non ci fermiamo mai a chi chiederà come va, digli che avevamo solamente il sogno di una vita diversa. Tanto noi la pace l'abbiamo già persa, ci piace così, tutti pieni di guai. La vostra rivoluzione è finita, signor Lebowski. Gli sbandati hanno perso, appunto, questa è la citazione del film Il Grande Lebowski, film culto di fine anni 90 dei fratelli Coen, da cui si muove appunto la voce del rapper siciliano Marrakesh. Perché hai scelto questo brano, Andrea? Come mai l'hai messo in contrapposizione agli altri due brani che abbiamo appena ascoltato?
2: Un po' perché almeno faccio finta di non essere boomer e quindi cito anche dei generi musicali più nuovi, anche se tutto sommato Marrakesh alla mia età, quindi è diventato boomer anche lui. Un po' perché trovo che questo disco sia molto forte, molto notevole, uno degli ultimi che ha fatto, perché ormai ha quasi 2 anni anche questo brano, mi ha colpito molto. E poi perché Marrakesh secondo me è uno che sa veramente scrivere. E se arriva anche a me, che non sono sicuramente aduso a quel tipo di sonorità e quel tipo di musica, vuol dire che qualcosa c'ha. E in questo disco, perché è un po' un concept album che racconta la sconfitta di una certa generazione, l'inadeguatezza di tutti coloro che osano sognare, che osano ambire a una vita diversa, tutti i temi che sono esplicitati in questo brano, secondo me c'è proprio la capacità di incidere sul presente, c'è la capacità di raccontare le storture della contemporaneità e c'è la capacità di schierarsi, la capacità di osare criticare il sistema. E lui lo fa con i suoi stili, lo fa con le sue citazioni. A un certo punto prende anche un pezzo di un vecchio brano per una colonna sonora che avevano fatto i fratelli Reverberi, se non sbaglio il film era Preparati la bara, e si diverte tantissimo a fare tutte queste contaminazioni. Marrakesh nello stesso disco a un certo punto prende anche Ivan Graziani. Però secondo me ha ragione quando dice che gli sbandati hanno perso, laddove gli sbandati sono tutti quelli che osano provare a vivere in un altro modo. Ha vinto il conformismo, ha vinto il consumismo, ha vinto la moda, devi vivere in quel modo lì, devi fare quelle cose lì, e se non ci riesci te la fanno pagare, ti fanno sentire lo sbandato, ma non hai neanche più la capacità di sognare, di essere orgoglioso, di essere sbandato, che era la cifra di Lebowski. E a me questa sua contaminazione piace molto, mi divertirebbe anche intervistarlo Marrakesh, secondo me è uno che ha molte cose da dire.
1: E sulle tue parole, Andrea, concludiamo questo ciclo che abbiamo intitolato Le avvelenate, chiaramente citando L'avvelenata di Francesco Guccini. Abbiamo raccontato diverse canzoni e speriamo quindi di avere stimolato chi ci sta ascoltando in questo momento a andare a riascoltarle e riflettere appunto su testi e su musica. Grazie Andrea, alla prossima.
2: Grazie a te, a voi.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E si conclude con questa puntata il ciclo di arpeggi dedicato alle canzoni avvelenate, per così dire, un ciclo curato da Claudio Farinone con Andrea Scanzi, che naturalmente potrete andare a riascoltare sul nostro sito rsi.ch o sul nostro podcast Play RSI. E dunque chiudiamo ancora con la canzone. Nel frattempo io vi ringrazio di essere stati in mia compagnia per questa puntata di Montmartre. Tra poco sarete con Marco Pagani per K. Chiudiamo con Claire Taïb, cantante che così regala un omaggio al poeta e paroliere Bernard Dimé con il pianista Giovanni Mirabassi. Buon proseguimento d'ascolto e buon fine settimana.

Oggi a cappa la vendetta di Will Coyote, poesia a Mendrisio e fotografia ad Ascona. E non solo, in realtà, non solo. Marco Pagani con voi anche oggi alle 17 in punto, iniziamo insieme quest'ultima puntata della settimana di K. Tra poco, dicevo, con la vendetta di Will Coyote, più che altro una vendetta giuridica, perché Coyote fa causa alla Acme. Questo è il soggetto di un film molto interessante, molto carino, con un buon successo anche di critica, che tra poco dovrebbe arrivare anche nelle sale della Svizzera italiana. Si può già vedere in Italia, negli Stati Uniti, è uscito già da un po', ed è un film interessante, speciale direi, per diversi motivi, che scopriremo tra poco con il critico cinematografico Lorenzo Ciofani, che scrive per cinematografo.it e che ci racconterà appunto perché questo film è speciale. Alle 5:20 nell'Orto dei Poeti, poesia performativa alla Filanda di Mendrisio, con Francesco Luisi, che ci racconterà, lui è anche docente al liceo di Locarno, docente di italiano, performer di questa sera, dove alle 18:30 alla Filanda, dicevamo, a Mendrisio, ci sarà una sorta di giardino letterario con una specie di poetry slam, come si dice adesso, ma in realtà è una lettura di poesie e di storie anche, con il Verziere, ma ci racconterà tutto Francesco Luisi tra poco alle 5:15. Alle 5:35 con Enrico Bianda, caporedattore qui della Rete 2 dell'Attualità Culturale, diamo un occhio al programma di domani di Moby Dick, speciale da Bellinzona, dallo spazio Mani Matte nell'ambito di Babel. Una puntata speciale per tanti motivi, uno dei quali è anche che i più attenti avranno notato che da quest'anno Moby Dick al sabato non c'è più, ed Enrico ci spiegherà anche i motivi di questa peraltro sofferta scelta, però necessaria. K in libertà, dedicato oggi a una sorta di racconto semi-fantasy, è un po' venerdì per tutti, per cui vi racconterò del mio primo Tom Tom. E poi alle 18 il Tom Tom è il navigatore che c'era prima che arrivasse Google a spazzare via tutto. Alle 18 i consigli con la mostra Il rivelarsi della luce, Dorothy Baum, ce ne parla Maria Folini Ceccarelli. E per finire alle 18:15 per K e Spalla avremo Beatrice Cristalli. Partiamo subito con Suzanne Vega, Chambermaid, il titolo di questo primo brano di oggi a K.

0: Chambermaid, il sound è quello tipico di Suzanne Vega, infatti è lei a firmare questo brano che ci porta alla prima pagina di oggi, che ci racconta di un film un po' speciale per diversi motivi, che sta per arrivare anche nelle sale della Svizzera italiana. Al momento si può vedere in Italia, negli Stati Uniti da dove arriva è già fuori da un po' e sta andando sorprendentemente bene. E dico sorprendentemente perché chi l'ha prodotto, ovvero la Warner, non ci avrebbe puntato un quattrino. Anzi, non voleva proprio farlo uscire. Poi è successa una serie di cose interessanti. Partiamo da qui, con il nostro ospite, il critico Lorenzo Cioffani, che su cinematografo.it, che è un portale di riferimento della critica cinematografica, ha raccontato nei particolari la storia del film. Lorenzo, buongiorno e benvenuto a K.
1: Ciao, ciao a tutti e tutte.
0: Allora, io ti chiederei intanto per cominciare, io accennavo al fatto che il film è stato finito dalla Warner, è stato prodotto, diciamo, ma non distribuito. Alla fine la Warner decide di non portarlo nelle sale. Perché? Partiamo da qui. Cosa succede?
1: Allora, succede che questo film viene girato circa un anno e mezzo, due anni fa, e poi a un certo punto la Warner decide di non distribuirlo per un po' perché non credeva fino in fondo nel potenziale commerciale di questo film, che è un film in tecnica mista, un film con cartoni animati e persone reali, un po' come Che casa da Roger Rabbit o Mary Poppins, film che in questo periodo storico non è che siano così fortunati al botteghino, quindi che la Warner non fosse del tutto convinta è anche comprensibile. Detto ciò, una volta che l'hai girato, forse è il caso che questo film venga fatto vedere alle persone, anche perché parliamo di comunque dei riferimenti, la Warner, i Looney Tunes, che hanno comunque un grande pubblico. Quindi è un po' non aveva fiducia nell'esito del botteghino, e un po' voleva approfittare di uno sgravio fiscale. Cioè, diciamo, per semplificare, in America se non fai uscire un film puoi approfittare di alcune norme per cui in qualche modo non ci vai a perdere. La semplifichiamo così.
0: Lo metti a bilancio come perdita e quindi abbassi, esatto, abbassi il profitto, ecco.
1: Magari lo scarichi come contenuto per lo streaming e così via. Una volta scoperta questa notizia, apriti cielo, i fan di Looney Tunes, ma anche banalmente i cinefili, hanno detto: ma com'è possibile che un film così interessante sulla carta debba essere nascosto, debba essere cancellato da chi l'ha prodotto? È un paradosso che ci riflettiamo. Sì. Comunque parliamo di un film che ha un budget rilevante. Quindi da lì partono molte polemiche, parte una campagna molto intensa sui social, e alla fine la Warner accetta di vendere i diritti a un'altra casa di distribuzione più piccola, la Ketchup, che lo fa uscire poi fa alcuni festival in America per lanciare il film, e poi lo fa uscire alla fine di agosto, inizio di settembre, ottenendo un successo clamoroso.
0: E qui innestiamo il secondo motivo per cui lo definivo un film speciale, cioè la Ketchup gioca su un doppio senso, che però per capire questo doppio senso della Acme, la Warner, così, dobbiamo capire di che cosa parla il film. Allora, so che gli spoiler sono sempre brutti, anche perché questo è un film al cinema, però ne sta parlando la critica di mezzo mondo, quindi la trama più o meno sappiamo, almeno a grandi linee, di che tratta. Ce la vuoi spiegare così in due parole?
1: Sì, senza spoiler, tanto parliamo anche di personaggi che in qualche modo fanno parte della nostra vita. Il protagonista del film è Willy il Coyote, probabilmente il personaggio più sfortunato dei cartoni animati, che si regge anche sul paradosso, noi proviamo empatia nei suoi confronti, pur essendo di base uno che vuole ammazzare il suo grande rivale, che è BB, che in tutti i modi gli sfugge sempre. E il film parla di questo, parla del fatto che, esasperato dopo l'ennesimo piano andato in fumo, il coyote è esasperato e comincia a sospettare che i prodotti dell'Acme, che è l'azienda a cui lui si appoggia per trovare le armi, gli strumenti per far fuori il suo nemico, ecco, questi prodotti forse sono difettosi, perché lui dice: ma è possibile che i miei piani siano così geniali e poi non riescono ad andare in porto? Quindi lui comincia a pensare che questi prodotti abbiano dei problemi, e si rivolge a un avvocato un po' sfortunato anche lui, che non riesce alla fine del mese. Diciamo che sono due perdenti che si mettono contro questa Acme, che è la grande multinazionale che si occupa di tutto, compreso di prodotti per i cartoni animati, ed è un po' come dire, un po' il simbolo di tutto il capitalismo, cioè quel capitalismo che ci vuole in qualche modo sempre consumatori anche di prodotti che o non ci servono o addirittura sono difettosi. E quindi è un po' questo film è un po' la battaglia di questi due personaggi perdenti contro questo colosso che però ha qualcosa da nascondere, evidentemente.
0: E quindi la Ketchup usa in maniera intelligente questa trama,
1: Certo.
0: creando un
1: Un
0: metaracconto nel
1: parallelismo,
0: quale
1: sì.
0: il film è in realtà la vittima del sistema capitalistico che si mangia le produzioni culturali quando gli fa comodo per risparmiare quattrini, e la Warner diventa l'acme. Anche per questo è diventato un film molto interessante. Io forse non ho ancora letto il titolo. Il titolo è Coyote versus Acme, evidentemente,
1: Certo,
0: molto
1: sì.
0: semplice. Tu accennavi anche a questa cosa importante, altro elemento interessante che lo rende una storia speciale, ovvero il ruolo che hanno avuto i fan nel far cambiare idea a Warner, perché Warner poteva semplicemente dire: io non lo mando, non lo vendo neanche, lo butto via e risparmio i soldi dalle tasse. E invece l'ha dovuto vendere perché qualcuno, tante persone si sono ribellate a questa idea, tu dicevi.
1: Sì, c'è anche da dire una cosa, probabilmente i personaggi della Disney sono più in qualche modo protetti, anche perché la Disney è un colosso reale che difende le sue proprietà intellettuali, difende i suoi personaggi, difende le sue proprietà, mentre la Warner con la Looney Tunes ha un rapporto un po' più ballerino. Se noi ci pensiamo, in effetti Bugs Bunny, Daffy Duck, Gatto Silvestre sono personaggi che spesso non sono così centrali. Pensiamo ai
0: È
1: bambini
0: vero.
1: di oggi, non sono così presenti negli universi dei bambini contemporanei. Quindi è stato sorprendente per una Warner che forse puntava anche su questo fatto che fosse una roba un po' nostalgica, legata a spettatori ormai adulti, non pensava che potesse avere un impatto anche su altre generazioni, perché se il film sta andando così bene, perché al cinema ci stanno andando tutte le fasce d'età, quando un film va così bene è perché ci vanno le famiglie, ci vanno gli adulti, ci vanno i bambini, quindi è anche interessante che un'operazione che era nata così male stia facendo riavvicinare i bambini a un personaggio anche, come ho detto prima, anche controverso
0: Sì.
1: come Willy il Coyote, perché ricordiamo sempre Willy il Coyote ha un unico obiettivo, uccidere BB
0: E mangiarselo.
1: e mangiarselo. E poi il film è molto sorprendente da questo punto di vista perché in fondo parla anche del loro rapporto, è anche commovente.
0: Ma tra l'altro parliamo anche un attimo del film e qui tiro in ballo il critico cinematografico.
1: Sì.
0: Lorenzo, la critica a questo film l'ha accolto anche lì sorprendentemente bene per essere un film misto di animazione. C'è già chi dice che è per una volta finalmente il degno successore di chi ha incastrato Roger Rabbit. Tu che ne pensi?
1: Ma lo penso anch'io, anche se Roger Rabbit è un grande capolavoro, questo è un film più piccolo se vogliamo, però ecco, rispetto ad altri esempi, penso a Space Jam, che forse è il film più noto
0: Bruttarello,
1: negli
0: se mi
1: ultimi
0: posso
1: 30 anni,
0: permettere.
1: sì, è un film anche molto, molto commerciale, ecco,
0: Sì.
1: anche diciamo così, ecco, come Roger Rabbit, Coyote vs. Acme è un film proprio anche malinconico. Un po' scomodo perché comunque mette in campo una serie di temi che riguardano il sistema proprio commerciale, mette in campo il fatto che i cartoni sono anche delle persone. È qualcosa che magari è un paradosso, però questo film come Roger Rabbit ci ricorda che non sono semplicemente dei disegni, sono anche hanno provato dei sentimenti. Quindi sono elementi che in qualche modo riecheggiano negli spettatori, lo capiscono gli spettatori che hanno a che fare con qualcosa che non sono semplicemente delle figure disegnate o fatte al computer, ma qualcosa che ha a che fare con la nostra identità, con le nostre passioni, con i nostri ricordi. Tutti abbiamo dei ricordi legati ai cartoni animati, questa
0: Eh
1: cosa è
0: sì.
1: fondamentale in questo film.
0: Grazie allora Lorenzo Ciofani, noi lo aspettiamo a
1: Grazie a
0: questo
1: voi.
0: punto con un certo desiderio di vederlo anche nelle sale della Svizzera italiana, per chi non l'avesse magari già visto in Italia o in altri paesi dove è già uscito. Intanto grazie perché meritava una pagina a parte, secondo me, per tanti motivi che abbiamo raccontato insieme. Lorenzo Ciofani di cinematografo.it, grazie e a risentirci.
1: Grazie, grazie a tutti, buona serata.

0: Che bello ritrovare i Banda Bardò qui a K con Ubriaco Cantamore, un gruppo che fece il botto alla fine degli anni 90, gruppo fiorentino, un po' di sinistra, un po' da centro sociale, e poi in realtà si è assestato su un livello di successo più o meno costante, ma non quello che sembrava quando uscì con il suo primo disco. Passiamo alla seconda pagina di oggi, Eliana Cardi. Questa sera alle 18.30 il piazzale della biblioteca La Filanda a Mendrisio si trasforma in un giardino letterario dove un'allegra brigata darà voce a poesie e storie. I tre poeti e cantastorie del Verziere si esibiranno stasera sono Marco Falchetti, Francesco Luisi, Ariele Morinini. L'evento è l'ultimo di tre organizzati per far vivere la piazza della Filanda ancora un po' prima che arrivi l'autunno, la pioggia. Oddio, la pioggia in effetti è già arrivata, però prima della festa dell'uva, diciamo. Dopo il momento letterario ci sarà anche un po' di musica con Romeo Taddei. Questa allegra brigata è in coda sulla 1 in attesa di arrivare alla Filanda e sono tutti, ed è per me un grande piacere, collegati a questo punto forzatamente con Rete 2. Vi terremo ostaggio finché non ci racconterete di che si tratta questa sera. Intanto buonasera e benvenuti. Benvenuti tutti e tre a K.
1: Buonasera.
0: Allora, dall'auto del Verziere, direi, cominciamo con magari Francesco Luisi che ci racconta perché si chiama così il Verziere, qual è la sua storia, chi sono i poeti, chi siete?
1: Allora, stasera, a dir la verità, ci sarà appunto non solo Marco Falchetti, non solo Francesco Luisi, ovvero il sottoscritto, ma ci saranno anche altri autori che abbiamo avuto la fortuna di pubblicare. Noi innanzitutto siamo una casa editrice indipendente che ormai siamo nati appunto 6 anni fa, nel 2020. Siamo appunto un'allegra brigata perché ci siamo conosciuti sui banchi del DFA e lì è nata questa idea del Verziere. È un'idea un po' particolare perché siamo una casa editrice che, proprio come dice anche il titolo di stasera della Filanda, intende ricreare un po' questo giardino letterario dove le persone possano usufruire di questi ortaggi in maniera gratuita, perché ecco, noi non vogliamo assolutamente mettere in vendita i nostri prodotti, i nostri libretti, anzi li doniamo agli scrittori che pubblichiamo e poi sono gli scrittori a loro volta a donare questi libretti a parenti, amici. Quindi questo è il nostro obiettivo, quello di diffondere una cultura

0: strutture in piazza proprio per salutare anche l'estate, quindi l'intento è quello, salutarla attraverso la lettura poetica. Avremo diversi autori, a partire da Thea Tudoran, che è una ragazza del liceo di Locarno, che noi abbiamo pubblicato in una nostra raccolta dedicata proprio alla scuola, è un poetry slam che avevamo fatto l'anno scorso e anche 2 anni fa, proprio con gli allievi del liceo di Locarno, e abbiamo la fortuna di avere come ospite una di queste allieve che aprirà la serata. Poi avremo Marco Falchetti insieme ad Alessandro Mariani che leggeranno degli inediti, quindi avremo anche la fortuna di ascoltare delle nuove poesie. Poi ci sarò io, chiaramente, con alcune letture. E si chiude in bellezza con la prosa. Ci allontaniamo un po' dalla poesia per anche ascoltare una narrazione da parte di Andrea Ventola. Quindi il programma della serata sarà costituito da questo: letture in piazza, momenti anche dove il pubblico può godere gli ultimi scampoli di quest'estate nella piazza della Filanda.
1: E sembrano davvero gli ultimi. Prima di salutarvi, lasciandovi, spero che la coda nel frattempo si sia un po' alleggerita e che possiate
0: Diciamo che va
1: arrivare.
0: meglio,
1: Meno
0: sì,
1: male.
0: si viaggia, sì.
1: Che differenze ci sono dal punto di vista anche stilistico tra una poesia pensata per essere stampata su un libro e una che invece nasce per essere declamata in pubblico come stasera, in contesti spesso informali come in questo caso?
2: Dipende, ogni autore ha il suo décalage, il suo modo di porsi. Spesso possono convivere entrambe le cose, si può stamparla e comunque performarla aggiungendo ovviamente l'interpretazione del momento. Altre volte i testi sono proprio pensati per l'oralità e allora bisogna venire assolutamente alla Filanda a lasciarsi stupire.
0: Esatto, perché la grande questione riguarda la poesia performativa, è la grande domanda.
1: Eh
0: In fin dei
1: sì.
0: conti, la poesia è davvero poliedrica, quindi è quello che vogliamo far capire anche noi con le nostre letture. Ci sono diversi modi di leggere una poesia, diversi modi di interpretarla, e quindi chi vuole assistere a queste differenti letture non deve far altro che alle 18:30 arrivare alla Filanda, sperando che però prendano il treno, perché con il
1: Se no,
0: traffico che c'è
1: se
0: oggi è
1: arrivano da nord
0: abbastanza
1: non
0: complicato.
1: arrivano, probabilmente.
0: Esatto, sì.
1: Io ringrazio allora il nostro equipaggio che si sta avvicinando alla Filanda, dove mi dite che comunque riuscirete ad arrivare puntuali per le 18:30 sul piazzale della Biblioteca La
0: Quello sì.
1: Filanda di Mendrisio questa sera, nell'Orto dei Poeti, poesia performativa. Grazie a tutti e tre e a
0: Grazie
1: presto.
0: mille. Grazie,
2: Grazie a
0: grazie,
2: voi.
0: buona serata, grazie.
2: Grazie.

0: dirty swamp full of shapes you can't look at square on. Keep going. I know what's in your mind when you lose your words. You start shrinking through space like you don't deserve to exist. Wounds too wild to tame. For what it's worth, I understand shame. You kiss mine to dust. I just hope I can do the same. We can travel through time. We can find that child, we can guard her door. We can sit on the floor outside that room till morning. We can travel through time. We can find that child, we can guard her door. We can sit on the floor outside her room together till morning.
1: Un brano dolcissimo questo di Kate Tempest, rapper inglese, Till Morning. In realtà il testo poi è commovente perché racconta di persone adulte che dovrebbero prendersi cura dei bambini e proteggerli dalla pedofilia, quindi stando fuori dalla loro porta e guardando la porta e facendo la guardia a quella porta fino al mattino. 5:29 minuti, appuntamento con l'informazione. Noi arriviamo tra poco alle 17:35 invece con Enrico Bianda che ci racconta che cosa bolle in pentola per la puntata specialissima di Moby Dick di domani mattina.
2: Con il disco Kaleidoscope, vincitore della Targa Tenco 2025, Ginevra Di Marco propone la sintesi di oltre 30 anni di ricerca. Un viaggio musicale tra lingue, culture e sonorità diverse, dove tradizione e ricerca contemporanea si intrecciano in un concerto intenso e ricco di sfumature.

0: Ginevra Di Marco in concerto con Cristian Gilardi in diretta su Rete 2 dal Teatro Sociale di Bellinzona oggi alle 20.45.
1: Rete 2.
2: In studio Fabiano Rizzi. Si è conclusa nel peggiore dei modi la ricerca del 58enne della Valle Maggia scomparso ieri pomeriggio. Polizia e servizi di soccorso hanno ritrovato il suo corpo senza vita questa mattina verso le 10:30 nella Maggia, in territorio di Cavernio. Lo comunica alla polizia ticinese precisando che da una prima ricostruzione l'uomo sembra essere rimasto vittima di una caduta da circa 6 metri d'altezza. Un cittadino della Repubblica Ceca è stato arrestato mercoledì a Tusis. È sospettato di aver truffato anziani in Riviera e nel Mendrisiotto tramite le cosiddette chiamate shock, telefonate allarmanti che spingono gli anziani a improvvisare importanti versamenti di denaro per aiutare un loro parente presunto in difficoltà. Lo comunicano le autorità ticinesi mettendo in guardia contro l'aumento di simili truffe nelle ultime settimane. Cala il prezzo del petrolio con il WTI texano che questa mattina è sceso dell'1% a poco meno di $101 al barile e il Brent del Mare del Nord giù di quasi un punto e mezzo percentuale a poco più di $103 al barile. Mai così caro invece il diesel in Svizzera. Stando a rilevamenti del Touring Club, infatti, il prezzo medio del carburante ha raggiunto i 2 franchi e 41 centesimi, superando il precedente primato di 2 franchi e 30, registrato nel 2022 dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Sempre più cara anche la benzina senza piombo 95, che raggiunge ormai i 2 franchi e 10 al litro, un incremento di 5 centesimi nell'ultima settimana, ma ancora lontana dal record storico di 2 franchi e 31 centesimi. E i prezzi attuali saranno il colpo finale per i veicoli a diesel? Lo ha chiesto John Robiani a Marco Doninelli, direttore della sezione ticinese dell'UPSA, l'Unione Professionale dell'Automobile.
3: Il mercato del diesel è da tempo che è in calo. Siamo arrivati adesso a un minimo storico, si parla di un 5% del mercato, quindi una cosa mai vista. Questi prezzi così alti del diesel non possiamo dire che stanno facendo crollare il mercato, perché la tendenza è già da tempo che è in corso. Sicuramente sta dando un po' l'ultima botta, ecco.
2: Marco Dorinelli, direttore di UPSA Ticino. Continua l'emorragia di fedeli delle chiese svizzere, lo dice il rapporto dell'Istituto Nazionale di Sociologia Pastorale. Nel 2025 27.878 persone hanno abbandonato la Chiesa Cattolica, 9.000 in meno rispetto all'anno prima. 26.243 le persone uscite dalla Chiesa Evangelica Riformata, 6.300 in meno rispetto al 2024. Nel 2025 la Chiesa Cattolica contava 2.680.000 fedeli, quella riformata 1.770.000. Un 13enne ha aggredito la propria insegnante in classe spruzzandole spray urticante al volto e ferendola leggermente con un coltello. È successo in una scuola media di Roma. Dalle prime ricostruzioni sembra che il ragazzino, che indossava un casco con telecamera, abbia tentato di condividere in rete la violenza con una diretta social. Nelle Filippine invece un 16enne ha aperto il fuoco in una scuola superiore uccidendo un ragazzo e una ragazza di 14 anni e ferendo altri 8 studenti prima di togliersi la vita. È il terzo caso in pochi mesi. La polizia ha trovato dei post pubblicati dall'assassino in una comunità online che idolatrava gli autori di stragi nelle scuole. È cominciato oggi in Russia il fine settimana elettorale per rinnovare la Duma di Stato, la Camera Bassa del Parlamento, e numerose assemblee locali. Sono le prime legislative dall'inizio della guerra, scontato il successo del partito che sostiene il presidente Putin, urne aperte anche in Crimea e in altre 4 regioni ucraine occupate. Le previsioni del tempo per domani: nuvole basse mattutine al sud, soleggiato altrove con temperature massime di 24 gradi.

0: Seconda parte di K di questa sera, di questo venerdì, dopo il notiziario riprendiamo la diretta e qui con me in studio c'è il caporedattore dell'attualità culturale di Rete 2, Enrico Bianda, buonasera, benvenuto.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Non parta così ridendo, insomma, se no non è
1: allora,
0: credibile.
1: Ci diamo del lei. Parto ridendo, bisogna sempre partire ridendo, se possibile insomma.
0: Parliamo di Moby Dick, c'è una puntata speciale, una puntata unica di questo storico magazine di Rete 2 che sabato tu curerai dalle 10 alle 11.30. Sul posto. Allora, lascio a te dire dove e anche il fatto che ci piace sempre, sarà una puntata aperta al pubblico, quindi potremo incontrare anche le persone che ci ascoltano.
1: Sì, questa è un po' una tradizione. Come le ascoltatrici e gli ascoltatori della Rete 2 sanno, ormai nella stagione che si è iniziata 2 settimane fa, che è quella del palinsesto autunnale ed invernale, gli ascoltatori non hanno ritrovato la storica testata di Moby Dick, è stata sostituita con Charlot per tutta una serie di riflessioni che abbiamo fatto sull'offerta della Rete 2. Straordinariamente, ma anche perché è una tradizione ormai pluriennale, io stesso ho fatto un Moby Dick tantissimi anni fa proprio dal Teatro Sociale di Bellinzona in occasione di Babel, perché Babel ha sempre accolto nel suo cartellone, nel suo palinsesto, Moby Dick come uno dei momenti tra virgolette a carattere spettacolare, e quindi noi ci ritroviamo a Babel, ma lo facciamo in un luogo direi radicalmente diverso rispetto al Teatro Sociale di Bellinzona, perché con la nuova curatela del Festival Babel si sono un po' scompaginate le carte in tavola, mettiamola così, e sono stati trovati, individuati tanti luoghi per trasformare un festival che era radicato anche legittimamente in un teatro, in un importante teatro della nostra regione, e fare un po' esplodere tra virgolette il festival in tanti luoghi caratteristici della città di Bellinzona e della regione vicina a Bellinzona. Nello specifico, il nostro Moby Dick, che parlerà di Babel, si trasferisce in un bel luogo che si chiama Mani Matte. Producono vino, lo fanno tra l'altro seguendo una logica particolare per cui sono vini biologici, ma insomma tutte queste cose si possono scoprire poi andando lì di persona. Comunque hanno un bellissimo luogo dove si discute, ci si incontra. Da lì noi trasmetteremo il nostro Moby Dick sabato mattina, ovviamente negli orari consueti, dalle 10 alle 11.30.
0: Quindi Mani Matte a Bellinzona, se non sapete dov'è,
1: vicino
0: con Google,
1: al cimitero, è facile da trovare.
0: Vicino al cimitero, poi comunque con Google si trova tutto oramai su Maps o su altri dispositivi simili. Di che si parla dalle 10 alle 11 in questo incontro speciale aperto al pubblico? Lo ricordiamo, quindi partecipate volentieri, metteremo giù le sedie di persona.
1: Sì, sì, io le metterò giù di persona a partire dalle 8, 8.30 del mattino. Noi si parte alle 10 in diretta. La linea ce la darà Paolo Borgonovo domani mattina, che conduce il mattino di Verderora Weekend sulla nostra rete. Dalle 10 alle 10.30 il primo ospite sarà sul piccolo palco che è stato ricavato all'interno di Mani Matte. È Nicola Gardini, che insegna letteratura italiana e comparata all'Università di Oxford ed è autore di moltissimi libri, dei quali spesso abbiamo parlato con lui in diretta. I più recenti sono un romanzo che si intitola Daddy, pubblicato da Mondadori, e i saggi Eco in una casa vuota e il più bel romanzo del mondo, e qui arriviamo alla nostra puntata, L'Odissea, raccontata da Nicola Gardini, lo pubblica Garzanti. È anche uno spettacolo che arriva a Bellinzona, a Babel, ed è allestito al Teatro Sociale, questo sì, e avverrà domenica alle 18, e allora l'occasione è quella di accogliere Nicola Gardini, saggista e professore a Oxford, per parlare del romanzo più discusso dell'anno, L'Odissea, non solo per Nolan, ma con tutto ciò che poi ne è uscito da quel film, che io ho trovato bellissimo, l'ho visto, poi è un film molto molto
0: non abbiamo
1: discusso.
0: Proprio lo stesso parere,
1: ma è
0: bello così alla fine, già il fatto che se ne parli, tutto il mondo ne abbia parlato per qualche settimana, riportando anche l'attenzione, il fuoco sull'Odissea originale, già questo è comunque meritorio, va comunque ascritto ai meriti di Nolan.
1: C'è stato un momento in cui nelle librerie di lingua italiana tra Italia, ma anche nella nostra regione, non si trovavano edizioni dell'Odissea perché sono state vendute tutte. Voglio dire, più di così possiamo chiedere al cinema, poi possiamo valutare l'impatto estetico, il modo attraverso il quale è stato costruito.
0: I vichinghi greci,
1: lo so che sarà la tua posizione, però io credo di aver letto, aver intercettato da qualche parte la posizione favorevole al film di Nicola Gardini, ma sicuramente nella conversazione durerà quasi mezz'ora sul palco, qualcosa uscirà, ma insomma la cosa che a me interessa dell'approccio che Gardini ha all'Odissea è che per lui in questa opera polifonica, l'Ulisse è un eroe che prima ancora di combattere è un eroe che pensa e parla, cioè usa la parola per modificare la realtà. E qui siamo alle parole per i mondi possibili di questa edizione Babel. È proprio questo il titolo, tra l'altro è anche il titolo del dossier che sta andando in onda proprio questa settimana. È probabilmente l'episodio più singolare che ci avvicina a questa lettura di Ulisse o Odisseo è l'episodio di Polifemo, che è l'esempio perfetto, cioè chiamarsi nessuno non è semplicemente un trucco, ma è un atto linguistico che cambia ciò che può accadere. Pagani, è d'accordo?
0: Mi piace molto, e mi piace molto anche l'entusiasmo con il quale lei sta raccontando questo Moby Dick di domani mattina. Dicevamo quindi una prima parte con Nicola Gardini, che è veramente un ospite molto interessante da ascoltare, soprattutto quando c'è la possibilità come domani di persona, e poi il resto della puntata come si sviluppa?
1: Il resto della puntata ha un titolo molto bello, Dibattito, lingue per mondi possibili. Ci occuperemo di due scrittrici radicalmente diverse, sono comunque due donne attive nel XX secolo. La prima si chiama Verena Stefan, ne abbiamo parlato nei nostri spazi di attualità, lo ha appena pubblicato Casagrande, si intitola Cambiare pelle, autobiografia di una femminista, ed è stato curato da due delle ospiti che saranno sul piccolo palco del Moby Dick a partire dalle 10.30 fino alle 11.30. Loro si chiamano Lilia Bevilacqua e Lorenza Pampaloni. Insieme al tema di questo saggio, Cambiare pelle, che è un importante saggio per la regione diciamo tedesca, nasce in Germania, soprattutto a Berlino, ed è uno dei saggi principali del femminismo degli anni 70, che verrà poi tradotto proprio dalle due ospiti di Moby Dick, che nel 1975-1976 vivono in una comune a Berlino, incontrano letteralmente questo libro perché se lo passavano di mano in mano le femministe che abitavano all'interno di quella comune, l'hanno tradotto nel 76 per l'editrice delle donne, un'editrice romana che nasceva proprio in quei mesi a Roma, e lo ripubblica Operazione Meritoria, Casagrande, proprio in questi giorni. Si parlerà di questa scrittrice ed è stata messa a stretto contatto sullo stesso palco con un'altra scrittrice, dicevo radicalmente diversa, perché si chiama Ursula K. Le Guin, che è stata la principale scrittrice di fantascienza donna del XX secolo, e ha scritto romanzi fondamentali, estremamente politici. Sono due modi di inventare il mondo utilizzando le parole, perché da una parte c'è il femminismo, dall'altra parte c'è la fantascienza, ma convergono in questa, credo, straordinaria operazione, ma poi la metteremo in luce e lo faremo con la terza ospite del nostro confronto, del nostro dibattito, perché Lilia Bevilacqua sì, e ci sarà Lorenza Pampaloni, ma poi la grande conoscitrice di Ursula K. Le Guin si chiama Giuliana Misserville, e con lei discuteremo proprio della scrittura di fantascienza e dell'invenzione dei mondi. Come dialogheranno, perdonatemi, tutte e tre insieme a me? Beh, lo dovete scoprire vedendo a Bellinzona.
0: Domani alle 10, per prendere ancora qualche briciola di questo grande entusiasmo che sta debordando dal nostro caporedattore Enrico Bianda in merito a questa bella puntata di Moby Dick, che potrete seguire di persona al Mani Matte a Bellinzona. L'abbiamo ripetuto più volte, lo facciamo ancora una con piacere, dalle 10 di domattina
1: alle 11.30.
0: Grazie mille,
1: grazie
0: Enrico.
1: A te, grazie a voi.

direttamente da Capoverde, Elida Almeida con Giamo Già. E adesso un brano di Luca Gemma, Cosa sono le nuvole. In realtà non è suo, il brano è di Modugno, col testo, se non sbaglio, di Pasolini. Un capolavoro di Modugno reinterpretato da Luca Gemma nel 2024 e poi inserito nell'album Tributo Modugno sulla Luna.

Cosa sono le nuvole? Un capolavoro, poi l'interpretazione di Modugno evidentemente non si batte, ma non è quello lo scopo di questa bella reinterpretazione in chiave un po' più moderna di Luca Gemma, di questo capolavoro con il testo di Pierpaolo Pasolini. Vi consiglio il cortometraggio che fa parte del film Uccellacci Uccellini, per chi magari non l'avesse già visto, dove proprio questo brano è una colonna sonora di una cosa stupenda scritta da Pasolini. Anthony Joseph con The Gift, poi arriviamo a Cappa in Libertà, oggi un po' fantasy.

0: Anthony Joseph con The Gift. Io mi sono sbagliato clamorosamente, non è Uccellacci Uccellini evidentemente, si tratta di un grave errore non scusabile, perché quello è un film di Pasolini, ma il corto di cui vi parlavo, sempre di Pasolini, fa parte del film a episodi del 68 Capriccio all'italiana. Infatti è un corto e Uccellacci Uccellini non è un film a episodi. Avevo un po' il dubbio di aver detto uno strafalcione grave e infatti per fortuna internet sopperisce ai buchi di memoria. Siamo arrivati l'appuntamento con Capo in Libertà, un po' fantasy come vi dicevo oggi, tra il serio e il faceto, un po' da venerdì, una riflessione su cosa perdiamo ogni volta che spostiamo, a proposito di memoria, pezzi della nostra memoria sul cloud.
1: K
0: ha anche un titolo, K in Libertà oggi, e si intitola Il mio primo Tom Tom, un racconto fantasy. C'è stato un tempo, ormai perso nelle nebbie del mito, in cui gli eroici automobilisti degli albori dell'età digitale, per orientarsi quando non sapevano la strada, avevano solo due scelte: consultare una cartina che non avrebbero mai più saputo richiudere, oppure fermarsi a chiedere indicazioni. In quell'epoca lontanissima era abbastanza facile perdersi, e di solito te ne accorgevi quando le persone che incontravi iniziavano a parlare un'altra lingua. Era un'epoca rischiosa e avventurosa. Molti validi guidatori scomparivano per sempre, inghiottiti dalla nebbia del tempo o dalle succitate cartine, impossibili da richiudere. Ma i sopravvissuti, quegli eroi luminosi di un tempo lontano, sviluppavano un dono: la capacità quasi mistica, al confine tra magia e sesto senso, di trovare sempre la strada. Bastava che vedessero il percorso una volta, non importa quanto fosse lungo e intricato, ed essi l'avrebbero saputo ripercorrere senza indugio alcuno. A questi novelli navigatori della spezia e alle loro misteriose capacità mnemoniche si affidavano i passeggeri in un misto tra timore reverenziale, fiducia e riconoscenza. Poi un giorno la magia abbandonò il nostro mondo. Ricordo bene la prima volta che presi in mano uno di quei piccoli gioielli. Era seducente al tatto, con quello schermo luminoso e impercettibilmente morbido, per cui serviva un apposito pennino. Ero stupefatto e intimorito da quel piccolo concentrato di saggezza che in meno di 10 minuti si collegava contemporaneamente a 8 satelliti, triangolava la mia posizione e sapeva dirmi esattamente dove mi trovavo con un ritardo di solo pochi secondi. Vedere quel puntino rosso che si muoveva a scatti sulla mappa, sapere che quel puntino ero io e quel piccolo aggeggio elettronico sapeva dove mi trovavo, mi faceva sentire al sicuro. Non ero più solo. Travolto dal fascino e dal calore di quell'amico silenzioso e affidabile che sapeva sempre tirarmi fuori dai guai e indicarmi la stella polare, iniziai a fidarmi di lui sempre più ciecamente. Nessuna strada, nessun percorso aveva ormai più alcun segreto per me, e con fiducia mi avventuravo per lande mai visitate prima, senza preoccuparmi di memorizzare riferimenti o di ricordare il percorso fatto. C'era il mio piccolo amico per quello, stabilmente appiccicato al vetro del parabrezza con una robusta ventosa. A quel tempo ero giovane, con tanti capelli e nessuna paura, e non potevo accorgermi che il suo silenzioso lavorio su di me e su tanti altri sfortunati come me era già iniziato. Smisi gradualmente di usare il dono, ritenendo ormai superfluo il mantenere allenata la mia memoria visiva, la memoria dei luoghi. Delegai al piccolo amico il compito di disegnare per me la mappa del mondo. E un giorno, di qualche anno dopo, dalle parti di Bizzarrone, appena uscito dalla Milano Como, accadde. Il mio Tom Tom si spense per non riaccendersi più. Rimasi lì, inebetito, davanti a quei cartelli blu con scritte sconosciute, chiedendomi se avrei mai rivisto la mia casa. Lontano, solo, perduto in una terra ostile, piansi amare lacrime di rimorso. Ma non mi diedi per vinto. Dopo l'iniziale sconforto, cercai nelle profondità del mio essere, negli angoli più nascosti del mio passato, alla ricerca di un brandello di quell'antico dono. Con mio stupore lo trovai. Era in un angolo, coperto di polvere, nascosto tra l'uso della penna stilografica e il quaderno di stenografia. Gli chiesi perdono e gli domandai di riportarmi a casa. Lui si alzò, mi guardò intensamente per un lungo istante, si scosse la polvere dagli incroci e annuì. Tornai a casa sano e salvo anche quella volta, ringraziando in cuor mio la generosità dell'antico dono e ripromettendomi che mai più lo avrei lasciato morire. La settimana dopo comprai uno smartphone nuovo con Google Maps.

0: Xingu, uno dei grandi successi di João Nogueira, questo era il 1989, è l'anno in cui esce questa collezione, questa compilation del meglio di João Nogueira, appunto, cantante e musicista brasiliano. Le 18 e 6 minuti, andiamo ad Ascona.
1: K.
0: Ad Ascona, dove da domenica 20 settembre fino al prossimo 10 gennaio il Museo Comunale di Arte Moderna dedica una mostra a una delle fotografe più importanti del Novecento, Dorothy Baum, una fotografa che ha fatto la storia dell'immagine. Dopo gli esordi legati soprattutto alla ritrattistica e al bianco e nero, nel 71 fu tra le fondatrici della Photographers Gallery di Londra. Negli anni 80 poi scoprì le potenzialità espressive della Polaroid e del colore, aprendo una nuova fase della sua carriera artistica. Dorothy Baum ha peraltro anche un legame col Ticino, perché nel 47 arriva ad Ascona, dove l'incontro con l'ambiente culturale della regione contribuisce anche a modificare il suo modo di fare fotografia. La mostra si apre domani alle 17 con l'inaugurazione, poi sarà visitabile da domenica. Raccoglie una novantina di opere che ripercorrono le tappe fondamentali di questo lungo percorso artistico, e ne parliamo con una delle curatrici dell'esposizione, che è Mara Folini Ceccarelli. Buonasera e benvenuta a K.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Le chiederei per cominciare, Folini Ceccarelli, di questo aspetto che noi citavamo dell'arrivo di Dorothy Baum ad Ascona nel 1947. In che momento siamo della sua carriera artistica quando la Baum arriva in Ticino?
2: Ma allora, la Baum arriva in Ticino dopo che ha lavorato per molti anni, ma è giovanissima, 23 anni. Dobbiamo pensare che lei a 15 anni viene spedita dal padre in Inghilterra per sfuggire dalle persecuzioni naziste, tant'è vero che poi non vedrà la famiglia fino agli anni 60, e quindi giovanissima viene mandata appunto dal padre in Inghilterra, dove inizia una sua formazione in ambito fotografico. Lei avrebbe voluto in realtà studiare medicina, ma il padre gli regala una Leica dicendo: forse ti verrà utile. E questo sarà il suo inizio, la sua formazione, e ha alle spalle già diversi anni in cui si fa già riconoscere nel suo atelier che chiamerà Alexander, e dove diventerà una grande ritrattista all'interno dello studio. Quando arriva ad Ascona ci parte con il marito che ha conosciuto durante gli studi, un polacco, anche lui ebreo, anche lui insomma, che ha vissuto insomma tutto quello che significa insomma essere additati come ebrei in situazioni molto difficili, insomma siamo subito dopo la seconda guerra mondiale. Sì. Quindi arriva ad Ascona e scopre una nuova realtà, cioè scopre, lei dirà questa frase molto importante che riporterà nelle sue memorie, che ha scoperto la luce del giorno. Tanto è vero che noi abbiamo dato il titolo alla mostra, il rivelarsi della luce. Scopre la luce naturale, cioè scopre la possibilità di poter fotografare all'aperto, e scopre la potenza di una luce che è una luce naturale, che ha le sue atmosfere, e queste atmosfere sono profondamente legate a un'attenzione lunga e attenta, che danno empatia, in cui riesce a trasformare l'istante in qualcosa di profondamente poetico. In questo la distingue anche dalla fotografia di strada, che è molto importante proprio per ridare in qualche modo voce a tutti, insomma, alle figure più fragili, che possono essere oggetti quanto paesaggi, e ha davvero una grande capacità. Lei dice: la fotografia non permette solo di guardare la realtà, ma è importante che questa si trasformi nel sentire.
0: Quanto all'esposizione nello specifico, sappiamo che poi nella carriera artistica di Dorothy Baum arriverà anche il colore negli anni Ottanta. Voi che spazio date ai vari momenti che caratterizzano la sua carriera? Come si snoda questo percorso all'interno della mostra?
2: Ma diciamo che noi non abbiamo voluto fare proprio una cronologia della sua vita, per quanto appunto il catalogo poi la riporta in modo molto attento, ma bensì abbiamo cercato di proprio mostrare questo fil rouge, che è proprio questo rivelarsi della luce, perché la luce in qualche modo è qualcosa che rivela quello che non si vede. Quindi andare oltre all'apparenza, andare oltre appunto all'apparenza, proprio non tanto quello che appunto l'occhio vede, ma quanto quello che l'artista riesce a sentire profondamente, interiormente. Quindi è proprio questa capacità nel dare uno sguardo in qualche modo molto relazionale. E quindi noi passiamo dalle fotografie in bianco e nero, dando una forte presenza, che è tutta la novità anche di questa mostra, che è data proprio al momento in cui Dorothy si ritrova ad Ascona, dove voleva riposare la vista dopo aver lavorato tantissimo appunto a Londra, e poi invece trovare questa capacità, cioè proprio il desiderio di fotografare all'aperto, e quindi lì avremo tutta una serie di fotografie che raffigurano sia la gente del luogo, in particolare la gente più fragile, bambini, contadini, il paesaggio appunto lacustre, ma anche tanti artisti che lei conosce ad Ascona. E qua diciamo che è stato un momento di poter approfondire anche una ricerca e cercare di interrogarci su quello che era l'Ascona nel secondo dopoguerra. Lei conosce in particolare gli artisti come Otto Bachmann, Paul Vogt, che sono tutti artisti che sono artisti svizzeri, che però hanno voluto in qualche modo affermare la loro personalità in modo molto anticonvenzionale, non allineandosi ai vari movimenti, ai vari ismi, ma cercando la loro autenticità e sincerità. E gli danno una grandissima forza, tanto che la chiameranno l'artista degli alberi. E quindi ecco, capire che la fotografia non è solo un mestiere per guadagnarsi, come dire, lo stipendio alla fine del mese, ma bensì è proprio la possibilità di esprimersi a se stessa e alla sua personalità. Avrà poi la fortuna di vivere con suo marito Luis, che ama profondamente, che gli darà la possibilità di poter essere una fotografa a 360 gradi senza avere delle preoccupazioni economiche. E in questo diciamo che abbiamo una grande scoperta di tutte queste fotografie che sono anche per la prima volta esposte, e che vorremmo anche riconoscere i diversi personaggi che lei è riuscita a fotografare, che noi le abbiamo potuto dare un nome, e speriamo che appunto grazie a questa mostra riusciremo a dargli un nome, quindi anche una maggiore dignità, che già ce l'hanno in modo
0: Certo.
2: molto forte. E poi appunto passiamo invece negli anni 80, nel momento in cui lei scopre la Polaroid grazie a Cartes, che conosce a New York. E qua davvero c'è il passaggio dal bianco e nero, che aveva, se vogliamo, un realismo poetico della quotidianità, dei piccoli gesti, delle piccole emozioni, fermando appunto l'attimo alla Cartier, insomma, al Carpe Diem di Cartier-Bresson, fino ad arrivare invece ad essere una vera e propria fotografia pittorica, arriverei a dire, in cui non c'è più tanto l'essere umano quanto proprio l'espressività e la libertà di poter costruire delle fotografie che sono incredibilmente pittoriche e di grande valore artistico. Le Polaroid, oltretutto, c'è tutta una serie di Polaroid che sono di una grande straordinarietà, pensando a quello che è il mezzo meccanico,
0: Ah,
2: ma
0: certo.
2: riesce a infondere questa poesia che è veramente molto toccante, ed è davvero qualcosa di straordinario se pensiamo alla nostra vita, che è dove esiste troppo. Oggi abbiamo un'immagine
0: Certo,
2: che
0: certo.
2: non ci lascia più il tempo della contemplazione, della
0: Eh sì. Io
2: profondità, del tempo lunghi.
0: ringrazio Mara Follini Ceccarelli, ci ha raccontato qualcosa in più su questa mostra che sarà aperta da domenica 20 settembre fino al 10 gennaio al Museo Comunale di Arte Moderna di Ascona, dedicata a Dorothy Bohmi, il cui titolo è Il rivelarsi della luce. I saw daylight, ho visto la luce naturale. Grazie mille, Follini, a risentirci.
2: A risentirci, grazie a tutti, vi aspettiamo.

0: Elvis Presley che porta al successo mondiale questo brano Jailhouse Rock, che in realtà esce nel 57 con Elvis Presley, ma è precedente di Jerry Leiber e Mike Stoller. Ma siamo arrivati all'ultimo appuntamento della settimana con K e Spalla, il nostro spazio editoriale, curato oggi da Beatrice Cristalli. Buonasera Beatrice, benvenuta.
1: Grazie, buonasera a voi.
0: Tu questa sera parti dal concetto di indignazione. Io ti lascio la parola e ti ascolto molto, con molta curiosità.
1: Guarda, chiudo un cerchio, perché esattamente un anno fa, in questo stesso periodo, avevo dedicato un editoriale proprio a questo tema e mi interessava come quell'emozione che immaginiamo molto personale, no? Questa sensazione di fronte a qualcosa che ci sembra ingiusto, assurdo, anche inaccettabile, e quindi come possa diventare invece un potentissimo collante sociale. Cioè noi ci indigniamo per la stessa cosa e quasi magicamente ci sentiamo parte dello stesso gruppo. Oggi però vorrei ripartire da qui, perché mi sembra che nel frattempo, in quest'anno, quella dinamica abbia fatto un passo ulteriore. L'indignazione non è più soltanto un'emozione che accompagna certi contenuti, sempre più spesso è diventata il contenuto, e qui c'è una spia linguistica, perché l'espressione rage bait, quindi esca per la rabbia, è stata la parola del 2025 secondo l'Oxford University Press. Ma poi pensiamo anche a quanti video di risposte, cosiddetti video reaction, che incontriamo ogni giorno sui social e che hanno una struttura frequente: rispondo a qualcuno, ecco perché questa persona ha torto, ha detto qualcosa di sbagliato. Quindi c'è un'impostazione, una sorta di format che è sempre lo stesso: si entra in conflitto non più con un'idea, ma si entra in conflitto con la persona per correggerla e anche ridicolizzarla. Ci tengo a chiarire un aspetto: rispondere a qualcuno non è un problema, la critica, il dissenso e anche la polemica fanno parte della comunicazione pubblica da sempre, però quest'anno mi sono chiesta che cosa succede quando il nostro pensiero sembra aver bisogno di un avversario per esistere, per avere senso.
0: È una bella domanda, effettivamente. Io ovviamente non ho una risposta, però riflettendo su quanto dicevi, è vero che abbiamo sempre discusso, criticato, contestato le idee degli altri, e c'è bisogno del dissenso in una società, soprattutto se vuole essere democratica. Cosa rende allora così particolare, secondo te, questa nuova forma di contenuto?
1: Io credo che la differenza stia nel fatto che qui non parliamo soltanto di un'opinione espressa dentro una discussione, parliamo proprio di un genere narrativo, proprio perché è riutilizzato. Il conflitto diventa la stessa struttura del contenuto. Oggi è tutto contenuto, si dice, no? Questo tipo di contenuto funziona molto bene perché l'indignazione è un ottimo carburante per la circolazione delle informazioni. C'è uno studio nel 2017 pubblicato su PNAS da William Brady e altri suoi colleghi e colleghe, in cui viene osservato che nei contenuti, per esempio analizzati su un vecchio social come Twitter, l'uso di parole con una componente morale ed emotiva era associato a una maggiore diffusione. Una ricerca successiva ha mostrato poi come le dinamiche di ricompensa, no, sui social possono incoraggiare nel tempo una maggiore espressione di indignazione. Ecco perché il formato "guardate cosa ha detto questa persona che io contesto" funziona così bene, perché ha già dentro un po' una tensione. Non devo spiegarti perché dovresti interessarti a un argomento, io devo soltanto mostrarti qualcosa che ti faccia pensare: quest'idea, questo fenomeno è assurdo. Oppure un grande esperto, una grande esperta ha detto delle sciocchezze, che poi può essere pure vero, ma da lì parte tutto: commenti, condivisioni, reazioni. Quindi quel contenuto può diventare una piccola macchina per l'indignazione che poi va fuori controllo. Spesso poi non ci limitiamo a reagire a qualcuno, ma lo utilizziamo anche per dichiarare da che parte stiamo. Quindi ritorniamo a quella logica di gruppo che funziona così bene oggi.

0: tanti elementi, le emozioni, no? In primis, ma anche le logiche social in cui siamo immersi. Noi siamo indotti, no? A interagire immediatamente di fronte a un contenuto che ci indigna o che scatena una nostra emozione forte. Una risposta invece presuppone che io abbia raccolto, no? Quello stimolo, lo abbia elaborato e abbia qualcosa da restituire, anche contrario, no? Alla critica stessa. Naturalmente nel linguaggio comune le usiamo come sinonimi, ma se guardiamo alla struttura della comunicazione, questa differenza diventa utile perché ogni discorso in realtà nasce dentro altri discorsi, cioè quando noi parliamo stiamo sempre rispondendo esplicitamente o implicitamente a parole che ci hanno preceduto, quindi non esiste un pensiero completamente isolato. Le cose cambiano però quando l'altro smette di essere un interlocutore, un processo di deumanizzazione che vediamo tutti i giorni, e diventa solo un bersaglio. Quindi posso correggere, certo, una falsa informazione, posso contestare un'idea, certamente, posso anche criticare una persona che esercita un potere, sono tutte forme di intervento nello spazio pubblico, ma c'è una differenza tra prendere un'idea e discuterla e prendere una persona e trasformarla nel fondale della propria superiorità morale. Nel secondo caso, paradossalmente, l'altro che abbiamo deumanizzato continua a essere indispensabile, cioè il mio contenuto ha bisogno che quella persona esista, che abbia torto e possibilmente che qualcuno lo riconosca come tale. È una relazione un po' curiosa perché sembra opposizione, ma c'è dentro anche una forma di dipendenza, un po' come dire io ho bisogno di te perché tu sia quello contro cui io posso essere quello giusto e quindi ottenere successo.
1: È molto interessante come tema, ne abbiamo anche riflettuto spesso anche ad Alphaville, mi ricordo, proprio il fatto di definirsi in funzione di chi è il nostro nemico, di quello che odiamo, e quindi se il nemico sparisce, anche la propria identità viene a traballare. E
0: Sì.
1: dall'altra parte, lo diciamo, lo si dice spesso, che la democrazia ha bisogno anche del dissenso, fa bene alla democrazia. Dall'altra parte abbiamo assistito, soprattutto in questi ultimi anni, a una polarizzazione per cui dall'altra parte tu non riconosci più una controparte degna di essere in conflitto con te, non riconosci più il dissenso, ma polarizzandoti vedi solo un nemico da schiacciare, da eliminare per creare finalmente spazio all'unica verità che, guarda caso, è sempre la tua. Cosa ne pensi di
0: Certo.
1: come è diventato il modo di fare politica?
0: Se io dico non sono d'accordo con quello che tu stai dicendo, sto lasciando aperto uno spiraglio, uno spazio. Se dico questa persona va smascherata perché sta dicendo delle cose fuori di testa, lì ho già trasformato una posizione in una persona, in una discussione, in uno scontro aperto. E forse in questo i social sono particolarmente efficaci perché trasformano una differenza di opinioni sacrosanta, democratica, in una storia polarizzante, buoni e cattivi. Quindi è questo concetto della polarizzazione. I social non hanno inventato nulla, ma hanno amplificato, secondo me, questa dinamica. E ci hanno reso anche più vulnerabili, più attaccabili. E per questo io credo di capire la scelta di tanti adolescenti che oggi preferiscono non mostrarsi, quindi fanno un uso anche passivo dei social, non pubblicano niente, più che un ritiro, ecco, mi sembra una forma di autodifesa consapevole che dovrebbe farci riflettere noi adulti.
1: Molto saggia, alla quale io peraltro mi sono accodato da diversi anni. Il mio comandamento numero zero è non pubblicare mai niente. Qualunque cosa tu faccia verrà sistematicamente usata contro di te. Beatrice Cristalli,
0: Vero.
1: grazie, è una riflessione molto interessante. Chiudiamo insieme allora questo venerdì, perché il tempo nel frattempo se n'è andato, quindi lasciamo anche spazio all'ultimo brano musicale, poi arriva il modem, poi arriva 6 di sera. Beatrice, ancora grazie, a risentirci a presto.
0: Grazie a voi, buona serata.
1: E grazie anche a chi ci ha ascoltato fin qui, sono le 18:26, K si congeda da voi per tornare lunedì mattina, lunedì pomeriggio, che mattina, alle 17 con Sandra Sain. Buon fine settimana.

0: Modem.
1: In Svizzera solo il canton Glarona ha finora concesso il diritto di voto ai sedicenni. I grigioni potrebbero aggiungersi, visto che il Gran Consiglio eretico ha dato il suo via libera.
2: Su Jung, su Fru, troppo giovani, troppo presto, aveva ammonito un deputato contrario. Alla fine, però, è stata più forte la volontà di aprire le porte della politica a una fascia di giovani non ancora maggiorenni, o perlomeno di lasciare questa scelta al popolo.
3: Già a 16 anni si devono prendere decisioni decisive sulla propria vita e non mancano gli obblighi, a cominciare dalla scuola. Se c'è interesse evidente dei giovani a partecipare, li sostengo più che volentieri. Non è vero che non sono maturi.
4: Io sono convinto che con 16 anni la maturità per decidere queste cose, che non sono sempre facili, è troppo giovane. E questo è il motivo che noi siamo contro.
5: Non sono convinto. A 16 anni non si è ancora adulti. Non è male aspettare quei 2 anni in più per arrivare a 18.
6: C'è gente alla nostra età che di politica ne capisce ed esprime opinioni. Per me votare va bene.
7: Posso immaginarmelo, ma ci sarebbero molti giovani che voterebbero a caso, senza pensare abbastanza alle conseguenze future.
8: A questa età si ha già un'opinione, se si conosce un po' il tema si può anche votare.
9: Abstimmo.
7: Quella di domenica 27 settembre potrebbe diventare una data storica per il Canton Grigioni. Oltre alla tornata di votazioni federali, nel cantone si vota anche per abbassare il diritto di voto a 16 anni. E se la proposta di revisione parziale della Costituzione dovesse venire accolta, il Grigioni diventerebbe il secondo cantone, a 20 anni, più o meno a quasi 20 anni dopo Glarona, a concedere ai 16 e ai 17 anni di poter votare e leggere, ma non di essere eletti. Buongiorno dagli studi di Coira per questa puntata di Modem in trasferta nel cantone più esteso della Svizzera, l'unico cantone trilingue, per questo dibattito in italiano che coinvolgerà, che riguarda da vicino circa 3.000 giovani grigionesi. Io sono Agata Galfetti, ad assistermi in regia c'è Luca Fasani, la regia tecnica, audio e video è curata da Feliciano Pavlovski. A 16 anni si è effettivamente già maturi per esercitare lo strumento fondamentale della cittadinanza svizzera, ovvero il diritto di voto. E ancora, ha senso che anche i minorenni votino se poi non hanno gli stessi obblighi e le stesse responsabilità dei maggiorenni? Ed è questa la strada per svecchiare un pochino la politica svizzera. Questi sono gli interrogativi che sottoporremo agli ospiti che mi hanno raggiunta in studio e che saluto subito. Luca Fanconi, del Comitato Direttivo dei Giovani del Centro Grigionese, benvenuto.
10: Buongiorno.
7: E Mirko Lanfranchi del Comitato dell'UDC Valposchiavo, buongiorno anche a lei.
11: Buongiorno a tutti, un piacere essere qui.
7: E prima di gettarsi a capofitto nel nostro dibattito con il collega Luca Fasani, contestualizziamo la genesi di questa votazione, Luca.
12: Ecco, allora, diciamo, oggetto della votazione, come è stato appena detto, l'opportunità di concedere il diritto di voto attivo ai giovani di 16 e 17 anni. Cioè, è un punto chiave della democrazia, il chi può partecipare a decidere, il chi può scegliere un candidato. Nel caso di un sì, la Costituzione cantonale verrebbe modificata di conseguenza. Si è detto circa 2.800 giovani si vedrebbero anticipare la possibilità di votare, di firmare iniziative, di firmare referendum, non avrebbero il diritto di voto attivo, vale a dire essere candidati, quello rimane riservato agli over 18. La storia di questa iniziativa comincia con la sessione cantonale dei giovani del 2019, è stata una sua proposta, ha convinto governo e Parlamento retici e per questo si andrà a votare. Obiettivo dichiarato dei sostenitori è quello di coinvolgere maggiormente i giovani nelle decisioni politiche e rafforzare il senso di responsabilità. Fra gli altri argomenti portati dai sostenitori del sì, il voler dare un segnale di fiducia alle nuove generazioni, e questo proprio quando la popolazione sta invecchiando. Sul fronte opposto, gli scettici, con in testa le sezioni giovanili di UDC e PLR. Fra gli oppositori si giustifica il no, mettendo in dubbio la maturità politica dei sedicenni, che vengono ritenuti più facilmente influenzabili. Vi è poi la perplessità nel veder separati il diritto di voto e di eleggibilità, e anche in materia di diritti e doveri ci sarebbe uno squilibrio.
7: Luca, lo dicevo in entrata, in caso di sì alle urne nei Grigioni, il Grigioni diventerebbe il secondo cantone, soltanto il secondo cantone a concedere il diritto di voto ai 16 e 17 anni. Nel 2007 fu Glarona.
12: Esatto, con Glarona c'è un precedente che ci permette di stimare cosa potrebbe succedere nel caso di un sì grigionese, e qui ci aiuta uno studio steso da un politologo dell'Università di Zurigo, che è Daniel Kübler. Fra l'altro con lui abbiamo diffuso un'intervista con lui lunedì scorso in 6 di sera. Ebbene, questa ricerca ci dice che per esempio la partecipazione al voto di sedicenni e diciassettenni non è significativamente diversa da quella della fascia d'età immediatamente successiva, vale a dire le persone fra i 18 e i 25 anni. Altro risultato dello studio: con l'introduzione del voto a 16 anni non si sono spostati gli equilibri politici. Insomma, il voto dei più giovani non è poi così diverso da quello del resto della cittadinanza.
7: Ma comunque, detto che finora Glarona rimane da solo ad aver concesso il diritto di voto ai 16
12: qui,
7: anni.
12: Qui va detto, ci sono stati 8-9 tentativi e si è sempre detto di no. Da Zurigo a Berna, da Neuchâtel a Basilea, il voto ai 16 anni non è passato. L'elettorato sembra più scettico dei parlamenti, e sulla stessa linea si è mosso, va detto, anche il Parlamento nazionale, che ha bocciato più volte delle proposte in questo senso.
7: Grazie Luca Fasani per questa introduzione. Allora noi veniamo dunque ai nostri ospiti. Luca Fanconi, inizio da lei, che rappresenta il Centro, che è stato il partito motore di questa iniziativa nel Canton Grigioni. Io inizio con una domanda personale: a 16 anni lei com'era, come si rapportava alla politica?
0: A 16 anni io ero al liceo proprio qui a Coira, e portavo da casa proprio una cultura di discussione politica, alle cene proprio in famiglia, delle quali già ero abituato, e che poi è stato vissuto anche nel convitto dove abitavamo tutti assieme, ai pranzi, alle cene comuni, e si discuteva anche proprio delle cose attuali, forse più spesso anche a livello nazionale. Poi le discussioni si continuavano anche a scuola, nelle classi. Forse non a 16 anni, ma a 17 anni c'erano le elezioni nazionali del 2015. Io come bambino di dicembre ero ancora escluso alle votazioni d'ottobre, e mentre la maggioranza dei miei compagni di classe potevano votare, noi eravamo tutti molto coinvolti nella discussione politica, e lì ormai era un peccato per me poter discutere e parlarne con i miei compagni, ma dopo dover guardare da fuori.
7: Mirko Lanfranchi, stessa domanda pure a lei, lo ricordo, il rappresentante dell'UDC. La politica era già una passione a 16 anni?
9: Dunque, a 16 anni io mi trovavo ancora in apprendistato, stavo svolgendo un apprendistato di informatica, e devo dire che anche nella mia cerchia di amici la politica è sempre stata una cosa molto astratta, non è mai stata una cosa vera e concreta alla cui partecipare, e ripeto, votazioni e elezioni ci interessavano un po' meno. E questo, pur anche avendo seguito appunto l'apprendistato, le scuole eccetera, è sempre rimasta una cosa secondaria alla politica, e assolutamente anche proprio per la propria esperienza.
7: Diciamo, una passione che è arrivata forse un po' dopo.
9: È arrivata dopo.
7: Resto con lei, Mirko Lanfranchi. Il collega Luca Fasani ci ha ricordato alcuni dei punti più controversi di questa votazione. Vorrei partire dall'argomento maturità, proprio della maturità dei 16-17 anni. Nello studio che citavamo in precedenza, a firma del politologo Daniel Kübler, è stato rilevato come il livello dei 16-17 anni non sia poi tanto diverso da quello dei coetanei dei 18 ai 25 anni. Allora, che timore avete a concedere il voto ai 16-17 anni?
9: Allora, innanzitutto vorremmo dire che questa non è una questione di disprezzo o sfiducia in fronte ai nostri giovani. Anzi, noi dell'UDC riteniamo che i nostri giovani siano intelligenti e anche responsabili, ed è proprio anche per questo motivo che questa iniziativa va presa sul serio. Ora, la questione è dello sviluppo e della priorità della vita. Noi riteniamo che diversi studi di neuroscienza confermano che per esempio la corteccia cerebrale di un sedicenne non è ancora completamente sviluppata. La corteccia cerebrale è la parte del cervello che ci consente di ragionare su questioni più complesse, come potrebbero essere questioni di politica, come potrebbero essere questioni di economia o questioni di società. Ecco, secondo noi ai 16 anni c'è questa cosa, questo sviluppo manca, e quindi siamo molto scettici a riguardo.
7: Luca Fanconi, avete forse troppa fretta, non temete di mettere sulle spalle anche troppa pressione, troppo stress sulle spalle dei 16, dei 17 anni?
0: Troppo stress non credo, proprio perché lo studio citato dimostra che sono pronti alla stessa misura come 18 anni fino a 25 anni. Per esempio il punto fatto con lo sviluppo cerebrale non finisce 18 anni, quindi non è proprio, anche i 18 anni non sono un limite fisso e biologico in questo senso. Anche non parliamo per esempio magari delle capacità mentali che possono scendere nell'alta età. La discussione per me è proprio la capacità di partecipare, c'è o no, e qua non bisogna guardare studi neurobiologici per vedere magari un motivo di differenza. Le differenze ci sono anche tra uomini e donne, e non facciamo una differenza, giustamente.
7: È stata quindi fatta per troppo tempo, forse.
0: Per molto troppo tempo. Però, in effetti, proprio per me il punto centrale è essere pronti. L'età non è un limite fisso in questo. Ci sono persone che si sentono pronte a 16 anni, 17 anni, persone che non si trovano pronte anche dopo i 18 anni. Sono molti altri fattori che
7: però vorrei aggiungerle un'altra cosa. A 16 anni non è possibile firmare un contratto d'affitto, non si pagano le tasse, non si contribuisce all'AVS. No, non è un'incongruenza concedere ai giovani di votare su tematiche che magari non li toccano ancora da vicino?
0: L'AVS è un tema a livello svizzero del quale non parliamo adesso per una votazione cantonale, per esempio, ma io avrei un paio di argomenti in contro. Il primo è: votiamo di solito su temi che non sono realizzati in Parlamento il giorno dopo. Solitamente fino al punto di realizzazione le persone che hanno votato a 16-17 anni ne saranno anche ben colpite, solitamente, e anche perché le decisioni in un buon sistema democratico, spero che non dobbiamo rifarle ogni 2 anni, e una decisione può durare per molto tempo, le persone più giovani possono proprio portarne le conseguenze più a lungo, quindi anche quello per me non è proprio un motivo per escluderli dal diritto di voto.
7: Mirko Lanfranchi, è anche vero che l'età media dei politici attivi in Svizzera è piuttosto alta. Le chiedo, concedere ai giovani di accedere al dibattito pubblico con 2 anni d'anticipo non potrebbe contribuire un attimino a svecchiare la politica svizzera?
9: Ma noi siamo dell'idea che, come dimostra anche lo studio del signor Kübler, che comunque, come abbiamo visto anche nel canton Glarona, la partecipazione non è incrementata da quando nel canton Glarona i ragazzi dai 16 anni possono andare a votare. Quindi noi riteniamo che non ci sia una grande influenza da questo punto di vista qua. E poi bisogna anche considerare che semplicemente allargando il contingente di elettori questo non va a risolvere i veri e propri, le proprie cause della nostra società che sta invecchiando. Cioè, integrando dei giovani che vengono a votare, noi non andiamo a risolvere il problema che mancano lavoratori o che abbiamo appunto una società che sta invecchiando. Quindi la nostra risposta rimane, la posizione rimane sempre quella del no.
7: Fanconi, per voi l'intento anche di ringiovanire la politica svizzera, in questo caso la politica cantonale, è uno degli obiettivi anche di questa votazione?
0: È un obiettivo secondario, direi. Sì, può ringiovanire, può aiutare con altri mezzi, magari che ne possiamo discutere anche dopo, è la partecipazione tra i giovani. Però non dobbiamo aspettarci che dare il diritto di voto a circa 3.000 persone nel cantone cambi il sistema politico, cambi e risolva tutti i problemi o diciamo, le sfide che abbiamo nel cantone. Per me la discussione non dovrebbe essere: è questa una soluzione per tutti i nostri problemi? È: c'è un motivo per escludere una fascia d'età che è capace di partecipare in una democrazia come la nostra?
7: Mirko Lanfranchi, voi però avete delle perplessità quanto all'influenzabilità di questi giovani.
9: Assolutamente, tornando anche all'argomento di prima, appunto di questa corteccia cerebrale non ancora sviluppata nei giovani, questo fa sì che i giovani sono molto più influenzabili di persone di maggiore età e inoltre anche molto, agiscono anche molto più d'impulso. Ed è proprio questa la questione che noi in politica ora dobbiamo affrontare. Vogliamo veramente dare un voto a giovani molto influenzabili, influenzati dalle loro circostanze. E le loro circostanze attualmente, dai sedicenni, l'abbiamo già sentito anche prima, sono sostanzialmente la famiglia, le scuole e oggigiorno purtroppo anche molto il social media, quindi specialmente TikTok e Instagram per esempio. Sappiamo anche che queste due piattaforme sono molto controllate dagli Stati Uniti e dalla Cina e queste influenze andrebbero poi a ribadirsi sulle nostre elezioni.
7: Ma insomma, fa di partecipare attivamente al dibattito, magari però potrebbe contribuire ad aiutare a sviluppare lo spirito critico. Questa immagino potrebbe essere un'opinione del signor Fanconi.
9: Noi pensiamo appunto che non avendo una corteccia cerebrale ancora sviluppata diventa ancora difficile integrarli in politica. Vorrei inoltre dire che appunto ci sono anche diversi studi che dimostrano, per esempio dalla Pro Juventute, che dimostrano che i nostri giovani attualmente hanno già molte, molte responsabilità e circa il 30% dei nostri giovani ha problemi mentali, depressioni, eccetera, proprio perché sono sovraccaricati di lavoro per problemi di prestazione, scolastiche, eccetera. La domanda qua per noi diventa anche un po': vogliamo dare ai nostri giovani anche questo peso? Ecco, secondo noi la risposta rimane no.
7: Vogliamo dare ai giovani questo peso e poi i giovani sono molto influenzati. Luca Fanconi, lei cosa risponde?
10: Trovo che la discussione sulla influenzabilità e manipolazione che è possibile è molto importante, però per me non c'è una differenza significativa tra le fasce d'età, cosa che cambia è come le persone vengono manipolate. Secondo me escludere una fascia d'età dal diritto di voto perché forse non votano come dovrebbero, come secondo noi è giusto votare, ha un po' il pericolo di andare in una direzione paternalistica che non voglio accusare il mio contraente di fare, però è un pericolo che quando si fa queste discussioni vorrei almeno accennare. E poi, proprio magari più sul concreto, anche sì, prima cosa, non tutti i giovani sono pronti allo stesso tema, alla stessa età. Però secondo me ancora una volta escludere quelle persone che sono pronte, che sono interessate e che si sentono in grado di farlo, solo perché ci sono persone che magari non si sentono pronte di farlo, non è una motivazione per me sufficiente. E la situazione sociale, magari anche societale, del peso sui giovani è reale, per noi dei giovani al centro è molto importante. E sì, assolutamente va fatto qualcosa in contro, ma non è togliendoli dei diritti, ma aiutandoli in quel segmento. E la stessa cosa vale per la manipolazione. Non si batte la manipolazione togliendo i diritti di voto, perché è molto antidemocratico, e se per quello togliamo il diritto di voto a tutte le persone che possono essere manipolate, anche le persone anziane che a casa chiedono magari alla figlia «Sì, ma cosa devo votare?», cominciamo a togliere i diritti dappertutto. La cosa che bisogna fare è combattere la manipolazione. E poi vorrei magari mettere anche in relazione, parliamo a livello cantonale, non c'è proprio social media, TikTok, Instagram, non vanno a manipolare su un fondo per magari le scuole superiori qua nei Grigioni, lo fanno magari più, come lo fa attualmente la Russia, per un'iniziativa sulla neutralità.
7: Quindi sarebbe più il pericolo, magari lo intravedereste in quella che si tratta della politica federale, che non è quello di cui stiamo parlando.
10: Esatto, parliamo proprio di un passo anche per avvicinare i giovani alla politica, non tutto su un colpo, ma appunto dandogli una parte di diritti a livello cantonale, avvicinandoli anche ai temi che sono più vicini a loro alla fine.
7: Mirko Lanfranchi, alcuni partiti però potrebbero trarre vantaggio dall'influenzabilità. Si dice spesso che i giovani sono molto polarizzati, o di destra o di sinistra. Non ci vedete un vantaggio magari a concedere loro di poter votare?
9: Ma in realtà, da sondaggi eseguiti dall'Università di Berna, hanno chiesto ai giovani, hanno fatto una ricerca nei giovani facendo un sondaggio, chiedendo se veramente sosterrebbero un'integrazione di voto ai 16 anni in poi, e i ragazzi dai 16 ai 17 anni a questo sondaggio hanno risposto con il 60% di no. In realtà i nostri giovani non ritengono sia una buona idea entrare in politica a poter votare già dai 16 anni in poi, quindi io credo anche che sia un po' una posizione comoda da rappresentare ai giovani, quando abbiamo anche una maggioranza dei giovani che in realtà cioè loro vogliono.
7: Dipende sempre dal campione anche.
9: Esattamente. E quindi vorrei anche dire che non solo i giovani, però anche diversi comuni, diversi cantoni hanno già respinto questa iniziativa in diversi casi. Fino adesso abbiamo solamente il Canton Glarona e nel 2026 vorrei anche dire che per esempio nel Canton Zurigo 161 di 162 comuni hanno respinto l'iniziativa dei 16, del voto ai 16 anni. Questo dimostra che non dovremmo anche noi seguire quella linea,
7: sì. Sì, in effetti è una votazione che ha sempre avuto vita difficile in Svizzera, appunto c'è il caso di Glarona, ma poi per altre 8-9 volte è fallita. Luca Fanconi, so che voleva replicare e aggiungo un'altra cosa, è curioso che la proposta venga dal centro quando parlo di polarizzazione destra-sinistra, però la proposta per i Grigioni è venuta da voi.
10: È venuta da noi, cioè di dire che la proposta è venuta dalla sessione dei giovani, che ha proprio dimostrato il contrario magari dei giovani di Berna, che i nostri giovani vogliono partecipare, perché sì, a Berna forse una maggioranza non voleva partecipare, ma comunque una parte rilevante voleva anche parteciparci. Inoltre dimostra anche che i giovani sono una fascia d'età estremamente diversa, come sono tutte le fasce d'età, dove non hanno tutte la stessa opinione, ed è per quello anche per me è importante farli partecipare, perché non è semplicemente... Noi apparentemente non sappiamo cosa vogliono i giovani, perché non hanno un'opinione unica, bisogna sentirli. E forse per anche fare l'esempio, sì, è stato respinto finora Canton Glarona, il nostro vicino, anche lì è un esempio dei giovani che hanno fatto partire praticamente l'ondata per arrivare a questo diritto. E poi, onestamente, se noi siamo in avanti a cantoni come Zurigo o Lucerna, io ne ero sempre convinto, magari non meno serio, ma anche dagli altri cantoni. Basilea Città è arrivata anche la discussione recentemente, in Gran Consiglio ci è passato. Il tema ritorna, fa vedere che la necessità o anche la richiesta dei giovani c'è.
7: Ritorna ciclicamente. Mirko Lanfranchi, ne avete parlato all'interno della sezione UDC Valposchiavo, la sezione UDC grigionese, avete parlato con i giovani del vostro partito?
9: Sì, assolutamente, i nostri giovani, noi abbiamo nel nostro partito diversi giovani e se dobbiamo anche qua essere purtroppo, vediamo che non è facile integrare i giovani oggigiorno. Vediamo un grande disinteresse di partecipare in politica già anche nei nostri giovani, e per questo la mia domanda sarebbe anche un po': perché non, prima di andare ad estendere un contingente di votanti, perché non andare ad intervenire proprio su queste integrazioni in politica dei giovani già esistenti dai 18 anni in su, al posto che andare a abbassare ai 16 anni, magari, non lo so, con una formazione scolastica o appunto integrazione politica, eccetera, perché non andiamo già a prendere quei giovani che potrebbero già votare e non votano, al posto che andare a prendere...
7: Quindi
9: i giovani ancora più.
7: Spinge piuttosto per una formazione dello spirito critico, un miglioramento della civica anche nelle scuole, ma anche nella società.
9: Anche nella società, assolutamente. E anche magari cercando di capire anche un po' quali potrebbero essere altre cause di partenze dei nostri giovani dai grigioni. Perché non andiamo ad andare a capire perché i nostri giovani non rimangono nei grigioni, quelli dei 18 anni in su. Abbiamo abbastanza abitazioni per loro, siamo abbastanza attraenti per i nostri giovani di rimanere nei grigioni e poi anche integrarli politicamente. Perché non andiamo lì a vedere quali potrebbero essere le cause?
7: Luca Fanconi, sul ruolo anche delle sezioni giovanili dei partiti, perché si parla spesso della scuola, della civica a scuola, ma forse anche la società, oltre alle famiglie, poi c'è chi parla di politica in famiglia, come potenziare o preparare meglio questi giovani a poi anche poter votare con consapevolezza?
10: Sì, trovo assolutamente che la società civica ha questo ruolo di coinvolgere i giovani e concordo pienamente che dobbiamo coinvolgere più i giovani, e non sono solo i sedicenni e i diciassettenni, lo sono anche la fascia d'età superiore. Comunque è il nostro compito come partiti di raggiungere, anche delle istituzioni oltre ai partiti ovviamente, ma di raggiungere tutti i votanti, tutte le fasce d'età, vuol dire raggiungere i votanti per magari i media classici, ma anche per quelli nuovi, per modalità nuove. E io trovo proprio un'opportunità abbassare il diritto di voto, perché avvicina i giovani più all'educazione civica, che concordo è molto importante che sia fatta, e magari al posto di dargli una pausa tra capire come il sistema politico funziona e poi andate e dimenticatelo tutto fino a che magari poi torna e gli interessi sono da qualche altra parte, è un modo per raggiungerli. Sì, gli interventi bisogna farli, e gli interventi bisogna farli anche per la fascia di età maggiore, trovo giusto. Bisogna mantenere la nostra democrazia, assolutamente. È la cosa che si vede a livello internazionale, quando la democrazia è sempre più sotto stress, che noi come Svizzera facciamo bene a mantenerla, e mantenerla anche in un senso federalistico. Dare un diritto di voto a livello cantonale e dare un passo verso i giovani per aiutarli con magari un gradino più basso per entrare nella politica, per cominciare a vedere come funziona, per poi fare un passo superiore, è una parte di questo mantenimento democratico, non è tutto, non è la soluzione intera. Quello.
7: Mirko Lanfranchi, parlavamo di rafforzare anche l'insegnamento della civica, un punto sul quale il vostro partito, l'UDC, ha sempre spinto, non soltanto nei cantoni grigioni, ma allora che senso ha fare le lezioni di civica a 14, 15, 16 anni e poi, come dice Fanconi, mettere tutto in pausa per 2 anni finché si può votare a 18?
9: Allora, la nostra motivazione, magari anche il nostro punto più importante anche di questo dibattito, ma sicuramente di questa iniziativa, è il principio di coerenza e di responsabilità civile. In Svizzera esiste un equilibrio su quello che sono i diritti e anche i doveri. Adesso, perché attendere? Sostenendo l'iniziativa si andrebbe comunque a danneggiare questo equilibrio di diritti e doveri e a scollegarli fra di loro. Per fare un esempio, un ragazzo o una ragazza di 16 anni potrebbe andare a votare su un incremento delle tasse senza poi doverle andare a pagare. Ecco, questo inoltre si andrebbe così, con questa iniziativa, si andrebbe ad indebolire il proprio senso di responsabilità di questi ragazzi. Ora, tutti noi ci ricordiamo il nostro 18° compleanno. Giusto. Noi ce lo ricordiamo per i festeggiamenti certamente, ma anche perché eravamo consapevoli che da quel giorno i nostri diritti venivano largamente estesi. Potevamo andare in macchina, potevamo fare cose altre. Inoltre sapevamo anche che da quel giorno in poi i nostri doveri venivano adeguatamente anche estesi. Quindi da quel giorno in poi noi eravamo consapevoli e molto più responsabili nelle decisioni che andavamo a prendere, e abbiamo innalzato così da quel giorno il nostro senso di responsabilità. Se adesso andiamo a sostenere questa iniziativa, ci sarebbe qua uno squilibrio che per un ragazzo dei 16 anni andrebbe a votare senza poi prendersene proprio pienamente le responsabilità della decisione.
7: Quindi piuttosto avrebbe più senso abbassare anche la maggiore età a 16 anni?
9: L'alternativa sarebbe di abbassare l'età maggiore ai 16 anni, che però significherebbe anche che poi dai 16 anni in poi si può guidare una macchina, si può fare la patente della macchina, e inoltre che si possono bere dei superalcolici. Vogliamo questo per i nostri 16 anni?
7: Luca,
10: la nostra legge è già abbastanza differenziata, non succede tutto a 18 anni, e il diritto criminale va a passi, il diritto anche proprio quello sulle strade va a passi, la macchina arriva a 18 anni, altre cose a 16, altre cose ancora a 14. Abbiamo capito nella legge che non si cresce da un momento all'altro a 18 anni, ma che le cose capitano gradualmente. Secondo me anche non c'è un problema di coerenza a dividerle, prima cosa, succede già, e partecipare a votare e eleggere è la partecipazione come cittadinanza svizzera, è il nostro diritto più alto, quello che crea la nostra democrazia, e secondo me poi essere eletti è un servizio verso il popolo. Sono due ruoli diversi, è anche assolutamente coerente avere due età differenti per due ruoli diversi, e alla fine mantenere solamente tutto a 18 anni per un'idea romantica di un compleanno a 18 anni, io sarei stato anche contento solo di andare in macchina e di votare già prima.
7: Anche un'ultima battuta veramente brevissima.
9: Inoltre, se noi guardiamo la nostra storia, ai tempi bisognava avere 20 anni per andare a votare. Abbiamo abbassato proprio per quella questione di equilibrio 18 anni. Adesso si parla di abbassarla ai 16 anni. se andiamo avanti di questo passo, la prossima soglia saranno i 14 anni. Se poi andiamo anche a alzare l'obbligo, se andiamo a alzare l'obbligo del seggiolino in macchina dai 12 ai 14 anni, in poche parole possiamo portare i nostri giovani in seggiolino e in macchina a votare per le nostre elezioni.
7: Ecco, il tempo a nostra disposizione è ormai finito. Io ringrazio i nostri ospiti, ci hanno fatto capire come questo tema sia molto sentito nel Canton Grigioni, ma che sicuramente tornerà ciclicamente anche in altri cantoni della Svizzera. Noi vedremo dunque come andrà alle urne il 27 settembre. Siamo arrivati alla fine. Modem torna lunedì.
13: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: mio padre. È stato un padre per altri. Di tutti i gesti che ha mancato in famiglia, dovrò trovarne ragioni. Come anche del fuoco che gli arse dentro, che scaldò poco per casa.
1: Il movimento elementare di Fabiano Alborghetti. Adattamento radiofonico di Massimiliano Zampetti. Domenica in scena. Domenica alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
2: Rete 2.
3: Di sera.
4: Il Consiglio federale boccia l'iniziativa popolare dell'UDC per la protezione delle frontiere e raccomanda al Parlamento di respingerla senza controprogetto. Davanti alla stampa nel pomeriggio Beat Jans ha spiegato i motivi di questo no secco. L'iniziativa costa troppo ed è dannosa per la nostra sicurezza interna. Buonasera, ben ritrovati da Giuseppe Bucci. In primo piano in questa edizione di Sei di Sera anche le elezioni legislative in Russia, sono le prime dall'inizio della guerra. Cercheremo di capire come vengono vissute dalla popolazione, elezioni del tutto scontate in un paese dove il controllo sociale anche mediante la tecnologia è sempre molto alto. E poi oggi è stata pubblicata la statistica aggiornata dei fedeli in Svizzera, persone affiliate alla Chiesa Cattolica o a una chiesa evangelica. Ebbene, il dato che emerge è questo: il calo prosegue ma meno rispetto agli anni passati. Il diesel non è mai stato tanto caro, siamo a oltre 2,40 franchi al litro, la benzina non è ancora a livelli da primato ma poco ci manca. Capiremo cause e possibili rimedi per i consumatori e poi una considerazione su quello che questa impennata potrebbe voler dire per un certo tipo di auto.
5: Il mercato del diesel è da tempo che è in calo, si parla di un 5% del mercato, una cosa mai vista. Sicuramente sta dando un po' l'ultima botta, ecco.
4: Lui è Marco Doninelli, direttore in Ticino dell'Unione Professionale dell'Automobile. Dedicheremo spazio anche ai bambini che sono esposti alla violenza domestica, quella di coppia, tra i genitori, violenze di vario tipo. I dati sono allarmanti. In Svizzera ogni anno ci sono almeno 50.000 minori confrontati con situazioni del genere, un numero in aumento, e la presa a carico attualmente è insufficiente. Troppo costosa, inattuabile e soprattutto dannosa. Il Consiglio federale boccia l'iniziativa UDC per la protezione delle frontiere che mira a fermare gli abusi nel campo dell'asilo. Un'iniziativa ritenuta estrema che addirittura metterebbe in pericolo la sicurezza della Svizzera. A raccontarci in dettaglio le ragioni di questo no da Berna c'è la corrispondente Anna Valenti.
6: È un no chiaro e netto su tutta la linea, quello del Consiglio federale, che non presenta nemmeno un controprogetto. L'iniziativa UDC, ricordiamo, chiede una stretta radicale per evitare l'arrivo di profughi illegali, ossia presidiare tutti i posti di frontiera, sorvegliare l'intero confine, controllare sistematicamente ogni persona che entra in Svizzera e rifiutare l'ingresso a chi non ha documenti validi. Inoltre vuole vietare asilo e ammissione provvisoria a quei profughi che provengono da stati terzi ritenuti sicuri e fissare un tetto di massimo 5.000 domande all'anno. Una proposta che, dice Beat Jans, tocca preoccupazioni legittime e reali degli svizzeri, ma non offre soluzioni praticabili. Sentiamolo.
7: L'iniziativa per la protezione delle frontiere non risolve problemi, anzi ne crea di nuovi. Mette a rischio il benessere, la sicurezza e la tradizione umanitaria della Svizzera. Quello dei profughi è un tema che pone molte sfide in tutta l'Europa. Ecco perché le affrontiamo anche insieme agli altri paesi europei e insieme ai cantoni, alle città e ai comuni. Il Consiglio federale raccomanda di respingere l'iniziativa.
4: Ecco Anna, si parlava di problemi, quali sono questi problemi concreti?
6: Vorrebbe dire tornare indietro di 20 anni, ossia controlli permanenti su frontalieri, camion, turisti e svizzeri di rientro. Parliamo di 2,2 milioni di passaggi al giorno. Valichi come Chiasso, Basilea e Ginevra sarebbero bloccate da code enormi, con ritardi per merci e ricadute negative per le imprese. Inoltre servirebbero migliaia di agenti per sorvegliare i 2000 chilometri di frontiera elvetica e la creazione di nuove infrastrutture, come ad esempio le aree di attesa e nuove corsie. Soprattutto la Svizzera verrebbe esclusa da Schengen e Dublino. Con quali effetti ce lo dice ancora una volta Beat Jans.
7: Die Initiative betrifft drittens die innere Sicherheit.
3: Se la Svizzera uscisse da Schengen, la nostra polizia perderebbe l'accesso al sistema europeo SIS. Senza quelle banche dati saremo praticamente ciechi, perché non basta controllare un passaporto se non sai chi hai davanti. L'iniziativa sostituisce moderne tecnologie con vecchie sbarre e rende il paese meno sicuro. E senza Dublino diventeremo un'isola dell'asilo. Oggi possiamo rinviare 3 volte più richiedenti di quanti ne accogliamo. Se l'accordo cade, dobbiamo esaminare tutto noi, con costi che possono arrivare fino a 1 miliardo all'anno.
7: Und geschätzten Mehrkosten von bis zu nochmal 1 Milliarde Franken.
4: Questo ancora il consigliere federale Jans. Francia e Germania hanno reintrodotto controlli alle frontiere per combattere l'immigrazione illegale e criminalità. La Svizzera non è troppo prudente insistendo su Schengen e Dublino?
6: A porre per primo questa domanda è stato il Parlamento, che ha chiesto in un postulato al Consiglio federale di chiarire quanto dipendiamo da questi accordi. Ecco, il rapporto illustrato oggi da Beat Jans mostra che i benefici superano nettamente i costi, ossia riceviamo più sicurezza di quanto paghiamo, e uscire significherebbe perdere fino al 3,9% di PIL, 1.300 franchi di reddito a testa. Inoltre sarebbero 422.000 le ore di code al giorno che passerebbero i frontalieri, con centinaia di milioni di costi aggiuntivi anche per turismo e asilo. E la domanda che mi è posta è esattamente quella che anche noi abbiamo girato a Beat Jans. Sentiamo la sua risposta.
7: Die Grenzkontrollen, die immer wieder von Ländern gemacht werden.
3: I controlli che vediamo in Europa, anche quelli fatti dalla Svizzera in alcune occasioni, sono sempre temporanei e motivati da ragioni di sicurezza. Ogni 6 mesi devono essere rinnovati. L'iniziativa chiede di inserire nella Costituzione i controlli permanenti e questo viola chiaramente le regole di Schengen.
7: Das ist die Voraussetzung. Wir würden in die Verfassung schreiben, dass wir permanent kontrollieren und das ist ganz klar gegen die Schengen-Regeln.
6: In conclusione, per il Consiglio federale la via per garantire vera sicurezza alla Svizzera passa attraverso la collaborazione europea, sia in materia di polizia, sia in materia di asilo.
4: Grazie Anna Valenti, corrispondente a Berna, per queste spiegazioni. Al centro dell'attualità estera invece oggi ci sono le elezioni legislative in Russia. Fino a domenica si vota per il rinnovo della Duma, il Parlamento russo. L'unico partito contrario alla guerra in Ucraina, il partito Yabloko, è stato escluso. Sono stati ammessi altri candidati apparentemente non allineati al presidente Putin, ma rappresentano un'opposizione di fatto soltanto di facciata. Tutti sono stati comunque approvati dal Cremlino. Non ci soffermiamo quindi sull'esito di queste votazioni, dato che non ci si attendono grosse sorprese. Ci concentriamo invece sulla popolazione, sulle sue difficoltà, che soltanto ora il governo inizia a riconoscere. Gli attacchi con droni ucraini sono aumentati, così come i prezzi del carburante. Il governo insomma parla di sacrifici necessari. Allora, in diretta ritroviamo il nostro collaboratore Alberto Zanconato. Alberto, che atmosfera si respira in Russia?
8: È un'atmosfera abbastanza dimessa di normalità o anche di rassegnazione, per appunto per la mancanza di alternative vere al potere del Cremlino. Non c'è stata una vera campagna elettorale, sicuramente non ci sono state raduni di piazza, feste di piazza. Quello che si è visto più che altro è una campagna elettorale, sì, dei cartelloni per le strade, nei condomini anche affissione di cartelli dei vari candidati sicuramente, ma nessuno si aspetta che cambi qualcosa veramente. e sarebbe stato diverso se alle elezioni fosse stato ammesso appunto il partito Yabloko, che aveva si era schierato apertamente contro la guerra. Ci sono alcuni sondaggi che parlavano anche che avrebbe potuto conquistare il 15-20%, e quindi le cose sarebbero decisamente cambiate. In assenza di questo, appunto, tutto continua nella normalità, come si respira qui a Mosca.
4: Alberto Zanconato, rimani con noi, ti ricoinvolgo tra poco per parlare di un altro aspetto, se vogliamo, del controllo delle autorità russe sulla società. Già, perché oggi il giornale britannico Guardian ha pubblicato un'inchiesta che rivela come il Cremlino tiene a bada i suoi cittadini servendosi di un'applicazione di messaggistica, non solo in realtà, si chiama Max, e negli ultimi mesi le autorità russe hanno ampiamente promosso l'installazione di questa app. Ce ne parla Sofia Stropini.
9: Max è un'applicazione che serve non soltanto per scrivere e ricevere messaggi in alternativa a Telegram e WhatsApp, ma anche per effettuare pagamenti e molto altro. È una cosiddetta super app, ossia un'applicazione che combina una serie di servizi e li mette a disposizione su un'unica piattaforma, un po' come l'equivalente cinese WeChat. E così come l'applicazione cinese, nell'inchiesta del Guardian emerge che anche Max è utilizzato per controllare i cittadini. Attraverso Max si possono acquisire ferme immagini dei dispositivi degli utenti e accedere alle loro informazioni, il tutto a loro insaputa. L'applicazione è stata pubblicizzata dall'autorità, ma i cittadini sono stati in gran parte costretti a installarla per necessità. Prendiamo la scuola, per esempio. Tutte le comunicazioni tra genitori e insegnanti si sono spostate sulla piattaforma. Da lì passa l'invio dei compiti e ogni sorta di informazione utile concernente gli allievi. Tuttavia, i giornalisti del Guardian sottolineano che le persone vicine al Cremlino continuano a usare altre applicazioni come Telegram o Signal. Scaricano semmai Max su un secondo telefono e per tutte le altre esigenze utilizzano il cellulare principale.
4: Ecco, Alberto Zanconato, torno da te. L'abbiamo sentito, l'uso dell'applicazione Max è estremamente diffuso in Russia, anche molto controverso. Cosa ci puoi dire in base anche alla tua esperienza personale? Tu vivi a Mosca, hai installato questa app sul tuo telefonino?
8: Sì, ho dovuto installarlo, e questo anche fra la sorpresa e l'ironia anche di diversi conoscenti russi che mi dicevano: perché scarichi questa app che poi servirà a controllarti? E ormai da molto tempo girano ogni sorta di voci che ti scattano delle fotografie a tua insaputa e via dicendo. Però del resto è una, appunto, come dicevate, un'applicazione necessaria, perché è vero che ci sono WhatsApp e Telegram che in realtà sono bloccati, ma si può avere accesso a WhatsApp e Telegram con i VPN, però appunto per avere una serie di servizi, anche servizi dello Stato, servizi dell'amministrazione locale, è necessario appunto avere l'accesso a Max. Io faccio un esempio molto banale che riguarda me: per poter scaricare 2-3 app che mi servono per utilizzare il monopattino, ho dovuto installare Max, perché il messaggio per la verifica dei miei dati mi arrivava effettivamente su Max.
4: E quindi questo obbliga a usare questa applicazione, che potrebbe avere, usiamo un eufemismo, anche un secondo fine. Grazie Alberto Zanconato, nostro collaboratore da Mosca. Torniamo in Svizzera per parlare di una tendenza in corso ormai da anni: il calo dei fedeli nelle chiese cattoliche ed evangeliche, un calo che si è confermato anche nel 2025, seppur in modo meno marcato rispetto agli anni precedenti. I dati presentati oggi dall'Istituto Svizzero di Sociologia Pastorale mostrano anche un numero record di battesimi in età adulta nella Chiesa cattolica. Un dato importante, anche se per l'Istituto non si può parlare di una tendenza stabile. Ma ci dice di più Elisa Fraccaroli.
10: Sempre meno fedeli in Svizzera e sempre più persone che decidono di uscire dalla Chiesa cattolica o evangelica. La tendenza registrata negli ultimi 10 anni è confermata anche per il 2025. Quasi 28.000 persone hanno abbandonato la Chiesa cattolica l'anno scorso. Un numero importante, ma pur sempre minore rispetto al record di uscite registrate nel 2023. Anno della pubblicazione di uno studio dell'Università di Zurigo sugli abusi nella Chiesa cattolica, che portò a circa 67.000 partenze di fedeli e 37.000 l'anno successivo, nel 2024. Un'erosione di fedeli registrata anche nella Chiesa riformata. Se nel 2024 le uscite erano circa 33.000, l'anno scorso sono state 26.000.
11: È chiaro, in ogni caso, che il ricambio generazionale sta subendo una battuta d'arresto, dice il direttore dell'Istituto Svizzero di Sociologia Pastorale, Arndt Bünker. Da anni il numero di funerali superò quello dei battesimi. Fino al 2010 la migrazione attenuava questa tendenza, per esempio, nella Chiesa Cattolica. E poi il comportamento dei fedeli sta cambiando. I figli non vengono più battezzati in maniera automatica, come invece avveniva in passato.
12: Aber natürlich nicht zu übersehen auch die Veränderung im religiösen Verhalten der Kirchenmitglieder selbst.
10: Battesimi che nel 2025 hanno registrato un boom tra gli adulti, con 339 casi nella Chiesa Cattolica, mentre per quella riformata non ci sono statistiche. Si tratta ancora di cifre modeste, dice il vescovo di San Gallo, Beat Grügli. I numeri fluttuano di anno in anno e non si può ancora parlare di una tendenza, ma si può dire che in una società secolarizzata il battesimo viene celebrato sempre più tardi. La fede non è più un valore che si tramanda in famiglia, ma diventa una scelta consapevole che si fa più in là con gli anni.
13: Warum sollte jemand heute Mitglied einer Kirche sein?
10: Per Stefan Jütte della Chiesa Evangelica la domanda da porsi è perché una persona dovrebbe voler far parte della Chiesa riformata oggi. Una ragione di questa erosione può essere la perdita della fede in generale o di interesse nella Chiesa. Una perdita di fedeli costante che nel 2025 ha portato i membri della Chiesa Cattolica a 26 milioni di membri e di quella evangelica a 1,7 milioni di membri.
4: Il diesel non è mai stato così caro in Svizzera. Stando ai rilevamenti del Touring Club Svizzero, il prezzo del carburante ha raggiunto oggi 2 franchi e 41 centesimi, si tratta di una media nazionale. Il precedente primato, 2,30, era stato registrato nel 2022 dopo l'invasione russa dell'Ucraina, e anche la benzina senza piombo, 95, continua a salire, in media tocca i 2 franchi e 10 al litro, con un incremento di 5 centesimi in una settimana. Siamo in questo caso ancora lontani dal record storico. Insomma, c'è poco da stare allegri. Noi ne vogliamo parlare con Moreno Volpi, membro del comitato di direzione del Touring Club Svizzero. Buonasera.
14: Buonasera.
4: Allora, cominciamo dalle cause. La situazione geopolitica, certamente, Medio Oriente soprattutto, ma non solo.
14: Sì, infatti la situazione è molto complicata a livello mondiale, ma c'è anche un problema di siccità che impedisce il trasporto sul Reno, e sappiamo che il prezzo del trasporto dei carburanti si è moltiplicato per 10 ultimamente, il che costa

0: gasolio per il riscaldamento. C'è una richiesta altissima in questo momento per via dell'inverno che sta arrivando e alcune raffinerie, soprattutto all'estero, sono state impattate da tutto quello che succede nel mondo e soffriamo in questo momento di un prezzo altissimo sul diesel con un record assoluto, che abbiamo constatato oggi.
1: Ecco, una situazione che naturalmente comporta aumenti per il pieno della propria auto, ma a cascata anche i trasporti delle merci, ad esempio quelli alimentari, subiranno rincari che potrebbero poi pesare appunto sui consumatori. Molti si chiedono perché la Svizzera non adotta misure simili a quelle di altri paesi, pensiamo all'Italia, ma anche alla Francia, alla Spagna, sostanzialmente riduzioni dei prelievi di tasse o simili.
0: Sì, perché il sistema in Svizzera è totalmente diverso di quello che conosciamo all'estero. In Svizzera le tasse sul carburante sono meno del 50% del totale del prezzo che si paga e questi soldi servono a finanziare tutte le strade, ma anche il trasporto pubblico e anche la cassa della Confederazione. Abbiamo tante iniziative al Parlamento che hanno cercato di abbassare questa tassa fissa, però che non sono andate in porto perché cambiare la legge fiscale in Svizzera è molto lungo, ci vogliono fra 2 o 3 anni e il tempo di adottare questa legge avrebbe un impatto molto relativo a corto termine.
1: E allora, qual è la ricetta che proponete per risolvere questo problema e che cosa, consigliare ai consumatori?
0: Gli automobilisti che ci ascoltano hanno due possibilità, due armi a disposizione, diciamo. La prima è di paragonare il prezzo della benzina e ricordo che il TCS mette gratuitamente a disposizione il suo radar sul prezzo del carburante che fa vedere delle differenze sostanziali, anche di 50 centesimi al litro, a dipendenza di dove ci si trova. È vero anche che non si possono fare 50 km per fare un pieno della benzina, però c'è una regola molto semplice, sono i 3-5. E vale la pena fare 5 km supplementari per un risparmio di 5 centesimi sul prezzo della benzina dal momento che si fanno 50 litri di carburante. Ecco, questa è la prima cosa da fare. Fare funzionare la competizione, la concorrenza sui prezzi contribuisce a fare abbassare il prezzo. La seconda arma a disposizione è di guidare in modo molto più calmo, applicando i principi dell'eco drive. Ma poi alla fine quello che vorrei dire è che è il momento di cambiare, di liberarci da questa dipendenza dal petrolio. La mobilità elettrica, oltre che essere silenziosa e rispettosa dell'ambiente, ci permetterebbe di vivere con l'energia che produciamo qui. Però ci vuole un incentivo da parte dei cantoni, della Confederazione, delle città, che invece di sopprimere i posti di parcheggio dovrebbero piuttosto installare colonnine di ricariche, permettere ai cittadini, a chi affitta le case nelle palazzine, di avere accesso alle colonnine di ricarica. Investendo sulla mobilità elettrica non soltanto contribuisce all'ambiente, ma ci permetterà di essere sovrani nel nostro paese rispetto all'energia.
1: Grazie Moreno Volpi del TCS, grazie per queste riflessioni. Come sentito, il prezzo del diesel potrebbe avere ripercussioni sul mercato dell'auto spingendo le elettriche. E proprio di questo John Robiani ha parlato con Marco Doninelli, direttore in Ticino dell'UPSA, l'Unione Professionale dell'Automobile. Ma la prima domanda è un'altra: i prezzi attuali daranno il colpo finale alla vendita dei veicoli diesel?
2: Il mercato del diesel è da tempo che è in calo. Siamo arrivati adesso a un minimo storico, si parla di un 5% del mercato, quindi una cosa mai vista. Sicuramente sta dando un po' l'ultima botta, ecco. Sicuramente da parte dei concessionari ci sono dei veicoli diesel da vendere, quindi si sta cercando di spingere anche questo genere di veicoli, però il mercato, cioè la tendenza è da tempo che è in corso e non c'è un'inversione di tendenza, anzi.
3: L'alternativa naturale sembrerebbe essere il veicolo elettrico. Le chiedo allora come stanno andando le vendite appunto con i prezzi così alti del diesel, sì, ma anche della benzina. Se c'è una ripresa, cosa può dirci?
2: Allora, è chiaro che c'è più interesse per la mobilità elettrica. Dall'interesse poi a passare all'acquisto non è così scontato. La vendita di veicoli elettrici, anche questa è da tempo che è in crescita. Il prezzo dei carburanti non è un fattore di stravolgimento del mercato, ma è un fattore che contribuisce a queste tendenze che ci sono da tempo.
3: Ecco, abbiamo sentito prima di lei Moreno Volpi del TCS dirsi quasi stupito di come, nonostante tutto, la quota dei veicoli elettrici stia faticando a decollare. Stupisce anche lei?
2: Sì, ci saremmo aspettati una maggiore crescita, non è facile, è un cambiamento epocale.

0: la paura di dover andare a caricare l'auto in una colonnina pubblica non è incentivante all'acquisto. Poi proprio il cambiamento, quindi non conoscere la mobilità elettrica incute ancora un po' di timore nell'automobilista.
1: Marco Doninelli, direttore in Ticino dell'UPSA. Costa sicuramente zero franchi andare in giro utilizzando solo le proprie gambe. Il caso vuole che oggi sia la giornata internazionale a scuola a piedi. Lo slogan quest'anno è un passo nella natura. Si vuole insomma sottolineare come passeggiare sia anche una bella occasione per osservare e scoprire l'ambiente che ci circonda. Anche in Ticino molte scuole hanno celebrato questa giornata con il nome più noto di Festa del Pedibus. Pervin Cavaccioglu è stata a Collino d'Oro.
2: Scale.
3: Scendo e salgo, se no dovrei fare i saltelli, poi ci metto un'ora.
4: Tu vai sempre a scuola a piedi?
2: No, era la prima volta dal primo anno di asilo.
4: Ma il signore così alto, sì, cosa rappresenta?
5: L'accompagnatore per i bimbi.
4: È una farfalla?
6: Siamo, esatto, una farfalla, esattamente.
7: Io sono Claudia Aldini, direttrice, fondatrice del Circo Fortuna. Noi siamo qua perché da anni accompagniamo Pedibus e come Circo Fortuna noi cerchiamo veramente di incoraggiare i ragazzi a fare movimento in un modo sano, non competitivo, in modo che giocando, naturalmente anche seguiti da artisti professionisti, loro sperimentano il movimento come un piacere.
4: Ecco, qua nella zona di Collina d'Oro stiamo facendo un percorso Pedibus veramente molto particolare.
7: È magnifico e mi ricorda un po' la mia infanzia, devo dire. Noi ai tempi andavamo sempre a piedi e questo passaggio qui nella natura, in questa scorciatoia tra le case, è veramente magnifico.
6: Ermanesse, Ermanesse.
4: E siamo arrivati davanti alla casa di Ermanesse.
3: Eccoci a scuola, finalmente siamo arrivati.
4: Voi fate sempre il percorso per arrivare a scuola a piedi?
2: No.
4: No, è la prima volta?
2: Sì, perché siamo lontani dalla scuola.
4: Oggi vi è piaciuto?
2: Sì.
8: Siamo pronti per accogliervi e dare veramente un benvenuto. Io mentre camminavate vi ascoltavo, c'era chi vedeva l'orto, chi notava il muto, chi notava gli alberi, insomma eravate proprio dentro il tema e questo è lo spirito giusto, essere viaggiatori, curiosi in questa vita, in tutti i percorsi che questa ci offre. Da adesso possiamo veramente divertirci, anche perché di attività ce ne saranno tante e vi auguro buona continuazione a piedi con passi lunghi ma ben distesi. Grazie mille a tutti!
1: E dopo queste voci sentiamo anche quella di Caterina Bassoli, coordinatrice delle campagne mobilità scolastica per l'Associazione Traffico e Ambiente. Il servizio Pedibus in Ticino esiste da una decina d'anni e oggi conta oltre 140 linee.
4: La società è cambiata, le famiglie sono cambiate, ci sono anche delle esigenze lavorative. Non tutte le famiglie riescono, diciamo, a favorire il percorso a piedi dei propri figli. Ogni tanto è più comodo portarli in auto. Come convincere queste famiglie invece a lasciare andare i bambini a piedi?
9: Lo scopo di questa giornata, proprio festosa, è proprio quello di far provare alle famiglie e far vedere, capire che spesso quello che non sembra possibile in realtà lo è ed è anche piacevole. A volte come genitori ci convinciamo senza averlo neanche testato che un percorso sia troppo lungo, troppo in salita, troppo difficile o che la pioggia sia estremamente negativa. In realtà non è così, i bambini si divertono e trovano piacere e crescono affrontando questi percorsi, per cui tante volte basta provare.
4: Recentemente è emerso anche che per alcuni genitori il percorso casa-scuola è anche troppo pericoloso. Come aiutare?
9: Sicuramente l'insicurezza percepita dai genitori è un grosso blocco per far sì che i bambini vadano a scuola a piedi, soprattutto da soli. In questo caso il Pedibus è un grande aiuto perché non vanno a scuola da soli ma accompagnati da un adulto che ne è responsabile. Sicuramente invitiamo tutti i comuni a riorganizzare il proprio territorio in modo che la sicurezza sul percorso casa-scuola diventi veramente sempre più una priorità.
4: Ultima domanda, il Pedibus è un servizio gratuito, è così?
9: Normalmente il Pedibus si basa proprio sul volontariato, quindi è gratuito sulle famiglie. Ci sono dei comuni dove i volontari percepiscono un piccolo rimborso spese, diciamo così. Ci sono anche linee Pedibus gestite per esempio da scuole o da centri extrascolastici, dove quindi anche in questo caso evidentemente gli accompagnatori sono retribuiti.

0: Però nella maggior parte dei casi il Pedibus rimane un servizio comunque gratuito per le famiglie e basato sul volontariato degli accompagnatori.
1: E questa era Caterina Bassoli dell'Associazione Traffico e Ambiente. A Lugano cresce il sentimento di insicurezza dopo alcuni episodi di aggressione e crescono anche le persone che quando escono la sera si portano dietro in tasca, in borsa, a portata di mano, insomma una bomboletta con spray al pepe. Il fenomeno esiste, lo abbiamo constatato con alcuni rivenditori e a questo punto ci siamo chiesti ma è giustificato sentirsi più sicuri grazie allo spray. Giorgia Fontana ha approfondito la questione nell'ultimo episodio del nostro podcast Il Mondo Là Fuori, interpellando anche la polizia cittadina e il suo comandante Federico Chiesa.
2: Non è comunque detto che lo spray funzioni al 100%, che neutralizzi la persona.
3: Anche la sua efficacia dipende poi sia dal prodotto, dall'ambiente, circostanze, dalla dinamica.
2: Lui consiglia sempre di allontanarsi e chiamare le forze dell'ordine appena possibile.
4: Se la cosa è veramente grave.
2: Sì, assolutamente.
3: Lo spray sicuramente può essere un aiuto, ma evidentemente non sostituisce quella che è la prudenza, con l'obiettivo principale di sottrarsi al pericolo e chiedere l'intervento delle forze di polizia.
4: E sbagli nell'utilizzo?
2: Lui dice che c'è il rischio di coinvolgere terze persone, di magari a propria volta farsi del male, soprattutto se c'è un po' di vento, se le situazioni ambientali non sono perfette.
3: Basti pensare che ci sono degli spray al pepe denominati nebulizzanti, che evidentemente se ci si trova contro vento si rischia anche di essere soggetto all'effetto urticante.
2: Appunto, tante persone non l'hanno mai usato prima, quindi anche in una situazione di paura, di stress, non è così semplice usare uno strumento che non si è mai provato.
1: Più sicuri con lo spray al pepe, questo è il titolo del nuovo episodio del nostro podcast, lo trovate online sulle piattaforme per podcast o semplicemente cercando Il Mondo Là Fuori su un motore di ricerca. Tra poco parleremo di bambini esposti alla violenza domestica che si scatena all'interno di una coppia, i dati sono preoccupanti come avremo modo di capire. Prima di tutto questo, in breve, altre notizie di giornata con Gio Robbiani.
5: È stato condannato a 5 anni e mezzo di carcere l'ex municipale di Bissone Vladimiro Bernardi del gruppo Lega UDC, colpevole di tentato omicidio per dolo eventuale, incendio intenzionale, coazione e violazione di domicilio, vittima un suo inquilino che non gli pagava l'affitto. Il giudice ha definito la sua colpa grave: con il suo agire ha messo in pericolo la vita della vittima e quella di altre persone. L'accusa chiedeva 9 anni, la difesa il proscioglimento. A Zurigo invece è stato condannato a 15 anni l'uomo, un 25enne cinese, che aveva attaccato con un coltello un gruppo di bambini dell'asilo nell'autunno del 2024. Oltre alla pena detentiva, il tribunale ha deciso una terapia ambulatoriale e l'espulsione dalla Svizzera. La SECO, la Segreteria di Stato dell'Economia, si dice preoccupata per la decisione della Russia, presa dal Cremlino, di imporre l'amministrazione controllata alle attività di Nestlé nel paese. Mosca ha detto di considerare la Svizzera un paese ostile per il sostegno fornito all'Ucraina, sostegno che, lo ricordiamo, non è militare. Il Consiglio federale ha approvato oggi l'impiego di un massimo di 2.000 militari per garantire la sicurezza della riunione dell'OSCE, l'organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, prevista a Lugano dal 3 al 4 dicembre, in arrivo delegazioni da 57 paesi. L'esercito appoggerà la polizia cantonale ticinese. Sarà anche introdotta una limitazione temporanea dell'uso dello spazio aereo ed è prevista una collaborazione tra le forze aeree svizzere e italiane per pattugliare il cielo. E sempre in Ticino si avvicina l'entrata in governo di Piero Marchesi al posto del dimissionario Claudio Zali. Il comune di Tresa, dove Marchesi è sindaco, ha fatto sapere oggi che Marchesi ha appunto lasciato la carica. Al suo posto in municipio entrerà Mauro Zoccatelli, sindaca ad interim sarà l'attuale vice Margherita Manzini. Il municipio dovrà poi decidere chi sarà il nuovo sindaco. Se ci saranno più pretendenti, la popolazione sarà chiamata a votare.
1: Siamo all'ultimo approfondimento per questa edizione di 6 di sera e ci concentriamo su un tema di cui non si parla molto in realtà. Il tema è quello dei minori che vivono episodi di violenza, indirettamente mi verrebbe da dire, perché si parla di violenza tra i genitori di questi minori. Ne parliamo perché oggi a Mendrisio è stato presentato lo studio Kids 2, a cui ha collaborato anche la SUPSI e che porta a galla cifre quantomeno preoccupanti. Per noi la presentazione dei risultati di questo studio c'era Marcello Iraci. Allora sentiamo il suo contributo.
6: Ogni anno in Svizzera ci sono 50.000 bambini che si trovano confrontati con episodi di violenza coniugale e sono tutti nuovi casi. Chi da anni si occupa di questi temi parla addirittura di numeri pandemici, numeri che crescono. Il 2025 ha fatto segnare un aumento del 14% di situazioni simili in cui i minori vedono il loro benessere minacciato dalla violenza vissuta tra le mura domestiche. Cifre che hanno portato la SUPSI e la ZKV, la consorella la Zurighese, a effettuare una ricerca che potesse fornire un quadro il più possibile chiaro e attuale del problema. Ornella Larenza della SUPSI è corresponsabile dello studio Kids 2.
7: Sono emersi diversi risultati naturalmente, una prima sfida che devono affrontare i professionisti e le professioniste che è quella di formarsi rispetto al tema della violenza e delle conseguenze sui minori, perché laddove questa formazione non è sufficiente le iniziative intraprese non sono quelle ottimali. È emerso anche il fatto che purtroppo la voce dei minori in questi procedimenti non è sistematicamente presa in considerazione.
6: Sono 4 i cantoni in cui è stata effettuata la ricerca: Zurigo, San Gallo, Vo e Ticino. 4 regioni e altrettanti metodi di affrontare un problema che in fin dei conti è sempre lo stesso. Differenze dovute alla nostra impostazione federalista, sì, ma anche condizionate da altri fattori come la cultura, la demografia, la tradizione storica e inevitabilmente anche la forza economica del singolo cantone. Ma indipendentemente dal sistema utilizzato, i ricercatori sono concordi nel dire che oggi in Svizzera l'attenzione accordata ai bambini in questi contesti violenti resta ancora insufficiente. Ma quali le soluzioni proposte? Ancora Ornella Larenza.
7: Le soluzioni sono a più livelli, ecco, sono riconducibili, diciamo, alla necessità di insistere sulla formazione. Bisogna lavorare sulla prevenzione e quindi nel momento in cui si è a conoscenza di un problema, di una possibile esposizione alla violenza dei minori, bisogna intervenire subito con i servizi adeguati per accompagnarli, ascoltarli, e quindi direi anche un tema centrale è quello di provvedere affinché i servizi abbiano uno staff adeguato in quantità, in risorse e quindi possano lavorare al migliore dei modi.
1: Ecco, detto dello studio a livello più generale, andiamo a vedere ora cosa si fa in Ticino e quali sono le situazioni più problematiche con cui chi opera nel settore è costantemente confrontato.
8: Quando una donna, una madre subisce violenza da parte del padre dei suoi figli, purtroppo la separazione non pone fine alla violenza. La violenza dopo la separazione può intensificarsi e può anche trovare nuove forme. Passa spesso, e questo è particolarmente drammatico e preoccupante, attraverso quelle che sono le questioni genitoriali.
6: Riconoscere il problema e allontanare il coniuge violento, che per la stragrande maggioranza dei casi è l'uomo, non rappresentano la fine del problema. Alessia Di Dio, coordinatrice di Famiglie Monoparentali Plus, ce lo conferma. Le vittime sono solo a metà del proprio percorso.
8: I figli possono ritrovarsi ancor più al centro della violenza e sono le stesse procedure del diritto di famiglia che possono a loro volta essere strumentalizzate dal genitore violento per continuare a imporre una forma di controllo e di pressione sull'altro genitore.
6: C'è poi quel passaggio dai fatti, dalla violenza domestica, all'inizio della procedura di presa a carico della vittima, che risulta tutt'altro che semplice e indolore. Ancora Alessia Di Dio.
8: Quando dal mondo della protezione delle vittime passiamo poi al mondo delle procedure civili, quello che noi notiamo è che la violenza tende progressivamente a sparire e si trasforma negli occhi di chi interpreta la situazione in semplice conflittualità tra due genitori. Se non si riconosce però la violenza, viene meno il principio di protezione e quello che viene chiesto al genitore vittima è qualcosa spesso di estremamente complesso, se non impossibile, cioè di continuare ad avere a che fare col proprio aggressore, collaborare con lui, fargli fiducia, lasciando che i figli lo vedano all'interno di momenti non protetti.
6: Ma effettivamente così? Il concetto di violenza si trasforma in automatico, in semplice conflitto, quando ci si infila nel mondo procedurale? Abbiamo girato la questione a Miriam Proce, coordinatrice del dossier violenza domestica del Dipartimento delle Istituzioni del Canton Ticino.
9: Qui è molto importante tutta la sensibilizzazione e il lavoro di formazione dei professionisti, quindi formazione di base, formazione continua, proprio per avere gli strumenti e riuscire a fare la distinzione tra quello che è un conflitto e quello che è una violenza, in modo da avere tutti gli elementi a disposizione per poter distinguere le due diverse situazioni e poter poi decidere anche con misure appropriate a protezione dei minori.
6: C'è chi però questa formazione specifica per operatrici e operatori la vorrebbe obbligatoria.
9: È un tema su cui si sta parlando effettivamente anche a livello federale, c'è un grande dibattito su questa questione e tra l'altro l'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo ha molto messo l'accento sull'aspetto della formazione, sviluppando tutta una serie di standard minimi di riferimento per varie categorie professionali, quindi ecco, è assodato che la sensibilizzazione, la formazione dei professionisti è un tassello fondamentale.
6: Dopo la messa in protezione delle vittime sono poi diversi i percorsi da affrontare per curare ferite che spesso faticano a rimarginarsi. Una possibile strada, non per tutti e non certamente in tutti i casi, va detto, può anche essere quella della giustizia riparativa. La propone la giurista e criminologa Roberta Schaller.
10: Prima di arrivare a un incontro bisogna preparare tutte e due le parti, una a riconoscere quello che ha fatto e l'altra a non subire di nuovo determinati comportamenti, e bisogna sempre vedere a che punto è la vittima, quindi la parte più vulnerabile, i suoi figli, e bisogna sempre avere un piano di protezione per questa persona. Senza queste condizioni il percorso non può essere fatto.
6: Ma come si fa a fare in modo che in questo processo non ci sia prevaricazione da parte appunto dell'autore delle violenze?
10: La giustizia riparativa non è soltanto l'incontro tra vittima e autore, nel senso che se si vede che ci sono dei meccanismi dall'altra parte troppo prevaricatori, chiaramente non lo si fa. Si può farlo con vittime e autori surrogati, quindi vuol dire non vittime dirette. La preparazione è tutto, nella preparazione viene applicata la traumatologia, quindi si rende la vittima più forte, c'è veramente una trasformazione della persona che ha subito violenza.
1: E questo era un lavoro, un approfondimento curato da Marcello Ierace, con cui chiudiamo questa edizione di 6 di sera, un'edizione che è stata costruita insieme alla collaborazione di John Robbiani. A me a questo punto non resta che augurarvi un'ottima serata, un ottimo weekend, vi lascio allo sport.
11: Lo sport.
12: Buonasera da Fabio Dotti. Tra poco scatterà la seconda giornata del massimo campionato svizzero di hockey. L'Ambri Piotta ospiterà Rapperswil e Tapola ripresenterà la medesima formazione che ha vinto ai rigori contro la Joie. Dunque Wüthrich confermato in porta al posto di Sen. Il Lugano sarà invece impegnato in trasferta contro il Kloten con Brian Zanetti in difesa al posto dell'infortunato Gebe. Partite delle ticinesi che potrete seguire in diretta radiofonica dalle 19.45 su Rete 3 all'interno di Sport e Musica. Completano il turno Bernard Davos, Friburgo-Losanna, Langnau-Zurigo e Ginevra-Ajoie. Per il calcio in Serie A si apre questa sera la quinta giornata con Monza-Sassuolo in attesa del big match di domani tra Roma e Inter. In Bundesliga l'Union Berlino di Mauro Lustrinelli va a caccia del primo successo in campionato, ma il compito si preannuncia arduo visto che la sua squadra farà visita al Bayern Monaco. Infine il tennis e la Coppa Davis con la Svizzera che gioca in Brasile. Dopo la retrocessione dello scorso anno l'obiettivo rosso-crociato è il ritorno nell'elite della competizione. Oggi primi singolari con Stryker Fonseca e Wawrinka e Aide. Rimarrà dunque a guardare i compagni il ticinese Remy Bertola.
13: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme le previsioni per domani, sabato 19 settembre. In gran parte della Svizzera il tempo sarà abbastanza soleggiato. Al mattino saranno ancora possibili banchi di nubi basse sul sottoceneri, in Engadina e localmente sull'altopiano, mentre nel pomeriggio transiteranno alcune velature ad alta quota. Le temperature massime raggiungeranno i 24 gradi al sud e i 23 al nord. Per oggi è tutto. A voi una serena continuazione di serata e a presto. Dalla redazione Meteo, Stella Angiocu.
14: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

Buonasera a tutto il pubblico sintonizzato sulle onde di Rete 2. Mattia Caputo vi accoglie in questa puntata speciale di Prima Fila Concerto RSI. Sì, perché siamo in diretta dagli studi RSI di Comano in attesa di cedere la linea tra tre quarti d'ora circa alle 8.45, 8.50 al Teatro Sociale di Bellinzona, che questa sera accoglie una delle più straordinarie voci italiane che rappresentano l'incontro tra la musica popolare tradizionale e il cantautorato Ginevra Di Marco. Quattro Targhe Tenco, uno tra i più prestigiosi premi della musica d'autore italiana. Solo otto persone nella storia ne hanno vinti più di lei, e questi nomi sono il Gotha della musica italiana: Fossati, Conte, Guccini, De André, Capossela, Fiorella Mannoia, De Gregori e Samuele Bersani. Ginevra Di Marco senza alcun dubbio rientra in questa carrellata di nomi leggendari, e lo fa anche grazie al suo ultimissimo album Kaleidoscope, edito dall'etichetta Funambolo, vincitore della Targa Tenco 2025 nella categoria Miglior Interprete, che potremo sentire questa sera in diretta dal Teatro Sociale di Bellinzona, oltre probabilmente a qualche chicca del passato. Il collega Cristian Gilardi sarà sul palco per conto dell'RSI e Stefano Franchini, che produce questa serata in collaborazione col teatro, per condurre, per dialogare in prima persona con Ginevra Di Marco. Cristian Gilardi, che proprio in queste settimane sta trattando nel suo programma Gran Bazar in onda ogni giovedì alle 15.30 su Rete 2 proprio il mondo della musica popolare italiana e dei suoi dialoghi letti insieme a Franco Brevini. Ecco che la presenza stasera di Ginevra Di Marco e la sua conduzione sembrano un po' la ciliegina sulla torta anche di questo percorso. Percorso di cui abbiamo già potuto assaggiare nel pomeriggio di lunedì in Montmartre, quando Claudio Farinone ha realizzato una lunga intervista a Ginevra Di Marco, in cui racconta in lungo e in largo la sua carriera dagli inizi fino ad oggi, il suo ultimo album Kaleidoscope e qualche dettaglio sul concerto che stiamo per vivere in diretta. Nell'attesa del suo arrivo sul palco alle 8.45, 8.50, creiamo allora della suspense riascoltando tra una ventina di minuti questa intervista e partendo musicalmente da più lontano, con la voce e la fonte ispiratrice di Ginevra Di Marco, anche lei toscana, una leggenda della musica popolare toscana e del centro Italia, anche nel campo della ricerca, e anche già raccontata da Cristian Gilardi in Gran Bazar 2 anni fa. Sto parlando di Caterina Bueno.

La storia della Cecilia, eseguita dalla voce di Caterina Bueno, un'antica ballata diffusa in diverse zone d'Italia, qui naturalmente nella sua veste toscana, una storia durissima, quella di una donna che tenta di salvare il marito condannato a morte, vittima però dell'inganno del capitano al quale si è affidata, un racconto popolare che attraverso i secoli e che curiosamente nella sua trama ricorda molto da vicino persino la vicenda della Tosca di Puccini. Caterina Bueno nasce nel 43 a San Domenico di Fiesole, ma ha una storia familiare decisamente internazionale. Il padre Xavier Bueno è un importante pittore spagnolo, mentre la madre Julia Chamorel è una scrittrice svizzera nata a Ginevra. C'è dunque anche un piccolo pezzo di Svizzera nella storia di questa straordinaria raccoglitrice, interprete della tradizione toscana, ispiratrice in qualche modo di Ginevra di Marco, che stiamo per ascoltare in diretta in collegamento col teatro sociale di Bellinzona, una donna che fin da giovanissima, la Bueno, gira campagne, mercati, osterie, salva canti, parole, dialetti, pezzi di vita che altrimenti rischiavano di scomparire. La sua vita e le sue storie messe in musica sono anche narrate in una serie di Gran Bazar di Cristian Gilardi del 2024 e che potete riascoltare in podcast sul sito della RSI. Tra queste storie c'è anche quella di Licio Nencetti, partigiano toscano, appena diciottenne, fucilato a Talla nel maggio del 44, in seguito insignito della medaglia d'oro al valor militare alla memoria. Una vicenda diventata canto popolare, tramandata in ottava rima e raccontata anche da Caterina Bueno, qui in Canto a Cappella.

La storia di Licio Nencetti, cantata dalla voce di Caterina Bueno, che oltre tutte le sue qualità possiede persino un certo fiuto per i talenti del futuro. All'inizio degli anni 70 si fa infatti accompagnare nelle sue tournée da un chitarrista romano giovanissimo, ancora sconosciuto, un certo Francesco De Gregori. Caterina Bueno scopre De Gregori. Più tardi quel giovane chitarrista diventerà tra i più importanti cantatori italiani e le dedicherà una canzone nell'82 che intitola semplicemente col suo nome Caterina, un omaggio affettuoso a quella donna che lo aveva portato con sé sui palchi quando la sua carriera doveva ancora cominciare.

Francesco De Gregori in Caterina, il suo omaggio a Caterina Bueno, ed è quasi inevitabile ascoltarla proprio questa sera, perché l'eredità di Caterina Bueno arriva direttamente fino alla protagonista che ascolteremo in diretta dalle 20:50 dal Teatro Sociale di Bellinzona. E Ginevra Di Marco ha indicato proprio Caterina Bueno come uno dei grandi fari della propria strada artistica, una donna capace di trasformare la ricerca sulla musica popolare in qualcosa di vivo, presente, contemporaneo, cosa che fa anche Ginevra Di Marco oggi, esattamente quel dialogo tra memoria e presente che continua ad attraversare appunto la musica di Ginevra. A proposito di dialogo, spezziamo l'attesa e facciamo crescere la suspense riascoltando l'intervista realizzata lunedì pomeriggio da Claudio Farinone a Ginevra Di Marco in vista dell'imminente concerto in cui racconta il suo ultimo disco, Kaleidoscope, la sua carriera e qualche dettaglio su questa serata.

0: E davvero ci vuole coraggio oggi ad essere fragili in un mondo appunto popolato da, come dici nella canzone, Ginevra Di Marco, che intanto se ne saluto. Buongiorno Ginevra, grazie per essere
1: Ciao,
0: con noi.
1: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Grazie.
0: Tu in questa canzone appunto Il coraggio di essere fragili, estratta dal tuo ultimo disco Kaleidoscope, di cui oggi parleremo, parli di artiglieria mediatica. È una bella riflessione per noi che facciamo questo mestiere, no? Che siamo legati appunto al mondo dei media, no? L'idea di essere, come dire, cauti, parsimoniosi, e di non farci anche noi coinvolgere da una ventata di informazioni che non riusciamo a controllare, no? Quindi partirei, Ginevra, se sei d'accordo, proprio da questa canzone, dai significati e da ciò che tu vuoi raccontare con questa canzone e con il tuo nuovo disco che presenterai appunto venerdì alle ore 20:45 al Teatro Sociale di Bellinzona.
1: Allora, questa è una, forse una delle tracce più intense del disco, anche una forse delle più politiche, se intendiamo la fragilità non come debolezza ma come una possibilità di apertura, no? Di verità.
0: Sì.
1: In fondo viviamo

0: è stata una canzone scritta in collaborazione con Franco Arminio, poeta, paesologo, con il quale abbiamo portato in giro uno spettacolo di poesia e canzoni per un paio d'anni. E Franco ha una scrittura apparentemente semplice, ma in realtà molto profonda, che sa toccare corde molto profonde del nostro animo. Ha una poesia popolare, ma credo nel senso più nobile del termine, perché è una poesia che nasce dalla terra, dalle persone, dalle crepe che abbiamo tutti, e in questo sento una grande affinità con lui, e ci ha donato versi e scritti con grande generosità e fiducia. Questa canzone è stata un'elaborazione che ho fatto su diverse cose scritte da lui, e ci ha lasciato molto liberi anche di cambiare, di mescolare, di aggiungere, togliere. Ha avuto un atteggiamento aperto, e non è molto facile in realtà incontrare persone che affidano con fiducia, no? Affinché qualcosa possa nascere, ed è stato un grande stimolo questo album.
1: Lo immagino. Ginevra Di Marco, per i nostri ascoltatori che non ti conoscessero ancora, vorrei che raccontassi qualcosa del tuo percorso musicale. Tu hai cominciato a presentarti su palcoscenici molto importanti, davanti a pubblici molto importanti e numerosi, quando hai iniziato la tua collaborazione con i CSI, no? Col consorzio suonatori indipendenti. Sì, no? Sì. È andata così? E come è andata? Come che ti sei avvicinata a questo mestiere? Come l'hai coltivato? Con quali percorsi?
0: Ma l'ho coltivato fin da piccola, insomma, abbastanza in tenera età, non facevo altro che cantare, e ho sempre pensato che fosse l'unica strada possibile per me, cioè non riuscivo bene a immaginarmi in altro modo. Indubbiamente poi mi sono trovata al posto giusto, al momento giusto. È stata anche una questione di fortuna, perché ho incontrato a Firenze in una sala prove che io gestivo insieme al mio gruppo, no? Aprivamo ai gruppi che venivano a suonare. E io avevo il mio primo gruppo, avevo meno di 20 anni, e il caso ha voluto che questa sala prove diventasse uno studio di preproduzione per alcuni produttori che erano, nel caso, Francesco Magnelli e Gianni Maroccolo, che erano usciti da Elite FIBA. Era l'anno 1989, erano usciti dalla formazione dei FIBA e cominciavano a produrre dei gruppi, e lo stesso fecero Ferretti e Zamboni. Finita la storia dei CCCP, cominciava a nascere i Dischi del Mulo, quindi l'etichetta sonica, l'etichetta Dischi del Mulo, che poi hanno formato il consorzio dei produttori indipendenti CP, che è stato questo grande cappello sotto il quale sono nati tanti gruppi degli anni 90, e io stavo lì, e quindi le preproduzioni sono queste registrazioni che si fanno prima di fare un disco effettivo, si fanno delle registrazioni, diciamo, di prova, di massima, dove si hanno dove si distende quello che sarà il lavoro definitivo. E quindi io mi sono ritrovata a cantare per questi gruppi come corista, mettendomi alla prova, imparando piano piano l'uso della voce in studio. È stata una grande gavetta. E poi piano piano mi sono ritrovata insieme ai CSI, che si sono riformati appunto dalle ceneri dei Lit FIBA e dei CCCP. Ferretti aveva piacere di misurarsi con una voce che lo accompagnasse, non aveva voglia di sentirsi solo, e mi dissero: vai Ginevra, vieni a provare. E quindi mi sono ritrovata lì, e la cosa bella è stata che con Giovanni si è creata subito una bella armonia, insomma le nostre voci a livello di timbrica anche così diversa, io una voce più materna, più calda, più soffiata, lui con

0: sue asperità, in realtà queste due voci si mescolavano perfettamente insieme, fino ad arrivare a diventare una sola, perché poi sono stati fatti diversi dischi in 5-6 anni di lavoro e piano piano ci siamo sempre più mescolati fino ad arrivare appunto ad essere una voce sola che anche in queste date dei CSI è proprio esplosa al massimo questa cosa, insomma.
1: Certo. Ginevra, e tu quindi... hai poi avuto nel corso del tempo, della tua lunga carriera, anche esperienze con tanti personaggi che esulano dal mondo della musica. Ne parliamo tra poco.

0: Eh sì, questa è un po' l'anima, la tua anima latina, Ginevra Di Marco, no? In questo brano dal titolo Io sarò al tuo fianco, che fa parte anche questo di Kaleidoscope, che è il tuo ultimo album, che peraltro ha vinto nel 2025 una targa Tenco, ed è la sua quarta targa Tenco, no? Nel 2000, 2009, 2017, appunto questa ultima nel 2025. Ti chiedo questa cosa, cosa rappresenta oggi il premio Tenco, che come sappiamo benissimo un premio che ha una lunghissima storia ed è stato assegnato a tantissimi, come dire, luminari della canzone italiana?
1: Beh, è un premio che ci ha onorato tutti profondamente. La targa Tenco è qualcosa che ha sempre avuto un valore particolare per me, per noi tutti, perché rappresenta ancora una visione della musica attenta alla parola, alla ricerca, all'impegno, e quindi essere ancora una volta riconosciuta come miglior interprete è stata un'emozione bella, grande, importante, anche perché Kaleidoscope è un disco che porta dentro di sé molte voci, molte storie, molte culture, è un orizzonte molto lungo, largo, dove la musica diventa rito, racconto, mescolanza di lingue, ferite, speranze, e quindi è un premio che ho sentito collettivo per tutti noi, corale, anche per tutte le piccole grandi forze che ci sono state intorno a noi in questo disco.
0: Ginevra, dicevamo prima che nella tua carriera hai anche avuto delle collaborazioni, per così dire, extra musicali. Ce n'è una di cui ti voglio chiedere qualcosa perché mi incuriosisce molto, ed è un personaggio che insomma che io ho stimato e amato moltissimo, che è Margherita Hack, la conosciamo tutti, la grande astrofisica, la grande scienziata, grande sportiva anche tra l'altro, e, perché aveva un'energia sconfinata. Io purtroppo non l'ho mai incontrata se non una volta al termine di una presentazione di un disco, ma era un personaggio assolutamente magnetico. Ti voglio chiedere di raccontarci qualche cosa di lei e soprattutto della vostra collaborazione, no? Ci sono tanti spettacoli adesso che uniscono la musica con altre discipline, come per esempio la scienza, no? Però lavorare con Margherita Hack, con un genio come Margherita Hack, deve essere stata sicuramente un'esperienza particolare.
1: È stato molto bello, sono stati 4 anni, dal 2009 al 2013, assolutamente formativi. Noi diciamo sempre che il rapporto con Margherita è stato quello che ci ha fatto crescere di più come artisti, perché ci ha insegnato a essere diretti, semplici anche nei confronti del pubblico, cioè di avere un approccio sfrondato da tutti gli ego, no? che spesso opprimono i rapporti e le cose che si fanno, e invece concentrarsi sull'essenza delle cose che si fanno. Lei era un personaggio amatissimo, era veramente una superstar pazzesca, la persona più punk che abbiamo conosciuto nella vita, e di punk ne abbiamo conosciuti e frequentati, ma lei è stata la più punk di tutti, perché aveva un'attitudine assolutamente unica, una persona di un'intelligenza vivissima, che con noi ha fatto questo spettacolo che si chiamava L'anima della terra vista dalle stelle, che era un incontro tra la musica popolare e quindi tutti i temi affrontati dalla musica popolare, che potevano essere la condizione femminile, il lavoro contadino, la politica corrotta, e si partiva, in qualche modo io ero la memoria, cantavo le canzoni della musica popolare e lei si agganciava a quelle tematiche per fare dei monologhi a braccio, sempre diversi, quindi raccontava il Novecento che veniva espresso dalle canzoni e che lei aveva vissuto in prima persona, perché l'aveva viste tutte quelle cose, e poi arrivava a raccontare l'oggi, quindi l'attualità, era poi il periodo di Berlusconi, quindi si è tolta, come diceva lei, mi sono tolta tanti sassolini dalle scarpe, perché era una che non le mandava a dire,
0: insomma,
1: e le diceva, e quindi è stata veramente un rapporto di amicizia, di affetto grande, di grande stima e di grande divertimento, perché poi era anche di una simpatia
0: Beh, certo, quello sicuramente. Dicevamo prima, no, tra i tuoi premi Tenco, è arrivato uno nel 2017, che è stato il tuo terzo, per essere stata migliore interprete di un lavoro, di un disco che omaggiava una grande cantante dell'America Latina, forse la più importante di tutte. E questa è una canzone molto nota in Svizzera, perché è scritta da Ariel Ramirez, dedicata a Alfonsina Storni, poetessa che, come sappiamo, ha deciso di chiudere la sua vita lasciandosi andare nelle onde del mare, appunto Alfonsina y el mare. Questo è tutto estratto da un tuo disco che si chiama La Rubia Canta la Negra, che era il, diciamo, nomiglio, il soprannome con cui la grande Mercedes Sosa era chiamata, forse la più importante cantante sudamericana in assoluto, scomparsa da non tantissimo, e quando lei è morta ci furono addirittura 3 giorni di lutto nazionale con le vie di Buenos Aires completamente piene di gente ovunque, no? Tanto per dire che non è stata solamente una cantante, ma è stata una figura sociale e politica molto importante, no? E quindi come ti sei avvicinata nell'omaggio a una cantante, a un personaggio di questa statura?
1: Mi sono avvicinata con un bel po' di coraggio, mi sono detto, e allo stesso tempo con grande amore e con grande rispetto.
0: Certo.
1: Per me l'atto interpretativo è un punto di equilibrio tra la propria sensibilità, che ovviamente è bene mettere nelle canzoni che si canta, perché comunque devono passare attraverso di te, attraverso la tua sensibilità, il tuo modo di sentire, però tenendo ben presente che cosa stai cantando, chi lo ha cantato, che cosa quelle canzoni hanno portato con sé. E quindi è proprio, come dire, è veramente un gioco di grande equilibrismo. Io non so se ci sono riuscita, l'ho fatto veramente con grandissimo rispetto e con grandissimo innamoramento per questa figura straordinaria, che come altre che ho cantato, mi viene in mente Rosa Balistreri, mi viene in mente Margherita Hack, cioè tutte figure che ci hanno raccontato e insegnato il coraggio di raccontare il dolore, personaggi che hanno pagato anche un prezzo molto alto per la loro libertà.
0: Sì.
1: E quindi, come dire, li ho sempre visti come fari che possono illuminare la nostra strada.
0: Altro che.
1: E quindi dare il nostro contributo affinché, piccolo contributo ovviamente, certo Mercedes Sosa non ha bisogno di Ginevra per proseguire il suo viaggio, però per me è importante che la musica abbia anche una valenza di questo tipo, cioè che possa essere a stretto contatto con un fattore culturale,
0: sì,
1: politico, sociale. È stata la cifra che un po' mi ha caratterizzato in questi anni. Sicuramente è stato uno dei lavori di più grande soddisfazione, anche perché le comunità argentine e cilene che si avvicinavano ai miei concerti, curiosi e anche, come dire, dubbiosi, perché me lo venivano a dire: noi siamo venuti per vedere che cosa stai come lo stai cantando, cioè lì vai a toccare qualcosa di molto molto
0: profondo,
1: importante.
0: Certo.
1: E ho sempre incontrato invece appunto il loro piacere, il loro dire sì, ok, ce l'hai restituita come si deve. E questo per me era una grande cartina di tornasole, che fossero proprio loro a dirmi che ci si poteva riconoscere nell'attitudine, nel modo e nella modalità con cui venivano cantate certe canzoni.
0: Ginevra Di Marco, siamo in conclusione di questa per me piacevole chiacchierata, ma vorrei che tu ci raccontassi qualcosa sul concerto di venerdì, che torno a ricordare essere al Teatro Sociale di Bellinzona a partire dalle ore 20:45. Quindi cosa ci possiamo aspettare dal concerto? Con chi suonerai?
2: Allora, siamo in quartetto, quindi nella versione appunto che sta portando in giro Kaleidoscope, quindi con Francesco Magnelli al piano, alle tastiere, ai magnellofoni, Andrea Salvadori alle corde, strumenti chitarra, insomma azzura, strumenti etnici. Poi ci sarà Pino Gulli, che si è riunito a noi da un anno e mezzo, due, è stato il primo batterista dei CSI e ci siamo riavvicinati negli ultimi anni e ha ricominciato a suonare con noi. La scaletta celebrerà, diciamo, questo ultimo disco, ma tutte le anime che mi hanno abitato in questi anni. La musica è un fiume che scorre in tantissime direzioni, quindi si può scrivere, riscrivere, interpretare, restituire, rilanciare, no? Io credo che in qualsiasi modo lo si faccia si possa lasciare un proprio segno, e quindi ci sono canzoni scritte da noi per questo progetto, ci sono musiche originali, interpretazioni, c'è musica popolare che io sento come viva e non certo come un fossile da museo. Sono tutte canzoni che nascono da bisogni profondi, da ferite collettive, da lotte, quindi tutte quelle ferite ancora ci parlano forte ancora oggi. La violenza, l'emigrazione, la disparità, la resistenza, sono tutti temi molto attuali che sono urgenti. Quindi non c'è un atteggiamento nostalgico, ma di aderenza proprio all'attualità, e quindi è una scaletta che abbraccia tutti i nostri 30 anni di musica. E bella, molto dinamica, molto energica, forte, delicata, ci sono tante, tante anime.
0: Benissimo, allora torniamo a ricordare l'appuntamento venerdì questo, 18 settembre alle 20.45 al Teatro Sociale di Bellinzona, un concerto in collaborazione, organizzato in collaborazione tra il teatro e la nostra RSI. Grazie tanto a Ginevra Di Marco, in bocca al lupo, ci vediamo
2: grazie
0: venerdì.
2: A voi,
0: a presto.
2: Grazie a voi, grazie. Vi aspettiamo.

a chi non lavora una gallina, e col promettere e poi col rimandare ci hanno insegnato a star senza mangiare. Coi nostri figli si vive d'acqua fresca e di sbadigli.

0: per un'ultima volta la voce di Caterina Bueno in La Leggera. Caterina Bueno, ispiratrice di Ginevra Di Marco, che abbiamo ascoltato al microfono di Claudio Farinone in previsione della serata che stiamo per vivere in diretta sulle onde di Rete 2. Una carriera straordinaria, ma l'attesa è finalmente terminata. Cristian Gilardi è pronto sul palco del Teatro Sociale di Bellinzona per accogliere Ginevra Di Marco e il suo fedelissimo trio Francesco Magnelli, Andrea Salvadori e Pino Gulli, pianoforte, tastiere varie, chitarre varie e batteria. Un buon concerto a tutte e tutti voi e linea a Bellinzona e a Cristian Gilardi.
1: Grazie Mattia, buonasera a tutto il pubblico. Siamo in diretta qua da questo bellissimo teatro ottocentesco, mi piace chiamarla un po' la Scala della Svizzera italiana, è proprio appunto un teatro all'italiana che questa sera appunto ospita probabilmente una delle cantate più interessanti che negli ultimi 30 anni la canzone italiana ha portato in diverse situazioni musicali. Naturalmente ricordiamo tutti CSI, ma poi dopo questa esperienza Ginevra Di Marco ha fatto veramente un percorso. Il mio collega Mattia Caputo prima citava Caterina Bueno, questa cantante di origini svizzere, tra l'altro, perché la mamma era ginevrina. È stata forse una delle prime a raccogliere le canzoni della tradizione popolare fiorentina, eredità proprio raccolta da Ginevra Di Marco, che però vorrei subito accogliere qua sul palco.

0: Ecco, appunto, c'erano le note di Caterina Bueno, no? Prima in emissione. È stata, come dire, una specie di icona per tutti noi che abbiamo seguito quello che tout court viene chiamato il folk revival in Italia. Tu come hai conosciuto i brani? Non penso che hai conosciuto Caterina Bueno di persona
1: No, non l'ho
0: perché è
1: fatto in tempo.
0: morta purtroppo in maniera, cioè molto giovane, ma come l'hai incontrata invece? Perché, come dire, ha lasciato qualcosa in te, credo.
1: La cantava mio padre, molto semplicemente in casa. Mio padre amava la musica popolare, si dilettava con la chitarra e in casa tante canzoni popolari giravano. Poi l'interesse, diciamo, un po' vero e proprio, anche più consapevole, è arrivato una volta finita tutta l'esperienza con i CSI, che è stato, diciamo, il nostro gruppo degli anni 90, un gruppo importante, seminale. Finita quella storia, era difficile pensarsi in qualche modo e anche pensare di scrivere delle canzoni, perché dopo i testi di Giovanni Lindo Ferretti non è facile neanche pensarsi come scrittore di testi. Insomma, era veramente, dovevamo con Francesco ricostituirci in qualche maniera. E abbiamo pensato di partire dalle nostre radici, quindi di guardarci indietro e di ritrovare un senso forte anche nei testi, nei messaggi, nel senso che tutta la musica popolare ha avuto. E Caterina è stata una di queste artiste, insomma, incontrate, affrontate, conosciute. A lei dobbiamo tutto tutta la storia della musica popolare toscana deriva da lei, dalle sue ricerche, questo personaggio straordinario, completamente fuori dalle righe. E quindi l'abbiamo cantata, poi da lì ci siamo aperti, diciamo, alla musica popolare e ancora di nuovo alla scrittura di canzoni, piano piano. Abbiamo cercato, diciamo, in tutti questi 20-30 anni che sono passati, di nutrire la nostra curiosità musicale, quindi lavorando sulle musiche del mondo, lavorando in altre lingue. Mi sono scoperta interprete e ci siamo molto divertiti. Abbiamo scoperto che la musica è veramente un fiume che scorre in tantissime direzioni ed è forse anche assurdo chiuderla, no? In canali troppo ristretti. Ci siamo gestiti in maniera libera, siamo rimasti degli artisti indipendenti che quindi hanno continuato a fare delle scelte consone a loro stessi e quindi abbiamo spaziato molto liberamente nella musica.
0: Ecco, è quello che avete un po' fatto in quest'ultimo disco, Kaleidoscope, che è appunto, come dire, una costellazione di varie tradizioni, di varie esperienze, di tanta poesia. Ecco, come l'avete costruito questo lavoro?
1: L'abbiamo pensato proprio per celebrare i nostri 25 anni insieme. In fondo, anche con Andrea Salvadori lavoriamo da 25 anni, sono tanti, è un pezzo grande della vita. E ci siamo guardati indietro e avevamo anche lasciato tante canzoni per la strada che poi non avevano trovato un loro sbocco in un disco. Abbiamo quindi cantato ancora canzoni popolari, abbiamo scritto delle canzoni, abbiamo collaborato in questo caso con Franco Arminio, che è un poeta, paesologo, come si definisce lui, che molto generosamente ha donato delle sue parole affinché noi facessimo nascere anche dei testi nuovi, rielaborati. È stato molto generoso, cosa che non è neanche facile, insomma, trovare. E quindi è un disco che celebra tutte le anime che ci hanno caratterizzato in questi anni e stasera facciamo una scaletta che incontra quest'ultimo disco e anche quelli passati, visto che è anche un po' che non veniamo da queste parti. Facciamo la scaletta più composita possibile.
0: Ecco, un disco si costruisce in studio, però a un certo momento queste canzoni escono e si fanno dal vivo. Cioè, cosa cambia? Voglio dire, cosa succede alla canzone da quando esce dallo studio di registrazione e poi arriva sul palco e al pubblico?
1: Beh, cambia tutto perché dal vivo è tutto diverso. c'è l'interazione con i nostri corpi, con la nostra energia, c'è questo flusso che passa dal palco alle persone, dalle persone al palco. E il bello della musica sta proprio qua. Noi abbiamo sempre molto creduto nel concerto live, insomma, tutto quello che sta intorno alla musica e tutte le sovrastrutture ci sono sempre interessate meno. Il rapporto con le persone e con la musica dal vivo è quello che abbiamo rincorso come primo fuoco proprio in quello che facciamo.
0: E quindi noi adesso ci gustiamo questo live con Ginevra Di Marco e naturalmente la sua band. Buon concerto. Grazie. Allora. Grazie.

Qual è l'idea? Qual è? Qual è l'idea? Qual è l'idea? Qual è?

E grazie al grande contributo di Caterina Bueno, che ci ha riportato veramente fotogrammi di vita vera, e sono tutti scatti di un'epoca in cui la voce era l'unica possibilità, l'unica proprietà di chi non possedeva nulla. E quindi è stato veramente un grande, grande lavoro culturale il suo. Viva Caterina, sempre!

Grazie. Francesco Magnelli, Andreino Salvadori, Pino Gulli, sono tre e sembrano 100. Grazie.

Ok, ora proviamo a fare una canzone che in realtà abbiamo fatto pochissimo dal vivo, è tratta dall'ultimo disco Kaleidoscope ed è una canzone nata sull'onda dell'amicizia che ci ha legato a Margherita Hack per 4 anni. Noi abbiamo fatto uno spettacolo con lei dal 2009 al 2013, è stata una presenza molto importante che ha cambiato anche molto la nostra visione dell'arte, dello stare sul palco, della relazione con le persone. È stata una grande maestra per noi e questa è nata sull'onda di questa amicizia, di pensieri e di ragionamenti che abbiamo fatto sulla vita, sulla morte, ed è nata questa canzone che si chiama Ballata per Margherita.

0: Francesco Magnelli, Pino Gulli, Andrea Salvadori e naturalmente Ginevra Di Marco. In diretta su Rete 2. Io ringrazio Ginevra Di Marco anche perché questi due giorni con lei sono stati fantastici e ricordo anche a chi ci sta ascoltando e naturalmente a voi che la ritroverete in un nuovo programma TV che sarà pronto a partire da novembre, sarà l'ospite di una delle tante puntate che ci saranno ogni domenica alle 18:10. Il programma si intitola Se bastasse una canzone, la ritroveremo con due chicche inedite, quindi non mancate anche quell'appuntamento. La linea passa a Comano.
1: Andate fuori. Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: Ed eccoci qui a riprendere la linea dal Teatro Sociale di Bellinzona in diretta. Ora trasmettiamo dagli studi di Rete 2 di Comano dopo una serata davvero intensa, emozionante, che ancora una volta ha confermato la qualità rara, eccelsa di questo talento vocale e compositivo che è Ginevra Di Marco, la protagonista di questo concerto coprodotto dalla RSI e dal Teatro Sociale. Francesco Magnelli, pianoforte e altre tastiere, Andrea Salvadori, chitarra e Zuras, Pino Gulli alla batteria formavano il trio di base che ha sostenuto strumentalmente Ginevra Di Marco. E beh, Francesco Magnelli anche compagno di musica ma anche di vita, e un ringraziamento va a Cristian Gilardi per aver moderato il concerto sul palcoscenico sia per noi sia per il folto pubblico presente stasera a Bellinzona. Un ringraziamento va anche a tutto il team di produzione RSI guidato da Stefano Franchini, che ha reso possibile la diffusione in diretta dell'evento. Omaggiavamo così Ginevra Di Marco, che quindi ritroveremo anche in questo programma Se bastasse una canzone televisivo di Cristian Gilardi prossimamente, e con questa grande cantante, ricercatrice, tanto altro. Questa puntata di Prima Fila giunge al suo termine, alle sue battute finali. La grande musica torna tutte le sere alle 8 su Rete 2. E da me, Mattia Caputo, grazie di essere stati con noi e vi auguro una buona serata su queste onde con i programmi di Rete 2, a partire dalla serie di Alphaville adesso.
1: Robot, una storia umana di Vincenzo Latronico.

0: parlare di storie di robot, tendenzialmente, significa parlare di quella che chiamiamo fantascienza. In questi quattro piccoli approfondimenti che abbiamo fatto sulla storia dei robot nell'immaginazione letteraria e cinematografica, da Asimov a Chapek, da Dick a Spielberg e Jones, in qualche modo ci siamo mantenuti all'interno dei confini del genere. Un tempo la distinzione fra la cosiddetta letteratura di genere, fantascienza appunto, fantasy, gialli e così via, e la cosiddetta letteratura alta, era considerata una barriera invalicabile, custodita dalle sentinelle armate della cultura con la maiuscola. La fantascienza era un passatempo un po' spregevole, mentre la cultura letteraria era un ambito di crescita dello spirito umano. Per fortuna questi tempi sono passati, e fra quelli che dobbiamo ringraziare per aver abbattuto la gerarchia c'è anche Umberto Eco con il suo Il superuomo di massa. Però una distinzione più o meno grossolana fra la cosiddetta finzione speculativa, che è il nome ultimamente dato alla fantascienza, e la, perdonatemi il termine, letteratura normale, fra virgolette, esiste ancora. Non è una distinzione di qualità, ma c'entra con i contenuti, e cioè con le ragioni per cui si immagina una storia. I romanzi classici, in senso molto ampio, raccontano che cosa significa essere umani. Mettono i lettori nei panni di qualcuno. L'amante di un agente segreto, nel caso di John Didion. Una donna napoletana che ripensa alla propria vita, nel caso di Elena Ferrante. E raccontando la sua storia, illuminano certe parti dell'esperienza umana che altrimenti, essendo noi tutti persone diverse, capiremmo di meno. Per questo in un romanzo, di nuovo fra virgolette, classico, la profondità psicologica dei personaggi è cruciale. Perché abbiano qualcosa da dirci su di noi, devono essere altrettanto complessi. Nella finzione speculativa le cose funzionano in un altro modo. Le storie di fantascienza sono spesso più simili a un esperimento mentale. Si parte da premesse ben distinte dalla realtà, chiedendosi ad esempio come sarebbe il mondo se esistesse una certa nuova tecnologia, e si cerca di trarne le conseguenze. La coerenza logica, quindi, è molto più importante della profondità psicologica. Non a caso i personaggi di Asimov e Dick sono spesso dei burattini, sono piatti. Ciò che affascina il lettore di fantascienza non è tanto lo scoprire cosa significa essere umani, ma cosa potrebbe significare. Molto spesso, il senso profondo di una storia di fantascienza non sta nel capire qualcosa delle persone che ci circondano, o di noi stessi, ma nel tentare una risposta a una domanda filosofica molto generale. Che cosa significa essere pensanti? Che cosa significa avere dei diritti? Cosa ci rende diversi dalle piante, dalle cose, dagli animali, dagli dèi? Questa distinzione è interessante per parlare di Clara il Sole, l'ultimo romanzo del premio Nobel Kazuo Ishiguro, uscito pochi mesi fa. Ovviamente è un romanzo che parla di robot. È narrato in prima persona da Clara, una babysitter robot chiamata a occuparsi di una bambina malata, di nome Josie. Clara entra nella vita di Josie, nella sua casa, nella sua società, e chi legge la scopre con lei, apprende che Josie aveva una sorella, morta da piccola, che l'Inghilterra in cui è ambientata la storia è stratificata in classi separate da un miglioramento genetico rischioso. Josie si è ammalata per questo. Scopriamo anche che Clara è stata acquistata nella speranza che potesse imparare abbastanza della piccola da diventarne una replicante qualora fosse morta. Ma nonostante questo le avrebbe garantito un impiego più prolungato e quindi una vita più lunga, Clara fa di tutto perché la bambina resti in vita. Si ricarica con un impianto fotovoltaico e quindi questo la porta a inventarsi una religione del Dio Sole, a cui promette fioretti e sacrifici perché Josie abbia salvia la vita. Quando alla fine ci riesce, Clara accetta con serenità la propria rottamazione. Alla fine del libro la troviamo a pezzi in una discarica, intenta a catalogare i propri ricordi. Da narratrice Clara ha una curiosità da adolescente, ma un equilibrio interiore da adulta. È affascinante e meticolosa, a tratti tenera, comica, ingenua. La sua voce è neutra, senza essere fredda, con una precisione di dettaglio acuta, ma leggermente obliqua, come fuori asse. Questo è un risultato letterario notevolissimo, tanto più perché una complessità formale del genere è molto, molto, molto rara nella storia della fantascienza. Ma Clara il Sole è davvero fantascienza? Che crea sicuro, se ci pensiamo, ha molti buchi logici. Come mai l'androide Clara ha un istinto religioso? È programmata per questo? Le sue reazioni sono le stesse di tutti gli altri robot? E che impatto hanno avuto sulla società umana la commercializzazione e la diffusione di oggetti in grado di pensare, in grado di sviluppare una religione, in grado di amare? Se ci pensate, queste sono le domande al centro di tutta la fantascienza sui robot, da Chapek ad Asimov, da Blade Runner a lei, perché in queste storie i robot sono una classe e ciò che interessa agli autori è introdurre questa classe nel mondo come un esperimento mentale per capire che conseguenze se ne può trarre a livello filosofico o politico-sociale. Ma Ishiguro non interessa nulla di tutto ciò. Clara, l'androide, non gli interessa come esperimento mentale, gli interessa come caso limite di psicologia umana. Ciò che Ishiguro vuole indagare attraverso di lei non è la natura della coscienza o dei diritti, ma la natura del processo attraverso cui si impara ad amare. Non è l'esemplare di una classe come i robot di Ruhr o di Asimov, come quelli di Blade Runner e di Terminator, come l'intelligenza artificiale di lei. Clara è un individuo, è una persona, solo parzialmente diversa. Quella che era il punto d'arrivo di tutto l'inizio della fantascienza sui robot e il punto di partenza di lei, e cioè il riconoscimento del robot in quanto persona, qui compie in qualche modo un passo definitivo, e cioè Ishiguro racconta la storia di un robot unicamente come modo per raccontare la storia di una persona. Clara il Sole segna quindi, per certi versi, il risultato finale di un processo di invenzione fantastica durato un secolo. L'invenzione letteraria dei robot, nata come allegoria collettiva della classe lavoratrice, è sedimentata nell'immaginario, precisandosi e definendosi sino a poter diventare l'allegoria di un essere umano individuale, con le sue emozioni e le sue speranze. Per 100 anni ci siamo illusi che gli omini metallici di cui parlavano le nostre storie fossero in qualche modo una previsione del futuro della scienza, della tecnologia. Oggi i robot esistono davvero. Esiste Alexa, esiste l'intelligenza artificiale del mio cellulare, esistono i droni. E sono molto meno e molto di più di quanto sognato la letteratura. E forse a questo punto possiamo finalmente vedere i loro corrispettivi letterari per ciò che sono. Un'immagine di noi. Io, robot, è stato il titolo di uno dei primissimi racconti di fantascienza sui robot. Asimov, che l'ho reso famoso con un'antologia, in realtà l'ho preso a prestito. Sono passati quasi 100 anni dall'uscita di quel racconto e 100 anni esatti dall'invenzione del termine robot da parte di Karel Čapek. Dopo 100 anni possiamo dire che il titolo Io, robot, si è finalmente avverato.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

quella volta che. È questo l'incipit ideale per uno spazio che vogliamo dedicare ad un brillante vocalist camuno. Lui è Boris Savoldelli ed è qui con noi per presentarci del materiale inedito, ovvero degli autentici regali sonori. Si tratta quasi sempre di sue originali riletture di brani assai noti, realizzate in momenti diversi e con organici diversi, che in un modo o nell'altro sono legate a filo doppio ad un episodio o ad un momento memorabile della sua carriera.

0: quella volta che ho capito che la canzone napoletana non è proprio per nulla lamentosa.
1: Beh, non mi stupisce questa affermazione, perché so che tra i tuoi moltissimi progetti, Boris, ce n'è uno dedicato espressamente alla canzone partenopea.
0: Sì, un disco intitolato Core Ingrato. Ed è un progetto di cui sono molto orgoglioso. Nasce nel 2019 e nasce grazie al maestro Corrado Guarino, compositore, arrangiatore, nonché coordinatore del Dipartimento Jazz del Conservatorio di Brescia, di cui faccio parte. Corrado, di evidente origini del sud, ma non napoletane, siciliane, decide quell'anno di fare un progetto sulla canzone napoletana. Ma fa proprio questa scelta specifica di chiedere a me di cantare in questo progetto. E quando mi chiama io gli dico: ma senti, ma tu lo sai che io di napoletano e del sud proprio non ho nulla, sono rigorosamente lombardo, addirittura mia mamma ha lontane origini tedesche. E lui mi dice: no, io voglio proprio quello, perché l'originalità, secondo me, dice Corrado, sta proprio nel fatto di interpretare da parte di un nordico come te la canzone napoletana. La cosa mi intriga molto e decido di farla, però ovviamente per onestà e per rispetto della lingua napoletana mi rendo conto che non posso affrontarla da solo. E allora la fortuna mi viene in aiuto, perché la mamma di una mia allieva, rigorosamente partenopea e persona splendida, appassionata di musica, mi fa da insegnante di napoletano. Quindi oltre al russo ho cercato di studiare anche il napoletano. Sono state sessioni divertentissime a base di napoletano e di cibo, come puoi facilmente immaginare.
1: Sì.
0: Il risultato non lo so, dovrebbero dirlo gli amici napoletani. Io dico solo, come scrivo anche nelle note di copertina, che ho cercato di rispettare il più possibile quella lingua. Ma la cosa che mi è piaciuta moltissimo, e lo dico ad emerito mio, io non sono per nulla un profondo conoscitore della canzone napoletana e sinceramente pensavo che fosse un po' lamentosa, molto romantica. In realtà mi sono reso conto che è meravigliosamente ironica, straordinariamente ironica, e questo mi è piaciuto molto e ho cercato di interpretarlo all'interno del disco e all'interno della canzone che vi ho portato quest'oggi, che è del grande Totò e che si intitola Malafemmen.

0: la femmina, un tema che molti avranno riconosciuto qui con il quintetto di Guarino Savoldelli. Ci ricordi, Boris, la formazione?
1: Certo che sì, formazione con straordinari musicisti, oltre al sottoscritto e a Corrado Guarino, Stefano Bertoli alla batteria, Tito Manzalaio al contrabbasso e Guido Bombardiere ai sax.
0: Grazie, Boris.
1: Grazie a te, grazie agli ascoltatori e grazie al quintetto.

0: I libri per chi scrive sono spesso una via di fuga, ma non solo. Formano veri e propri mondi interiori in cui la realtà, ripensata, diventa più comprensibile, tollerabile e forse anche migliore. Cigni selvaggi di Fumetti Brutti è un romanzo intimo, violento, utile per allenare l'empatia. Prima del cielo e del mare di Jean Soldini riflette sulle tragedie del nostro tempo per affermare il valore della contraddizione. Nonostante le storture del mondo, resta l'accoglienza del prossimo. Il tempo delle foreste blu è un'antologia di poesie di Erika Burckhardt, una delle autrici svizzere più importanti del Novecento. La vita pensata, a cura di Laura Piccina. Alice, libri, storie, idee. Domani alle 14.35.
1: Rete 2.
2: In studio Federico Talarico. Sono una trentina i dipendenti dell'Aquapark California di Balerna che hanno perso il posto di lavoro. Il centro sportivo, che giovedì ha chiuso i battenti senza preavviso, è oggetto di una procedura di fallimento. Nel pomeriggio il sindacato CST ha incontrato le lavoratrici e i lavoratori per decidere i prossimi passi da intraprendere, a partire dalla pretesa del versamento dei salari arretrati. Il diesel non è mai stato così caro in Svizzera. Stando ai rilevamenti del Touring Club svizzero, il prezzo medio del carburante ha raggiunto i 2 franchi e 41 centesimi, superando il precedente primato di 2 franchi e 30, registrato nel 2022, dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Tra le cause, il conflitto in Iran e le perturbazioni dei flussi petroliferi in Medio Oriente, che esercitano una forte pressione sui

0: Mercati. E a proposito di conflitto in Iran, il numero di militari statunitensi morti è superiore a quanto reso noto pubblicamente dal Pentagono. Lo rivela il Washington Post citando 6 funzionari del Dipartimento della Difesa. I decessi sarebbero almeno 22, 4 in più rispetto a quanto riportato nel database pubblico Defense Casualty Analysis System. Nessuna informazione sull'identità delle vittime, le circostanze o il luogo della morte. Dettagli questi che vanno oltre la semplice trasparenza pubblica, dato che normalmente le forze armate avviano un'indagine per stabilire se il decesso sia avvenuto durante l'adempimento dei doveri di servizio, con ripercussioni che incidono sui benefici che spettano alla famiglia del deceduto. Restiamo in Medio Oriente, dove l'Arabia Saudita ha lanciato 26 attacchi in Yemen nelle ultime 24 ore. Lo dichiarano gli Houthi nel contesto degli scontri tra il gruppo filo-iraniano e il governo yemenita, sostenuto da Riyadh, durante la ripresa della guerra civile nel paese. Il numero di raid di questa settimana sale a circa 300. Negli Stati Uniti il presidente Trump ha annunciato di aver bandito dalla Casa Bianca con effetto immediato CNN, Politico e MS Now, ex MSNBC, per via della loro costante diffusione di fake news. La comunicazione giunge tramite Truth, il social network di proprietà di Trump. La notizia giunge dopo la denuncia dell'ostilità di Trump nei confronti dei media da parte dell'editore del New York Times. Nell'editoriale per i 175 anni del quotidiano, Arthur Greg Sulzberger ripercorre i metodi di pressione sui media del presidente, come accuse di tradimento, un reato punibile con la morte, cause contro le testate di cui non ama la copertura e indagini governative sui giornalisti con perseguimenti penali e citazioni in giudizio. Domani in tutto il paese tempo generalmente soleggiato, salvo banchi di nubi basse al mattino a sud delle Alpi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: La strumpa. La lotta. Per noi la lotta è in sardo e sa strumpa.
1: Beh, innanzitutto non è propriamente un gioco, anche se spesso quando ci si riferisce alla strumpa si dice giocare, tipo si giocava alla strumpa o stanno giocando alla strumpa.
0: Praticamente era una sfida tra ragazzi, cioè chi era il più abile a mettere a terra, diciamo, l'avversario. Si usavano quando si facevano le tosature, le marcature del bestiame, sempre con il, come si dice, nel rispetto dell'avversario. Ecco.
1: E qui, a Villagrande Strisaigli, nel cuore dello Jastra, in Sardegna, si strumpa da sempre.
0: Strumpa, diciamo, per me è stata una cosa che mi ha sempre diventata una cosa, ormai è entrata nella pelle.
1: Dal terrazzo in cui mi trovo, insieme all'ex lottatore Luigi Nonnis, si vede il panorama dal Monte Gennargentu fino alla costa orientale. Arbatax, Tortolì, Barisardo.
0: Questa dove sono quelle nuvole, lì c'è Baunei e i vari paesi, Lozzolai, Girassole.
1: Che poi Luigi aveva iniziato a fare strumpa sul serio solo dopo aver compiuto 30 anni.
0: Poi per me è diventato una sorta di sport.
1: Ma in poco tempo è diventato una specie di leggenda. La roccia di Villanova, che è la frazione di Villagrande Strisaigli.
0: Cioè, puoi stare con gli amici, andare nei paesi, fare questa strumpa, diciamo. Per me è stata una cosa.
2: Capitolo primo. Come funziona sa strumpa?
3: Ma come funziona sa strumpa? Quali sono le regole principali?
0: Sa strumpa è, noi ci agganciamo, una presa, e ci prendiamo o le dita così in questo sistema. Io poi ho avuto sempre la mia presa a dita.
3: Personale?
0: Personale. Tanto è vero che anche gli amici di Villagrande, per far conoscere anche sa strumpa, hanno messo questa mia presa a due dita.
2: Capitolo secondo. Sì, ma come inizia un incontro di sa strumpa?
3: Come si inizia questa la strumpa?
0: Devi cercare di buttare a terra l'avversario. Sbaglia a terra, fianco a terra, puoi cadere anche entrambi su un fianco. Se cadi entrambi su un fianco, è patta.
3: Ok.
0: Poi quando una volta che l'avversario devi subito mollare, perché può anche essere pericoloso, che non è mai successo in tanti anni che l'ho praticata, sinceramente ho fratturato una costola, però non è successo niente. Il più delle volte è raro che succeda a patta, per me, cioè, a meno che non siano proprio due che si un po' si conoscono, e allora è più.
2: Capitolo terzo. Un buon giocatore, o meglio, un buon lottatore di sa strumpa, o meglio, un buon guerradore.
0: Ma non c'entra niente essere grosso, pesante, magro. Cioè, la forza ci deve essere, anche se poco ci deve essere. Però deve essere molto astuto, anche sapere a volte anche capire le debolezze dell'avversario.
3: E che trucchi si possono usare?
0: Trucchi ce ne sono vari, come ad esempio gli puoi mettere il piede al fianco, gli metti il piede così, oppure il ginocchio al ginocchio, oppure lo alzi, lo fai girare un po' e lo butti spalle a terra. Cioè, poi ci sono anche altri trucchi che non posso dire.
2: Capitolo quarto. La famigerata presa a due dita di Luigi Nonnis. Parte pratica.
3: Come funziona questa stretta tua particolare?
0: Ovviamente io la tengo così e ci prendiamo così.
3: Allora, stiamo facendo una prova, eh. Aiuto!
4: Io faccio così.
0: Mi prendo le dita qua. E cosa è successo? Non è che bisogna chiamare qualche dottore, no?
1: Alla fine ho capito che la strumpa è una specie di abbraccio. Non ci si può mai sganciare dall'avversario e vince chi schiena l'altro.
0: Cioè, la strumpa è una cosa antica, perché...
3: Quanto antica è?
0: antica, molto antica.
1: Dalle parti di Cagliari, sul monte Arcosu, è stato anche ritrovato un bronzetto di epoca nuragica, i lottatori di Uta. Raffigura due personaggi a piedi scalzi, di cui uno è disteso a terra e l'altro da sopra lo blocca. Sembra la fine di un round di strumpa.
5: Uè, salute, ciao. Come ti stas? Infatti da molti prima si scolavo.
1: Del resto, le regole della strumpa sono sempre le stesse. Sono semplici e in paese più o meno tutti le conoscono.
6: Cioè, volevano vedere chi riusciva a sollevarsi da terra.
7: Giocano prendendosi, cercando di farsi un po' lo sgambetto, di proiettarsi a terra l'uno sull'altro.
8: Non c'è cattiveria, uno cade per terra e l'altro in piedi. Un regolamento semplice semplice, un regolamento facile da capire anche da un esterno, dal pubblico.
1: Siamo in piazza Chiesa. Ed è da poco arrivato il camion con le impalcature che serviranno a montare gli spalti per il torneo di strumpa, che si celebra di qui a due giorni.
8: Sì, siccome dopo l'alluvione abbiamo dovuto un po' ridimensionare il posto, perché il paese offre poche zone dove fare il torneo, quindi poi comunque rimane centrale.
1: Tra due giorni qui verranno lottatori da tutta la Sardegna, ma anche da fuori. E sugli spalti c'è posto per 2000 persone.
8: No, qui c'è la giuria, qui c'è il tatami mezzo.
1: Davide Scudu fa parte del gruppo che ogni anno organizza il torneo. E tra le cose che fa nel tempo libero c'è il maestro di arti marziali.
8: Ma tanto devo andare in macchina.
1: Stiamo andando a visitare la sua palestra.
8: Sì, sì, è lontana, sono 2 chilometri da qua. Sali, sali, che io la uso per lavorare, quindi un po' super extra disordinata. Quindi tu non hai origini sarde?
1: Davide conosce la strumpa per via dei racconti che si sono sempre fatti in famiglia.
8: Perché mia nonna era fortissima a fare la lotta sarda. Mia nonna faceva le competizioni, cioè facevano le competizioni così, che ne so, magari c'erano centinaia di bambini prima, o di ragazzi, ragazze, e facevano.
9: E con chi lo faceva?
8: Sicuramente sarà con uomini e donne. Anche c'era distinzione prima. Io mi ricordo da piccolo, ci mettevano a combattere a casa con mia cugina. E poi non ho mai mollato con la lotta sarda, oltre a essere uno dei soci che dà la mano per cercare di tenere viva questa tradizione, alla fine facevamo i turni per i bambini, quindi è la tradizione, ci continui a tenere viva la tradizione del paese. Nella palestra. Piccolina, questo era il mio garage. Mi sono privato del garage per sviluppare questo sogno. Io sono partito proprio subito con l'idea di aprire una palestra nel mio paese. Ma non per una questione di economica, ma per una questione proprio di passione, no? Perché io ho girato veramente tutta l'Italia. Però quello che mi dispiaceva è che io mi sono dovuto spostare dappertutto perché non c'era niente qua.
1: La palestra di Davide è l'unica nel raggio di chilometri. Conta 31 allievi e diverse medaglie e premi vinti negli ultimi anni anche a livello nazionale.
8: Guarda, questa, faccio vedere una foto qua. Qui avevo portato 3 atleti, capati di lotta olimpica, under 16, e ne sono tornato con 2 medaglie.
1: Tatami, kimoni, poster appesi al muro con ideogrammi. Davide porterà 2 giovani atleti alla strumpa di dopodomani, ma molti degli oggetti qui dentro rimandano alla cultura giapponese più che a quella sarda.
8: Che significa Yaukki? Che significa Nana Korobi Yaukki? Che significa cadi 7 volte e rialzati 8 volte? Giapponese? Beh, fa parte della vita quella di cadere sempre, cadi sempre nella vita. Quindi qualsiasi cosa che ti accade, tu devi provare in realtà.
1: È che, anche secondo quello che mi hanno detto altre persone qui a Villa Grande Strisaili, tra Giappone e Sardegna ci sono più di una cosa in comune, soprattutto con Okinawa.
8: Abbiamo due cose. Abbiamo.
1: Per esempio il fatto di essere un'isola.
8: Okinawa con la Sardegna. Due, c'è la lotta. Qui ad esempio c'è Sastrumpa, lotta tradizionale che non si fa in tutta Italia. Lì a Okinawa c'hanno il Tegumi, che è il sumo di Okinawa, che non ha niente a che vedere col sumo tradizionale giapponese.
1: E poi il fatto che è uno dei luoghi al mondo con il maggior numero di ultracentenari.
8: Villa Grande, abbiamo noi il record di longevità maschile. Loro hanno il record di longevità femminile.
1: A Villa Grande Strisaili, 2801 abitanti, l'hanno anche inserita nella Blue Zone, che comprende le aree del pianeta con i maggiori indici di longevità. E in paese, nelle vetrine, nei bar, capita facilmente di imbattersi in qualche articolo di giornale incorniciato che parla di quello o quell'altra centenaria che magari hanno compiuto gli anni.
10: De via Ballero, assai manca.
11: Messo.
3: Buongiorno.
12: Buongiorno.
11: Puoi entrare, sì?
12: Certo.
3: Come va?
11: Andrea, Annina.
12: Nina.
11: Wow. Classica cantina del pastore, hai visto?
1: Se sono nella cantina della casa di Nina, dove oggi come un tempo si conservano le forme di pecorino, è per capire meglio questa storia della longevità a Villa Grande.
12: Eh sì, perciò sono durati a 100 anni. È la vita dei, dei centenari qua a Villa Grande. E che tu non la tenne?
11: Adesso sei viventi ci sono.
12: Sei viventi, centenari. Ma ce ne sono state. C'è da Romiana, c'è una cugina di mia nonna che è arrivata a 111, zia Damiana.
1: Ma è cambiato tanto lo stile di vita qui?
12: Si viveva proprio in un modo primitivo, perché non c'era niente. Oggi c'è la macchina, ad esempio, ma allora si camminava solo a piedi. Si andava la mattina e si rientrava di sera, come erano i pastori, ad esempio. Zio Gabriele Mireu, ad esempio, ha fatto sempre una vita da campagna, sempre il pastore, e a 101 deve compiere. C'è una signora che ha 103, deve compiere 104, deve compiere, però la testa ce l'ha, le funziona, proprio, cioè, ha sempre lavorato.
3: Posso sapere, secondo voi, quindi, qual è il segreto di questa longevità?
12: Mangiare le cose naturali, proprio le cose, non c'erano le cose che conservanti, ad esempio non c'era il freeze. Adesso facciamo una cosa subito in freeze, perché altrimenti si guasta.
11: Sì, quello è... E poi, come diceva prima, anche le persone non avevano né mezzi né niente, si viveva molto più umilmente. E quindi c'erano relazioni anche più sane, che quello comunque influisce. Non c'era stress, non c'erano neanche orologi. Alla fine non è che eri stressato, non eri stressato da dover dire alle 5 c'è un appuntamento, alle 6 o ne un altro. Alla fine si viveva. Sì. Secondo me vuol dire molto quello.
12: Non era altro. Purtroppo eravamo proprio primitivi.
13: Cerchio.
11: Il giorno 7 ci sarà la 13ª edizione del torneo internazionale di Strumpa e Lotte Celtiche Juntos, giunto alla 13ª edizione.
1: Antonio Coccoda è anche il presidente dell'associazione che ogni anno organizza il torneo di Strumpa. Il nome del torneo è Juntos e come altri anni inizio a capire che ospiterà lottatori da diverse parti d'Europa, oltre che dalla Sardegna.
11: A questa edizione parteciperanno gli atleti dell'Islanda, della Scozia, dei Bretoni e per la prima volta anche un rappresentante del Kirghizistan e dell'Iran, oltre ovviamente agli atleti sardi.
1: E che lotte portano?
11: Allora, fondamentalmente il torneo è solo di strumpa, quindi faranno il torneo, si baserà principalmente sulla strumpa. però ogni nazionalità ha la sua lotta.
1: Quindi diciamo si sfideranno tutti con le regole e le modalità della strumpa?
11: Sì, sì, loro la conoscono perché comunque sono affezionati a Juntos dall'inizio, dalla prima edizione. Però oltre a strumpa è comunque, come dice il nome, Juntos, che vuol dire unione. È un motivo anche per comunque essere uniti e per fare amicizie, rinsaldare le vecchie e stare tutti uniti. Quindi per noi è una festa con pranzi e cene insieme. Quindi si è offerta il classico carne arrosto, la pecora arrosto fatta alla sarda, più formaggio marcio. E poi anche i gattoli, che sono un tipico piatto villagrandese.
1: Il caso marzu è il formaggio con i vermi, mentre i gattoli sono delle specie di frittelle. E durante l'incontro con il sindaco di Villagrande, alcuni tra gli ospiti stranieri che ormai sono arrivati non nascondono che il cibo insieme all'ospitalità sono probabilmente tra i motivi che li spingono ogni anno a tornare per partecipare al torneo. È arrivato il giorno degli incontri e dentro la sala dei giudici si stanno completando gli abbinamenti.
13: Questi sono da 4.
1: I lottatori iscritti sono 42 e sono divisi per fasce di peso e di età.
13: Questa è la prima parte di gara. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 incontri. Dimostrazione.
0: Io vorrei partecipare, ma sai quante volte me lo dicono i compagni, a volte me lo dicono anche scherzosamente: ah, ti prendo, ti sbatto per terra, ti strumpo.
1: E una volta fuori, mentre Luigi si sistema tra il pubblico, sugli spalti incomincia ad arrivare la gente.
14: Lei è venuta a vedere la strumpa?
15: Sì, quello sì che la vedo.
16: Sì, sì, il paese risponde in modo molto affettuoso a questa manifestazione. Poi è una lotta antica. Io sono mamma, ho sempre portato i miei figli adesso sono grandi, il più grande ha 19 anni, quindi lo portavo da quando era piccolino.
1: Però, a vedere?
16: Sì, a vedere la strumpa, sì, qui è molto sentita.
17: Luigi, una tuta grande, l'occasione del 13° torneo internazionale Juntos di strumpa. Questa associazione, appunto, che oggi compie 30 anni, è diventata maggiorenne.
18: On the mat, first match, Frey Chokan. Next match, Gurian Sagedu.
1: La prima cosa che capisco è che un incontro fatto di 3 round può durare anche meno di un minuto.
7: Ma io sono qui solo nel ruolo come medico di gara. Il medico rianimatore, fondamentalmente, perciò sono qui sperando che faccia soltanto lo spettatore felice.
3: Se dovesse capitare, è pronto a intervenire?
7: Sì, assolutamente, perché mi è già successo in altre competizioni un pochino più aggressive. Qui fondamentalmente, per fortuna, i danni fisici rientrano nel fatto di eventuali lussazioni o dislocazione articolare, niente di importante.
1: E poi capisco anche che ci sono mosse e abilità che un occhio poco allenato difficilmente riesce a comprendere.
3: In sardo sa vuol dire, è l'articolo, no?
0: Sì, la.
3: Ah,
0: come sa. Dico, come dico, la lotta.
3: Ah?
0: Sa strumpa.
3: E in questa sa strumpa ci sono delle parole tipiche che si usano?
0: Parole No, sinceramente non ho mai...
3: Tipo sgambetto, come si dice?
0: No, dietro, dietro deve. Dietro deve.
3: Dietro deve?
0: Ti metto il piede, no. Oppure... dietro di osseddu. Cioè magari l'osseddu, questo, praticamente...
3: Il pollice.
0: Questo osso, glielo ficchi qua nella, nella spina dorsale. È un po', sai, fa male, non è che... indebolisci, è un sistema per indebolire magari.
3: Come si chiama? Questo era un segreto.
0: Ma non dirlo.
19: Non lo dice. Non abbiamo...
3: Come si chiama però?
0: Osseddu.
3: Osseddu.
0: Osseddu.
1: Ci sono varie leggende sui combattimenti di Luigi Nonnis, la roccia di Villanova.
0: Io quando ho iniziato, ad esempio, davano anche premi in danari. Sì, la prima volta che ho gareggiato qua a Villa Grande avevo vinto 250.000 lire, perché era. Mi ero pagato la rata della macchina.
1: E uno è quello di quando lo hanno chiamato Puffo.
0: Sì, io ho sempre avuto la mia tifoseria anche negli altri paesi, perché sarà stato il mio, questo essere piccolino, mi hanno sempre voluto bene, diciamo. Ecco.
1: Quella volta in cui l'avversario gli avrebbe detto «ti tronco in dio su Puffo», che sarebbe «ti spezzo in due, Puffo».
0: Mi ricordo questo ragazzo di Oliena, pesava 122 kg e io pesavo 83 kg. C'è stato quel momento, lui magari pensava che invece è bastato poco, è bastato mettere un piede e lui è caduto con tipo Davide Golia. E così.
1: Oggi la maggior parte degli applausi sicuramente va ai due lottatori di qui, quelli che si allenano nella palestra di Davide. E tra le persone del pubblico c'è una persona che desta sicuramente l'attenzione. A volte sta in piedi, a volte si siede, a volte ritorna in piedi.
3: Lei quante volte è venuto a vedere la strumpa?
20: Più volte. C'ha strumpa, ragazzi. Casa buona di mamma noi, il mio nonno. Lottava, non so se era qui o dov'era, con quelli famosi. E lui era piccolo, no? Un giovane d'oggi gli sembra tutto niente.
3: Quanti anni ha?
20: Adesso. E adesso ho passato 100. 100 l'ho fatto a gennaio.
1: Alle 20:38, dopo due ore di combattimenti e zero infortuni, arriva il momento delle premiazioni. I riconoscimenti sono tanti in tutte le categorie, fino al premio di miglior lottatore di Sastrumpa.
21: The best wrestler of Juntos.
1: E ad aggiudicarselo è uno scozzese che è venuto a lottare la strumpa con il caratteristico gonnellino.
21: Max Frey, Scozia.
1: Ma c'è ancora un altro atto del torneo ed è probabilmente il più ambito, la cena finale del torneo con una tavolata apparecchiata per 130 persone.
0: La strumpa comunque, ti dico la verità, è una cosa da provare. Una volta che la provi, almeno io parlo per me, una volta che l'ho provata.

0: Il ridotto dell'opera con Davide Fersini.
1: Ben ritrovate a tutte le persone in ascolto. La puntata del ridotto di oggi si apre con fulmini e saette come ai bei tempi antichi, anche se è di un'opera del Novecento che vi parleremo, La Tempête di Franck Martin, che lo scorso 16 settembre ha debuttato ai Bâtiments des Forces Motrices di Ginevra, sede temporanea del Grand Théâtre, per il periodo necessario a completare i lavori di ristrutturazione del teatro. Una nuova produzione firmata da Nettia Jones con Thierry Fischer sul podio dell'orchestra della Suisse Romande, di cui ci racconterà tutto Gianluigi Bocelli. Nella seconda parte ci trasferiremo a Modena, ma continueremo a parlare di tempeste, quelle barocche però di Georg Friedrich Händel, la cui musica è stata protagonista del concerto inaugurale della stagione 2026-2027 della Fondazione intestata a Leone Magera, di cui discuteremo con la figlia del maestro, Eloisa Magera, che della fondazione è presidentessa e direttrice artistica. Ma noi, per iniziare, ci buttiamo nella tempesta di Franck Martin.

0: Un breve estratto dalla registrazione della prova generale della Tempête di Franck Martin in scena a Ginevra fino al 26 settembre. Alla prima del 16 settembre era presente per noi Gianluigi Bocelli, al quale però prima di iniziare devo chiedere di fare una premessa, perché questo è il primo spettacolo del nuovo sovrintendente Alain Perroux, che arriva in una situazione in cui il Grand Théâtre è ancora in trasferta ai Bâtiments des Forces Motrices. Un biglietto da visita un po' complesso. Gianluigi Bocelli.
1: Alain Perroux ha appena ripreso la direzione del Grand Théâtre, ci propone questa prima stagione che è Nuovi Mondi, sostanzialmente. E ogni viaggio verso un nuovo mondo ci viene da dire che inizia da casa. La prima opera di una prima stagione, di un mandato, ha sempre qualcosa dello statement. E quindi lui è ginevrino e ci teneva a aprire la stagione con qualcosa di casa. Però facciamo attenzione, Franck Martin, è vero, è il grande compositore di Ginevra, ha attraversato con il suo stile, che è molto particolare, una buona parte il XX secolo, ma è anche il simbolo di un certo tipo di Ginevra internazionale connessa all'Europa e al mondo, capitale culturale europea, che Perroux ha voglia di mettere in avanti. Questa città che sta uscendo dalle sue fortificazioni si sogna più grande. Perroux, per lui è un ritorno a casa, viene dalla direzione dell'Opéra du Rhin, che è a Strasburgo, Mulhouse, Colmar, torna al suo Grand Théâtre, dove è stato drammaturgo negli anni 2000, e per lui, ce lo confida, è qualcosa di vertiginoso da un punto di vista personale, però è anche un grande privilegio poter operare nella sua città con questa maison d'opera ideale, no? Che non è troppo grande, non è troppo piccola, ma ha dei mezzi importantissimi, delle collaborazioni internazionali di altissimo livello. Quindi questa prima opera è La Tempesta di Franck Martin, La Tempête, che lui conosce benissimo perché come musicologo ha studiato molto bene l'opera di Martin. Ci ha scritto anche un libro 25 anni fa. La propone però non solo per il suo valore simbolico, la propone perché è fermamente convinto che si tratti di un capolavoro sottovalutato, e c'è una convergenza fortuita con il lavoro di direttore d'orchestra che fa Thierry Fischer. Lui ormai dal 2024 sta portando avanti quella che è l'Odissée Franck Martin, ossia suonare l'intero catalogo del compositore di Ginevra in occasione quindi dei 50 anni della morte del compositore, appoggiandosi sulle diverse istituzioni musicali cittadine. Questo è iniziato nel 2024, e quando Perroux ha deciso di proporre in stagione questa Tempesta, per Fischer è stata una manda dal cielo, punto di coronamento di questa odissea, no? Viceversa, Alain Perroux è davvero contento di poter contare su qualcuno come Thierry Fischer per dirigerla, no? Perché la conosce molto bene, l'ha già diretta ad Amsterdam e l'ha anche registrata con la Netherlands Philharmonic Orchestra nel 2011, che è uscita per l'etichetta Hyperion. Quindi questa stagione inizia con questa Tempesta, che è l'unica vera opera, nel vero senso del termine, di Franck Martin.
0: E allora veniamo proprio all'opera, La Tempesta. Bisogna essere onesti, non è un'opera che è entrata nel grande repertorio, nasce in tedesco, poi viene tradotta in francese proprio per il Grand Théâtre, e quindi è un ritorno a casa in qualche modo. E anche questa riproposta è una celebrazione di quel ritorno a casa di Franck Martin. Vogliamo dire due cose in più, perché anche Gianluigi Bocelli è un grande esperto di Franck Martin, così come lo è Alain Perroux. Diciamo qualcosa di più su questa opera, che veramente in realtà merita di essere riscoperta.
1: È un'opera di quello che definisce il periodo magico di Franck Martin, i suoi anni 50. Magico non tanto perché c'è qualcosa nello stile che cambia, perché lo stile di Franck Martin è lì, ma è per alcune sonorità, c'è questa atmosfera che aleggia nella produzione di questi anni, degli anni 50. No? Sappiamo che Franck Martin era appena andato a vivere in Olanda nel dopoguerra, a Naarden, perché sua moglie era olandese, e in questo periodo c'è l'eco del mare, quindi ci sono le onde e ci sono queste sonorità molto trasparenti, molto ondeggianti. Le ritroviamo ad esempio nel concerto per violino, le ritroviamo nel suo concerto per clavicembalo, lo troviamo nei Canti di Ari, lo troviamo nella Tempesta, che sono le opere di questi anni. L'origine della Tempesta sta proprio in questi cinque canti di Ariel, che sono stati commissionati da Felix de Nobel, che era il direttore del coro da camera dei Paesi Bassi, e vengono presentati nel 1950. E poi piano piano iniziano a piacergli sempre di più, perché c'è questa componente irrazionale, onirica. Nell'estate 1952, poco a poco, Martin inizia a lavorare senza ulteriori indugi a ciò che ha dato il via e che ha ispirato a tutto questo periodo, ed è proprio la Tempesta. All'inizio lui pensa pensa a un progetto di fare una musica di scena per il teatro. Poi però dice no, perché non andare avanti e fare proprio un'opera? Lui aborda all'inizio la traduzione tedesca, che è quella di William Schlegel. Questo lavoro immenso lo assorbe durante 4 anni. L'opera confluisce in una commissione per lo Staatsoper di Vienna. È la prima creazione di un lavoro contemporaneo dopo la ricostruzione in seguito ai bombardamenti del 1945, i bombardamenti di marzo 1945 durante la fase della liberazione. La prima sarebbe dovuta essere diretta da Carl Bohm, poi però la cosa non va in porto perché Carl Bohm se ne va e Frank Martin non è triste, anzi è molto contento di questa rinuncia perché lui andava molto d'accordo con Ansermet. Parlando con Ansermet gli diceva: voi, a differenza di Bohm, la mia musica la conoscete davvero e da molto tempo, da prima ancora che sia veramente esistita. È una frase abbastanza forte.
0: Sì.
1: La prima è il 17 giugno del 1956, c'è una scena molto simbolica di Heinz Arnold, però come dici tu, sì, questa tempesta purtroppo non avrà molto fortuna. Negli anni 50, sì, c'è questa prima di Vienna, viene ripresa poi nel 56 a Francoforte, nel 57 c'è qualcosa a Torino con la Rai, 59 a Zurigo, 60 a New York e poi c'è questo 67 a Ginevra.

0: Un altro breve estratto dalla prova generale della Tempesta di Franco-Martin in scena a Ginevra in questi giorni, con la direzione di Thierry Fischer, un cast davvero importante di cui parleremo tra pochissimo. Dicevamo che l'opera nasce in tedesco, ma naturalmente a Ginevra si è proposta la versione francese, una versione che è arrivata un po' dopo in realtà Gianluigi Bocelli. Non ha cambiato però il senso e lo stile della musica di Franco-Martin. Corretto.
1: La versione francese è quella del 1967, che è la sua prima proprio qui a Ginevra. La musica è sostanzialmente la stessa, c'è un'aggiunta di un coro. Forse la grande differenza rispetto alla prima sta nel personaggio di Ariel, che è una soluzione nuova, è uno dei punti più affascinanti, però allo stesso tempo più controversi di quest'opera. Il personaggio di Ariel, infatti, è affidato a un ballerino, il quale può meglio esprimere così questa leggerezza dello spirito dell'aria, no? Le sue parti sono le parti corali, il coro del Gran Teatro in questa occasione sarà dietro le quinte per dare meglio questa impressione di qualcosa di sovrannaturale. Quindi Franco-Martin compone una parte ballata che il ballerino dovrà recitare in maniera ligia al ritmo e alle entrate che gli sono imposte dalla partitura. Ovviamente poi la differenza sta anche nel testo. Il testo sarà un testo in francese che è una traduzione di Pauline Martin, la sorella del compositore. Oddio, ci manca un po' Shakespeare, devo dire la verità. Però funziona, è ottimale, diciamo.
0: E veniamo dunque a questa nuova produzione di Ginevra, curata da Nettia Jones. Si apre con un caveat: tutta la tecnologia sufficientemente avanzata è indiscernibile dalla magia, tratto da Arthur C. Clarke e il suo Profilo del futuro del 1973. Mm-hmm. Perché questo caveat?
1: Sì. Nettia Jones è una regista che è portata in palmo di mano dalla critica attuale e in un'intervista che è apparsa recentemente si confessa una geek della tecnologia, adora tutto quello che è video, adora tutto quello che è tecnologia. E la sua presa di posizione è una presa di posizione forte, è una tempesta senza magia, è una tempesta in cui la magia è tecnica. Lei è osannata per la sua precisione, una virtuosa del video che generalmente gestisce da sola. E la Tempesta di Shakespeare ci confessa è una delle sue opere teatrali preferite. È rimasta molto colpita da questo luogo, del Bâtiment des Forces Motrices, dove si svolgono queste rappresentazioni. Come dicevi tu, Perù ha ereditato un teatro d'opera in trasferta, esatto, per ancora una stagione. Siamo fuori dal teatro storico, siamo in questa vecchia centrale idrica, un edificio storico di architettura industriale del XIX secolo, che è adibita da tempo a luogo culturale, a sala da concerto, la quale tuttavia conserva nella sua hall le vestigia delle turbine, delle pompe, delle canalizzazioni. Queste hanno fatto pensare alla Jones a un'idea di magia che è vista come tecnologia. Prospero, nella sua visione, uno scienziato il quale riesce a controllare gli elementi grazie alla tecnologia, all'elettricità. E ciò lo vediamo abbastanza rapidamente. Se all'inizio, cioè tutta l'ouverture bellissima di Franco-Martin con la tempesta che affonda la barca è creato con una proiezione di onde e di persone in abiti eleganti che si tuffano in acqua. Quando questo sipario si alza, ci troviamo di fronte a una sorta di antenna elettrica, una stazione meteorologica che costituirà l'unica scenografia per tutta l'opera. E qui ci troviamo una presa di posizione di Nettia Jones, il Prospero, che è diventato una specie di scienziato pazzo che controlla il tempo con le sue esperienze, con i suoi esperimenti. E all'inizio devo dire che questa cosa è bella e interessante, soprattutto perché si accompagna a un aspetto visivo che ha una luminosità speciale. Tuttavia questa torre resterà come l'unica, ripeto, l'unica scenografia per tutta la durata delle 2 ore e mezza dell'opera. E ciò alla lunga si rivela davvero un poco stancante e monotono. Prospero è uno scienziato, tutto è basato su questo, su questa sua scienza. Tutte le sue magie diventano molto prosaiche, o si addormenta i personaggi con fazzoletti al cloroformio, comanda Calibano con un taser, immobilizza gli altri personaggi con l'elettricità. Ariel stesso, questo spirito aereo, magico di Shakespeare, diventa qui una proiezione elettrica che si manifesta come un'interferenza, come una neve elettrostatica sugli schermi. Lui è completamente disincarnato, è un video in bianco e nero proiettato sulle sfere di questa stazione meteorologica, il quale video è filmato in diretta dietro le quinte, sullo sfondo verde, ci dice Nisha Jones. E l'idea tecnica, devo dire che all'inizio è qualcosa davvero di bello, tuttavia è un po' ripetitiva. Quindi, beh, c'è questo aspetto di luci, di video, che è bello, e d'altra parte ciò in cui Nisha Jones eccelle con il suo collettivo Lightmap. Però ciò che davvero lascia un poco confusi è che in questa fissità scenografica c'è la coreografia, la gestione scenica dei movimenti dei personaggi è davvero molto, molto povera. C'è una staticità che è terribile. Statiche e povere sono le scene in cui i personaggi vagano persi per l'isola e non fanno altro che girare attorno a questa antenna che gira a sua volta. Il risultato purtroppo è un poco maldestro e devo dire che raggiunge addirittura dei picchi di noia visiva perturbanti. Uno su tutti, la scena dell'incontro tra Ferdinando, Miranda e Prospero, in cui abbiamo Frank Martin che ha una scrittura musicale finissima. L'interpretazione canora è impeccabile, però c'è una staticità soffocante, scenicamente è fisso, è immobile. La musica di Martin, tra l'altro, è finissima e meravigliosa. Però è una musica che a tratti è abbastanza introversa, dalle tinte armoniche un po' combratili. Non è sempre per tutti i palati, diciamo, e lo sfoggio di melodismo e di cantabilità si manifesta solo a tratti. Ora, abbiniamo questa musica contemplativa a una regia così statica, con una sola trovata scenografica che campeggia lì in mezzo, monolite, freddo di tubi e sfere metalliche in centro al palcoscenico per tutta la durata di 2 ore e mezza dell'opera. Gli attori molto statici, il risultato purtroppo un poco stanca. Lunga. Per quanto tutto parli di elettricità, non scatta questa scintilla.
0: Dunque, una produzione, potremmo dire, con una formula strabusata con luci e ombre, sicuramente riesce a far riflettere lo spettatore. Poi, chiaramente, come capiamo, la resa visiva non è sempre efficace. E invece, per quanto riguarda il cast, un nome su tutti guida questo elenco, è quello di Stéphane Degout nel ruolo di Prospero. Com'è andata?
1: Allora, vocalmente spettacolare, sì, no, vocalmente bellissimo. Prospero, sì, è Stéphane Degout, lui si impone con questo timbro che ha pieno, no? Questo baritono dal colore abbastanza chiaro, squillante, molto potente. Poi lui recita benissimo, è giusto, è preciso, è davvero bellissimo. Quello che a me è piaciuto tantissimo è anche il duo degli innamorati. Abbiamo Miranda che è Catherine Trautmann, lei ha un timbro da soprano che è più incarnato, più caldo, meno potente della media di decibel del cast vocale, che è un cast vocale maschile in quest'opera, lei è l'unica, però è armonica, è gradevole, è piena, si sposa alla perfezione con il tenore Julien Drin. Lui incarna la meraviglia, l'ideale invece di semplice nobiltà di Ferdinando. La leggerezza elegante di lui si completa perfettamente con il calore che invece ha lei. Nelle altre parti, abbiamo Vermont et Croche che incarna Antonio, una bella potenza, una bellissima chiarezza. Alonso, il basso Nicola Cavalier, con una bella giustezza, un vibrato, a volte si allarga un pochino, però c'è. Forse tra questi cospiratori direi quello che mi è piaciuto di più è Christian Himmler come Gonzalo, il quale ha davvero un'interpretazione delle nuance spettacolari. C'è poi Calibano, questo mostruoso uomo pesce, qui nella sua caratterizzazione i pesci li ha tatuati addosso, dei polipi, è un uomo tatuato a petto nudo, in tuta sporca, difficile capirne bene la simbologia, però Alex Rosen vocalmente è davvero molto buono e si apre poco a poco, è un crescendo nella sua interpretazione, nella sua prestazione a partire dall'incontro con gli ubriachi. C'è questo trio di ubriachi che sono davvero bravi vocalmente anche loro. François Rugier è un trinculo dalla caratterizzazione molto giusta, è un annoiato ubriacone disincantato da bar di periferia. L'altro Stefano, Christophe Gay, è davvero più spettacolare, un poco esagerato, però anche lui vocalmente impeccabile. Insomma, sì, vocalmente ci siamo, è davvero molto molto bello.

E sulle note di Franck Martin noi lasciamo Ginevra e ci trasferiamo idealmente in Italia, per la precisione a Modena, dove questa settimana si è tenuto il concerto inaugurale della stagione 26-27 della fondazione intitolata a Leone Magera, nome leggendario per tutti gli amanti dell'opera, maestro preparatore di Luciano Pavarotti e Mirella Freni, solo per citare due nomi, assistente prediletto di Karajan per le produzioni di opere italiane, autore di innumerevoli testi dedicati al canto, e per i suoi meriti nel 2000 è stato insignito del titolo di Commendatore della Repubblica Italiana. E alla

0: Magera, con Leone Magera ancora in vita, quindi una posizione un po' atipica per una fondazione. Proprio perché l'intento non era solo quello di conservare la memoria, ma era anche quello di ragionare su un repertorio operistico che è stato fondamentale nella carriera di Leone Magera e cercare di inserire questo repertorio nelle sensibilità del presente attraverso le arti visive contemporanee. Quindi, se da un lato c'è un filone legato alla carriera di Leone Magera, insegnamento alla promozione di talenti emergenti del canto lirico, dall'altro c'è l'intenzione di realizzare nuove produzioni che mettano in relazione il repertorio operistico con l'arte contemporanea.
1: Tutto questo in effetti parte da un'esigenza personale, diciamo, di Eloisa Magera. Prima di essere presidentessa di questa fondazione, ha completato un proprio percorso artistico che credo sia importante raccontare anche per capire come è stato pensato il concerto che ha dato spunto alla nostra conversazione.
0: Io vengo da una formazione di storia dell'arte a Venezia e poi a Bologna e al momento lavoro al Museo d'Arte Contemporanea di Roma. Questo appunto interesse lavorativo legato all'arte contemporanea mi ha portato a pensare che gli artisti potessero avere un punto di vista interessante da mettere in relazione con l'opera e anche con la musica classica in futuro.
1: Certo, questo elemento in effetti ha già trovato una sua manifestazione all'interno dei vostri concerti, è corretto?
0: Sì, noi abbiamo iniziato questo percorso l'anno scorso con un concerto che è stato realizzato in occasione della seconda edizione del premio Leone Magera, che è stato assegnato a Giulia Aletto, e abbiamo coinvolto Lorenzo Silvestri, un artista romano molto giovane, nel realizzare la scenografia del concerto dell'anno scorso. Quest'anno proseguiamo un po' questa linea, con il cambiamento era incessante, ma coinvolgendo un illustratore, Riccardo De Biasi, e anche un fashion designer, Lorenzo Seghezzi, per l'abito che indosserà Carmela Remigio. Quindi anche in concerti lirici più semplici di una produzione completa di un'opera, ci piace l'idea di ragionare anche sulla scenografia, sugli abiti, su tutti gli elementi visivi che compongono il concerto.
1: Ed in effetti questa tra l'altro non è solo un'esigenza di Eloisa Magera, ma era anche un indirizzo, ed è sempre stato un indirizzo di Leone Magera. Il consiglio ai suoi cantanti era sempre quello di nutrirsi di arte, è corretto?
0: Sì, appunto lui mi ha sempre detto che nell'affinare l'interpretazione, oltre che la tecnica, dava sempre come consiglio, oltre a quello di ascoltare ovviamente i grandi interpreti, anche quello di affrontare la letteratura collegata a quel repertorio, anche andare nei musei e vedere mostre che potessero comunque dare delle suggestioni visive, interpretative in un qualche modo, quindi di arricchire il proprio bagaglio culturale un po' a 360 gradi, oltre a comunque aver sempre avuto un interesse suo personale nella pittura e la scultura del Novecento che ha un po' collezionato nel tempo.

0: Un breve estratto dal concerto del 16 settembre, concerto inaugurale della stagione 26-27 della Fondazione Leone Magera. Che cosa si è ascoltato e perché soprattutto il titolo Il cambiamento era incessante? In qualche modo vuole essere un invito ad accogliere proposte nuove anche nel super tradizionalista mondo dell'opera?
1: Allora, il cambiamento era incessante, è un concerto dedicato alla musica di Handel, che è stata interpretata dal soprano Carmela Remigio e dal controtenore Raffaele Pè, accompagnati dall'orchestra Canova diretta da Enrico Pagano. Il repertorio appunto è stato scelto con la direzione musicale di Leone Magera insieme agli interpreti e si è deciso di soffermarsi sulle figure di Armida, Cleopatra, Alcina e Rodelinda. Si è voluto, attraverso la scenografia, attraverso questo titolo, provare a rileggere queste figure nel contemporaneo, a metterle in scena chiaramente come sono state scritte da Handel, ma a ricollocarle in uno spazio scenico differente. E il titolo riprende appunto la celebre frase "Il cambiamento era incessante e probabilmente non sarebbe mai cessato" dall'Orlando di Virginia Woolf, per mettere l'accento sulla fluidità del protagonista del romanzo, che attraversa i secoli, cambia genere, vive molteplici esistenze in una sola, quindi un cambiamento che è sia della società, del tempo, ma è anche appunto del repertorio in questo caso.
0: Ed è quindi un modo per ripensare la forma del concerto vocale?
1: Penso che l'esperienza sia proprio a 360 gradi quando uno entra in teatro, prende il foglio di sala, legge il testo che invita un po' lo spettatore a farsi delle domande su questo repertorio senza dare forse delle risposte certe. Si siede, fruisce questa scenografia un po' particolare, anche il testo che è stato scritto è un po' un entrare nella scena che stai vedendo. Quindi è molto difficile descriverlo senza vederlo e senza fruirlo. Quello che ci interessa, però, l'abbiamo visto anche l'anno scorso, è proprio provare a modificare anche l'intera esperienza di chi entra a teatro e fruisce il concerto.
0: Quindi una Gesamtkunstwerk, come direbbe Richard Wagner, l'opera d'arte totale. Beh, la musica deve invitarci sempre a godere a 360 gradi di tutte le arti. E Luisa Magera, siamo quasi arrivati in fondo. Le devo chiedere però come procede la vostra stagione e quali sono, se ci sono già delle rivelazioni che si possono dare, i progetti futuri per la vostra fondazione.
1: Allora, non posso dare grandi
0: Va
1: anticipazioni,
0: bene.
1: anche perché ogni progetto che realizziamo nasce un po' da zero ogni volta e non è mai simile al precedente. Quello che è certo è che l'anno prossimo avremo la terza edizione del Premio Leone Magera che si accompagnerà, come l'anno scorso, a una nuova produzione con un artista visivo con cui inizieremo a lavorare a breve, ecco.
0: E nel frattempo l'attività della fondazione consiste esattamente a questo punto in che cosa?
1: Nel frattempo continuiamo a realizzare dei concerti presso gli istituti italiani di cultura nel mondo, coinvolgendo i premiati delle precedenti edizioni e altri cantanti emergenti con cui lavoriamo. Questa è l'attività più continuativa che abbiamo.
0: E allora noi non possiamo che fare i nostri migliori auguri alla fondazione, anche per un futuro prospero e naturalmente anche al maestro Leone Magera per una vita di lunghi e ancora tanti successi. E Luisa Magera, grazie.
1: Grazie a te per l'invito e grazie a voi per l'ascolto.

Italia che vedi, questo taglio di luna, freddo come una lama qualunque e grande come la nostra fortuna, che è la fortuna di vivere adesso questo tempo sbandato, questa notte che corre, il futuro che arriva chissà se ha fiato. È una notte in Italia che vedi, questo darsi da fare, questa musica leggera, così leggera che ci fa sognare, questo vento che sa di lontano e che ci prende alla testa,

farti un saluto di una canzone popolare che in una notte come questa ti lascia muto. È una notte in Italia se la vedi da così lontano, tra quella gente così diversa, in quelle notti che non girano mai piano. Io qui ho un pallone da toccare col piede, nel vento che tocca il mare. È tutta musica leggera, ma come vedi la dobbiamo cantare. È solo musica leggera,

questa notte che corre il futuro che viene a darci fiato. Questa notte che corre il futuro che viene, chissà se ha fiato.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il radiogiornale.
2: 5 anni e mezzo di carcere per l'ex municipale di Bissone Vladimiro Bernardi. L'accusa chiedeva 9 anni, la difesa al proscioglimento. Il Consiglio federale boccia l'iniziativa UDC per la protezione delle frontiere. Nessun controprogetto, si temono costi troppo elevati e un indebolimento della sicurezza interna. Diesel mai così caro in Svizzera, raggiunta la media.

0: media nazionale di 2 franchi e 41 centesimi. Russia, prime legislative dall'inizio della guerra, si rinnova la Duma di Stato e le assemblee locali, ma a Mosca non ci si aspetta grandi sorprese. Lo avete sentito nei titoli, è stato condannato a 5 anni e mezzo di carcere l'ex municipale di Bissone, Vladimiro Bernardi, riconosciuti a suo carico i reati di tentato omicidio per dolo eventuale, incendio intenzionale, coazione, violazione di domicilio e diffamazione. Umberto Gatti.
1: Il giudice Amos Pagnamenta, nella lettura della sentenza, ha definito la sua colpa grave. Con il suo agire, Vladimiro Bernardi ha messo in pericolo la vita di una persona direttamente, così come quella di altre. La Corte ha sottolineato come la credibilità di Bernardi, citiamo, sia stata pari a zero, visto il suo atteggiamento e le sue versioni contrastanti durante tutta l'inchiesta e nello stesso dibattimento. Pagnamenta ha sottolineato come l'uomo abbia agito in modo egoistico con i suoi atti. Ricordiamo i fatti. Nell'autunno del 2024 Bernardi, l'allora municipale di Bissone, aveva affittato un appartamento e un garage a Melano ad un trentenne. Per i primi 5-6 mesi l'affitto non sarebbe stato pagato, ma in cambio il trentenne avrebbe dovuto installare una cucina in suo possesso. L'installazione non sarebbe avvenuta come concordato e anche l'appartamento era tenuto male dall'inquilino, secondo l'imputato. Inoltre gli affitti dovuti dal sesto mese, anche questi non sarebbero stati versati regolarmente. Nel novembre 2025, dopo diverse sollecitazioni e a pochi giorni dalla disdetta, è avvenuta l'aggressione di Bernardi al suo inquilino. In seguito, qualche giorno dopo, Bernardi ha appiccato l'incendio al garage affittato alla trentenne. Secondo la Corte, l'uomo ha sempre messo le mani avanti con il suo agire, cercando di anticipare le mosse dell'imputato e degli inquirenti. Per Bernardi, in carcere già dal dicembre dello scorso anno, oltre alla condanna a 5 anni e 6 mesi, è stato imposto anche un trattamento ambulatoriale. Condannato inoltre anche per diffamazione, un reato separato e legato alla pubblicazione sul Mattino della domenica nel giugno 2024 di un articolo personale contro il sindaco di Bissone, Andreino Incerti.
0: All'interno è stata pronunciata un'altra attesa sentenza. A Zurigo è stato condannato a 15 anni il 25enne cinese che aveva attaccato con un coltello un gruppo di bambini dell'asilo nell'autunno del 2024. Oltre alla pena detentiva, il tribunale ha deciso una terapia ambulatoriale e l'espulsione dalla Svizzera. Troppo costosa, inattuabile e soprattutto dannosa. Il Consiglio federale boccia l'iniziativa UDC per la protezione delle frontiere, che mira a fermare gli abusi nel campo dell'asilo. Un'iniziativa ritenuta estrema che addirittura metterebbe in pericolo la sicurezza della Svizzera. Da Berna, Anna Valenti.
2: È un no chiaro e netto su tutta la linea, quello del Consiglio federale, che non presenta nemmeno un controprogetto. L'iniziativa UDC chiede una stretta radicale per evitare l'arrivo di profughi illegali, ossia presidiare tutti i posti di frontiera, sorvegliare l'intero confine, controllare sistematicamente ogni persona che entra in Svizzera e rifiutare l'ingresso a chi non ha documenti validi. Inoltre vuole vietare asilo e ammissione provvisoria a quei profughi che provengono da stati terzi ritenuti sicuri e fissare un tetto di massimo 5.000 domande all'anno. Una proposta che, dice Beat Jans, tocca preoccupazioni legittime e reali degli svizzeri, ma non offre soluzioni praticabili.
3: L'iniziativa per la protezione delle frontiere non risolve problemi, anzi ne crea di nuovi. Mette a rischio il benessere, la sicurezza e la tradizione umanitaria della Svizzera. Quello dei profughi è un tema che pone molte sfide in tutta l'Europa. Ecco perché le affrontiamo anche insieme agli altri paesi europei e insieme ai cantoni, alle città e ai comuni. Il Consiglio federale raccomanda di respingere l'iniziativa.
0: Il diesel non è mai così caro in Svizzera. Stando ai rilevamenti del Touring Club svizzero, il prezzo del carburante ha raggiunto oggi 2 franchi e 41 centesimi. Si tratta di una media nazionale. Il precedente primato di 2 franchi e 30 era stato registrato nel 2022 dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Anche la benzina senza piombo 95 continua a salire, in media tocca i 2 franchi e 10 al litro, con un incremento di 5 centesimi in una settimana. Ma siamo ancora lontano dal record storico, che è di 2 franchi e 31 centesimi. Sentiamo il membro del comitato di direzione del Touring Club svizzero, Moreno Volpi.
4: Allora, cominciamo dalle cause. La situazione geopolitica certamente, Medio Oriente soprattutto, ma non solo.
5: Sì, infatti la situazione è molto complicata a livello mondiale, ma c'è anche un problema di siccità che impedisce il trasporto sul Reno, e sappiamo che il prezzo del trasporto dei carburanti si è moltiplicato per 10 ultimamente, il che costa alla pompa 15 centesimi al litro. Un altro problema è lo stop della raffineria di Cressier vicino a Neuchâtel, che per 2 settimane si è fermata, il che ha contribuito anche lì ad aumentare il prezzo della benzina, perché passa da lì il 30% dei prodotti petroliferi che arrivano in Svizzera.
4: Ecco, una situazione che naturalmente comporta aumenti per il pieno della propria auto, ma a cascata anche i trasporti delle merci, ad esempio quelli alimentari, subiranno rincari che potrebbero poi pesare appunto sui consumatori. Molti si chiedono perché la Svizzera non adotta misure simili a quelle di altri paesi, pensiamo all'Italia, ma anche la Francia, la Spagna, sostanzialmente riduzioni dei prelievi di tasse o simili.
5: Sì, perché il sistema in Svizzera è totalmente diverso di quello che conosciamo all'estero. In Svizzera le tasse sul carburante sono meno del 50% del totale del prezzo che si paga, e questi soldi servono a finanziare tutte le strade, ma anche il trasporto pubblico e anche la cassa della Confederazione. Abbiamo tante iniziative al Parlamento che hanno cercato di abbassare questa tassa fissa, però che non sono andate in porto, perché cambiare la legge fiscale in Svizzera è molto lungo, ci vogliono fra 2 o 3 anni, e il tempo di adottare questa legge avrebbe un impatto molto relativo a corto termine.
0: Avete sentito Moreno Volpi intervistato da Giuseppe Bucci. La procura di Lucerna avrebbe aperto un procedimento penale nei confronti del capitano della nazionale di calcio maschile svizzera Granit Xhaka a causa del possibile possesso di un certificato Covid rilasciato irregolarmente da una dottoressa indagata nel 2023. Come riporta il Blick, il calciatore, che si sottoporrà ad un'udienza nel mese di ottobre, nega ogni addebito. La Segreteria di Stato dell'Economia, la SECO, si dice preoccupata per la decisione della Russia, presa dal Cremlino, di imporre l'amministrazione controllata alle attività di Nestlé nel paese. Mosca ha detto di considerare la Svizzera un paese ostile per il sostegno fornito all'Ucraina, sostegno che, lo ricordiamo, non è militare. E in Russia si tengono da oggi per tutto il fine settimana le elezioni per il rinnovo della Duma di Stato, la Camera Bassa del Parlamento, e numerose assemblee locali, le prime legislative dall'inizio della guerra. L'unico partito contrario alla guerra in Ucraina, il partito Yabloko, è stato escluso. Sono invece stati ammessi altri candidati apparentemente non allineati al presidente Putin, ma rappresentano un'opposizione soltanto di facciata, poiché approvati dal Cremlino. L'esito non dovrebbe essere una sorpresa. Sentiamo che atmosfera si respira con un estratto dell'intervista al nostro collaboratore Alberto Zanconato.
6: Un'atmosfera abbastanza dimessa di normalità o anche di rassegnazione, per la mancanza di alternative vere al potere del Cremlino. Non c'è stata una vera campagna elettorale, sicuramente non ci sono state raduni di piazza, feste di piazza. Quello che si è visto più che altro è una campagna elettorale, sì, dei cartelloni per le strade, nei condomini anche affissione di cartelli dei vari candidati sicuramente, ma nessuno si aspetta che cambi qualcosa veramente. E sarebbe stato diverso se alle elezioni fosse stato ammesso appunto il partito Yabloko, che si era schierato apertamente contro la guerra. Ci sono alcuni sondaggi che parlavano anche che avrebbe potuto conquistare il 15-20%, e quindi le cose sarebbero decisamente cambiate. In assenza di questo, appunto, tutto continua nella normalità come si respira qui a Mosca.
0: Nonostante le elezioni, non si fermano i bombardamenti. Il Ministero della Difesa ha fatto sapere che nelle ore precedenti l'apertura dei seggi, l'antiaerea ha abbattuto più di 600 droni ucraini lanciati su 14 regioni dell'immenso paese, tra cui Mosca, la Crimea occupata e le acque del Mar Nero e del Mar d'Azov. Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato di aver bandito dalla Casa Bianca con effetto immediato CNN, Politico e MSN Now, l'ex MSNBC, dichiarando sul suo social media Truth che altri media che diffondono false informazioni seguiranno. Trump ha attaccato numerose volte giornalisti o media la cui copertura non è di suo gradimento, sia davanti ai tribunali, sia sui social o ancora verbalmente. Aveva anche escluso dallo studio ovale l'agenzia di stampa Associated Press, dopo che quest'ultima aveva rifiutato di adottare la denominazione Golfo d'America per il Golfo del Messico. Nel frattempo è arrivata la risposta di CNN in una nota in cui si afferma che qualora dovesse concretizzarsi il divieto minacciato dal presidente Trump, si tratterebbe di un attacco illegittimo alla libertà di stampa. Nel messaggio l'emittente si rifà al diritto costituzionale di svolgere l'attività informativa senza ostacoli né interferenze da parte del governo. Della stessa pasta anche la replica di Politico, che afferma la volontà di continuare a informare in modo imparziale su questa amministrazione e su quelle future, rifacendosi al primo emendamento, ovvero che garantisce, tra le altre cose, la libertà di stampa. Chiudiamo restando negli Stati Uniti. Donald Trump ha annunciato su Truth che il suo paese, con Danimarca e Groenlandia, ha stipulato un accordo che conferisce agli Stati Uniti il controllo sulla sicurezza e su ogni altra esigenza del territorio autonomo che risponde pienamente a tutte le loro numerose preoccupazioni. Non ci saranno costi, ha aggiunto Trump, e nessun avversario potrà mai stabilire una base o una presenza militare sull'isola né effettuare investimenti sensibili nell'area senza l'approvazione scritta americana. E ora allo sport.
7: E buonasera anche da Fabio Doti, da tutta la redazione sportiva. Apriamo inevitabilmente con l'hockey su ghiaccio, con la bella vittoria dell'Ambri Piotta che alla Gottardo Arena ha sconfitto la Rapperswil per 6-3 grazie soprattutto a 4 reti trovate già nei primi 20 minuti di Coditec, Borradori, due volte Jolie, Head ed Hafliger, i gol per i bianco-blu. Trasferta amara invece per il Lugano, che è tornato da Kloten con 0 punti. I padroni di casa si sono infatti imposti per 5-2. Sotto 3-0 a nulla sono servite le segnature di Thompson e Fazzini, dato che gli aviatori hanno riallungato nel terzo tempo. Sulle altre piste questi i risultati: Berna, Davos 5-3, Friburgo, Losanna 4-2, Langnau, Zurigo 3-4, Servette, Ajoie 3-4 dopo i rigori. In classifica guida lo Zurigo, unica squadra a punteggio pieno dopo due giornate, secondo posto per l'Ambri Piotta con 5 punti, settimo il Lugano con 3. E noi ritorniamo ora sulle partite delle ticinesi, andiamo dapprima a sentire le parole di Nathan Borradori, autore del momentaneo 2-0.
8: Da molta energia, da molta fiducia, subito andare in prima partita in casa a segnare. Soprattutto abbiamo fatto due gol nei primi due cambi, anche nel pre-season ci siamo trovati molto bene, abbiamo portato molta intensità e dobbiamo continuare così. Sì, sicuramente con il nuovo staff tecnico puntano tanto su noi giovani, ci danno tanta fiducia e sì, con Aris penso che ho iniziato a giocare con lui quando avevo 12-13 anni e adesso essere davanti a 6.000 passa spettatori, segnare entrambi è una bella emozione.
7: E dalle parole del bianco-blu Borradori passiamo a Lugano, amarezza e delusione quindi in casa bianconera per questa battuta d'arresto. Sentiamo capitano Calvin Turcauf.
9: Abbiamo fatto troppi errori durante tutta la partita, non siamo stati abbastanza concentrati su passaggi nel sistema. È sempre difficile giocare contro Kloten, loro giocano un sistema difficile da battere e non abbiamo trovato la soluzione di batterlo oggi. Sicuramente dobbiamo migliorarci su quello, però sì, è andato così, dobbiamo andare sui libri e guardare cosa dobbiamo fare per battere una cosa del genere.
7: Per la Coppa Davis, Svizzera subito sotto nello scontro che mette in palio la promozione nell'elite del tennis. Fonseca ha regalato il primo punto al Brasile battendo in rimonta Stryker. 4-6, 6-3, 6-2 il risultato finale. Attualmente c'è in campo Wawrinka contro Eide. Lo svizzero ha vinto il primo set, il secondo set è in corso, avanti l'elvetico 6-5, servizio però per il brasiliano. In chiusura il calcio, in Serie A il Monza ha sconfitto 2-1 al Sassuolo nell'anticipo del venerdì della quinta giornata. Serata terribile in Germania per Mauro Lustrinelli e il suo Union Berlino. La squadra del ticinese è stata infatti sconfitta per 7-0 dal Bayern Monaco.
0: Prima dei saluti, uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi, sabato 19 settembre. Generalmente soleggiato in tutto il paese, salvo banchi di nubi basse al mattino a sud delle Alpi. Il radiogiornale termina qui, l'informazione radiofonica torna ogni ora piena con i notiziari su Rete 1 ed è consultabile anche sul sito rsi.ch e sull'app RSI. Ancora grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.
10: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: È stato troppo duro vivere, ma ho paura di morire, perché non so cosa ci sia lassù oltre il cielo, recitava Sam Cooke in questa bellissima canzone che registrò nel 1963 e che poi fu pubblicata l'anno successivo, dopo la sua morte, e che diventò presto una sorta di inno per i movimenti per i diritti civili americani. Che cosa ci racconta, Andrea?
1: Ci racconta il talento di un artista dannato che se ne va troppo presto in circostanze tragiche, ci racconta il fatto che gli artisti sono spesso sfortunati perché lui non visse il successo fragoroso di questo brano, che inizialmente non ci fu, e ci dice come in alcuni momenti storici si respira un'aria irripetibile. Mi spiego, questo brano viene scritto in contemporanea a un'altra canzone che parla di cambiamento, che è The Times They Are Changing di Bob Dylan. Sam Cooke si ispira al brano precedente di Bob Dylan, del disco precedente Blowing in the Wind, dice in effetti Bob ha ragione, devo scrivere anch'io qualcosa perché la risposta soffia nel vento, ma io la sento la risposta, sta cambiando il vento, lo scrive in questa canzone. Parallelamente Bob Dylan scrive più o meno la stessa cosa con il suo stile. Evidentemente gli Stati Uniti credevano che fosse possibile un cambiamento in quel tempo storico. Poi di lì a poco succedono determinate cose, come per esempio la morte di Martin Luther King, e quel senso di cambiamento viene disatteso, non c'è più. E allora mi sembrava molto bello, giusto, tenero e doveroso inserire questa canzone perché racconta tutto questo, e poi perché oggettivamente la voce di Sam Cooke è una delle voci più belle che si siano mai ascoltate.
0: Qual è il ponte che potremmo costruire per andare verso il prossimo brano, che è di Neil Young?
1: Beh, intanto il talento enorme del songwriting e della scrittura dei testi, perché abbiamo citato Sam Cooke, abbiamo citato Bob Dylan. Beh, Neil Young secondo me non è che arriva secondo in una sfida con Bob Dylan. Potrà sembrare eretico, ma ha meritato il Nobel Bob Dylan, lo meriterebbe serenamente Neil Young per almeno 40 testi, e sto basso. E poi ci sono dei punti di contatto, perché comunque anche qui si denuncia un fatto di cronaca, si denuncia un tempo storico, anche se mentre nella canzone di Cooke si denunciava, in realtà si raccontava una possibilità di speranza e di cambiamento positivo, qui Young, insieme alla band dell'epoca, quindi Crosby, Stills e Nash, raccontano un fatto di cronaca, una tragedia che era avvenuta, se non ricordo male, nel 1970 in Ohio, e cioè l'uccisione di 4 manifestanti durante delle proteste. E questo è uno dei temi eterni, non solo dell'arte in generale, ma di Neil Young. Neil Young spesso si è occupato di questi fatti, spesso ci ha voluto mettere la faccia, e quello che mi colpisce di questa canzone, che è molto di Neil Young, sì, ok, esce con il gruppo, un gruppo pazzesco e stellare, ma che lui comunque ha sempre cantato in maniera magistrale, migliore di tutti gli altri. C'è una versione acustica che esiste nella versione in un live del 1971, se non sbaglio si chiama Live at Massey Hall, che è semplicemente pazzesca. Oltre a tutto questo mi colpisce il fatto che quando scrisse il testo e lo eseguirono la prima volta insieme si misero a piangere. Rendiamoci conto quanto possa essere bella e fantastica la musica. La canzone che tu stesso hai scritto la metti all'opera, la esegui per la prima volta e ti stupisci tu stesso di quanto sia forte. E se questa canzone faceva commuovere 4 fenomeni simili, figuriamoci quanto non può non commuovere persone comuni come noi.
0: Certo, allora l'ascoltiamo.

0: E questo, dicevamo Andrea, è un brano che Neil Young scrisse dopo la morte di quattro studenti che furono uccisi dalla Guardia Nazionale durante una manifestazione pacifista alla Kent University il 4 maggio del 1970 e fu pubblicata solamente 10 giorni dopo questo fatto. Dicevamo un testo breve quanto incisivo che purtroppo ci conferma che la storia si ripete e che, ahimè, l'essere umano non impara mai nulla.
1: No, nella maniera più assoluta, non impara mai nulla. L'unico elemento positivo è che è sempre fonte di ispirazione per gli artisti, perché essendo capace di atrocità inaudite l'essere umano, l'artista ha un sacco di ispirazioni, soprattutto per scrivere canzoni di questo tipo, ma se ne potrebbe fare serenamente a meno, ma è uno dei motivi per cui queste canzoni non invecchiano. Un po' è il talento enorme di tutte le figure che stiamo citando, e un po' è che la storia purtroppo ha questa coazione a ripetere devastante, soprattutto negli errori.
0: Proprio così, ahimè. E ora ci muoviamo verso un linguaggio completamente diverso e andiamo addirittura in Sicilia.

0: non vive senza un leader.
1: Non ci fermiamo mai a chi chiederà come va, digli che avevamo solamente il sogno di una vita diversa. Tanto noi la pace l'abbiamo già persa, ci piace così, tutti pieni di guai. La vostra rivoluzione è finita, signor Lebowski, gli sbandati hanno perso, appunto, questa è la citazione del film Il Grande Lebowski, film culto di fine anni 90 dei fratelli Coen, da cui si muove appunto la voce del rapper siciliano Marrakesh. Perché hai scelto questo brano, Andrea? Come mai l'hai messo in contrapposizione agli altri due brani che abbiamo appena ascoltato?
2: Un po' perché almeno faccio finta di non essere boomer e quindi cito anche dei generi musicali più nuovi, anche se tutto sommato Marrakesh alla mia età, quindi è diventato boomer anche lui. Un po' perché trovo che questo disco sia molto forte, molto notevole, uno degli ultimi che ha fatto, perché ormai ha quasi 2 anni, anche questo brano mi ha colpito molto. E poi perché Marrakesh, secondo me, è uno che sa veramente scrivere. E se arriva anche a me, che non sono sicuramente aduso a quel tipo di sonorità e quel tipo di musica, vuol dire che qualcosa c'ha. E in questo disco, perché è un po' un concept album che racconta la sconfitta di una certa generazione, l'inadeguatezza di tutti coloro che osano sognare, che osano ambire a una vita diversa, tutti i temi che sono esplicitati in questo brano, secondo me c'è proprio la capacità di incidere sul presente, c'è la capacità di raccontare le storture della contemporaneità e c'è la capacità di schierarsi, la capacità di osare criticare il sistema. E lui lo fa con i suoi stili, lo fa con le sue citazioni. A un certo punto prende anche un pezzo di un vecchio brano per una colonna sonora che avevano fatto i fratelli Reverberi, se non sbaglio il film era Preparati la bara, e si diverte tantissimo a fare tutte queste contaminazioni. Marrakesh, nello stesso disco, a un certo punto prende anche Ivan Graziani. Però secondo me ha ragione quando dice che gli sbandati hanno perso, laddove gli sbandati sono tutti quelli che osano provare a vivere in un altro modo. Ha vinto il conformismo, ha vinto il consumismo, ha vinto la moda, devi vivere in quel modo lì, devi fare quelle cose lì, e se non ci riesci te la fanno pagare, ti fanno sentire lo sbandato, ma non hai neanche più la capacità di sognare, di essere orgoglioso, di essere sbandato, che era la cifra di Lebowski. E a me questa sua contaminazione piace molto, mi divertirebbe anche intervistarlo Marrakesh, secondo me è uno che ha molte cose da dire.
1: E sulle tue parole, Andrea, concludiamo questo ciclo che abbiamo intitolato Le avvelenate, chiaramente citando L'avvelenata di Francesco Guccini. Abbiamo raccontato diverse canzoni e speriamo quindi di avere stimolato chi ci sta ascoltando in questo momento a andare a riascoltarle e riflettere appunto su testi e su musica. Grazie Andrea, alla prossima.
2: Grazie a te, a voi.

0: In altre parole,
1: il presidente della squadra di calcio del Barcellona, Joan Laporta, ha proposto il nuovo Camp Nou come sede per la finale del Mondiale di calcio 2030, che si terrà tra Spagna, Portogallo e Marocco. Ha dunque messo in discussione le attuali candidature del Santiago Bernabéu di Madrid e del nuovo stadio di Casablanca, definendole equivalenti e chiedendo che l'impianto catalano sia valutato come terza opzione ufficiale. E dietro a quella che pare una vicenda tutta calcistica si intuisce invece un vero e proprio conflitto, potremmo dire geopolitico ed identità, destinato a scatenare enormi polemiche. Buongiorno Pippo Russo.
2: Buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
1: Lei è sociologo, saggista, giornalista italiano, si occupa in particolare di sociologia dello sport, quindi oggi torniamo, diciamo così, al suo primo amore. Scrive articoli e inchieste per testate come Domani, calciomercato.com, Corriere dello Sport. La sua più recente opera di narrativa si intitola L'estate di Totò Schillaci ed è stata finalista del premio letterario internazionale Merano Europa. Lei di calcio se ne intende come, e questa presa di posizione del presidente del Barcellona le ha fatto fare un salto sulla sedia. Ecco, vuole spiegare anche a noi e a chi non se ne intende che cosa nasconde questa questione?
2: Ma questa questione intanto si innesta in un gioco veramente caleidoscopico fra la dimensione globale e la dimensione locale del calcio. Abbiamo un mondiale del 2030 che sarà il primo mondiale intercontinentale, perché organizzato non soltanto da tre paesi, ma anche da paesi che appartengono a due continenti diversi: Spagna e Portogallo per l'Europa, Marocco per l'Africa. E quando c'è un mondiale, quando c'è il caso di un mondiale organizzato da più paesi, la grande domanda che ci si fa è chi ospita la finale, l'atto più importante, anche una questione di politica di potenza. E quindi ci sono già le grandi manovre fra quelli che sono i due paesi forti della candidatura, cioè Spagna e Marocco, col Portogallo che sta un po' più in disparte. E la disputa sarebbe appunto fra gli stadi delle due città forti, Madrid e Casablanca. Invece ecco che interviene la Porta a rivendicare la candidatura di Barcellona non soltanto come altro grande polo in Spagna, ma anche in fondo come rappresentante della catalanità. Entra in ballo l'ennesima puntata del conflitto tra Real Madrid e Barcellona, che è anche l'eterno conflitto tra centralismo castigliano e autonomismo catalano. E in questo senso l'indicazione di una candidatura alternativa per la finale, oltre a sparigliare completamente il gioco, ripropone l'eterna tensione fra i due grandi poli geopolitici interni alla Spagna.
1: E dunque una proposta destinata a suscitare tensioni, a sparigliare le carte, e in più la vicenda della finale del 2030 si incrocia anche con le difficoltà che sta vivendo Gianni Infantino, presidente della FIFA, che organizza i mondiali. Vogliamo parlare anche di queste difficoltà, Pippo Russo?
2: Ma rispetto alle grandi difficoltà che Infantino sta avendo dopo che è stato denunciato e di fatto messo da parte il progetto di privatizzazione della FIFA, una delle grandi necessità è di ritrovare la propria base elettorale di consenso, che in Marocco e in Africa in generale è al suo punto forte. C'è da ricordare che la prima riunione di emergenza del cerchio magico infantiniano, la sua classe dirigente più stretta, si è tenuta proprio a Rabat ai primi di agosto. Quindi, come dire, sotto protettorato del Marocco, che oltre a essere stato beneficiato dall'organizzazione dei mondiali del 2030, è anche uno dei grandi sostenitori di Infantino, uno dei paesi che continuano a sostenerlo. E il gossip che è stato svelato in quei giorni è che Infantino, per ricambiare questo appoggio che non deflette, avrebbe promesso al Marocco la disputa della finale dei mondiali del 2030, ciò che porrebbe già un tassello importante e una condizione di conflitto all'interno della candidatura. E se in questa condizione di conflitto si inserisce pure il terzo incomodo della candidatura barcellonista, capirete che il gioco diventa estremamente complicato, una sorta di tutti contro tutti.
1: Appunto, tutti contro tutti, ma secondo lei, Pippo Russo, come andrà a finire? Qual è il dibattito in Spagna e qual è il dibattito a livello internazionale?
2: Ma in Spagna il dibattito comincia a montare perché effettivamente questa uscita di Joan Laporta, presidente del Barcellona, non se l'aspettava nessuno. Nessuno si aspettava che il presidente barcellonista arrivasse ad alzare così la posta. Certo, questo indebolisce oggettivamente la pretesa della Spagna ad avere una finale se davvero dovesse esserci una controforza interna. Il Marocco se ne gioverebbe. Beh, sarebbe anche dal punto di vista geopolitico un esito veramente sorprendente che darebbe il segno di come la geopolitica stia cambiando, perché un paese di ciò che continuiamo a chiamare il sud del mondo, e forse ancora una volta riprendendo il tema di ieri, dovremmo rivedere le mappe,
1: Eh sì.
2: alla meglio su un paese del nord del mondo.
1: Sì, è dunque un conflitto che mostra anche conflitti geopolitici sottostanti. Tra l'altro, tutta questa vicenda nel bel mezzo di una crisi dei migranti tra appunto Marocco e Spagna nella exclave di Ceuta.
2: Esattamente, questa crisi ha messo a durissima prova, continua a mettere a durissima prova le relazioni fra due paesi che devono comunque nel frattempo lavorare alla coorganizzazione del mondiale, ma ha avuto anche riflessi interni al calcio spagnolo, al campionato, alla Liga, con la polemica dei tre calciatori del Real Madrid, segnatamente Mbappé, Vinicius e Konaté, che in occasione dell'ultima partita hanno semi nascosto il messaggio della maglia di solidarietà agli abitanti di Ceuta, perché parzialmente in disaccordo rispetto al messaggio che veniva veicolato. C'è un messaggio che formalmente è una solidarietà agli abitanti di Ceuta, ma che dalla parte molto di destra dell'opinione pubblica spagnola viene anche cavalcato come un messaggio anti-immigrati. Ecco, i tre calciatori hanno provato a dissociarsi da quella parte del messaggio, ma come spesso succede quando i messaggi sono così pieni di risvolti e di implicazioni, anche discostarsene è un'arma a doppio taglio. I tre calciatori sono finiti nel bel mezzo della polemica. Mi piace anche aggiungere che invece il Barcellona da questo messaggio si è soavemente messo da parte, perché il presidente del Barcellona, il già citato Joan Laporta, ha lasciato piena libertà ai calciatori di fare come volessero, e in fondo viene da dire è un messaggio che riguarda la Spagna, non un messaggio che riguarda la Catalogna. E torniamo al punto di prima.
1: Quindi c'è una tensione di fondo nella previsione, nell'organizzazione dei mondiali del 2030, ce l'ha raccontato Pippo Russo, ma insomma il calcio sempre più fenomeno globale, sempre più strumento di soft power, di geopolitica per gli stati e per i paesi.
2: Sempre più fenomeno globale, ma io sottolineerei sempre più specchio di una globalizzazione che in questo decennio del XXI secolo sta ridefinendo il profilo. Avevamo un'altra idea di globalizzazione di mondo completamente integrato, ma in fondo con gli stati-nazione ancora capaci di segnare una presenza forte e di prossimità geografiche nette. Adesso abbiamo una globalizzazione molto più segmentaria, caleidoscopica, con paesi che hanno fortissime tensioni sull'immigrazione, ma devono sottostare al patto di coorganizzazione di un mondiale. La nuova globalizzazione probabilmente è questa cosa qui, e il calcio ci aiuta a leggerla con qualche difficoltà in meno.
1: Tra l'altro, sulla questione migranti, che suscita tensioni all'interno di molti stati in Europa, che è diventata, centrale nel dibattito politico, c'è da ricordare che nelle squadre più importanti, ma anche in quelle non così importanti, ci sono tanti migranti, alcuni dei quali veramente, di lusso, ma che fanno la forza di queste squadre, come nel caso, per esempio, di Mbappé, che ci ha raccontato Pippo Russo, spesso non dimenticano, no, la loro origine, quindi in qualche modo prendono delle posizioni anche politiche, e il calcio è anche questo, il luogo per mostrare posizioni politiche, per prendere posizione, per dire delle cose, no? E da qui anche il suo interesse come arena culturale e politica. Noi ci fermiamo qui, Pippo Russo, io la ringrazio molto per questa settimana passata insieme, per i temi che ci ha portato qui in diretta. Allora, alla prossima.
2: Grazie a voi, è sempre un piacere e buona giornata a tutte e tutti.

lungo sonno da cui pochi si risvegliano. Neanche il sogno per questi molti basta. Non c'è attesa, non c'è resa.

sonno a cui pochi si risvegliano. Neanche il sogno